0: pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
2: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
3: La pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
3: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 2:04.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 3.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1. No,
6: sono le 4 e 2 minuti.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 5 e un minuto.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 6 e 3 minuti.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
3: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
4: Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
9: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
8: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
9: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero dell'esercito, una rappresaglia ordinata dal presidente Trump. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. In Libano continuano i raid israeliani, nelle ultime ore almeno 8 morti a Tiro, città a sud di Beirut, mentre gli abitanti sono in fuga dopo l'ordine di evacuazione da parte dell'esercito. Nella notte a Rimini, il senegalese Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nell'androne di un condominio. La sentenza, dopo 16 ore di camera di consiglio, è stata accolta da un applauso. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Il Papa a Barcellona incontra i giovani nella seconda tappa del viaggio apostolico in Spagna. L'idolatria del profitto e del rendimento, il culto della propria immagine, dice, non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Stasera la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Tennis, Jannik Sinner sta bene. Gli esami sostenuti a San Raffaele di Milano non hanno evidenziato alcuna patologia. Il numero uno al mondo può tornare a Monte Carlo, dove riprenderà gli allenamenti in vista di Wimbledon. Intanto dalle 11 Bellucci è in campo a Stoccarda contro Hampman, in palio i quarti di finale. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Oggi mercoledì 10 giugno qui sulla zona di Bologna è un'altra giornata calda, temperature massime oltre 30 gradi, qualche nube di passaggio, ma per oggi nessuna precipitazione. Anche di notte fa piuttosto caldo, le minime sono sui 18-19 gradi, che per essere ancora nella prima metà di giugno sono davvero valori molto alti. Domani la giornata parte bene, poi a partire dal pomeriggio arriva un po' di instabilità, arriva qualche nube un po' più decisa e probabilmente può darsi in realtà che sulla zona di Bologna ci sia qualche piovasco, qualche temporale. Sono temporali tipicamente primaverili, quindi molto veloci, intermittenti, però potrebbe esserci un po' di instabilità e soprattutto dovrebbe calare un po' la temperatura. Arrivano delle correnti leggermente più fresche e umide, quindi domani le massime non dovrebbero andare oltre i 27-28 gradi, insomma, sfiorare i 30 gradi, ma domani dovrebbe essere una giornata un po' meno calda e probabilmente sarà così per qualche giorno successivamente. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
12: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
11: E cosa fanno? Magie?
12: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
11: Funziona! Incredibile!
12: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
11: Per info, emilianamacchineufficio.com.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
3: La linea Fria Korean Beauty garantisce una perfetta skincare routine. I burri struccanti sono a 5,99€. Le creme viso a 10,99€. Con gel e capsule 3D con ingredienti attivi. Prova anche i nuovi sieri viso a 8,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
13: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
15: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità.

0: Valchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
1: Valchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Valchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
2: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

Buongiorno, buongiorno, sono le 7.07, mercoledì 10 giugno, ben ritrovati all'ascolto, amici e nemici o semplici conoscenti. Questa la togliamo. Allora, la frase del giorno suggerita dal calendario filosofico con la quale iniziamo ogni mattina, cioè non è sempre la stessa, insomma, almeno quello. Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto no. È grazie a loro che sono quel che sono. E questo lo disse un certo Albert Einstein, I no aiutano a crescere. C'era anche un libro di una famosa pedagoga, se non sbaglio, che pedagogista, che si intitolava così, I no aiutano, sì, è vero. Noi della vecchia guardia, un po' reazionari come genitori, diciamo che insomma bisogna insegnare il valore del no. E adesso si dicono troppi sì, e comunque bastasse solo dire dei no per diventare Einstein, allora anch'io avrei vinto 2 o 3 Nobel, e invece purtroppo non è così. La frase invece che ho scelto per tempo perso è una che a me piace molto, viene di solito attribuita a John Lennon, ma poi chissà che è vero, di solito gli aforismi che non si sa di chi siano vengono dati a John Lennon oppure ad Oscar Wilde. La vita è quel che ti succede mentre fai progetti. I santi del giorno da augurare, onomasticare, whatsappare, omaggiare sono Asterio, Bogumilo o Bogumilo, chissà, bisogna chiederlo, se ne trovate uno glielo chiedete dove aveva messo l'accento. Censurio, poi c'è anche Crispolo, poi c'è, aspetta un attimo, questo com'è che si chiama? Porino, Getulio, Itamaro, Landerico, e poi c'è anche la Santa Oliva. Oggi è la giornata della Marina Militare e nel 1935 venne fondata l'Associazione Alcolisti Anonimi. Ciao, sono Emilio. Dal 13 gennaio del 2025 non tocco una sigaretta, non c'entra niente con l'alcol, ma in qualche modo c'entra anche quello, perché qua abbiamo smesso di far tutto. Nel 1934 la nazionale italiana, battendo la Cecoslovacchia 2-1, conquistò il suo primo titolo mondiale. Bei tempi, eh? Non quando c'era lui, ma quando la nazionale di calcio andava ai mondiali, quella simpatica abitudine che abbiamo perduto ormai da 16 anni più o meno. E poi nel 1924 Giacomo Matteotti venne rapito ed in seguito fu assassinato da un gruppo di sicari fascisti, e venne rapito dopo aver pronunciato un discorso in Senato sui possibili, denunciando possibili brogli elettorali nelle elezioni appena vinte dal partito fascista, o meglio dal listone nazionale dentro il quale c'era dentro anche il partito fascista, insomma l'avevano taroccato così. Nel 1995, saltando così di palo in frasca, oggi è il compleanno di Pocahontas, che insomma anche lei comincia ad avere una certa età, sono quasi...

0: Sono quasi 30, eh sì, 95, sì, sono 29. E poi nel 1981, una data estremamente luttuosa, quella del 10 giugno, ricordo ancora, che cosa avevo, 14 anni, lo shock, la vicenda di Vermicino, che insomma, i più grandi coetanei ricorderanno, ha cambiato la storia della televisione. Il dolore in diretta per la prima volta, il piccolo Alfredino Rampi, un bambino, cadde in un pozzo artesiano e per giorni cercarono in diretta televisiva, trasmettendolo in diretta televisiva, cercarono di salvarlo andando dentro questo buco nella terra e non ci riuscirono e fu veramente uno strazio indicibile. Una vicenda che ancora ripercorre oggi e fa venire la strozza in gola. E chi, insomma, chi è all'ascolto, che ha vissuto quei giorni, sa di cosa parlo. Gli altri possono immaginarselo. Nel 1947, invece, la Saab produsse la sua prima automobile. E peccato, poi, che brutta fine che ha fatto la Saab. Mi spiace che, insomma, ne ha anche avuta una tanto, tanto tempo fa. Il nostro numero di telefono è 366-402-4022. Tommy dice che, permettendo di essere uno stranino, cioè come Motta, gli piacciono i film che molti troverebbero intollerabili. Mi segnala un altro film, sei veramente, hai un'attività cinematografica invidiabile, beato te. Ampio appartamento in Palazzo di Pregio, sì, è un film, è uno dei film che ho adocchiato in concorso, ne hai visti più te di me, al Biografilm, e penso che io, insomma, più o meno in quel settore lì ci lavoro anche. Hai ragione, sì, era uno, io però non sono riuscito a vederli tutti, uno dei tanti lati oscuri del capitalismo, il cambiamento delle nostre città dato dal turismo e dalla gentrification e come questo appunto si abbatte sulle persone fragili, questo più fragili, questo è il senso del film che hai appena segnalato. E ammesso poi dici che il capitalismo abbia anche dei buoni lati, cosa che francamente non credo, sei più comunista di me, ma sì, devo dire che non lo so, non ho grande stima del capitalismo pur essendone immerso fino al midollo e quindi non sono affatto disinteressato alle questioni economiche, anzi, però io credo che quel modello lì da lasciare ai nostri figli non sia stato un granché, eh. Cioè non è che proprio gli abbiamo presentato un mondo che gestito alla occidentale abbia prodotto dei grandi risultati, un mondo pieno di guerre, pieno di inquinamento, devastato dall'azione dell'uomo sulla terra, un mondo in cui siamo tutti esauriti, tutti stressati, tutti tristi, tutti infelici, tutti di corsa, tutti in questa folle corsa al profitto che poi boh, porta alla felicità. È chiaro che quando vedono questi ragazzi intorno, anzi prima di sé, sono nati, sono vissuti in famiglie più o meno disastrate, dove sono tutti incazzati, parlano tutti solo di soldi, o sono tristi o sono nervosi, parliamo dell'80% delle famiglie, o non comunicano o non si parlano, o i genitori non ci sono mai perché devono sgobbare dalla mattina alla sera e per avere una domenica di pace o nella quale poi spesso neanche tanta è tanta la pace, o fare 2 settimane di ferie e poi dopo essere soltanto così assorbiti dalla ricerca di denaro sufficiente per stare a galla o per comprarsi delle cose inutili, e quando questi ragazzi questo modello lo rifiutano, non c'è poi tanto da stupirsi. Ah, non vogliono lavorare come noi, ma grazie. E ancora, sì, è vero, se Pocahontas è del 95 sono 31. Alberto, hai ragione. Stamattina mi sono svegliato con la calcolatrice umana sfavata. Il numero è il 366, abbiamo detto 404022. Il nostro giro dai giornali comincia dunque da Avvenire, che ha presentato il Festival Francescano, che si terrà dal 24 al 27 settembre. Tra gli ospiti ci sono i cardinali Zuppi e Pizzaballa, che dialogheranno con Giovanni Allevi e con Vito Mancuso ne scrive su Avvenire: Chiara Di Benedetto sarà sorella morte, Legria, il tema centrale della 18ª edizione del Festival Francescano, non la morte indicibile, impensabile, oggetto di rimozione sistematica del nostro tempo, ma sora nostra morte corporale, quella che negli insegnamenti di San Francesco diventa fonte di senso, orizzonte, rinascita. Sì, c'è un vuoto culturale nel prepararsi al compimento della vita, un'assenza di linguaggio per parlare del limite e del compimento, spiega fra Giampaolo Cavalli, che è presidente del Festival Francescano, il direttore generale dell'Antoniano di Bologna. Chiamare la morte sorella significa riconoscere che essa non è l'opposto della vita, ma l'accoglienza della propria finitudine, presa di coscienza che la fragilità non è scarto, ma componente essenziale della vita. Sì. Au. Facciamocela pur piacere, anche perché tanto non è che abbiamo tante alternative. Insomma, siamo un po' alla sindrome di Stoccolma, cioè, siccome c'è, allora facciamo finta che faccia parte. Sì, fa parte, ma insomma, non è che siamo. Vabbè. E quindi abbiamo detto che interverranno Zuppi, Pizzaballa, Levi, Vito Mancuso, il giornalista Stefano Nazzi, l'artista Michelangelo Pistoletto. E poi ci sarà ancora, ecco, il tanatologo Guido Alberto Bormolini, e eccetera, eccetera. Eventi, più di 100 eventi nel giro di 3 giorni, anche per i più piccoli. Insomma, la suor Lorella Chiaruzzi dice: i bambini vengono sempre tenuti lontani dalla morte, così facendo vengono privati della possibilità di confrontarsi con il limite. No, ma diciamo che c'è tempo, ecco. La suor Lorella Chiaruzzi, essendo suora, suppongo che non sia mai stata madre, quindi forse non so se sul tema possa avere la competenza massima che si possa avere. Quindi, se poi a catechismo me li impesti con la morte, dopo poi non ci stupiamo se a catechismo non c'è neanche il numero legale per fare la briscola. Carlino Bologna si apre così: Piazza Verdi, il progetto è positivo, Lepore sulla siepe delle scuderie, della scuderia, quella di Piazza Verdi, dice che farà il bene della zona, cioè non gli pareva vero, Sindaco, hai visto uno che mette più giù delle piantine come te? Caspita, averne. I residenti dicono: vedremo come andrà, mi sembra una posizione di quelle, ci hanno anche pensato a lungo probabilmente prima di prendere fare questa dichiarazione. Graffiti, uno scudo per 900 palazzi. Questo è il fotone grande di Carlino Bologna in apertura, quindi sono le pagine 2 e 3. Lotta agli sfregi, pagina 2. La legge antivandali può essere applicata su oltre 900 palazzi. Oggi, scrive Francesco Moroni, ci sarà l'incontro in prefettura con la soprintendenza e le forze dell'ordine, da via Zamboni alle 7 chiese, dalle scuole alle case nascoste. La lista è appunto lunga 900 siti. Il sottosegretario Borgonzoni dice: unico deterrente per colpire chi sporca. In tutto sono più di 900 siti, c'è l'intero complesso delle 7 chiese in piazza Santo Stefano, ma anche una trentina di edifici storici disseminati in via Zamboni. Ci sono i più noti e affascinanti Palazzo Pepoli, Palazzo Romagnoli, ma anche tutte le case prospicienti. Ci sono Villa Torchi, il Policlinico Sant'Orsola, Palazzo Rossi, l'Arena del Sole, la Chiesa di San Martino di Vertale, il Liceo Augusto Righi, ma non solo. Una lista lunga, lunghissima, di beni culturali e monumenti intoccabili sparsi per tutta Bologna, che rientrano nel perimetro di applicazione della cosiddetta legge contro gli ecovandali, volta ad aumentare le pene per chi imbratta, deturpa o danneggia il patrimonio culturale. Nell'enorme elenco non figurano quindi solo i palazzi simbolo della città, quelli già sotto i riflettori, ma anche tantissimi altri immobili del centro, non solo tutelati da chi imbratta, e per cui in caso di identificazione dei colpevoli sarebbero pronte a scattare le sanzioni. L'enorme plico finirà oggi a mezzogiorno in via Agresti, sul tavolo davanti al prefetto, al questore e alla soprintendente, tavolo tecnico suppongo, alla presenza di Lucia Borgonzoni. Il sottosegretario della Cultura, infatti, non arretra di un metro e continua la propria battaglia affinché la norma sia recepita, maggiormente e soprattutto applicata, anche sotto le due torri. Per fare questo non si può prescindere da un coordinamento tra gli enti. Ho paura che purtroppo, annaccia, sembrava che andasse tutto bene, non ci sia un coordinamento tale da applicare davvero questa norma a Bologna, altrove invece ha voglia come la applicano, raffiche di multe ovunque, non c'è più una scritta sul muro in tutto il resto d'Italia, ma qui, naggia, oh. Ad esempio, dice, in via Zamboni ci sono più di 30 edifici tutelati che ricadono sotto il perimetro di applicazione. Per Borgonzoni non si sta facendo abbastanza e la legge 6 del 22 gennaio del 24 sarebbe il vero deterrente per frenare, scusate, l'escalation di vandalismo grafico in città, inasprendo le pene volute dal governo Meloni affinché chi imbratta o danneggia paghi di tasca propria, cosa tra l'altro giustissima, è inutile che, cioè, io faccio la voce a trombetta da Istituto Luce, però sarà più giustissimo. Come riassunto dallo slogan di promozione, bastassero le leggi a fare sì che poi problemi, come dire, venissero risolti perché dopo averle applicate vivremmo in un mondo migliore senza neanche i graffiti. La norma è nata soprattutto per rispondere ai gesti dimostrativi come i flash mob di gruppi come Ultima Generazione ed Extinction Rebellion, ma ora potrebbe allargare i propri confini e una rete, tanto il doppio di zero con te. Ma sì, ma possiamo anche quadruplicarlo. Ora potrebbe allargare i propri confini, una rete in cui potrebbe cadere anche chi lascia tag, scarabocchi o graffiti su monumenti di valore artistico particolare. Ribadisco, giustissimo, cioè, la città ingraffittata fa schifo. Io tutte le volte che ripasso dalla strada dove ho abitato da ragazzo in pieno centro e anche il palazzo dove ho vissuto lo vedo ricoperto di quelle orrende scritte, mi viene la tristezza. Dopodiché, bastassero le leggi, sì, boh, non lo so se questa può essere una soluzione, se siamo in grado di applicarla, di farle rispettare queste leggi. Quindi poi mi chiedo, giusto colpire più severamente chi va a imbrattare anche dei palazzi storici? E quindi a Bologna sono ben 900, ma quelli che vengono a imbrattare, ad esempio, sotto casa, venissero a imbrattare qui sotto casa mia, cioè che non è storico, insomma, non è che gli dobbiamo dare un premio a quelli, e non vorrei che poi dopo si andassero a sfogare su quelli non storici. Comunque, la legge indica che il prefetto ha 120 giorni di tempo per comminare una multa che va da 10.000 a 40.000 euro se il bene viene deturpato, da 20.000 a 60 se viene danneggiato in modo irreparabile. Tutto questo si aggiunge al processo penale, ma con una semplificazione delle procedure affinché il prefetto possa intanto multare i responsabili. Siamo davvero di fronte al più grande deterrente sul tema, visto che parliamo di circa 900 edifici. Continuiamo a parlare di niente, però, cioè va bene tutto, va benissimo la legge, per carità, ma c'è anche la legge che proibisce di urinare in giro, esiste già, ogni tanto no, succede, finiscono sul giornale, viene beccato uno, 3.000 euro di multa, fine. E però, nonostante ci sia una legge che appunto punisca così severamente chi urina in giro, è puzzo di piscio in alcune, scusate il francesismo, in alcune zone di Bologna è bello forte lo stesso, quindi le leggi vanno applicate e non credo che tutto ciò vada in capo esclusivamente alla polizia municipale, anche alla polizia municipale. Comunque, pulizia dei portici, ci sono in campo anche i Lions, così risvegliamo la cittadinanza, ma serve la collaborazione di tutti, oltre 15 le associazioni che hanno accordi con il comune e intervengono in strada per il decoro urbano. Il coordinatore Bagnerini dice: ci coordiniamo con i quartieri per seguire chi imbratta, resta fondamentale. Lui racconta al Carlino: siamo attivi da anni, ancora prima che i portici diventassero patrimonio dell'UNESCO dal 21, in alcuni casi però sono già 5 anni che è patrimonio UNESCO. E in alcuni casi, come passa il tempo quando si sta bene insieme, dal nostro lavoro sono nati anche comitati di residenti che si sono strutturati in maniera autonoma. Non ci sono solo i No Tag Saragozza e gli altri gruppi bolognesi che maniche rimboccate e rulli alla mano si mettono con una buona dose di olio di gomito a ripulire i muri della città. Ci vuole anche quello di Ricea, così per quelli che vengono puniti, individuati e puniti. C'è il gruppo informale Civicamente Lame, quello degli show love per le strade, Pittura Fresca, come il famoso gruppo reggae, però senza la K, poi erano Pittura Fresca, secondo se ricordo bene. Marghera senza fabbriche sarebbe più sana, una giungla de panoce, pomodori e marijuana cantavano, ma cantavano anche quella del Papa Nero. Profezia non ancora avveratasi. Nuovo Borgo Mascarella, la casa di quartiere Stella, CNA, insomma una marea di associazioni e di realtà che attraverso i patti di collaborazione e gli accordi col comune pensano al decoro della città, come il comitato Lions Portici di Bologna, che riunisce insieme 12 realtà e racconta l'attività al Carlino Marco Bagnerini, che è il coordinatore. Siamo impegnati su 3 direttrici, poi insomma individuiamo le strade che sono oggetto, anzi vittima direi, di vandalismo grafico, coinvolgiamo i cittadini affinché insieme a noi si occupino di rimetterla in sesto, come è successo per esempio in via Galliera. Abbiamo iniziato da 3 anni, poi si è costituito un comitato Galliera e quindi il quartiere fornisce direttamente i materiali, noi ci mettiamo la mano d'opera, rimuoviamo i graffiti, ricopriamo i muri con i colori, utilizziamo anche vari prodotti specifici per preservarli, ma cerchiamo di coinvolgere insomma in maniera attiva la cittadinanza. E la collaborazione di tutte le istituzioni è necessaria per rendere più bella e vivibile la nostra città, dice, poi aggiunge che ovviamente occorre anche perseguire chi è imbratta e anche questo fa parte delle attività da svolgere ed è importante, con la coralità significa però soprattutto collaborare. Claudio si ricorda bene come me, un messaggio al 366-402-4022, la tragedia di Vermicino, quando appunto quella che ho ricordato all'inizio, 10 anni, scusate, 10 giugno, e al tempo aveva 17 anni, si ricorda Claudio, e quindi sa, condividiamo insieme quella ferita che ancora dopo tanto tempo comunque lascia veramente un segno così profondo quella vicenda che ancora fa male. La nuova Piazza Verdi, l'Epore faremo bene, dice, faremo la nostra partita, sono questo più o meno. Le richieste dei residenti, il sindaco sulla rassegna estiva dice dialogo attivo con chi abita la zona, il comitato cittadino dice si applichi anche qui l'ordinanza di Piazza Aldrovandi. Ne scrive Maria Teresa Mastomarino, il futuro di Piazza Verde, voglio dire la riuscita della rassegna della scuderia cambia volto in base a chi la racconta, con gli attori in campo, le rispettive visioni, sono tre, la giunta, con sindaco Lepore, l'assessore alla cultura Daniele Del Pozzo in prima fila, entusiasti del progetto culturale e condiviso, a cui augurano buona fortuna, poi ci sono i collettivi, il CUA Piazza Verdi, che insorgono contro un'iniziativa che rischia di trasformare lo spazio in un dehors di piazza, un tentativo di tavolinizzazione della zona universitaria. Devo dire che non tutti i dehors vengono per nuocere, in alcuni casi comunque. E poi ci sono i residenti che guardano al piano con leggera diffidenza, perché insomma i residenti, devo dire, sono rimasti scottati nei decenni da iniziative, ce ne hanno viste già tante queste, e non è che poi dopo abbiano mai, hanno avuto una funzione di cerottino temporaneo al massimo, non è che abbiano mai risolto il problema della zona. Speriamo che almeno si limitino i danni, dicono, di una situazione che ormai è diventata insostenibile. Quindi sono tre pensieri, riassume il Carlino, differenti per un luogo attraversato da degrado e spaccio, abitato dalla presenza storica dei movimenti studenteschi universitari e da con la partecipazione di tutte le parti che Piazza Verdi Urban Collab, semi di rigenerazione, dovrà svilupparsi, o almeno così si spera. Il sindaco è propositivo anche di fronte all'attrito tra promotori e collettivi. So che c'è un dialogo tra promotori dell'iniziativa, studenti e residenti, penso che collaborando e dialogando si possa fare il bene di questa zona, anche perché poi alternative a questo, onestamente, a parte l'esercito, che non mi sembra l'alternativa migliore, non ne vedo. E quindi anche Del Pozzo, l'assessore, dice sperimentare lì un intervento culturale e sociale con la presenza temporanea di alberi e piante mira a contrastare le ondate di calore. No, dai, le ondate di calore estivo, quello io l'ho visto, ci sono passato ieri, adesso sì, va bene, non sarà basilico, un po' più alto, ma insomma. Adesso che questi ci servono a contrastare, smettiamolo, cioè non facciamo bella figura a raccontare, sarà anche in minimissima, minimerrima parte vero, ma non è facciamo un figurone a raccontare che con quelle piantine combattiamo il caldo, siamo 40 gradi, stiamo morendo tutti soffocati e poi dopo uno mette una piantina che arriva al ginocchio e dice oh, adesso combatto, dai, su. Se no nel balcone di casa mia ci dovrebbe essere 10 gradi e lo ski lift, ci dovrei andare ancora con i Mumboot adesso, bastassero le piantine. Poi sì, cioè, per carità, il verde, non è che è ovvio che il verde ossigena e combatte il calore, ad esempio, pure d'estate, pure nelle estate più calde. Ci siete mai passati, non so, in bicicletta o in motorino a mezzanotte alle 11 passate davanti ai Giardini Margherita, quel pezzo di viale che va da Santo Stefano a Castiglione, fa più freddo. Improvvisamente, come a Castiglione, è come se tu attraversassi una barriera, un muro del suolo, qualcosa, e cala la temperatura di botto di 3-4 gradi, perché lì il polmone verde funziona. Il basilico, insomma, fa quel che può, poverino, combatte la sua onesta battaglia. Pausa.
1: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno. Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1. Meteo.
6: Buongiorno. Oggi mercoledì 10 giugno qui sulla zona di Bologna è un'altra giornata calda, temperature massime oltre 30 gradi, qualche nube di passaggio, ma per oggi nessuna precipitazione. Anche di notte fa piuttosto caldo, le minime sono sui 18-19 gradi, che per essere ancora nella prima metà di giugno sono davvero valori molto alti. Domani la giornata parte bene, poi a partire dal pomeriggio arriva un po' di instabilità, arriva qualche nube un po' più decisa e probabilmente può darsi in realtà che sulla zona di Bologna ci sia qualche piovasco, qualche temporale. Sono temporali tipicamente primaverili, quindi molto veloci, intermittenti, però potrebbe esserci un po' di instabilità e soprattutto dovrebbe calare un po' la temperatura. Arrivano delle correnti leggermente più fresche e umide, quindi domani le massime non dovrebbero andare oltre i 27-28 gradi, insomma, sfiorare i 30 gradi, ma domani dovrebbe essere una giornata un po' meno calda e probabilmente sarà così per qualche giorno successivamente. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Ciogni di casalecchiometeo.it.
5: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
7: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
8: Bologna, ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silio DMI Design con 12.000 euro di sconto, solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
9: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
8: Ed è full optional, con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
9: E adesso, solo da Barchetti, hai uno sconto di 12.000 euro.
8: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
10: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Ah, ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
16: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
15: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
17: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
15: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
18: Voglia d'estate? Venerdì 12 giugno l'associazione We Love Casalecchio vi aspetta alla grande festa d'estate alla Croce. Dalle 17 il controviale della Porrettana si accende. Shopping con negozi, ambulanti e artigiani e tutto il colore delle associazioni locali. Per i più piccoli, zucchero filato e un fantastico gonfiabile. E per cena, i locali della via vi aspettano con street food e menù speciali. In più, spettacoli, balli e tantissima musica dal vivo. Il 12 giugno vivi il cuore del quartiere. www.welovecasalecchio.it.
19: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
20: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
19: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
21: Da
3: despaccio Occhiali Vision. Risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
4: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Rieccoci in diretta, sono le 7.36, mercoledì 10 giugno, ancora buongiorno da Emilio Marrese, siete all'ascolto di Tempo Perso, la rassegna stampa quotidiana da lunedì a venerdì 7.8.30 su Nettuno Bologna 1. Un po' di appuntamenti da ricordare, prima avete sentito lo spot che vi ricorda quello al Gardens Sport Village, ai Giardini Margherita, al Playground, dove faremo uno spettacolo, una lettura reading con immagini sulla storia del Paladozza, che quest'anno compie 70 anni, uno spettacolo di tre quarti d'ora, una cosa, insomma, non vi preoccupate, non è una mattonata sui santissimi. Lo faremo insieme a Enrico Schiavina, Filippo Solaventuri e Gigi Terrieri, una voce storica del Paladozza. Ci sono voluti tre fortitudini per bilanciare un virtusino di quella portata lo facciamo appunto il 19 di giugno, offerto a Mattei Plast alle 21. Prima ancora vi ricordo stasera l'appuntamento con la Pericalcio al campo di Marte della Staveco. Parcheggiate la macchina lì dentro, andate in fondo, salite le scalette, c'è un giardinetto bello carino, pare di stare, lo dico sempre, a Porretta o a Vidiciatico, e si guadagna anche un grado di temperatura in meno più o meno. E faremo delle chiacchiere oggi alle 19 con Davide il Critico in persona, star di Instagram, lo chiamo influencer così si offende, e poi con Pepe Anaclerio. E invece mercoledì prossimo, dopo il prossimo appuntamento della Pericalcio, l'ospite lo stiamo lavorando, sperando di avere un ospitone di quelli importanti, il 17 di giugno, la sera dopo poi ci fermiamo, chi vuole, per la cena di Tempo Perso, grigliata e lasagna. E se volete partecipare vi mando il link, scrivete adesso al 366 402 4022, fatelo in fretta perché poi venerdì chiudo le prenotazioni, chi c'è che mi sono anche poi dunque sta maletta qua non è, stavolta poi mai più allora Fratelli d'Italia e Lega, ecco, questa cosa mi preoccupa. Prima parlavamo delle piantine, delle siepi in Piazza Verdi messe dalle scuderie per la loro rassegna, la loro attività estiva, così si limitano a spaccio e degrado, lo dicono Fratelli d'Italia e Lega. Mi preoccupa perché sono d'accordo, cioè su una cosa si sono trovati d'accordo sia il sindaco che l'opposizione, e qui c'è qualcosa che non va, bisogna che si interroghino all'interno e si confrontino, perché non possono essere d'accordo, cioè credo sia la prima volta che sono d'accordo da quando faccio questo programma, e che si siano d'accordo su una siepe delle piantine, onestamente un po' mi colpisce, qualcosa che tocca, bisogna approfondire questa situazione. Castelmaggiore, la strage, misteri della 1 bianca, pagina 5 del Carlino. La mamma di Umberto Erriu, una delle vittime, dice: prima che fosse ucciso ero preoccupata per lui. Il carabiniere fu ammazzato dai Savi con il collega Stasi il 20 aprile del 1988, l'appunto lasciato nell'agenda dalla donna. Vedo Umberto poco sereno. La sorella Maddalena dice: ci aveva detto che voleva tornare a casa in Sardegna. Mia madre racconta in questa intervista a Chiara Gabrielli del Carlino, la sorella della vittima, racconta: mia madre ha perdonato gli assassini, diceva che altrimenti la rabbia l'avrebbe distrutta. No, adesso questa, insomma, l'abbiamo già detto altre volte, questa questione del perdono è veramente molto italiana e molto cattolica, cioè trovo anche irritante spesso queste domande dopo un quarto d'ora che ti hanno portato via figli, mogli, parenti, fidanzate, diciamo, li perdona, ma perché devo perdonarli? Ma non lo so, ma ci penseranno, perdono, non lo so, l'ultimo dei problemi che si dovrebbe porre. Ci sono delle cose che sono imperdonabili, punto. Non potranno mai essere perdonate, dopodiché uno al limite, come quella povera donna, per sopravvivere se ne fa una ragione, ma il perdono non c'entra niente, ammesso che se ne possa uno fare una ragione. Tennis Club Nettuno senza pace, scrive Chiara Gabrielli, la nuova gestione va a giudizio, false certificazioni per il bilancio, sotto accusa la presidente Simona Volta, secondo il PM l'aggiudicazione della gestione sarebbe viziata, l'udienza predibattimentale per la vicenda già al centro di ricorsi al TAR è fissata per il 16 settembre, Campagavallo, del 2027, gestione del Tennis Club Nettuno alla barca, citata a giudizio, Simona Volta in qualità di presidente del consiglio di amministrazione di legale rappresentante della Nettuno Sport Center. Secondo l'accusa avrebbe presentato una falsa autocertificazione con cui la nuova gestione si è poi aggiudicata il bando ventennale. L'inchiesta in procura è coordinata dalla PM Francesca Rago. Si apre così un nuovo capitolo giudiziario per la vicenda dopo anni di battaglia fatta di corsi e ricorsi continui anche al TAR. Secondo l'accusa la nuova gestione si sarebbe aggiudicata la gestione ventennale del tennis club di Via Fancelli presentando un'autocertificazione falsa con la quale veniva attestato che la neonata Nettuno Sport Center, società sportiva dilettantistica ARL con la sua legale rappresentante Simona Volta, aveva tutti i requisiti per partecipare a quel bando pubblico da 17 milioni e mezzo, mica spiccioli, in forza di un contratto di avvalimento che però, contesta la procura, sarebbe stato stipulato soltanto mesi dopo la presentazione del project financing, eccetera. Quindi vabbè, insomma, c'è una gestione di tutta questa vicenda molto intricata, molto complicata, l'abbiamo raccontata a volte a tappe, a spizzichi e bocconi, senza la pretesa di chiarire questo che è un garbuglio che dovrà essere il tribunale, nessun altro, a districare. Noto solo a margine, esprimo ancora una volta l'estremo dispiacere nel vedere parte un club quale ho anche giocato spesso in passato, ma è l'ennesimo centro sportivo cittadino che non funziona per un motivo o per un altro, ce lo stiamo perdendo, il Biavati, il CRB, e l'attività sportiva e l'impiantistica sportiva è sempre stato un vanto e una missione dell'amministrazione comunale a Bologna, e questo è un aspetto che invece è deficitario da molto tempo. Se io fossi all'opposizione mi concentrerei molto su questo aspetto, e magari tralasciandone altri che sono forse più pretestuosi, più forse possono dare anche più soddisfazione a volte, ma insomma questo è un tema sul quale secondo me invece c'è un fianco scoperto, c'è un problema evidente e che va risolto, e anche se nei singoli casi poi non è inutile entrare perché è chiaro che ci sono delle ragioni anche complesse che rendono complicato l'intervento, ma c'è un quadro generale di degrado delle strutture sportive bolognesi che va affrontato. Bimba investita in Via delle Moline, ne abbiamo parlato ieri, quella investita dal rider, i residenti dicono che le bici vanno troppo veloci, ancora ricercato il rider pirata che ha travolto questa bambina di 4 anni, se ne sarà accorto, perché di solito stanno in cuffia, polizia locale al lavoro, l'allarme dei genitori della zona, questi mezzi non rispettano le regole, il loro transito è pericoloso. Fabia dice che pare si aspetta l'incidente per intervenire, ma questo fenomeno esiste da anni. Chissà se i locali di Fabia fanno l'asporto oppure no con i rider, forse no. E poi pagina 8 in arrivo, We Make Future 2026, droni, concerti, talk e tecnologia, torna la kermesse sull'innovazione dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere. Ma abbiamo anche una iniziativa abbastanza bella, gli scatti di Bologna, le imprese, i volti, le botteghe per gli 80 anni di Ascom, è un'iniziativa dell'associazione dei commercianti con Emil Banca e Carlino. Da lunedì fino a fine anno si potranno mandare le foto delle proprie aziende, della storia delle proprie aziende, saranno scelte poi le 10 più belle. Postacchini, presidente, dice valorizziamo l'identità locale. Galletti, lo sponsor, dice così segniamo, sottolineiamo il legame con la comunità. Ancora sul Carlino, ex Scalo Ravone, il rebus. Fratelli d'Italia dice: ora per l'esproprio servono 15 milioni di euro. Il TAR annulla il ricorso del comune dopo la relazione di stima sul complesso. I meloniani attaccano. L'Epore spieghi dove intende trovare queste risorse. Nuovo tassello nella partita dell'ex Scalo Ravone, lì a due passi dal Dumbo, dove dovrebbero crescere il distretto Ravone, quello che è verde, alberi, spazi, socialità, cultura, sport, abitare e anche il futuro polo della memoria. È in corso invece un braccio di ferro tra il comune e Ferrovie FS Sistemi Urbani, società del gruppo Ferrovie, per il controllo dell'area. A marzo del 2024 il comune è formalmente entrato in possesso dell'ex Scalo Ravone dopo la pronuncia positiva del TAR sull'esproprio per attuare l'intervento previsto dai piani urbani integrati, un tira e molla fatto di lungaggini burocratiche, colpi di carte bollate per avviare nel frattempo gli usi temporanei e cominciare ad animare l'area. Poi sarebbe arrivato il vulnus, scrive Francesco Moroni sul Carlin, gli usi temporanei e comincia il vulnus. Secondo la relazione di stima della città metropolitana per la determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione, il conto sarebbe ora di 15 milioni. A certificarlo è una perizia di Palazzo Malvezzi sul valore agricolo medio del terreno e a nulla è servito il ricorso presentato al TAR del comune, che ha chiesto l'annullamento della deliberazione della commissione VAM e della relazione di stima della città metropolitana. E questo è come quando uno entra in un bosco e dice: ma perché sono entrato qui dentro nella lettura di questo articolo che non riesco a uscirne più? Qua è buio, fa freddo, ho paura, aiuto. Il reclamo è stato respinto per difetti tecnici e formali, un aspetto che non va giù a Fratelli d'Italia, a partire da Francesco Sassone, e niente, mi arrendo. Se volete approfittare, volete approfondire questo argomento, c'è questo articolo sul Carlino che se lo leggete 7-8 volte forse riuscite poi a spiegarmelo voi a me. Clima e demografia, un piano strategico per le prossime sfide, summit tra il sindaco, meno male, va, che era un po' che non c'era un summit, mi stavo preoccupando, possibile che non si faccia mai un summit. C'è stato ieri tra sindaco, amministratori ed ex assessori, incontri durante l'estate, il documento entro fine anno. Bene, poi andiamo avanti ancora e arriviamo alla pagina della cultura. Qui anche qui si dà conto della presentazione del Festival Francescano che ci sarà a fine settembre. Poi ieri è stato presentato anche il Cinema Ritrovato, il festival formato XL, la rassegna più amata dai cinefili, scrive Benedetta Cucci, compie 40 anni, torna a Bologna dal 20 al 28 giugno, ci sarà anteprima il 16 giugno con Bianco, Rosso e Verdone, con Carlo Verdone, restaurato questo piccolo gioiellino della comicità. Ci sarà un film dello svedese Jan Troell che dura 204 minuti. Insomma, vengono offerte anche la protezione civile, porta in sala anche le coperte e i viveri. E il più corto invece Cours de la Gare Saint-Lazare dei francesi Marais e Boulle, è un film muto, dura esattamente un minuto, questo ce la possiamo fare, 1899, e tutto questo sempre all'interno del Cinema Ritrovato, che offre di tutto e di più. Si titola quest'anno giocosamente ma realisticamente XL. Saranno 3.000 accreditati da tutto il mondo, già registrati fino a ieri, e già adesso sono il 10% in più rispetto all'anno scorso alla stessa data. Insomma, una vera e propria kermesse. Quindi ci sarà il 28 giugno, bellissimo, Frank Stein Jr., Farinelli chiamerà direttamente Mel Brooks, non sarà presente, compie 100 anni, e quindi quel giorno lì, proprio il 28 giugno, domenica, Mel Brooks compie 100 anni e Farinelli lo chiama, fagli gli auguri, in diretta da Piazza Maggiore con la proiezione di questo, insomma, rimane un capolavoro che è entrato come Fantozzi e tanti altri nel nostro linguaggio comune, no? Frank Stein Jr. E quindi Lupo, Ululì, Ululà, e Gobba quale Gobba, e insomma Abnorma, tutte le battute prese e recitate a memoria da tutti. E facciamo gli auguri, non lo sapevo, facciamo gli auguri a Leo Vicari e a Francesca Bolognini, che compiono oggi entrambe due gli anni, quindi tanti auguri. E poi allora il leader di Pittura Fresca mi informa, Roberto fa ancora concerti, sono contento. E poi Questo è Alessandro che dice: ho iniziato a giocare a tennis nei campi bellissimi di Via Piave, è diventato poi CRB, era una Bologna che ti dava l'opportunità nei centri sportivi di crescere e socializzare, purtroppo molti di questi sono scomparsi, bisogna investire di più sullo sport, sono molto d'accordo. E poi ancora ho l'impressione che il film dello svedese faccia meno ridere di quello di Verdone, così ad occhio, mi sa anche a me, sei veramente un acutissimo critico cinematografico. Poi avremo ancora, quindi avremo Carlo Verdone in piazza con Bianco Rosso e Verdone il 16 di giugno, martedì prossimo. Poi ci sarà Wim Wenders con un lungometraggio del 1970 e poi ci sarà ancora l'attrice Irène Jacob che presenterà il film Rosso, uno della trilogia di Kieslowski, e poi ancora Amos Gitai, e poi ancora Isabella Rossellini terrà una lezione di cinema e presenterà in Piazza Maggiore Cuore Selvaggio di David Lynch, me lo ricordo, tra i protagonisti. Bellocchio aprirà il festival in Piazza Maggiore prima della proiezione del restauro di Aurora di Murnau. Poi dopo ci sarà anche il regista brasiliano Kleber Mendonça Filho, terrà anche lui una lezione di cinema a margine della proiezione di un suo documentario del 2008. E poi Arnaud Desplechin, anche lui non so chi sia. Poi Lav Diaz, Alice Rohrwacher, non può mancare. Nicolas Seydoux ci porterà in Piazza Maggiore il restauro del capolavoro di Roberto Rossellini con Vittorio De Sica, Il generale della Rovere, grande film, maestro del found footage Bill Morrison. C'è poi dopo che ancora Rosalie Vardà presenterà uno dei titoli più importanti di sua madre Agnès Varda, Senza tetto né legge. E poi ancora ci sarà Pietro Marcello, documentarista, regista straordinario. Francesco Sossai, quello della città di pianura. E poi ci sia, insomma, omaggi a Luchino Visconti, James Dean, Marilyn Monroe e tanti altri. Un programma come sempre fantastico, quello del cinema ritrovato, non c'è aggettivo inferiore che si possa usare. Ancora oggi torna la rassegna di Villa Pallavicini e si parte con padre Gabriel Romanelli, che è il parroco di Gaza, che sarà in dialogo con Matteo Zuppi. Questo accade dunque direi stasera, sei mercoledì d'estate, sei incontri a ingresso libero da oggi al 15 luglio, è la rassegna Liberi, ospitata nel parco del Villaggio della Speranza in via Marco Emilio Lepido 196, promossa dalla Fondazione Gesù Divino Operaio, cui presente è Don Massimo Bacchetti. I protagonisti poi successivi saranno Don Fabio Rosini, Amerigo Basso e Laura Lucchin, che sono i genitori di Sammy Basso, poi Margherita Lanteri Cravè, e poi stasera invece saranno anche c'era Don Giulio Gallerani che presenterà La via nascosta di San Giuseppe. E poi ancora cosa abbiamo? Vediamo un po', sfogliando, spilluzzicando le pagine di cultura e spettacolo, direi che ci siamo a posto così. E abbiamo adesso con noi Repubblica Bologna, che apriamo insieme, sfogliamo insieme, ma veramente insieme, cioè prima non ho avuto il tempo di guardarla. Fine vita, appello del centrodestra, De Pasquale dice la legge sia bipartisan, richiamo del governatore dopo la presentazione del progetto della maggioranza in regione, i cooperatori benedicono l'operazione bancaria dell'Unipol, non so cosa c'entri con un fritto misto col fine vita, nasce un polo strategico, la legge regionale sul fine vita non sia terreno di scontro politico, a chiedere al presidente Michele De Pasquale il giorno dopo la presentazione da parte dei gruppi di maggioranza del progetto di legge dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna. E le COP benedicono l'operazione bancaria Unipol. Venerdì torna Rapide in questo weekend, dall'Ingiardi a Niola tutti i protagonisti nel cuore dell'arena, e questo è poi non solo Arena del Sole, insomma c'è Piazza Maggiore, tanti altri luoghi dove si svolge il festival. Il programma lo trovate naturalmente su Repubblica, con tutta la possibilità eventualmente di prenotare. E ancora oggi Repubblica, allora Giannini di Repubblica, Massimo alle 18 presenta il suo libro sulla Meloni e il trumpismo in sala borsa, lo farà insieme a Romano Prodi, moderati dal caporedattore di Repubblica Bologna Giovanni Egidio. E poi ancora abbiamo pagina 6, le sfide per Bologna 2050 secondo Lepore, dossier del sindaco presentato sul piano strategico metropolitano, anziani, clima e tecnopolo. Gli over 65 cresceranno dell'8%, in altezza forse, e la temperatura crescerà di 2 gradi, quindi siamo, come dire, un nuovo futuro ci attende sulla colonia iperspazio e non sembra roseo, insomma bisogna affrontare questi cambiamenti, beato nel 2050 chi ci sarà. Centro Nettuno, contesa infinita, indagata la nuova gestione, anche qui fu fatta un'attestazione falsa, ne scrive in questo caso Marco Merlini, così come Alessandra Rini invece scrive che dell'incidente di, con il rider che abbiamo citato anche prima, quello che ha investito la bambina di 4 anni, c'è un video, questo è il titolo dell'articolo, c'è il video sull'incidente, servono però le bici aziendali, dicono chi lo dice, adesso lo vediamo. Riccardo Mancuso, delegato europeo al Gig Workers Congress, parla di un sistema di cui le piattaforme di consegna sono pienamente consapevoli e alimentano lasciandolo senza regole. I rider hanno l'obbligo di procurarsi il mezzo a loro spese e, dato il sistema cottimo, più corro più guadagno, sono portati ad accaparrarsene uno che permetta di svolgere il maggior numero di consegne nel minor tempo. Il mezzo però dovrebbe essere aziendale, sono assolutamente d'accordo. Ieri volevo dirla questa cosa, poi ho detto beh, magari è una delle tante stupidaggini, più grossa delle altre, è un po' improbabile, però anch'io pensavo se i mezzi fossero obbligatoriamente forniti dalle piattaforme, e io penso che quelle multinazionali della consegna a casa, stiamo parlando veramente di multinazionali molto danarose, un investimento di un millino, poi forse all'ingrosso possono anche spendere di meno sui mezzi, e con l'obbligo di tenerli controllati e di usare solo quelli, secondo me potrebbe questo essere un deterrente all'anarchia e al così alla giungla selvaggia che regola invece il settore consegne. Proseguono gli accertamenti, scrive Alessandra Rini su Repubblica, della polizia locale, per individuare il rider che domenica scorsa ha travolto una bimba di 4 anni in via delle Moline, portata al maggiore, dimessa poi per fortuna senza traumi gravi. Gli agenti hanno visionato i video di sorveglianza, sono sulle tracce del ciclofattorino che si sarebbe allontanato poco dopo dal luogo dell'incidente, che in 2 minuti, considerando i mezzi, probabilmente era già a Modena. Il caso ha acceso il dibattito sulla sicurezza di queste cosiddette fat bike, veloci bici con maxi gomme, su cui viaggiano i rider spesso con le batterie elettriche contraffatte, infatti vanno a scheggia, sembrano tutti Valentino Rossi su quelle bici lì. Su quelle bici, inoltre, sempre secondo il delegato sindacale, non si svolgerebbero le opportune verifiche per la sicurezza. Ad esempio dice che Justit controlla i mezzi prima dell'ingresso in circolazione, ma non risulta che la stessa pratica sia adottata altrove. Stante la responsabilità individuale, il lavoratore prova ad arrangiarsi in mancanza del riconoscimento di un inquadramento consono rispetto a quanto previsto dalla direttiva. E dietro ai manubri di queste super e-bike ci sono quasi sempre dei lavoratori sottoposti a regole e algoritmi inflessibili. Un mezzo modificato non è un vezzo, ma diventa quasi un obbligo per non essere penalizzati, un cortocircuito che danneggia tutti, lavoratori ma anche bambini, anziani e pedoni. E a un certo punto forse anche noi che vogliamo la pizza sempre bollente a casa dobbiamo regolarci un po' di conseguenza, dobbiamo forse ragionare su questo aspetto. C'è un podcast che viene presentato nelle pagine di Sport e Repubblica, quello di Riccardo Brizzi insieme a Davide Savelli. Da domani ci sono le prime 3 puntate a disposizione su Spotify e sulle app di DAZN, 11 episodi, 11 storie mondiali, il rigore sbagliato nel 90 dalla Jugoslavia, la vittoria dell'Iran con gli Stati Uniti, un podcast su intrecci tra calcio e storia, essendo Riccardo Brizzi sia uno storico che un appassionato di calcio, ha dato vita a questa iniziativa che vi segnalo molto volentieri, 11 episodi, 11 storie di calcio, vita importanti. Poi insomma è arrivato ieri Mimmo Tedesco, abbracci e baci, sciarpe, primi selfie, è arrivato ieri al Marconi, poi è andato a Casteldebole per parlare con tutti i vertici del club e adesso noi dobbiamo andare in pausa per GR Meteo.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 8 e un minuto.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
26: È di nuovo guerra in Iran, rappresaglia americana nella regione di Hormuz dopo l'abbattimento di un elicottero dell'esercito. Teheran ha lanciato droni e missili contro le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. In Libano l'esercito israeliano continua a bombardare Tiro, 8 morti nelle ultime ore. L'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso a coltellate la pensionata Pierina Paganelli, un applauso accolto. La sentenza della Corte d'Assise di Rimini è arrivata in nottata. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Il legale di da Silva, Riario Fabbri.
27: Sicuramente si aprirà un seguito in appello a questo procedimento, però oggi riusciamo a poter dire tranquillamente che quello che abbiamo sempre sostenuto è condiviso anche dal Corte d'Assise di Rimini.
26: Luca Parmitano tornerà nello spazio. L'astronauta italiano, unico non americano, è stato inserito come pilota nell'equipaggio della missione spaziale Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027. Yannick Sinner torna oggi ad allenarsi a Monte Carlo in vista del torneo di Wimbledon. Nessuna patologia evidenziata dagli esami sostenuti al San Raffaele di Milano dal tennista numero uno del mondo. È tutto a più tardi da Davide Camera.
1: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1. Meteo.
28: Buongiorno. Oggi mercoledì 10 giugno qui sulla zona di Bologna è un'altra giornata calda, temperature massime oltre 30 gradi, qualche nube di passaggio, ma per oggi nessuna precipitazione. Anche di notte fa piuttosto caldo, le minime sono sui 18-19 gradi, che per essere ancora nella prima metà di giugno sono davvero valori molto alti. Domani la giornata parte bene, poi a partire dal pomeriggio arriva un po' di instabilità, arriva qualche nube un po' più decisa e probabilmente può darsi in realtà che sulla zona di Bologna ci sia qualche piovasco, qualche temporale. Sono temporali tipicamente primaverili, quindi molto veloci, intermittenti, però potrebbe esserci un po' di instabilità e soprattutto dovrebbe calare un po' la temperatura. Arrivano delle correnti leggermente più fresche e umide, quindi domani le massime non dovrebbero andare oltre i 27-28 gradi, insomma, sfiorare i 30 gradi, ma domani dovrebbe essere una giornata un po' meno calda e probabilmente sarà così per qualche giorno successivamente. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Ciogni di casalecchiometeo.it.
5: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
29: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
30: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
31: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
30: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
31: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
30: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
32: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
33: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
34: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. 208, tua da 14.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, TAG 10,12%. Anticipo 3.623 euro, rata finale 11.069 euro, fino al 30 giugno.
35: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Peugeot, nel punto vendita Stefar, a Bologna, in via Emilia Levante 18.
7: Vuoi una nuova macchina da giardino?
8: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
7: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
8: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
7: Manferdini, la certezza dei professionisti.
8: Approfitta ora degli extra sconti.
9: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
10: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
9: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
10: Chi ha fatto tutto?
9: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
10: Quindi zero pensieri.
9: Zero. E spendi meno di quello che pensi.

0: autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Voglia d'estate? Venerdì 12 giugno l'associazione We Love Casalecchio vi aspetta alla grande festa d'estate alla Croce. Dalle 17 il controviale della Porrettana si accende. Shopping con negozi, ambulanti e artigiani e tutto il colore delle associazioni locali. Per i più piccoli, zucchero filate e un fantastico gonfiabile. E per cena, i locali della via vi aspettano con street food e menù speciali. In più, spettacoli, balli e tantissima musica dal vivo. Il 12 giugno vivi il cuore del quartiere. www.welovecasalecchio.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Di nuovo in diretta, di nuovo buongiorno da Emilio Marrese, questo è Tempo Perso, sono le 8.07 di mercoledì 10 giugno, la nostra rassegna stampa quotidiana, tutti i giorni da lunedì al venerdì, 7, 8.30, Nettuno Bologna 1, 366-402-4022. Ieri pomeriggio, scrive Andrea, ho visto un inseguimento da parte di una pattuglia dei vigili urbani in moto a due persone di origine probabilmente indo-pakistana che su una mobike, oltre a non fermarsi all'alto, sono andate in contromano per via Brocchi Indosso, poi bloccate dopo 100 metri. Chissà come si riuscirà ad arginare il fenomeno. Manca l'educazione stradale a monte, mancano anche tante altre cose, Andrea. Purtroppo ottima l'idea delle flotte aziendali, commenta Enrico, di biciclette per la società di delivery, incentiverebbe anche l'occupazione perché le società dovrebbero assumere anche personale per curarne la manutenzione. Facciamolo presto, possibilmente prima che l'Italia ritorni ai mondiali di calcio, prima di 4, 8, 12, 16 anni eccetera. E ancora Sergio, quale sarò sempre legato da un indissolubile ricordo, guidava lui il furgoncino a bordo del quale sono stato gentilmente accolto e accompagnato e riportato a casa dopo la vittoria della Coppa Italia l'anno scorso, tramite tutto un giro di chat di non so come, insomma, si creò questo contatto, fu raccolto il mio appello, avevo bisogno di un passaggio per rientrare nella notte dopo la partita, e quindi lo feci insieme a questo simpatico gruppo di tifosi di un club, non ricordo il nome del club, che sono abbastanza rimbambito. Comunque Sergio mi scrive: da vecchio socio della precedente gestione del Nettuno Tennis Club, ricordo che la vecchia gestione ha condotto la struttura per 60 anni, creandola con risorse proprie e pagando regolarmente l'affitto al comune, ed essendo arrivata secondo al bando avrebbe il diritto di rientrare. Sì, ne abbiamo parlato spesso, quella è una vicenda veramente dal punto di vista legale molto intricata e altrettanto spiacevole. Capisco bene le rimostranze della vecchia gestione. Il Corriere di Bologna apre con lo scontro alla Bonfiglioli con i sindacati. L'azienda sospende l'appalto B-Cube e assume parte dei lavoratori. La FIOM dice è inaccettabile. Le tute blu dicono che bisogna valutare lo sciopero generale di categorie. La multinazionale risponde ci sono problemi di sicurezza. Ne scrive Alessandra Testa sul Corriere di Bologna. La disdetta da parte di Bonfiglioli riduttori del contratto con l'appaltatore B-Cube che gestiva il magazzino non placa lo scontro con il sindacato. La FIOM accusa l'imprenditrice Sonia Bonfiglioli, che anche la leader di Confindustria Emilia, di ritorsioni senza precedenti nella storia delle relazioni industriali del territorio. In ballo ci sono 50 posti di lavoro, 25 addetti saranno assunti su base volontaria dalla multinazionale, ma anche il tema dell'automazione del lavoro e i rapporti tra sindacati e imprese. Sempre nella prima del Corriere di Bologna c'è il fotone del cinema ritrovato, i primi 40 anni del cinema ritrovato, è stata presentata ieri, come vi dicevo poc'anzi, prima della pausa, la nuova 40esima edizione. Pagina 2, demografia, il clima, le sfide del futuro. Lepore dice serve una visione da condividere. Circa 60 persone all'incontro bipartisan con gli ex amministratori sul piano strategico metropolitano. C'erano anche Salizzoni, Biscaglia, Monaco e Galletti tra gli ex guazzalucchiani, così definiti. Ne racconta Francesco Rosano sul Corriere di Bologna. Poi abbiamo detto l'articolo di Alessandra

0: Questa pagina 3 sulla vertenza, Bonfiglioli tira dritto, via l'appalto, prima la sicurezza, l'azienda accusa carenze e disdice il contratto con B-Cube che respinge le critiche e il nodo dei lavoratori. La FIOM dice sono azioni ritorsive, Metalmeccanici preparano uno sciopero di categoria. Di Stasi del PD dice siamo preoccupati, l'azienda riprenda corrette relazioni sindacali. E poi pagina 4, anche qui. Nettuno, nuova gestione a processo, il futuro del circolo resta un rebus, citazione a giudizio per falso alla rappresentante della nuova società, la prima udienza ci sarà tra 15 mesi, 13 mesi, cioè una roba che non si può vedere, la prima udienza a settembre 2027 e il centro, non mi era chiaro questa cosa, l'ho letta prima e mi sembrava già tardi settembre 26. Ma invece è settembre 27, cioè proprio peggio mi sento. Ne scrive Fernando Pellerano di questa storia sul Corriere di Bologna e sì, è veramente inaccettabile. Oltretutto questa lungaggine, si continua a fare a meno così, a rinunciare ad un polo sportivo così importante, è una vicenda veramente assurda. Anche qui sul Corriere Piazza Verdi l'estate è già un caso, solo lucro, dice qualcuno, no, aperto a tutti, dice qualcun altro, il CUA contro Tavolini e Fioriere della Scuderia, il proprietario prova a mediare, Lepore difende il cartellone, il collettivo dice stasera noi saremo sul palco, il titolare della Scuderia dice prezzi contenuti, non è un progetto calato dall'alto, non ha alcuna velleità speculativa, siamo aperti a tutte le iniziative, cosa deve fare di più? Ne scrive Beppe Persichella, io poi vorrei, inviterei, mi piacerebbe, purtroppo sapete che il canale 93, qualcuno ci segue anche in TV, no? Sul digitale, in questo caso però non è attivo al mattino durante la mia trasmissione, se no ve la farei vedere volentieri la fotografia, cercatevela per favore sui giornali, c'è una fotografia che è quella del Corriere, che è fatta da un'altra angolatura rispetto a quelle che si sono viste un pochino un po' più piene, ecco, su Carlino e sugli altri organi. Sul Corriere c'è una foto che, se uno la vede, poi dopo dice: ma di cosa stiamo parlando da ore, minuti, spazi, polemiche, tempo, giornali, radio? Poi dopo vai a vedere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sono 12 fioriere, di cui ce ne sono 5 ad altezza ginocchio, arrivano le piantine, le altre un po' più alte, altezza umana, 1,70, 1,80, alberelli da 1,70, 1,80, io ne ho 4 in sala, ad esempio di questa altezza qua, di quelli da 30-40 euro, cioè mica, e 1, 2, 3, 4, stiamo parlando di questo, da ore, riempiamo i giornali. E c'è della gente che si occupa dei collettivi, di questa cosa qui. Ore. Stiamo bene. Come dice il mio amico Masotti, alla fine è tutto benessere questo, no? Fine vita, dopo 3 anni la regione ci ha seguiti, ma la giunta non tocchi la delibera con i tempi. Questo è Cappato che parla, intervistato da Andrea Corneo sul Corriere di Bologna, Cappato dell'associazione Coscioni, parla della legge sul fine vita in procinto di essere discussa dalla regione Emilia-Romagna. Era meglio portare in aula la legge di iniziativa popolare. Comunque, conta l'obiettivo: dice è un buon testo. Il numero di giorni entro cui dar seguito alle richieste va tolto dalla legge e non dalla determina. Le regioni si stanno rendendo conto che avere regole certe facilita il lavoro e aiuta i sanitari. È una questione così delicata, così intricata, nel merito della quale non voglio entrare, pur essendo, insomma, avendo le idee molto chiare in merito, e diciamo che mi rifaccio alla frase un po' chiave del film di Sorrentino, La Grazia. Di chi sono i nostri giorni? È una domanda retorica, no? La risposta ai nostri giorni sono nostri e quindi dobbiamo decidere noi quando finiscono. Comunque, al di là di questo, è assurdo che su questa cosa a livello nazionale, da anni e anni, con governi di vario colore, mica solo questo, si faccia finta di niente. Cioè, è così scabrosa questa roba qua da andare a toccare in un paese come il nostro, che chi la tocca muore. E intanto però chi chiede di morire invece non muore. Chi tocca quella legge va a toccare, ma comunque rischia di perdere dei voti, e quindi quella rogna lì non se la vuol prendere nessuno. E lasciare però in sospeso una questione così importante è davvero incivile, e quindi merito, grande merito a chi prova a livello regionale a colmare un vuoto vergognosamente lasciato da chi dovrebbe legislare a livelli più alti. Hanno tentato di violentarmi l'allarme di una 18enne al tassista, l'aggressione al Parker Lennon lunedì sera, l'arrivo della polizia, le indagini, il testimone dice sono sotto shock, era sotto shock, in lacrime, diceva che voleva solo dimenticare, l'ho affidata alle volanti. La ricostruzione di Federica Nannetti sul Corriere, vorrei solo tornare a casa e dimenticare tutto, l'ha ripetuto tante volte, in lacrime, piena di paura, di shock per quel tentato abuso appena patito, parole che sono rimaste impresse, che hanno colpito anche il tassista che ha fatto salire la ragazza sulla sua auto, ha cercato di tranquillizzarla e poi l'ha lasciata in buone mani agli agenti di due volanti della polizia poco lontane. Nonostante lo stato di disperazione e di confusione, qualche piccolo dettaglio è riuscito a fornirlo. Questa giovane, appena maggiorenne, lunedì sera è accaduto questo. Pagina 7, intesa Unipol, operazione strategica. Gamberini di Legacoop dice che tutela i consumatori. De Pascale si auspica il successo di questa operazione sull'MPS, sul Monte dei Paschi di Siena. E ancora arriviamo anche qui alla pagina sportiva e alla pagina di cultura e spettacoli. La Fenice diventò Gran Teatro. L'autore del libro La Fenice ritrovata, Gli anni del cambiamento di Marsilio, Massimo Marino, lo presenta oggi nel chiostro del convento di Santa Margherita a Bologna. Rilancio dell'ente lirico veneziano negli anni del sovrintendente Lamberto Trezzini, scrive questo articolo Piero di Domenico. Poi abbiamo Il cinema ritrovato, fa 40, anche qui Fotona di Carlo Verdone in bianco, rosso e verdone, film a episodi che verrà riproposto, restaurato, già 3.000 gli accreditati, scrive Di Domenico sul Corriere per il festival che è al via il 20 giugno, però quell'anteprima che abbiamo detto del 16 per Carlo Verdone, bianco, rosso e verdone. E poi abbiamo detto anche prima la telefonata che verrà fatta a Mel Brooks in diretta da Piazza Maggiore, da Farinelli, in occasione della presentazione del film di Frank Junior il 28 di giugno. 40 anni fa non avremmo mai immaginato che il festival sarebbe diventato così presente nella mappa degli amanti del cinema di tutto il mondo, dice Farinelli. Poi c'è una mostra al cubo, Organico Fantasto si chiama, sogno e immaginazione per cinque protagonisti dell'arte contemporanea, al 25° piano della torre Unipol di Via Larga, vera e propria fusione tra natura, sogno e immaginazione. Sono cinque protagonisti dell'arte italiana contemporanea, scrive Paola Gabrielli. Sono David Casini, Caterina Morigi, Marta Pierobon, Alessandro Roma e Alberto Scordaro, ognuno con i propri mezzi e linguaggi, usando la ceramica, i tessuti, i marmi e altri tipi di oggetti. Hanno dato vita a questa mostra. E poi abbiamo, vabbè, anche qui sul Corrierone, naturalmente c'è l'articolone sull'arrivo di Mimmo Tedesco, nuovo allenatore, ieri accolto in aeroporto con la sua polo beige e lo sciarpone estivo. Estivo mica tanto, c'erano 40 gradi, è andato subito uno sciarpone di lana, per far capire che insomma i colori rosso-blu danno tanto calore e sono pesanti da portare addosso, sono una bella responsabilità. Scoppia l'amore tra Tedesco e Bologna. Selfie, sciarpe e sorrisi, poi subito al lavoro. Casteldebole, riunioni fra allenatori e dirigenti. Verrà presentato poi domattina alle 11, conferenza stampa. invece tutte le voci di mercato io non mi addentro, lascerò il compito ai miei amici e colleghi nelle prossime ore di raccontarvi tutto quello che sta succedendo intorno al Bologna, quali sono tutte le voci, giocatori, eccetera. Tanto io la maggior parte, il 95% non li conosco e sono ben felice di non conoscerli, perché a me piace molto quando il Bologna compra dei giocatori che nessuno sa chi siano. La società di delivery, le società di delivery non assumono i rider. Secondo l'ascoltatore assumerebbero i meccanici, dice Stefano. No, ma infatti non è necessaria l'assunzione, dice soltanto che se anche si occupano della manutenzione di 1.000 biciclette, per dire, in tutta Bologna, portano del lavoro, tutto lì. Ecco, il club era la Balotta Rossoblu, è vero, eccolo qua, grazie Sergio per avermelo ricordato. Ancora, Beppe, a noi cittadini piacerebbe sapere chi paga adesso in comune quei bellissimi lavori per la pista ciclabile, prima effettuati, poi disfatti in fretta sulla rotonda delle scuole ITIS alla Barca, solito spreco di soldi pubblici. Poi, bisogna dire al faraone che in Piazza Verde è già pieno di piantine, il faraone sarebbe lepore, tutta lepore, ma caro Cri, le piantine le ha messe quello del locale. Mi dispiace, su questo sei andato fuori misura, sei andato, hai mancato il bersaglio, perché le piantine di cui parlavo prima le ha messe il proprietario del locale, e forse non eri all'ascolto prima, quando ho spiegato un po' sta storia. Pensa che stranamente, incredibilmente, sospettosamente, su questi alberelli, su queste baschette, come non so, queste fioriere, queste pianticelle, si sono dichiarati, c'è cioè l'articolo sul Carlino, d'accordo, favorevole all'iniziativa, anche tutti quelli dell'opposizione, Fratelli d'Italia e Lega. E vorrei capire la differenza, forse la differenza è chi li ha pagati, perché quelli, gli alberelli messi da lepore in Piazza Maggiore l'anno scorso, erano comunali e quindi quelli sono stati ferocemente criticati. Questi alberelli sono uguali, però siccome li paga quello di Piazza Verdi delle scuderie, allora vanno bene. Probabilmente sarà quella la differenza, perché in questo caso sono piaciute anche a loro. Comunque non le ha messe lepore quelle piantine lì. Magari passa tutte le mattine ad annaffiarle, questo sì, dopo aver ascoltato Tempo Perso, lui poi si reca col suo annaffiatorio verde. Esatto, vedi, bravo, la foto che hai messo, che hai preso tu, Antonio, è quella lì che ti dico. Hai capito? Cioè, ti rendi conto di Antonio di cosa stiamo parlando anche noi? E poi colpa mia, cioè bisognerebbe poi, va bene. Riccardo salta di palo in frasca, che è una specialità che in questa trasmissione noi abbiamo vinto delle medaglie internazionali proprio nel salto di palo in frasca. Comunque, ieri sera ha visto a Negrara, a Verona, all'interno del Festival della Bellezza, lo spettacolo di Paolo Iannacci e Lorenzo Gentile. Lo segnalo per la bravura di Paolo, ma soprattutto per l'eccezionale sensibilità e duttilità di un artista come Enzo Iannacci. E beh sì, per chi lo conosce e per chi invece potrebbe approfittarne per conoscerlo. Mi auguro, Riccardo, carissimo, di poter vedere questo spettacolo su Iannacci al più presto anche a Bologna. Non so se è già passato, probabilmente sì, io comunque nel caso me lo sono perso, ma speriamo che torni anche. Sono d'accordo con te, anche se ho sempre faticato un po', ma mica solo io, cioè, questo fatto di non capire cosa diceva Iannacci un po' mi diceva, questa cosa qui, un po' questa gnegna qui, un po' mi è sempre stata un po' di come dire, un po' un ostacolo, ecco, deterrente nell'approfondire meglio. Però poi insomma è indiscutibile che la genialità di Iannacci abbia dato un contributo al teatro musica, un po' come quello di Gaber, più che alla musica stessa, anche se si trattava poi di un jazzista, e anche Figlio Paolo è un notevole esecutore jazz, però soprattutto insomma, la forma di teatro musica che ha ricevuto sicuramente da Iannacci un contributo fondamentale. Io vi ricordo ancora, vi ricordo ancora, stasera alle 7, se ne avete voglia, al Campo di Marte, facciamo due chiacchiere di pallone con Davide il Critico e con Pepe Anaclerio alle 19 alla Staveco, dentro al parcheggio della Staveco, non proprio nel parcheggio, in fondo al parcheggio c'è poi c'è un circolo molto carino. E vi aspetto lì, mentre alle 19, mentre, se volete iscrivervi A sta cena di tempo perso, mandate un messaggio al numero della radio 366-402-4022 e vi giro link. Dopodiché, ecco, mi informa: oggi, domenica, ho piantato 4 piantine di basilico, 5 di rosmarino nel giardino di un amico. Può interessare? Mandaci foto e valutiamo. Magari ci facciamo delle paginate anche su questa iniziativa. Sicuramente lodevole. Non ho capito perché sei andato a piantare nel giardino di un amico, cioè da solo non era in grado, dice, 4 piantine di basilico, 5 di rosmarino, ma però insomma, lodevole iniziativa da parte tua. Quindi vi ho ricordato tutti questi appuntamenti. Vi ricordo allora anche in chiusura, già che ci siamo, facciamo l'agenda al completo. Poi il Festival dello Stress ve ne parlo per la prossima settimana, perché sennò vi do troppe cose, troppi compiti per casa e non vi vedo reattivi, non me li fate mica tutti. Dunque, il 19 giugno a Giardini Margherita, insieme agli amici Enrico Schiavina, Filo, Ossola Venturi e Gigi Terrieri, facciamo così una lettura a spettacolo con le immagini, video, le foto anche della storia del Paladozza, dei suoi 70 anni, di musica, di sport, di cultura, di basket, di tanti sport, di teatro, di spettacolo, di politica, tutto quello che è successo dentro il nostro amato Paladozza che compie quest'anno 70 anni. Lo facciamo all'interno del playground dei Giardini Margherita, prima di una partita, e vi aspettiamo ovviamente gratuitamente. Tutto ciò alle 21 di venerdì, non questo, quello della prossima settimana. Non vorrei darvi troppi input che poi dopo non mi ci state più dietro. Detto questo, direi che siamo pronti per dare la linea a Dario Ronzulli, che affronterà tutti finalmente gli argomenti sportivi tanti della giornata. Domani c'è la presentazione, faremo la conoscenza di Mimmone Tedesco, del nuovo allenatore del Bologna, e vi racconteremo poi anche domani che tipo è. Potete sentire anche voi, potrete tutti voi poi sentire per la prima volta le sue parole e la sua voce. Intanto grazie per l'ascolto di questa mattina. L'appuntamento è di nuovo per domattina alle ore 7 con tempo perso. Buona giornata, ciao.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
2: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
1: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
2: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
4: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante. Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro. Oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro. Realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
5: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
6: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
1: Rino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Ah, specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Starray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese, solo da noi, è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
10: Oh Marco, pronto per lo stadio?
11: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
10: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
11: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
10: Davvero?
11: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
12: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Nettuno Bologna 1, l'oratario con Dario Ronzulli.
16: Eccoci, buongiorno, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovati, sono le 8:33 minuti, comincia l'ora Dario in questa mattinata, in questo mercoledì 10 giugno, comincia con naturalmente i vostri messaggi in primo piano al 366-402-4022, comincia anche con i tanti temi di questa mattinata, la prima giornata di Domenico Tedesco da allenatore del Bologna, che è andata già in archivio oggi con anche una trasferta a Valles per prendere confidenza con quelli che saranno poi i luoghi dove si svolgerà il ritiro estivo. Domenico Tedesco che ieri ha avuto modo, insomma, di confrontarsi live con i dirigenti rossoblù e viceversa naturalmente, soprattutto per quello che riguarda il mercato, che naturalmente è la cosa che tiene banco in questi giorni e terrà banco naturalmente nel corso di tutta l'estate. Parleremo di questo, parleremo anche di basket naturalmente con il futuro di Virtus e Fortitudo, anche qui mercato ma non soltanto. Per quanto riguarda Virtus e Fortitudo, visto che siamo in ballo con il passaggio di quote che dovrebbe venire la prossima settimana per quanto riguarda la Fortitudo da Tedeschi e Gentilini, e per quanto riguarda invece la Virtus, oltre al mercato c'è anche il discorso legato all'allenatore ma anche alle novità che sono arrivate da Eurolega ieri, un board importante anche se non con tantissimi dettagli raccontati, però qualcosa di nuovo c'è dal fronte Eurolega, soprattutto al fronte Eurocup, che non è così secondario rispetto poi al futuro della massima competizione, quella che per intenderci farà la Virtus anche l'anno prossimo. Vediamo anche oggi cosa succederà per quello che riguarda l'incontro tra Euroleague e NBA per capire se ci sono margini, e speriamo di sì onestamente, per trovare un accordo e per evidentemente tracciare una strada da percorrere insieme senza creare coppe, coppette e coppettine, che già ce ne sono abbastanza nel complicato mosaico del basket europeo. Naturalmente anche gli altri temi di questa giornata, anche i mondiali, visto che domani cominciano, ne parliamo soprattutto, diciamo, dal punto di vista dell'impatto che stanno avendo anche in ottica politica. Lo faremo domani con Nicola Sbetti, vista la conferenza stampa di Domenico Tedesco alle 11 domani. Anticipiamo l'appuntamento con Gambatesa domani, sempre domani, ma alle 10, così poi dalle 11 seguiamo la conferenza stampa del tecnico, del neotecnico rossoblu, quindi domani alle 10 con Nicola Sbetti, ma in realtà insomma, già stamattina qualcosina diremo su quelle che sono le robe vergognose che stanno accadendo alla vigilia di questo mondiale in territorio statunitense, perché poi in realtà in Messico e in Canada le cose stanno andando diciamo in maniera molto più gioiosa e molto più festosa, ma ne parliamo nel corso della mattinata al 366-402-4022. Peraltro stasera partono anche i Gardens, a proposito di basket, a proposito di estate, e quindi in bocca al lupo a tutte le squadre che parteciperanno al torneo che, come detto, parte questa sera con sia la versione maschile che l'edizione femminile. I vostri messaggi al 366-402-4022 per quello che riguarda anche naturalmente il mercato, le situazioni legate alla, così, al Bologna naturalmente in primis, tanti nomi che si possono fare in questa fase, come sempre ci possiamo sbizzarrire, ecco, in questa fase iniziale, e possiamo anche insomma, sognare quello che ci pare fondamentalmente. Questa è la cosa bella del, del mercato in questo momento. Come sempre però vale la pena ricordare che se sognate un giocatore e poi il Bologna non lo prende, non dovete rimanerci male. Questo è molto importante, ecco, cioè, sognate quello che vi pare ed è giustissimo che sognate, tanto in questo momento chi ve lo può impedire, però poi non rimaneteci male se il Bologna non rilancia per Julian Alvarez dell'Atletico Madrid, ecco, questo è un po' il senso, visto che è il nome principale in questi giorni con questa offerta da 150 milioni presentata dal Real Madrid, per la quale peraltro l'Atletico Madrid ha fatto un comunicato bellissimo, annunciato di fatto questa offerta, ve lo racconto perché è una cosa molto carina e molto simpatica anche di rivalità cittadina. L'Atletico ha detto: beh, abbiamo ricevuto questa offerta dal Real Madrid, 150 milioni per Julian Alvarez. Dopo averla analizzata e valutata, l'Atletico ha ringraziato per l'offerta ricevuta, presentata nel contesto dei buoni rapporti tra le due società, ma l'ha rifiutata facendo riferimento alla clausola rescissoria del giocatore. Questo è il comunicato del Real. Il comunicato dell'Atletico invece è: avete forse confuso la cortesia con la gratitudine, ma per evitare i dubbi non vi ringraziamo di nulla, non abbiamo né studiato né preso in considerazione alcuna offerta per il giocatore. Come potremmo non andare d'accordo se riuscite a farci ridere più del Barcellona? Approfittando del buon rapporto con il vostro nuovo presidente, cioè Florentino Perez, sempre lui, magari potreste smettere di rubare giocatori della nostra cantera. Grazie. Bellissimo, bellissimo, ragazzi, la rivalità è sempre molto interessante, molto bella, e insomma è una risposta vagamente un po' piccata, un po' ironica, un po' sarcastica, un po' pungente, un po' tutto da parte dell'Atletico per questi 150 milioni. Anzi, facciamo un giochino stamattina. Voi, da presidente di una squadra di club, 150 milioni, boom, cash, per chi li spendereste oggi? Per chi li spendereste? Vedete, guardate che non è semplice, avete un giocatore da poter scegliere, 150 milioni, ma non stiamo a pensare poi, sì però quanto l'hanno pagato, sì ma gli ammortamenti, sì ma il resto della squadra, no, secco, 150 milioni, per chi li spendete oggi sul mercato? Fateci sapere. Intanto saluto Marco che scrive: buongiorno Dario, volevo segnalare che c'è anche una Roma Basket creata per il torneo dei giardini e un'altra che parteciperà al torneo estivo dell'asilo Nonna Elide, salutiamo, entrambe di Matiasic. Beh, almeno ha delle squadre, mi verrebbe da dire, ecco, perché poi qui dobbiamo anche fare un po' di punto della situazione, cioè ci sono in questo momento una Roma che ha il diritto a partecipare al campionato e che la Roma a cui ieri ha fatto riferimento Euroleague con il comunicato in cui hanno annunciato sostanzialmente di aver ricevuto interesse, manifestazioni di interesse per entrare nel novero delle squadre dell'Eurolega, e la Roma è quella, cioè la Roma che esiste dal punto di vista formale è quella che però non ha né un allenatore, né un management, né un giocatore e neanche un palazzetto dove giocare. È un po' indietro, diciamo un pochino indietro coi tempi, pochino, manca qualcosina, ecco. E l'altra invece Roma, che avrebbe il palazzetto, anzi ce l'ha il palazzetto, Matiasic, ma non ha né il titolo, né il nome, né la squadra, né niente. Ragazzi, siamo solo al 10 giugno, questi saranno veramente... faranno delle robe che, guardate, io ho veramente una grande, grande paura che salti per aria molto prima di quello che si possa pensare tutto questo baradan romano. Mi auguro di no, mi auguro vivamente di sbagliare da appassionato di questo giochino, ma la vedo molto dura. Tra l'altro Roma con Trento, Venezia, Tortona e Napoli dovrebbe essere la cinquina di squadre italiane che parteciperanno alla prossima Eurocup da 32 squadre. Ve lo dico subito, una formula mille volte migliore dell'Eurolega, ma non c'è neanche paragone. 4 gironi da 8, le prime 4 vanno ai playoff, ottavi, quarti, semifinali, finale, tutto al meglio delle tre partite. Non c'è paragone con la formula dell'Eurolega, per cui da gennaio in poi le partite che contano sono veramente... si contano sulle dita di una mano. C'è un calo di interesse e di attenzione soprattutto per le squadre, e purtroppo noi lo sappiamo bene che a un certo punto non hanno più obiettivi. Poi si ritorna in auge per i playoff, un po' per la Final Four, stop. Non c'è paragone, secondo me, ma mille volte meglio la formula dell'Eurocup, ma senza neanche starci a ragionare. E quindi non c'è dubbio che sia assolutamente la formula più bella rispetto a questa da 38 partite infinite, come detto, la stragrande maggioranza, che non bastano e che non servono, fondamentalmente sono anche abbastanza inutili. Allora, bene, vediamo per chi spendereste 150 milioni. Olise, ma non basterebbero. No, ma non vi preoccupate per se non bastano, tanto mica sono vostri, che ve frega. Voi intanto buttate nomi, così per capire anche un po' chi vorreste nella vostra squadra avendo 150 milioni. Poi qualcuno mi dirà: ma se io ho 150 milioni, non vado a spendere per un giocatore, e avreste anche ragione. Ma tanto è per giocare, quindi non sono i vostri. E quindi Haaland, ora che non c'è più italiano, forse è una punta centrale segnata nel Bologna, scrive un ascoltatore. E poi, visto che i soldi non sono miei, Haaland, faccio tridente con Orso e Rov, attacco da 50 gol. Se bastano 150 milioni mi prendo Ciccio Brienza, scrive Paolo. Che giocatore era Ciccio Brienza, che giocatore, quel Palermo con Zauli e Toni, mamma mia che cos'era, bellissimo. Cri prende Haaland anche, Alessandro, io 150 milioni cash li metto tutti su Baschirotto, cioè attorno a Baschirotto. Riempi Baschirotto, potrebbero bastare, sì. Parte di scherzi, se parte Orso da quella parte ci vedrei Benino o Lise del Bayern. Sai cos'è che mi sembra un po' fumoso, vede poco la porta. Quanti ne ha fatti all'Irlanda l'altra sera? 3? Ma non lo so, mi convince poco. Se fossi sicuro al 100% che non ci sono intoppi di nessun tipo, i 150 milioni li spenderei per uno stadio. No, non vale, mi spiace, non vale. Potete spenderli solo per un giocatore, Gianni. Mi spiace, non faccio io le regole. No, non è vero, le faccio io. È vero, giustamente, scrive Gabriele. Avevo capito che stessi parlando del Milan. No, no dirigenza, no allenatore, no, i giocatori ce li ha per il Milan. E anche lo stadio. Il Milan, almeno lo stadio ce l'ha dove giocare. No, Roma non ha neanche quello. Però effettivamente il dubbio poteva venire fuori. Massimo, spenderei per 5 giocatori da 30. No, non potete. Il gioco è questo: 150 milioni per un giocatore. Stop, basta. No, 5 per, prendo 5 per 30, spendo 25, me ne tengo 5 in tasca. No. Il giochino è 150, un giocatore. Stop. E sperando poi che la società a cui fate questa offerta non vi risponda come ha fatto l'Atletico con il Real, ma quello è un altro discorso. Steve, secondo me la dirigenza atletica sarà lì che si chiede, tirando nomi, ma proprio Real ci ha fatto questa richiesta. Per 150 non ce ne sono tanti che li valgono per me, allora il vecchio fenomeno Ronaldinho adesso dovrebbe valerne 500. Certo Steve, ma certo, ovvio. Maradona fu pagato dal Napoli nel 1984, dal Barcellona, 16 miliardi. Che sarebbero in teoria più o meno 8 milioni di euro, ma è chiaro che è un paragone che non si può fare. Se oggi ci fosse uno come Diego Armando Maradona con diciamo, la struttura anche del calcio di oggi, e quindi una, anche una struttura diversa dal punto di vista fisico, atletico, eccetera, eccetera, varrebbe molto più di 150. Questo è un discorso che francamente ho sempre faticato a capire, ad accettare, devo dirvi la verità. Cioè, ma guarda i prezzi di oggi, quanto varrebbero i giocatori di una volta? Molto più di quelli di oggi, evidentemente. Cioè, uno Johan Cruyff, è ovvio che oggi Johan Cruyff, con quel talento trapiantato nel calcio di oggi, con preparazione atletica che c'è oggi, eccetera, eccetera, chiaro che varrebbe un sacco di soldi. Che discorso è? È ovvio, varrebbe molto di più anche probabilmente di qualcuno di questi. Per non parlare poi di quei giocatori, andando indietro nel tempo, di cui abbiamo solo memoria orale, tradizione orale, e pochissime immagini, Valentino Mazzola, Meazza, Piola, quelli lì che fondamentalmente non è che facessero proprio insomma, chissà quanto, quanti allenamenti, era un calcio ovviamente molto diverso anche dal punto di vista atletico, ma con quel talento lì portati oggi è chiaro che varrebbero un sacco di soldi, mi pare abbastanza normale, è evidente che varrebbero un sacco di soldi. Quindi poi con 150 milioni una mossa da cobra questa non è male, proverete ad assicurarmi le prestazioni sportive di uno tra Margheritoni o Paolo Roberto Cotechigno, centravanti di sfondamento, scrive Marco da Cork. Secondo me però con 150 sì, puoi prendere un Margheritoni, un Aristoteles e fai fatica, secondo me quella cifra non basta. Andrea, la mini Amal perché mi piace puntare sui giovani. Vabbè, ti piace vincere facile, Andrea. Ti piace vincere facile, ecco. Yamal anche di un altro ascoltatore, la mini Amal, scrive Nicola. E poi, parentesi, Gabri, ma che campioni sono passati da Palermo? Ah, ragazzi, Zamparini, 1500 difetti che potete trovargli, però tendenzialmente fiuto per i calciatori ne aveva, ne aveva, e come, cioè, sono passati veramente da Cavani, Pastore, Dybala, mamma mia, cioè, se uno pensa veramente a quanta gente è passata dal Palermo di Zamparini, probabilmente i tifosi del Palermo si mettono a piangere per la commozione, però è passata veramente un sacco di gente, mamma mia. Matteo, se fossi il Bologna a 150 milioni li spenderei per me, ci può stare, oppure per Pagero, così smette di farci gol. Questa potrebbe essere una mossa interessante. È una mossa molto interessante questa di Pacino, mi piace. E poi Joshua, a 150 per Joshua, ci sono anche faccine commoventi, lo capisco, lo capisco. Yamal, scrive Ibra, bene, no, Ibra nel Milan naturalmente. Kvaratskhelia, ok, io prendo Mattenegri, vabbè, Dave Trebbi che come al solito fa il burlone, è un burlone, un burlone. E poi Domenico, la mini Yamal, vista l'età. Alessandro, Yamal, ma anche Ronaldo il fenomeno, ma anche Maradona. Ho capito, quanti soldi ci abbiamo? Ci abbiamo tutto sto budget per prenderli tutti e tre. È un tridente niente male, eh? È un tridente niente male, vabbè. Tommaso, anche Yamal. Stefano, 150 milioni li spendo per Maradona. Maradona che anno? Che adesso c'è quel giochino 7-0 che va molto per la maggiore, a cui ovviamente ho partecipato anch'io, segnalato anche da un ascoltatore, da Marco se non ricordo male, da uno dei Marco che ci ascoltano. E in quel 7-0 voi potete scegliere 11 giocatori della storia dei mondiali e provare a vincere il mondiale. Un giochino divertentissimo e soprattutto che non ti permette di staccare mai, perché vuoi toglierti tutte le soddisfazioni possibili. Ci sono vari Maradona 82, Maradona 86, io tenderei a prendere Maradona 90, quale Maradona, Stefano? Conta anche quello, ecco. Luca, con 150 prendo 3 da 30. No, non funziona così il giochino, non funziona così. 150, un giocatore, ma non è difficile ragazzi, cioè, 150, un giocatore, stop, basta. Non è che potete fare 20-30, no, 150, un giocatore. Gillo prenderebbe Kvaratskhelia. Questo non è male, Claudio. Lollo De Silvestri li investiamo in campagna elettorale come sindaco. Ah, caspita, 150 milioni di campagna elettorale, ragazzi. Cioè, ha voglia a spendere in manifesti e quant'altro. Caspita. Gianluca, per 150 prenderei Rowe. Va bene, ci sta. Bello questo, Valverde. Valverde è giocatore di cui si parla molto poco, Luigi. E hai ragione anche tu. Valverde, bel nome. Solo Roberto Baggio, scrive l'ascoltatore. George Best è tutta la vita, scrive Marco. Questa è cattiva, eh? Questa è cattiva, Simone. È un po' cattivella. Con 150 prendo acqua fresca e mi tengo 149,9 di resto. Questa è cattiva, eh? Questa è un po' cattivella. Va bene, va bene, va bene. Dembélé. Non è male, non è male. Con la rivalutazione Istat, oggi Maradona costerebbe circa 28 milioni di euro. Si può fare, scrive Stefano. Mi pare abbastanza fattibile. Allora preferisco Falchetti e Mengoni. Li abbiamo già venduti, Cri. Purtroppo li abbiamo già venduti. Mourinho ha fatto fuori Camavinga e Dani Olmo, quindi si può pescare. No, Dani Olmo. Camavinga. Vabbè, allora, Camavinga, Maurizio, va bene. 150 per Camavinga, però, boh, non lo so, io andrei un po' su qualche altro. È bello Phil Foden, che dice Alberto. Bello, bello. Olise del Bayern, scrive Marco. Non è accettabile il messaggio di Teo, perché dice due giocatori. Ragazzi, il regolamento parla chiaro, cioè un giocatore. Fabrizio scrive Rodri. Io darei tutti i 150 di ingaggio a Lukumi e lo rinnovo per 50 anni. Vabbè, la prendiamo anche, come possibilità. Daniele, Morgan Rogers della Aston Villa. Bello. Ti immagini un Maradona allenato con i metodi di oggi e magari tenuto lontano da certi vizi? Almeno 500 milioni. 500 milioni? Beh, sì. Direi di sì. Direi di sì. E poi stravedo per Elliot Henderson del Forest, e anche le due di Manchester mi sa che stravedono per Elliot Henderson del Forest, e quindi che mi sa che andiamo lì. Oh, poi tenete conto, ragazzi, che essendo un giochino ed essendo così giusto per divertirci stamattina, poi non è che dobbiamo essere per forza realisti sulle cifre. Cioè, se voi andate a Barcellona e offrite 150 per Yamal, o se andate alla Bayern e offrite 150 per Olise, quelli vi ridono in faccia, giustamente. Però che ce frega, noi ci proviamo. Ah vabbè, qua c'è l'elenco del Palermo, che è bellissimo. Miccoli, Pastore, Cavani, Amauri, Corini, Simplicio, Barone, Ilicic, Dybala, Zaccardo, Grosso, Barzagli, Sirigu, Liverani. E secondo me ce ne dimentichiamo qualcuno, caro amico che scrivi. Però già questi tendenzialmente, Zauli, Brienza, Toni, quelli che citavo prima, e ce ne dimentichiamo sicuramente altri. Assolutamente, mamma mia, mamma mia, che cosa hanno visto a Palermo di bellezza calcistica. 150 milioni per Leo Bosello. Vabbè, ragazzi, oh, vabbè che è un giochino, vabbè che dobbiamo lavorare di fantasia, ma non esageriamo, non esageriamo. Tommaso li spenderebbe per Van Basten. Van Basten 88? Non male, non male. E poi Stefano, 150 per Della Rosa. No, non la supera Stefano sta cosa, che Gianluca Della Rosa non sarà più della Fortitudo. Stefano, mi dispiace, devi provare ad andare oltre, Stefano, però devi andare, capisco il dispiacere, ma dai forza Stefano, ce la puoi fare. Se aspettiamo un mesetto con le valutazioni che girano in Italia, 150 milioni non basteranno per prendere Palestra. Ma sai che forse hai ragione, se continua così. Vabbè. Spenderei per Guardiola in panchina, scrive Matteo. E poi Marco, scelta interessante di Marco. Se fosse un po' più giovane, li spenderei per il difensore più forte, Marquinhos, in alternativa a Cubarsì. Bella scelta, Marco, perché poi siamo portati, no, a dire 150 milioni spendo per un attaccante, ci sta, un fantasista, un ala, un trequartista, bello, però il difensore centrale non male, Marco, bella scelta. E poi due Nico Williams del Bilbao, scrive un ascoltatore. Nomi fattibili, ma no, ma non importa che siano fattibili, ragazzi, cioè non è quello, è un giochino, ci divertiamo così, cioè potete anche, appunto, cioè Yamal non è mica fattibile per 150 milioni, assolutamente. Ti chiedo un consiglio, essendo tu l'agente, chiede Nanno, mi consiglieresti di spendere 150 milioni per Teo? Ah, ma se fai un'offerta del genere per Teo, io ti rispondo come ha fatto l'Atletico al Real per Julian Alvarez, cioè 150 cioè, più o meno così ti rispondo, cioè, non è proprio fattibile, bisogna alzare. Marchino prende George Best, prendo Cole Palmer. Oh, vabbè, niente male anche lui. E poi Massimo, questa io non so come fartela passare, Massimo. Prenderei Pastore, sarebbe un giocatore molto funzionale a Tedesco. Vabbè, vabbè sì, poi si scrive da sola poi. Va bene, Massimo, non ti avevo già bloccato, Massimo. Beh, bisogna bloccare qui, bloccare. Per 150 prenderei Olise del Bayern, scrive Andrea. Claudio, per 150 prenderei Toko Şengelya, che ci è mancato tantissimo, e anche questa ci può stare. Va bene, ci siamo divertiti, abbiamo fatto un giochino. Poi adesso dopo la pubblicità, anzi dopo il GR, dopo il meteo, dopo la pubblicità facciamo i seri, vabbè, più o meno ci proveremo, state qua.
17: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Sono le 8 e 57 minuti.
17: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
22: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva è arrivata solo in piena notte. Dopo 16 ore di camera di consiglio, la sentenza della Corte d'Assise di Rimini, che ha anche disposto la scarcerazione del 35enne senegalese, unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023, la procura aveva chiesto l'ergastolo. Bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, è la risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero dell'esercito americano. Immediato il contrattacco di Teheran, che ha lanciato droni e missili contro le basi statunitensi dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Araghchi. E in Libano la situazione rimane drammatica. A Tiro migliaia gli abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid israeliani sulla città a sud di Beirut. Strade bloccate, veicoli dati alle fiamme, guerriglia urbana a Belfast nell'Irlanda del Nord, dove ieri sono esplose violente manifestazioni anti-immigrazione. I disordini si sono scatenati dopo che un rifugiato sudanese è stato arrestato nella capitale nordirlandese per aver tentato di decapitare in strada un quarantenne, ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Meno uno all'inizio dei mondiali, domani Messico-Sudafrica aprirà la rassegna iridata. Prima della gara allo stadio Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale dove verranno omaggiati Pelé e Maradona, in quello stadio campioni del mondo con Brasile e Argentina nel 1970 e nel 1986. È tutto, a più tardi.
17: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1, meteo.
23: Buongiorno. Oggi mercoledì 10 giugno, qui sulla zona di Bologna, è un'altra giornata calda, temperature massime oltre 30 gradi, qualche nube di passaggio, ma per oggi nessuna precipitazione. Anche di notte fa piuttosto caldo, le minime sono sui 18-19 gradi, che per essere ancora nella prima metà di giugno sono davvero valori molto alti. Domani la giornata parte bene, poi a partire dal pomeriggio arriva un po' di instabilità, arriva qualche nube un po' più decisa e probabilmente può darsi in realtà che sulla zona di Bologna ci sia qualche piovasco, qualche temporale. Sono temporali tipicamente primaverili, quindi molto veloci, intermittenti, però potrebbe esserci un po' di instabilità e soprattutto dovrebbe calare un po' la temperatura. Arrivano delle correnti leggermente più fresche e umide, quindi domani le massime non dovrebbero andare oltre i 27-28 gradi, insomma, sfiorare i 30 gradi, ma domani dovrebbe essere una giornata un po' meno calda e probabilmente sarà così per qualche giorno successivamente. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
15: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
24: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
25: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
0: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
0: Allora la risposta è MG.
24: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Che pace qui! E che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
20: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
25: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
26: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luchè, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
27: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
20: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
27: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
28: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
29: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
30: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
31: E quella lassù?
30: È la costellazione del benzinaio.
32: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
33: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
34: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
35: Allora, bentornate, bentornati con l'ora d'Ario in questa mattinata, 9:05 minuti. I vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata. Ci siamo anche divertiti con questo giochino dei 150 milioni che ha preso molto. Con 150 milioni prendo ferie del giocatore e poi audio.
36: Ciao, sono Andrea di Bazzano.
35: Ciao.
36: Allora, con 150 milioni di euro per un giocatore, no, ma tutta una squadra si può comprare. Comprerei la Zeta Alkmaar.
35: Beh, a questo punto trasferiamoci direttamente lì e facciamo prima. Però l'idea che un altro giocatore della Zeta Alkmaar possa arrivare a Bologna ne parliamo tra poco con Leo Bosello. Avremo anche Gianluca Pagliuca alle 10 stamattina, eh? Abbiamo un collegamento da recuperare con Gianluca, quindi lo sentiamo stamattina a proposito di collegamenti, non di AZ Alkmaar. Olise Massandei, ah beh, quello era Olise però, un po' è diverso, però che giocatore anche lui. e poi prendo Bellingham. Scrive Lello, e poi se mi permette una digressione, vorrei vedere assieme Gascogne, Best e Maradona. Ah, ragazzi, ci si divertirebbe tantissimo. Meno male che ci sono i giochini elettronici, i simpatici giochini elettronici che ci permettono di dare sfogo a queste fantasie calcistiche. Prenderei Igor Kolivanov, qui ci vuole il cuoricino. Tiziano prenderebbe Batigol con 150 milioni e poi ad Hilton, così ogni punizione torna a essere gol. Bello. E prendo Totti, la Mauro di Palermo è un gran bomber, assolutamente. E

Pratini con Infantino, ma ne parliamo dopo, ne parliamo dopo. Comprerei Mark Lenders. Bello, bello, bello, soprattutto per il look, lo stile molto sobrio che lo ha caratterizzato. Prendo Musiala, poi prenderei Gascoigne, così lo potremo vedere giocare al tennis al CRB prima delle partite, scrive Marco. E poi, vabbè, insomma, vi siete scatenati, ma va bene, va benissimo così, è stato un giochino divertente. Poi magari ce ne inventiamo altri per passare l'estate, ragazzi. Dobbiamo passare l'estate prima o poi, prima che torni a rotolare un pallone. E quindi ci inventeremo altri giochini. Allora, recupero un po' di messaggi. Leo, quanto ne varrebbe oggi Xavi, forse il miglior centrocampista degli ultimi 30 anni, che tra l'altro non ha smesso da tanto. Beh, insomma, sì, signor giocatore. Io, dal punto di vista proprio della simpatia calcistica, del gusto calcistico, senza assolutamente preciso, per prima che poi mi denunciate alla buon costume, senza assolutamente disprezzare Xavi, anzi, però gusto mio, ti dico la verità, Leo, io impazzivo per Iniesta. Cioè, Iniesta è stata una roba che penso per quelli della mia generazione, insieme magari un po' prima di Iniesta, sì, diciamo la generazione calcistica precedente, Zidane e Iniesta, giocatori molto diversi, intendiamoci, però sono stati due che mi hanno proprio iniettatemeli nelle vene, per citare Barney dei Simpson, senza minimamente togliere nulla a Xavi, ci mancherebbe altro. Allora, ha sbagliato il nostro amico su Platini 84. Allora, no, Platini 88 era già. Non mi ricordo se aveva già preso in mano la panchina della Francia. No, forse nell'88 non ancora. Forse non ancora. Vabbè, poi con, insomma. Poi ci togliamo la curiosità più tardi. Scusate, chiudo con questo messaggio, poi torniamo anche agli altri delle tematiche. Dov'è? Aspetta che l'ho perso. Con 150 milioni vado in Brasile a cercare una punta, ci metterò una trentina d'anni, Fabio. Vabbè, ragazzi, capita, va bene. Allora, dicevo, andiamo con i messaggi anche su altri spunti di questa mattinata. Mazz, per esempio, vista la sul basket, sulla Virtus, vista la pesantezza dell'Eurolega di quest'anno e il roster corto per il prossimo anno con budget ridotto, ci sono due strade: roster più lungo, composto da giovani e scommesse, poi vediamo però i numeri degli abbonamenti; roster più corto con una stella, non credo si riesca più di una, ma poi si rischia come quest'anno di arrivare a febbraio pieni di fatica e infortuni. La fatica non esiste, come diceva Ivanovic, vabbè, che faceva giocare sempre gli stessi, quando la macchina la fa girare al massimo per tanto tempo alla fine si rompe. Guarda Mazz, io ti dico la verità, la seconda strada che indichi io onestamente non la vedo percorribile, ma per due motivi. Uno, perché appunto hai capito quest'anno, semmai ce ne fosse, stato il dubbio, che hai la necessità di avere un roster lungo, cioè giocatori tutti più o meno utilizzabili. È una necessità impellente. Ma ti ribalto anche la cosa, o meglio, te la faccio vedere anche da un altro punto di vista, ovvero se tu fai il roster con una stella, come è stato quest'anno con Edwards, più Vildoza, non proprio stella, ma insomma giocatore comunque di alto livello, è importante anche che il contorno tecnico attorno sia in sintonia con la stella. Quest'anno è stato in sintonia, tutto sommato. Però non è così semplice ogni anno. L'altra strada, roster più lungo, composto da giovani e scommesse, è chiaro che è molto più rischiosa, non c'è dubbio. Cioè il livello di rischio è elevatissimo, non devi sbagliare nulla, margine di errore è ridotto al minimo, perché è un attimo che la stagione poi si complica. Però secondo me in questo momento storico la Virtus non ha grandi alternative, se non costruire una squadra di questo tipo. Scommesse, giovani, qualche veterano ovviamente, però fondamentalmente quello, cioè, è avere un roster più lungo, più è anche avere un allenatore che sappia utilizzarlo, però non un Ivanovic, cioè un allenatore che sappia gestire 16 uomini. È complicato, è difficile trovare spazio per tutti, non c'è dubbio, ma oggi se una squadra vuole fare l'Eurolega a qualunque livello, con qualunque obiettivo, non ha alternative.

0: non ha proprio alternative. Quindi, per come la vedo io, Mats, la strada non sono, le strade non sono due, è una sola, ed è quella. Certo, certo, torniamo poi a un vecchio discorso che abbiamo fatto tante volte, ovvero sarebbe una squadra difficilmente appetibile per i tifosi, non tutti naturalmente, anzi forse diciamo per la maggioranza non gliene frega niente, si abbona alla Virtus e comunque a prescindere, e ci sta. Però posso capire che per più di uno di tifosi possa essere una squadra poco appetibile, e allora ci deve essere un discorso molto chiaro da parte della società: noi quest'anno possiamo fare questo, cerchiamo di farlo al meglio, è una squadra giovane che ha bisogno del supporto dei tifosi, venite ad aiutarci, sostanzialmente a sostenerci. Però deve esserci un discorso molto chiaro da parte della società, ma senza cospargersi, senza flagellarsi col cilicio e cospargere il sale sulle ferite, cioè, molto semplicemente: signori, quest'anno possiamo fare questo e cercheremo di farlo al meglio, stateci vicino. Ma che non sarebbe neanche un discorso così campato in aria, insomma, molto tranquillamente. Saluto Peppe invece sul Bologna. Se fosse vera la voce dell'interesse del Bologna per liberali del Catanzaro, sarebbe davvero uno dei colpi alla Sartori. Giovane di talento dal costo ancora all'altezza dei rossoblù. Aspetta però, aspetta, da prendere senza pensare troppo. Sono d'accordissimo su tutto, d'accordissimo Peppe, ma io non so se il prezzo sia ancora, diciamo, fattibile per il Bologna, nel senso che il Catanzaro, giustamente dal suo punto di vista, non è che proprio svenda il suo gioiellino, eh? Ha una clausola da 6 milioni. Adesso facciamo un po' d'ordine. Dovrebbe avere una clausola da 6 milioni, come ha raccontato Sky. E però bisogna capire questa clausola entro quando è attiva, cioè ci sono varie situazioni legate alla clausola, quindi non basta dire 6 milioni, perché anche Lucumise, ricordate, aveva una clausola ma con una scadenza temporale, quindi bisogna vedere innanzitutto di capire quello, e se è una clausola che vale a prescindere, beh allora sì, il prezzo è chiaramente alla portata assolutamente del Bologna, ci mancherebbe, ma il problema è che è alla portata anche di altre squadre, il Como per esempio, o il Sassuolo Aquilani, quindi c'è una concorrenza molto forte, ecco, questo è il senso, Peppe. E poi ripeto, bisogna capire quella clausola lì entro quanto vale, e quello è una discriminante non da poco, ecco. E poi quel centrocampo lì, Busquets, Iniesta, Xavi, forse più forte della storia, scartane uno. Beh, Busquets, se devo scartarne uno, signor giocatore anche lui, non particolarmente simpatico, però onestamente Fabio scarto facile, eh. Se mi chiedi quello, scarto molto facilmente. E poi saluto Matte Negri, che si è collegato adesso, credo. Chissà quanto può valere ora Salvatore la Vipera, Mastro Nunzio. Beh, ragazzi, non stiamo neanche a parlare. C'è 150 solo per parlare. Solo per parlare con Mastro Nunzio, 150 milioni. Forse. Forse. Messaggi sulla Virtus che vado a recuperare. Guarda Edwards con Hobbs e Voigtman di fianco, cambia, ma anche Ibaka. Ma anche Ibaka, cioè l'Edwards migliore della carriera al Bayern aveva anche tra gli altri uno come Ibaka, è mica poco. Max, esagero se penso alla Virtus in modalità sopravvivenza in attesa di qualcuno che la compri? Sì, esageri Max, esageri. E bisogna stringere la cinghia, far di necessità virtù, tutte le formule che vi vengono in mente, però non c'è la sopravvivenza, anche perché modalità sopravvivenza è difficile poiché tu sia particolarmente appetibile. Quindi no, esageri sicuramente. È una fase di assestamento, di ridimensionamento dal punto di vista dei costi e delle spese, ma è tutto abbastanza, insomma, non dico normale, però ci sta, fa parte dell'evoluzione nel momento in cui c'è meno disponibilità. Tutto qui. Secondo te per la vendita definitiva del club quanto c'è ancora da aspettare? Non ne ho assolutamente idea. Non ne ho assolutamente idea, credo che non ce l'abbiano neanche dentro l'idea sulle tempistiche. Detto che poi c'è bisogno, ragazzi, perché ci sia una vendita c'è bisogno anche di qualcuno che compri e che faccia un'offerta seria, concreta, fattibile, vera. Ma se non c'è quella, a chi vendi? Cosa vendi? A quanto? Cioè, non parliamo di niente. Parliamo di niente. Claudio, col budget del prossimo anno la Virtus andrà nei playoff, credo ti riferisca al campionato italiano? Io onestamente credo proprio di sì. Quello non credo ci siano onestamente dubbi, cioè resterà comunque una squadra ampiamente competitiva in campionato, o almeno l'idea è quella e non può essere altrimenti. Gabriele, venire ad aiutarci ci sta come ragionamento, lo accetto, ma il prezzo dell'abbonamento deve essere congruo a quello che si vuole ottenere. Questo è un altro aspetto, Gabriele, naturalmente. Questo è un altro aspetto. Detto che comunque poi ci sono dei costi da tenere presenti, al di là del budget per la squadra. C'è un palazzetto nuovo, ci sarà un palazzetto nuovo, prima fase è sempre il Paradozza. Anche questo, parentesi, io non so quanto sia, non di ostacolo, però quanto sia un piccolo freno a chi magari guarda la Virtus. Cioè, ok, io prendo un club di Eurolega, va bene, ma io poi gioco due mesi in un palazzetto da 5.000 che non mi dà possibilità di fare altri introiti. Io non so quanto questo sia per magari quelli che possono guardare la Virtus con interesse, appunto, un freno. Mi tengo sto dubbio qui. Per me lo sarebbe, cioè se dipendesse da me dico, beh, aspetta, però due mesi in un palazzetto da 5.000, ragioniamoci un attimo. Due mesi sono tanti, con i tifosi serve chiarezza, vale per la Virtus, vale per il Bologna, vale per la Fortitudo, scrive Andrea. Sì, assurda, vale per tutte le piazze, ci mancherebbe. Chiediamo ai tifosi del Torino e della Lazio a tal proposito. Però bisogna parlare di costi adeguati. Per intenderci, se mi fai vedere Teodosic mi va di pagare un prezzo alto, se mi fai vedere altro il prezzo deve essere diverso, aggiunge Andrea. Con le caratteristiche che hai detto per la squadra Virtus, con un allenatore capace di allenare 16 giocatori, secondo te italiano o straniero? Ma il passaporto non conta, Tiziano, cioè può essere Galbiati, come può essere, dico un nome che è associato spesso alla Virtus, che la Virtus sicuramente ha seguito e segue, anche un nome straniero non è importante, l'importante è che sia un allenatore che abbia ben in mente il fatto che fare l'Eurolega oggi ti impone, durante la stagione regolare, di utilizzare tutti gli uomini, soprattutto in alternanza Coppa Campionato. Soprattutto nell'alternanza Coppa Campionato. Ci vuole quello, il passaporto è totalmente indifferente. Quando ci saranno dichiarazioni della nuova dirigenza Fortitudo, quando sarà la nuova dirigenza Fortitudo, mi verrebbe da dire. Cioè, finché non lo è, non credo parleranno. Anzi, quando ci saranno ci sarà il passaggio di consegne, il passaggio di testimone, che dir si voglia, allora sì, ci sarà, presumo, anche una conferenza stampa, assolutamente. Giusta la Virtus lunga di scommesse, ci vuole un allenatore che abbia una filosofia di gioco veloce con il tiro nei primi secondi. Tabellini mi piacerebbe, scrive Valentino. E poi Gabriele, visti i rumors di mercato, il fatto che ormai gli italiani sono 6, tra parentesi, se i rumors di mercato sono veri, prenderei altri 5 stranieri del profilo di Stewart di Trento. Cioè, Gabriele, dal punto di vista economico o dal punto di vista tecnico? Precisa, ne riparliamo volentieri, assolutamente. Non conosco i dati, ma la media in Eurolega della Virtus di quanti spettatori è? Per capire quanto possono essere in danno i 5.000 del Paradozza, mi sembra di vederla abbastanza vuota la Virtus Arena in generale. Ci sono stati meno sold out quest'anno, questo è evidente, soprattutto nei playoff, però non è solo questione di biglietti venduti, è anche una questione di introito tutto intorno. C'è la mall, che è la parte, poi diamo la linea alla regia per la pubblicità, la mall che è la parte dell'ingresso, no? Dove c'è tutta la parte dello shop, del mangiare, del food, quello è un introito che al Paradozza non puoi avere, perché al Paradozza non hai lo spazio per farlo, quindi è un discorso più ampio rispetto ai biglietti venduti, quindi bisognerebbe allargare la questione, ne riparliamo, pubblicità.
1: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
2: Ah, Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Ciao, come stai?
7: Vado a fare un tagliandino.
6: Ok, ma stai bene?
7: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
6: Ma Levante è una carrozzeria.
7: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
6: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
7: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
8: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
9: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
8: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
10: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
11: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
12: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
13: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
12: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
14: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. 208, tua da 14.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,12%. Anticipo 3.623 euro, rata finale 11.069 euro, fino al 30 giugno.
15: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Peugeot, nel punto vendita Stefar, a Bologna, in via Emilia Levante 18.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, siamo tornati ancora in diretta con l'ora Dario, messaggi al 366-402-4022. Leo Bosello, buongiorno.
18: Buongiorno, ciao Dario, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci devi raccontare per filo e per segno tutto quello che ha fatto Domenico Tedesco ieri e tutto quello che farà Domenico Tedesco oggi. Prego.
18: Ma quello che ha fatto ieri è presto detto, è arrivato alle 9.36.
0: Vabbè, quello lo sapevamo, c'eravamo, lo sapevamo già, vogliamo sapere il gossip, capito? Gossip.
18: Gossip, poi di gossip possiamo raccontare che comunque è rimasto tutto il giorno a Casteldebole e che dopo lunghi dialoghi con la dirigenza, con Tarozzi, c'è stata una cena e dopo successivamente insomma l'allenatore si è potuto forse anche un po' riposare. E oggi invece è altra lunga giornata, lunga perché ci sarà un viaggio lungo che farà Tedesco con qualche componente della dirigenza e dello staff, perché andranno a valle per vedere un po' quello che aspetterà al Bologna e soprattutto a Domenico Tedesco per il ritiro dal 13 al 25, non è una scelta di poco conto, è comunque insomma una scelta che porta Tedesco insomma a valutare un luogo che ospiterà per il quarto anno consecutivo il Bologna nella preparazione estiva e comunque insomma ha interesse di vedere anche un po' le strutture e quello che sarà il luogo che noi conosciamo bene ma che lui ancora ovviamente no. E poi giovedì mattina alle 11 ci sarà la conferenza stampa, quindi è un po' questo l'arco della giornata. Devo dire che la scelta di andare a Valles per vedere un po' il tutto mi ha sorpreso, perché comunque non era scontato, non era ovvio, e significa che poi comunque è anche perfezionista sotto questo punto di vista, sotto questo aspetto. E, bello, interessante, speriamo che i dialoghi tra ieri e quello che saranno oggi e domani porteranno inizialmente a una conoscenza sempre migliore tra lui e Tarozzi e la società. Ecco, credo che questo possa essere un po' l'obiettivo di questi primi 2-3 giorni di Tedesco qui a Bologna.
0: Qui le genti vogliono sapere cosa ha mangiato, il menù della cena. Dave chiede se ha mangiato pizza o tagliatelle. Vabbè, che giornalista d'assalto sei?
18: Vabbè, ma non sono cose che interessano, dai, veramente, no?
0: Ma no, invece, scusa, se lo scrive Dave vuol dire che alle genti interessano.
18: Ha ragione Arrigo.
0: Va bene, domattina quindi conferenza stampa alle 11, ovviamente molto attesa perché di fatto è il primo incontro.
18: Sì.
0: Abbiamo già sentore se ci sarà o meno Saputo?
18: Ma non so se rientrerà in tempo, perché okay, comunque è stato in Canada e quindi bisognerà capire se riuscirà a rientrare e se avrà comunque l'interesse di essere presente, se no comunque sarà accompagnato da Fenucci certamente.
0: Certo, vabbè, quello ovvio.
18: È stato questo il percorso negli scorsi anni e credo che sarà così anche domani. Non so se ci sarà Saputo o meno, però al momento non era presente ieri a Casteldebole, quindi da capire se tornerà in tempo per la conferenza di domani, se ci terrà a salutare il tecnico o comunque invece lascerà tutto a Fenucci, Di Vaio e Sartori, che ieri hanno avuto modo di conoscere personalmente e di parlare personalmente con Tedesco. Però sì, domani molto, molto interessante questa conferenza, anche perché credo che sia un interesse diffuso in tutta Italia, in tutta la Serie A, perché comunque percepisco non solo dalle parti delle due torri una voglia importante di vedere come può sviluppare Tedesco il suo calcio e un po' la sua esperienza in Italia. È molto intrigante, credo che stia piacendo questa situazione e che ci sia curiosità un po' da tutte le latitudini d'Italia.
0: Sì, è una, leggendo un po' anche in giro i giornali, ma non soltanto quelli diciamo nazionali, e l'accoppiata Bologna-Tedesco è una di quelle che sta suscitando diciamo così più curiosità per quello che può essere la situazione insomma del futuro. E parlavo stamattina, Leo, a proposito dei nomi di mercato, del fatto sì, che Perko Mainers, fratello del giocatore della Juve, è un giocatore che piace molto a Sartori, pare piaccia molto anche a Tedesco, quindi insomma mettiamo lui come indiziato principale per il rinforzo a centrocampo, anche solo per il fatto che mi sembra abbastanza duttile come giocatore.
18: Sì, sembra abbastanza duttile ed è un calciatore che comunque ha certamente acquisito una buona maturità nel corso di questi anni in Olanda. Poi è ovvio che parliamo di non di uno dei principali campionati europei, ma comunque insomma un calcio da cui diversi giocatori sono arrivati e hanno fatto molto bene. Guardavo un po' ieri le statistiche di questo giocatore e per quello che riguarda la stagione appena conclusa ha certamente dato l'idea di essere un calciatore integro, 44 presenze, 3500 minuti in stagione per quello che è stata la stagione conclusa, poi anche conditi da 4 gol e 2 assist, che per un centrocampista non sono sicuramente numeri da poco conto. La stagione prima anche di più, 51 presenze, quindi cioè, è anche un centrocampista che in questo momento sembra dare anche un certo tipo di continuità a livello fisico atletico, ha comunque una statura di un certo tipo, superiore all'1,80 m. Io ho avuto modo di vederne qualche partita, poi dopo non lo conosco magari come potrei conoscere meglio qualche centrocampista della Premier o centrocampista della Bundes, sicuramente del campionato italiano, però il primo approccio è quello di un giocatore interessante. Poi dopo sarà nel caso, insomma, l'ulteriore valutazione, se dovesse arrivare qui e cercare di capire meglio che giocatore è. Non mi sbilancio troppo su quelli che sono i suoi maggiori pregi e difetti, però guardando i freddi numeri sembra essere un giocatore comunque già con una maturità di un certo tipo, perché è un 2000 e con una continuità fisica importante. Poi se potrà essere lui effettivamente un possibile futuro giocatore a sostituire Remo Freuler, non lo so, però si candida prepotentemente. Comunque devo dire che nelle ultime giornate la situazione legata a Freuler, se fino a un mese fa, anche 3 settimane fa, 2 settimane fa, sembrava essere praticamente solo una situazione che aveva bisogno di, come dire, l'ufficialità dell'addio, non lo so, adesso sento parlarne in maniera un po' differente, quindi forse...
0: Forse... Cioè dici che ci sono spiragli?
18: Cioè, penso che siano comunque molto molto pochi, però sentendo parlare Sartori, sentendo parlare Fenucci, sentendo parlare soprattutto anche Di Vaio, che qualche piccola possibilità la tengono aperta, forse insomma questo è un discorso da non chiudere del tutto. Poi ieri, come dicevo con Manfre, credo che il Bologna possa pensare a guardare a un futuro senza Remo, cioè penso che sia anche un po' la cosa più probabile a cui la dirigenza sta pensando in questo momento, nettamente. Però non stanno escludendo la situazione che possa poi magari alla fine decidere di rinnovare, ma è un discorso che si potrebbe protrarre molto nel tempo, perché dipenderà anche da quanto la Svizzera andrà avanti ai mondiali, e io sono piuttosto convinto che nel mentre non arriverà una decisione.
0: Ci sta assolutamente, e che sia comunque rinviata prossimamente. Un messaggio curioso di Fabio, io te lo giro così com'è, però te lo giro. Chiedo a Leo: quanto adesso siamo più meticolosi e precisi rispetto agli anni scorsi a livello di trovare la perfezione in tutto? Cioè, mi sembra strano però che uno come Motta e uno come Italiano non lavorassero per la perfezione.
18: Cioè a livello di scelta della dirigenza sull'allenatore o a livello di tipologia di allenatore per...
0: Fabio, specificalo, perché non abbiamo capito.
18: Cioè, no, se è la scelta, cioè se è la cura dei particolari, dei dettagli, è difficile pensare che i primi due non lo fossero.
0: No, decisamente.
18: Ed è ancora molto complicato, soprattutto il primo, anche Italiano, poi comunque
0: in modo diverso, intendiamo, Leo, caratterialmente sì. Diversi, però.
18: Sì, completamente, però anche Italiano, cioè basti pensare a questo siparietto, che non so quanti è nota la situazione, però nel ritiro dell'anno scorso, nel ritiro dell'estate del 2025, Italiano si arrabbiò abbastanza con i giornalisti presenti, perché, ed eravamo a metà luglio, seconda, terza settimana di luglio, c'erano dei video molto precisi da un punto di vista tecnico-tattico che raccontavano le tipologie di allenamenti tattici che stava facendo Vincenzo Italiano in ritiro a Valles. Aveva paura che tutto questo fosse visto da Gasperini, perché il Bologna doveva affrontare la Roma il 24 agosto e c'era questa attenzione al dettaglio di questo genere, cioè anche a quello che poteva uscire sul web, che poteva essere materiale di interessante studio per la Roma, per andare a guardare un po' che cosa stava già preparando il Bologna a più di 5 settimane dalla partita. Quindi insomma questo è un'attenzione anche mediatica e comunicativa di quello che circola attorno intorno al mondo Bologna importante, e questo era Vincenzo Italiano, oltre a tutti i lati tecnico-tattici in campo e a tutte le questioni più proprio nella natura delle giocate calcistiche e delle modalità tattiche di come la squadra veniva messa in campo. Motta non ne parliamo, Tedesco dobbiamo imparare a conoscerlo, dall'idea di essere, anche solo per l'approccio con cui insomma si è arrivati ieri, l'approccio che ha mostrato in aeroporto, quindi molto concentrato, molto sì, sorridente, però comunque poi dopo pronti via, un saluto generalizzato e poi partenza verso Casteldebole, perché c'è da fare, ecco, quindi dà l'idea di essere un po' così, però bisogna conoscerlo, bisogna anche aspettare qualche partita per farsi qualche idea in più.
0: Il valore dei centrali si vedrà quest'anno, che non dovranno difendere uno contro uno a 40 metri dalla porta.
18: Bisognerà capire che tipo di gestione in campo vorrà dal suo Bologna Domenico Tedesco. Questo è sicuramente materiale interessante di studio, di analisi, di approfondimento, per cercare di capire la fase di non possesso. La fase di non possesso del Bologna sarà più come quella di Thiago, più come quella di Italiano, ed erano, non dico opposte, ma diverse, molto diverse. E poi quella di Thiago aveva modo di variare, di essere un po', con questo termine che ti piace Dario, camaleontico, e quindi aveva modo di gestire anche un po' i momenti all'interno della partita, mentre Italiano ha avuto qualche mese diverso, lo sappiamo abbastanza bene quest'anno, ma generalmente nei due anni l'uomo contro uomo e la gestione dell'uno contro uno, centrali attaccanti a metà campo, sempre vista, ma era un uno contro uno non solo centrali del Bologna contro gli attaccanti delle altre squadre, ma era anche con tutti gli altri giocatori in campo. Da quello che si è potuto un po' trarre leggendo in giro, guardando qualche analisi tattica, lo è un po' meno asfissiante l'idea di pressione in un possesso di Tedesco, ma non sembra essere un allenatore che arriva e decide solo ed esclusivamente in base alle sue idee, ma decide anche molto in base a quello che ha. E se magari ci sarà un imprinting di un certo tipo che a Tedesco piace, magari ci saranno momenti in cui questa cosa potrà anche essere riproposta. Quindi è difficile dirlo adesso. Secondo me inizieremo a capire qualche suggerimento degli allenamenti, questo è poco ma sicuro, perché riusciremo a capire già da lì un po' su cosa vorrà focalizzarsi.
0: Va bene, caro Leo, ti saluto, ti lascio inseguire Tedesco in giro per Valles e per Bologna, e poi ci sentiamo domattina e saremo a ridosso della conferenza stampa di presentazione del mister.
18: Assolutamente, certo, a domani Dario, un abbraccio, buona giornata a tutti.
0: Grazie, grazie mille a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo tra poco.
19: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
20: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
21: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
22: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
23: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
1: Ehi, non ti piace la pappa?
2: Forse vuole qualcosa di più.
1: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
2: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
1: Ok, ordiniamo subito.
2: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
4: Per la cura di piedi e gambe c'è Podovis. Il nuovo gel antifatica Podovis con aloe vera è a 2,69 euro. E con due prodotti Podovis in omaggio una maschera viso detox purificante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
24: Voglia d'estate! Venerdì 12 giugno l'associazione We Love Casalecchio vi aspetta alla grande festa d'estate alla Croce. Dalle 17 il controviale della Porrettana si accende. Shopping con negozi, ambulanti e artigiani e tutto il colore delle associazioni locali. Per i più piccoli, zucchero filato e un fantastico gonfiabile. E per cena, i locali della via vi aspettano con street food e menù speciali. In più, spettacoli, balli e tantissima musica dal vivo. Il 12 giugno vivi il cuore del quartiere. www.welovecasalecchio.it
25: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
26: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
27: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
28: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
29: E quella lassù?
28: È la costellazione del benzinaio.
30: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, ancora in diretta con l'Ora Dario. Ben ritrovate, ben ritrovati con i vostri messaggi al 366-402-4022. C'erano un po' di situazioni aperte, o meglio, lasciate in sospeso in precedenza. Poi di Platini Infantino, la FIFA, il mondiale e tutte le diciamo leggerissime differenze di accoglienza tra Stati Uniti, Messico e Canada con le nazionali partecipanti. Parliamo più tardi e ci arriviamo, magari riusciamo anche in questo blocco, ma intanto volevo tornare anche sui nomi, sui messaggi, scusatemi, per la Virtus. È venuto fuori il nome di Kaya per la Virtus, spero non sia vero. Non è vero, assolutamente no, quello proprio no. Gianluca, ci parli dello sponsor del campionato e dello sponsor di Eurolega? Te ne parlerei volentieri, Gianluca, se ci fossero, ma al momento non ci sono. Questo non vuol dire che la Virtus sia lì, in Virtus, a casa Virtus, sdraiati. Avete sentito anche lo scricchiolio della sedia che si sdraia a braccia concerte, aspettando che arrivi qualcuno che citofoni e che voglia fare lo sponsor. Ovviamente non è così, si sta lavorando per. Vediamo se ci saranno novità, e quando naturalmente ci saranno novità ve ne daremo conto. Ale, mi piacerebbe fossimo l'ultima scommessa di Obradovic, allenare una squadra giovane senza nomi importanti ma piena di talento per il futuro. È molto suggestivo, Ale. Credo infattibile, però molto suggestivo. Gabriele intanto ha spiegato poi nel frattempo cosa intendesse con stranieri dal profilo di steward: giovani talentuosi e un po' matti, indipendentemente dal ruolo. E ci può stare anche questo, ci può stare anche questo. E poi iniziano i nomi per Teliko Koponen, o Koponen, Koponen, per allenare la Virtus, profilo giovane che potrebbe soddisfare le richieste che facevi prima, ma scommessa anche lui. Come si dice, fai diverso? Beh, è un nome suggestivo sicuramente, nome suggestivo di allenatore con pochissima esperienza, non gli fa difetto l'esperienza in generale nel mondo del calcio. Però ecco, è un po' diverso, secondo me, iniziare la stagione con un coach con poca o nessuna esperienza da capo allenatore, e poi parliamo di quello ovviamente, di quel tipo di esperienza lì, è un conto è iniziare la stagione e un conto è arrivare ai playoff. Sono cose diverse, situazioni diverse e contesti diversi, al di là di quelle che sono le caratteristiche e le qualità dei coach in questione. Io ribadisco la mia idea, poi ovviamente la vedremo, vedremo se sarà o meno confermata dal campo, però la mia idea è che Jakovlevic sia assolutamente in grado di fare una carriera di buonissimo livello, di buonissimo livello. È ovvio che questa esperienza qui è un'esperienza che pesa dal punto di vista del morale, anche almeno a caldo, a caldissimo, che certamente non è stata positiva, però questo secondo me non implica che la carriera di Jakovlevic sia finita, direi proprio di no, anzi tutt'altro. Iniziare con un coach di caratura, diciamo di esperienza appunto da capo allenatore non particolarmente lunga, secondo me è un rischio diciamo un po' diverso. Cambiano un po' le carte in tavola. Ripeto, questo al netto delle caratteristiche dei singoli coach in questione. Non so se Koponen avrà la carriera da allenatore di alto profilo, se invece non riuscirà a farlo. Questo lo scopriremo. Per ora, insomma, la sua esperienza è veramente minima. Però, ecco, in questo senso potrebbe essere un po' un'idea interessante. Ecco. Per la Virtus, anche solo per un discorso legato al fascino del riportare a casa, diciamo così, un giocatore che sicuramente qui ha lasciato eccellenti ricordi, perché l'ha fatto, perché ha lasciato eccellenti ricordi. Questa cosa pesante, che sarebbe anche lui un allenatore più giovane di me, e questa cosa insomma comincia a diventare un po' pesante, ragazzi, ve lo dico un po'. Vabbè. Però ormai mi sa che mi devo rassegnare. Vabbè. Poi Gian Dario, credo sia ormai chiaro che il profilo di allenatore vecchia maniera come Obradovic, Messina, Ivanovic sia sempre più anacronistico. Questa modalità da sergente di ferro con la nuova generazione di atleti e ragazzi non attecchisce più. Che ne pensi? È che abbiamo parecchi indizi in questa direzione, Lorenzo. Abbiamo parecchi indizi in questa direzione. Non è necessariamente una cosa negativa o una cosa positiva, ma è semplicemente un segno dei tempi che cambiano, né più né meno. Credo, Lorenzo, che insomma, di indizi in questa direzione ne abbiamo davvero tanti. E in questo senso la necessità di questi allenatori di adeguarsi è una necessità impellente, che però non so quanto abbiano nelle corde, perché se hai allenato 30 anni con la stessa modalità è molto difficile poi cambiare, e quindi insomma, diventa complicato pensare che possano avere ancora delle possibilità, se non in contesti molto particolari e molto diciamo molto specifici. Ivanovic è ancora un allenatore che per una squadra in difficoltà può essere sicuramente molto utile. Tenderei a pensare, dopo 4 esoneri consecutivi, che invece iniziare la stagione no, non sia proprio più il fatto suo, onestamente. Però resta un allenatore che secondo me qualche panchina la stagione già iniziata può trovarla. Io preferisco che un allenatore senza esperienza si faccia le ossa in un'altra squadra e non nella mia, scrive Yuri. Ah, Yuri, va bene, ne prendiamo atto. Però dipende anche la tua squadra, che presumo sia la Virtus, in che condizioni sia e che momento storico sta vivendo. Verrebbe facile pensare che anche Ettore Messina non avesse esperienza quando invece si è fatto le ossa con la Virtus. Poi mi sembra che le ossa se le sia fatte abbastanza bene, eh? Certo, tu mi dirai, di Ettore Messina non ce ne sono così tanti in giro, e sono d'accordo. Però questo per dirti che non è automatico che un allenatore che si faccia esperienza, che si faccia le ossa, scusami, nella tua squadra sia inevitabilmente destinato al fallimento. Non è così. Non è affatto così, anzi, quindi sarei un po', aprirei un po' le tue vedute, Yuri, anche perché, ribadisco, la Virtus in questo momento non è una squadra che può andare da Jasikevičius, da Ataman, da Barzokas, Itudis e fare un'offerta. Quegli allenatori lì per la Virtus non sono raggiungibili, e probabilmente in questo momento si fa fatica anche a pensare a allenatori come Lakovic o altri allenatori giovani, ma in rampa di lancio. Quindi bisogna vedere anche la Virtus che tipo di allenatore può andare a prendere. E tra l'altro i Lakovic, anche gli, c'è un'altra citazione stamattina di Amplevic, che non sono allenatori che si devono fare le ossa, però cioè, sono già allenatori con una certa esperienza alle spalle, ci mancherebbe. Quindi non so, ma anche quei profili lì in questo momento io non so quanto la Virtus riesca a essere convincente, magari per qualcuno sì, ma non per tutti. Però ribadisco, non è una cosa necessariamente negativa che la Virtus punti su una squadra giovane, punti su una squadra di scommesse, punti anche su un allenatore che deve ancora farsi le ossa. Non sta scritto da nessuna parte che la stagione sia destinata a essere fallimentare o negativa, ma proprio da nessuna parte sta scritto. E di storie in questo senso ce ne sono tantissime. Io ho citato Messina per prendere il messaggio di Stefano, ho citato Messina ovviamente per rimanere in ambito Virtus, ma gli esempi sono tanti, c'è anche quello di Scariolo, lo fa anche Michele in un altro messaggio, e Scariolo vinse subito lo scudetto da ex assistente a Pesaro. Pianigiani, aggiunge Stefano, quindi no, gli esempi ci sono, ragazzi, ci sono. Quindi non è automatico ovviamente, neanche in positivo, che un allenatore giovanissimo, prima esperienza, vinca lo scudetto, non è che capiti, o la Coppa delle Coppe, non è che capiti proprio di frequente, però c'è questa possibilità, insomma. Paiola, destinazione Stella Rossa, scrive Andrea, vediamo, è una delle ipotesi sicuramente, e bisogna vedere naturalmente anche un po' il discorso legato alle condizioni fisiche di Paio, ovviamente, cioè, e anche come può recuperare da questa doppia operazione al ginocchio in pochi mesi, quindi bisogna anche valutare quello. Però la Stella Rossa sicuramente è una destinazione plausibile. Max, ribadisco la mia idea per l'allenatore Virtus, magro il profilo perfetto. E poi Antonio, Pablo Laso è libero, allenatore con grande esperienza. Pablo Laso è sicuramente un bellissimo nome, un po' in caduta, perché insomma, dopo il Real Madrid, Bayern, sì, ha vinto la Bundes, Baskonia non bene, Efes non bene, diciamo è un po' in calo, in fase di calo della sua carriera, ma quello non può anche tranquillamente non essere un problema. Bisogna capire effettivamente un po' chi, anche quello che vuole fare Laso, è quello che chiede. Cioè in questo momento la Virtus, mi ricollego anche a un messaggio che è arrivato in precedenza, tanto Giovanni cita anche Terry Driscoll, altro esempio di coach esordiente vincente, ma appunto, bravo Giovanni, c'è anche lui, quindi possiamo anche trovare anche tantissimi altri esempi, quindi non è quello il punto. Cioè, nel senso, mi sembra ormai assodato, che allenatore alla prima esperienza non vuol dire necessariamente fallimento fragoroso. Detto ciò, mi ricollego a un altro messaggio che è arrivato su Obradovic. Questa Virtus qui può diventare anche appetibile per un allenatore di esperienza per un allenatore magari di livello più alto rispetto a quello a cui la Virtus può ambire in Eurolega, ma può essere anche, dicevo, attraente, perché appunto squadra giovane, squadra di scommesse, per un allenatore potrebbe essere anche una bella sfida. Perché no? Perché no? È chiaro che bisogna toccare i tasti giusti nel momento in cui si va a parlare con un profilo del genere, si dice: guarda, te hai vinto tanto, sei in una fase magari anche un po' così della tua carriera, vieni da noi, fai crescere questi ragazzi, che ti diverti, ci divertiamo, facciamo una stagione da pirati in giro per i palazzetti d'Europa, facciamo scorribande. La si può buttare anche su questo piano, e magari per qualche allenatore, anche solo per un allenatore, potrebbe anche essere una sfida interessante, affascinante. Questo ovviamente al netto delle offerte economiche, poi si parte e si passa anche da lì, e su questo siamo tutti d'accordo. Però non lo so, potrebbe anche essere, però deve essere brava la Virtus ovviamente a metterla su questo piano, potrebbe anche essere stuzzicante come idea per un Laso, per un Sasha Obradovic che cita Alessandro, per un allenatore di questa categoria qui. Bisogna però saperlo convincere molto bene, ecco, questo sicuramente. Allora, ripartiremo tra poco con i vostri messaggi, appuntamento anche tra poco con il GR, la pubblicità, e poi ripartiamo ancora con l'ora d'ario. State qui.
31: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 9:58 minuti.
31: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Buona giornata da Davide Camera. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto in primo grado la scorsa notte dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere le motivazioni della sentenza per capire i motivi precisi della decisione dei giudici a fronte dell'ergastolo chiesto dal pubblico ministero. La battaglia in aula però è stata soprattutto sulla sussistenza delle prove a sostegno delle accuse per il senegalese, con la difesa a sottolineare una serie di carenze nelle indagini. Quasi certamente ha pesato l'assenza del DNA dell'imputato sia sul luogo del delitto che sul corpo della vittima. Situazione drammatica a Tiro, dove sono almeno 8 i morti nei raid israeliani. L'IDF afferma di avere colpito nelle ultime 24 ore infrastrutture di Hezbollah sia nella città libanese che in altre aree del sud del paese. In Iran, dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense, Washington ha colpito diversi obiettivi militari e Teheran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Cronaca italiana: scavavano tunnel sotto banche e uffici postali per rapinarli nelle province di Caserta e Napoli. Arresti e perquisizioni in esecuzione dall'alba di oggi da parte di un centinaio di agenti della Polizia di Stato nell'ambito di un'indagine della Procura di Napoli Nord sulla cosiddetta banda del buco. Le indagini affidate alla squadra mobile casertana avrebbero permesso di acquisire elementi a carico dei presunti componenti della banda. Torna nel tempo a Nord Italia: allagamenti nel Comasco, la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per la giornata di oggi su Lombardia, provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia per precipitazioni da sparse a diffuse a carattere di rovescio temporale, fenomeni accompagnati anche da forti raffiche di vento, locali grandinate e lampi e fulmini. Apre positiva Piazza Affari, sempre spinta avanti dal risico bancario. FTSE MIB più 0,52%, è la migliore delle borse europee, tutte comunque lievemente positive. E infine il calcio: la nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre, guidate dal commissario tecnico Soncin, dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia, sconfitta 4-1 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. È tutto, grazie per l'ascolto.
31: Nettuno Bologna 1.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
12: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
14: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
15: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
1: E cosa fanno? Magie?
5: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
1: Funziona! Incredibile!
5: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
1: Per info emilianamacchineufficio.com.
7: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
15: Vuoi una nuova macchina da giardino?
16: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
15: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
16: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
15: Manferdini, la certezza dei professionisti.
16: Approfitta ora degli extra sconti.
17: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. 208, tua da 14.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,12%. Anticipo 3.623 euro, rata finale 11.069 euro, fino al 30 giugno.
18: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Peugeot, nel punto vendita Stefar, a Bologna, in via Emilia Levante 18.
19: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park. park.com e su ticketone.it.
20: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Torniamo in diretta con l'ora d'Ario alle 10:04 minuti con i vostri messaggi al 366-402-4022. È andato dall'altra parte dell'oceano pur di non parlare della Virtus, incredibile, ma noi l'abbiamo inseguito. Gianluca Pagliuca, buongiorno.
29: Ciao Nadia, buongiorno. Ma guarda che anche se ero dall'altra parte dell'oceano ero proprio a ground zero. Gli ultimi 5 minuti di Venezia è stato tragico, quindi
0: faccio fatica a non crederti, nel senso che è stata sicuramente per te una sofferenza. Che ci facevi da quelle parti, tra l'altro? Parliamo da una cosa bella che ti ha riguardato.
29: Vabbè, sono stato prima a Toronto e poi a New York con le legend FIFA. Eravamo diversi giocatori, ex giocatori italiani, poi con l'aggiunta di Djorkaeff e UEA. Abbiamo fatto due partite in onore dell'Italia che non farà il mondiale.
0: Almeno voi ci siete andati da quella parte.
29: Esatto, noi ci siamo andati, ovviamente sono state due partite organizzate da Infantino, con la selezione canadese a Toronto. E dopo due giorni abbiamo giocato anche a New York, poche ore prima della partita di Venezia, e quindi insomma è stata una bellissima vacanza, è stata una bellissima esperienza. Ahimè, purtroppo, insomma, con il rischio condita con questa amarezza dell'eliminazione della Virtus.
0: Guarda, purtroppo. Ti ci porto tra un po', volevo solo sapere se sei stato geloso tantissimo di Roby Baggio che ha seguito le finals al Madison.
29: No, purtroppo mi avevano chiesto anche a me se volevo rimanere, andare a vedere la partita, solo che avevamo già fatto tutto il biglietto e non abbiamo potuto cambiare, se no, se fossi rimasto un giorno in più come ha fatto Roby, come ha fatto Bieri, come ha fatto Materazzi, però loro se rimangono un altro mese, hai capito?
0: Quindi, ah beh, caspita, se voglio vedere le partite.
29: Mi sa che si vanno a vedere anche stanotte la
0: gara
29: quarta.
0: Gara 4, sì.
29: Sì, la quarta, e io purtroppo con altri giocatori avevamo solo 5 giorni e siamo dovuti venire a casa, ma di cuore, cioè, purtroppo.
0: Ah beh. Andate
29: a vedere il Madison Square Garden lo stesso, state a vedere lo stand tutto di New York, bellissimo, e abbiamo già preso qualche maglia, e però la partita non l'abbiamo vista.
0: Ma infatti quando mi sono apparsi i post su Instagram del profilo di Roberto Baggio, ti ho pensato subito, ho detto guarda Gianluca, secondo me poi le mani se le starà mangiando per non aver visto, potuto vedere gara 3.
29: Solo io, c'era anche Ambrosini,
0: anche lui malato, sicuro, anche lui
29: di basket, eravamo tutti e due molto incazzati perché ci avevano fatto, loro ovviamente hanno prolungato più un mese lì il soggiorno perché devono andare a seguire anche i mondiali, e quindi è stato perfetto, no? L'organizzazione, invece noi avevamo questo il volo proprio il giorno prima della Culea terza, e non abbiamo potuto cambiare, abbiamo cercato in qualsiasi maniera meno di posticipare di un giorno, ma insomma dovevamo

0: al primo posto, ma purtroppo sono state fatte delle scelte sbagliate. Poi ripeto, sbagliare è umano, quindi l'anno scorso è andato tutto perfetto, siamo stati anche baciati da ragazze l'anno scorso, e invece quest'anno purtroppo sono state fatte delle scelte che sono rivelate sbagliate. Ripeto, abbiamo avuto un allenatore che magari sarà bravissimo, però non aveva l'esperienza, e per me è contato molto quello, con un allenatore con più esperienza e con magari sapeva adesso saputo leggere le partite finali, i minuti finali, probabilmente in finale ci saremmo potuti andare, ma purtroppo sai, l'esperienza non è che si compra al supermercato, l'esperienza la si fa
1: certo,
0: prendendo anche delle batoste sonore, come è stato fatto a Venezia, perché Venezia la Reia non ha rubato nulla, ha solo approfittato dei nostri errori, ma però ripeto, già l'anno scorso avevamo rischiato di uscire con Venezia, quindi l'avevo anche detto che Venezia è una squadra scorbutica che ci darà fastidio, che ci dava fastidio, e così è stato.
1: Sì, è una squadra che peraltro poi in finale con Milano non so quante possibilità abbia, però la vita difficile all'Olimpia secondo me la può rendere, non so che idea hai tu.
0: Ma io penso che l'Olimpia vincerà, ma ovviamente Venezia venderà cara la pelle, che è una squadra completa, è una squadra che poi con tessitori così può veramente mettere in grosse difficoltà. Se penso che l'anno scorso, due anni fa l'abbiamo mandato via, non dico calci nel sedere, ma quasi, quest'anno ci avrebbe fatto comodo un tessitori così. E io penso che Milano vincerà perché è la squadra più forte, però Venezia venderà cara la pelle perché è in salute, ha entusiasmo, non ha niente da perdere, e quindi giocherà veramente libera. Penso che qua una partita o due lo posso portare a casa. Ripeto che per me Milano poi alla fine vincerà Milano, perché 3 su 5 Milano è duro a batterlo.
1: Senti, torno invece alla Virtus, ovviamente dal giorno dopo si parla già anche di futuro, di squadra nuova, anche di allenatore nuovo, visto che ne parlavo anche prima con i nostri ascoltatori, ti chiedo la tua, qual è un profilo, non necessariamente un nome, però un profilo di allenatore che ti piacerebbe vedere per la Virtus della prossima stagione?
0: Io, a me piace Galbiati. Se venisse Galbiati sarei felicissimo, perché è un allenatore giovane, un allenatore bravo, un allenatore che ha già vinto, un allenatore che anche, insomma, secondo me anche con i giocatori c'ha feel, cioè nel senso che ci fa ascoltare. Io a me piacerebbe lui, mi piacerebbe Galbiati, non so se sarà possibile, però Galbiati mi piacerebbe. Poi ovvio il mio amico Giorgio Wisman, mi sa che è andato in Turchia,
1: destinato alla Turchia, sì.
0: Ho saputo che c'erano state c'era stato un avvicinamento tra le due parti, poi dopo non se ne è fatto niente.
1: No, perché Basakşehir è più
0: Galbiati, sì.
1: Galbiati per una squadra giovane di sbarazzina, mettiamola così.
0: Sì, giovane sbarazzina, ovviamente calato di nuovo il budget, ma va bene così, nel senso che ripeto, Valencia ha fatto una semifinale di Eurolega con un budget insomma non trascendentale, no? Se indovini i giocatori giusti anche a un prezzo normale, puoi fare lo stesso un'ottima stagione, una buona stagione, sono abbastanza speranzoso, anche se insomma ovviamente tanti giocatori se ne vanno, alcuni sono contento che se ne vanno, e spero che vengano dei giocatori con un grande entusiasmo, con una grande voglia.
1: E ogni riferimento credo sia puramente casuale, no? Sui giocatori che
0: no, ma sinceramente guarda, è stata una delusione, quando è stato preso Carson Edwards ero felicissimo, contentissimo, perché è un giocatore che tutte le volte che l'ho visto qua a Bologna ci ha sempre fatto il mazzo, un giocatore che mi è sempre piaciuto ed ero felicissimo. E quest'anno probabilmente è incapace di un'annata, no? Anche mi sembra che abbia già gli occhi

0: di Rosalmiris, no? Quindi un giocatore che ha anche mercato, probabilmente ha beccato l'annata 9 ed è stato molto discontinuo, e quindi mi aspettavo sicuramente molto molto di più da questo giocatore.
1: Senti, quanto sei dispiaciuto che con Paiola siamo ai titoli di coda per la Virtus?
0: Ah, guarda, Paio l'ho visto ieri a Lisopinetti, dispiaciutissimo. Non gli ho chiesto il motivo per cui non ha rinnovato, non gli ho chiesto assolutamente, ma solo gli ho solo ringraziato per quello che ha fatto, per quello che ha dato, e mi è dispiaciuto tanto che certi tifosi l'abbiano insultato perché ha solo abbracciato, sì, Candy, che è un suo amico, quindi che poi Candy sia un avversario, abbia fatto espellere magari anche, però l'amicizia è una cosa importante.
1: Sì, peraltro aggiungo, Gianluca, che prima dell'abbraccio, che è stato un abbraccio riappacificatore, perché se ne sono dette di ogni, sì, in quel momento lì a distanza.
0: Esatto, tu eri lì, poi sicuramente l'avrai visto. Però non si può dimenticare quello che ha fatto Paio per noi. Sarà un giocatore che da me, e penso da tanti virtusini, sarà sempre applaudito, perché è un giocatore che era con l'anima. Poi sai, le voci di qua, si è voluto operare perché aveva il menisco rotto. Cioè, non è, cioè, giocare con il menisco rotto, io penso che quella gente che abbia detto determinate cose perché poteva aspettare ad operarsi, io penso proprio che prima lui si deve rendere conto se c'è il menisco rotto, giocare non è il massimo, anche perché giocare al 20% è meglio non giocare.
1: Ah no, questo è evidente. Gianluca, visto che è la nostra ultima chiacchierata della stagione, poi ci ritroveremo dopo l'estate, ti chiedo ovviamente anche di Domenico Tedesco, nuovo allenatore del Bologna, se è un nome che ti intriga, che ti piace, che ti stuzzica.
0: Sì, è un allenatore che mi intriga, che è stato, secondo me, la società ha fatto la scelta ottima, perché è un allenatore che ha entusiasmo, giovane, che ha nuove idee, è un allenatore che non ha mai allenato in Italia, però ha tanta esperienza, che ha già allenato fuori, ha allenato nazionale, ha allenato in Germania, ha allenato in Belgio, dappertutto, e quindi è un allenatore che mi intriga. Secondo me la società ha fatto molto bene a prendere questo allenatore. Poi ovviamente speriamo che la squadra faccia bene, che vengano confermati giocatori importanti, e che, insomma, quest'anno poi non hai, tra virgolette, anche l'opzione Europa, no? Quindi avrà più tempo per assemblare la squadra, i giocatori, avrà più tempo per gli allenamenti, non avrà le partite infrasettimanali, quindi magari ci sarà più tempo per preparare la partita della domenica, e quindi penso che quest'anno magari vedremo un bellissimo Bologna.
1: Speriamo naturalmente. Gianluca, grazie di cuore per questa stagione, buona estate, ti ritroviamo prestissimo.
0: Grazie a tutti, grazie ai nostri ascoltatori, ci vedremo a fine agosto, e che sia una buona vacanza per tutti.
1: Speriamo ovviamente. Un grande abbraccio, Gianluca, a presto.
0: A presto, ciao.
1: Grazie mille a Gianluca Pagliuca, e noi diamo la linea adesso alla regia, la pubblicità, poi torniamo con Filippo Cotti, state qui.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: Vuoi una nuova macchina da giardino?
4: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
3: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
4: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
3: Manferdini, la certezza dei professionisti.
4: Approfitta ora degli extra sconti.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: La pubblicità l'elettricità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
10: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
11: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
12: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
13: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
12: E cosa fanno? Magie?
13: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
12: Funziona! Incredibile!
13: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
12: Per info emilianamacchineufficio.com.
14: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
15: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
16: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
17: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
16: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
17: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
18: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
19: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
20: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
21: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
22: Oh Marco, pronto per lo stadio?
23: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
22: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
23: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
22: Davvero?
23: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
24: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Torniamo in onda alle 10:22 minuti con i vostri messaggi al 366-402-4022 da girare, come sempre a quest'ora, Filippo Cotti. Ciao Pippo.
27: Ciao, bentrovati.
1: Allora, oggi Domenico Tedesco va a Valles. Hai preparato tutto? Hai fatto trovare tutto pronto? Tutto sistemato?
27: Tutto a posto.
1: Ecco, mi raccomando. Non possiamo far brutta figura col mister appena arrivato, mi raccomando.
27: Non c'era ancora andato nessuno dello staff, questo doveva, ma io sapevo.
1: Pippo sa le cose, non ce le dice, ragazzi. Così.
27: Non posso raccontare tutto. C'era stata la dirigenza, c'era stato il Bologna, ma non c'era stato nessuno dello staff. Questo, lo staff italiano, dico che solitamente solitamente in questo periodo già erano andati su, quindi insomma oggi invece ci va lo staff dell'allenatore, perché ripeto ci saranno delle sorprese sugli orari, sulle cose.
1: Allenamenti alle 4 del mattino? No, non così, no. Non così sorprendenti, ok.
27: No, così sorprendenti no, però tutte le amichevoli a Valles, quello sì.
1: Sì, quello ce l'hai detto, beh, un cambio non da poco anche dal punto di vista logistico per i tifosi, eh.
27: No, e poi dopo, vabbè, magari domani vi dico un'altra cosetta.
1: Vabbè, no, ma questa di Valles ce l'avevi già detta, delle amichevoli a Valles ce l'avevi già detta.
27: C'è un'altra cosa che riguarda Valles, un orario, una situazione, un momento, insomma, non è che vi posso dire tutto, eh. Non è che ci si può sempre dire tutto, eh.
1: Vabbè, ma oggi non ci hai detto nulla di nuovo. Dici una cosa nuova oggi, dai.
27: Magari ci sarà un orario di un amichevole bizzarro.
1: Bizzarro? Più degli orari dei mondiali?
27: Un matinè, va bene, ti piace?
1: Un matinè, bello, come si faceva al cinema una volta, a teatro una volta.
27: Bravo. Ti piace un matinè?
1: Matinè, bello.
27: Matinè.
1: Bello.
27: Un matinè. Vabbè. C'è un matinè.
1: Quindi, durante l'ora d'ario, il Bologna giocherà un amichevole, possiamo dire. Bello, alle 8:30 è qua. No, non saranno le 8:30,
27: no,
1: credo.
27: No, no, no,
1: va bene tutto, ma non saranno le 8:30. Va bene, va bene. Intanto...
27: C'è un matinè.
1: Va bene.
27: Vi piace come forma, un po' così?
1: Sì, ci aggrada.
27: Perfetto, godetevi sto matinè.
1: Va bene. Colazione, caffè o cappuccino, cornetto e il Bologna. Beh, tutto sommato.
27: Esatto. Che vuoi di più?
1: No, assolutamente.
27: Citando la pubblicità.
1: Gradirei uno strudel accanto al cappuccino, se possibile. Però, se si può fare, se no faccio a meno, ecco.
27: Beh, delle ottime brioche, una grande pasticceria, delle cose così. Anche hex and bacon, si può mangiare a quelle parti.
1: Giusto.
27: Ci sono colazioni importanti.
1: Giusto. Basta che non la facciano i giocatori. Questa è, insomma, una cosa importante. Senti, a parte questa cosa molto interessante, poi appena, a parte gli scherzi ovviamente, poi quando potrai sbilanciarti aspettiamo di avere delle ulteriori info, anche ovviamente per far organizzare i nostri ascoltatori. Ieri giornata di chiacchiere, le prime chiacchiere dal vivo, non le prime chiacchiere in assoluto naturalmente, tra Tedesco e lo staff del Bologna, credo siano servite, Pippo, soprattutto per tracciare un po' gli obiettivi, non solo sui nomi di mercato, ma anche proprio sulle tipologie di giocatori che il mister vorrebbe l'anno prossimo.
27: Sì, tipologie, metodologie di allenamento, situazioni, come vorrà gestire certe cose. E ripeto, è un po' particolare, erano, diciamo, come allenamenti, seppur diversi, molto simili, come tracce, Motta e Italiano. Tedesco ha un modo molto suo, perché comunque lui è un allenatore camaleontico e quindi ha bisogno di cose nuove, di cose dinamiche, di situazioni, diciamo, che stimolino anche la concentrazione, l'attenzione della squadra. Quindi è un metodo suo che vuole ovviamente subito tradurre, vuole vedere cosa troverà Valles, cosa troverà sicuramente un campo d'allenamento, un campo principale, un'ampissima struttura dove si può fare la zona massaggi, la zona spogliatoi, la zona palestra, tutte le strutture attigue, il ruscello per fare gli scarichi naturali, oltre che le varie tinozze che adesso vengono utilizzate col ghiaccio, dove immergere i giocatori al termine delle partite. Viene utilizzata tantissimo adesso questa forma di scarico per schiammare i muscoli. Insomma, vuole vedere tutto, col suo staff vuole ovviamente capire anche la situazione alberghiera del Bologna, le distanze, le cose. Non è che dice vabbè dai, tanto vado su dopo, no, sono qua, vado su, vedo e dopo il menù, tutto, ogni dettaglio non viene lasciato a caso, e questo ti fa pensare come lui sia. Cioè, lui è un ingegnere, è un laureato, è una persona molto colta, ha la mente molto aperta, sa molte lingue, è un cittadino del mondo, più che un cittadino italiano, e quindi vuole veramente spaziare, vuole aprire a tutti i minimi dettagli la sua esperienza a Bologna, e questa è una bellissima cosa.
1: Sì, mi sembra un uomo anche intellettualmente molto curioso, anche molto leggendo curioso. Vecchie interviste, mi dà quell'impressione lì.
27: Assolutamente sì, è una persona che ama sicuramente studiare e non fare calcio in modo banale, ecco, non fare calcio in modo banale, quello è quello che lui ha trasmesso in questi suoi anni all'estero, dove però è sempre stato un anno e mezzo, due anni, mai di più, ecco, su una squadra. Qua a Bologna invece magari si vorrebbe aprire un ciclo.
1: Per me Tedesco proverà anche la benda di Baldini. Hai visto Baldini come fa allenare i ragazzi con la benda da pirata? Proverà anche quella.
27: Baldini va oltre, è un visionario, è un Picasso, un Salvatore Dalì. Lui è oltre, Baldini è oltre. Oltre, è un oltre a cui io darei la nazionale maggiore, cioè subito. Vabbè, tanto peggio di quelli di prima non credo, no? Al massimo non andiamo al mondiale, no?
1: Beh, almeno all'europeo vorremmo andarci, ecco, minimo.
27: Sì, ecco. Sì, però voglio dire, peggio non può fare, ecco. Però Baldini io gli darei l'Italia. Gli farei fare, vuoi chiamare le cosiddette stelle, vuoi chiamare i tuoi ragazzi, Baldini, tieni, questa è la nazionale. Ci vorrebbe un po' di coraggio. Cioè, dai, su.
1: C'è anche un po' di incoscienza, Pippo, però, me ne metto. Qui siamo forse oltre il coraggio.
27: Va bene, la follia a volte ti porta. Ma scusa, è proprio tu che hai avuto Zeman?
1: Ma l'ho avuto a Foggia in Serie B.
27: Ma dai, proprio tu mi dici questo, che hai avuto il più grande visionario, quello che ha detto a signori, tu sarai un grande bomber, io, mister? Cioè, tu Dario, tu cuoque.
1: No, ma è che Baldini mi pare un po' oltre il discorso visionario, un po' troppo oltre, onestamente. Però, vabbè.
27: No, sì, lui è oltre, è vero. Sì,
1: parecchio oltre, per quello.
27: Sì, su questo sono d'accordo. Però, ripeto, in questo mondo dove magari non si danno chance a quelli un po' particolari, avere Baldini. Cioè, allora, ti faccio un esempio. Vai. Il Bologna, nel suo modo di scegliere Tedesco, però ha fatto qualcosa di un po' rivoluzionario. Non è andato a prendere un solito noto del calcio italiano, ha preso una persona che in Italia non ha mai allenato. Cioè, potrebbe essere un rischio sulla carta. Invece, secondo me, è una grandissima mossa. Cioè, non hai preso uno. Cioè, perché tutti dicevano: oh, Di Francesco è qui, era, no, questo mai ha fatto qui. Cioè, era tutto no. Adesso con Tedesco no, fai fatica a dirlo, perché sfido chiunque a essere un appassionato di Tedesco, cioè nel senso che ha seguito tutte le partite, ha visto tutte le cose, magari ci sono sicuramente gli appassionati alla follia, però il Bologna qui è andato a prendere qualcosa, Sanatori che è uno molto avanti, è andato a prendere un allenatore che ha un credo calcistico tutto suo, è una metodologia tutta sua, credetemi, per quello che io, che mi rimbalza appunto da quello che vogliono vedere, fare, provare a Valles, c'è questo.
1: Ti porto un po' sui messaggi dei nostri ascoltatori al 366-402-4022, sul discorso anche naturalmente legato al mercato, come è normale che sia in questo momento. Per esempio ti chiede un ascoltatore se il nome di Kop Meiners, fratello, quindi Per, è un nome su cui il Bologna può lavorare davvero.
27: Sì, il Bologna sta lavorando su tanti prospetti, su tanti nomi. È un Bologna che viene costruito a immagine e somiglianza di Tedesco, di quello che vorrà lui, che vuole lui. Dico solo, stiamo attenti ai turchi per le sirene che suonano. Prima dobbiamo stare attenti alla Premier e al campionato turco adesso, perché ci sono molti giocatori del Bologna corteggiati.
1: Le sirene italo-turche?
27: Bravissimo,
1: vedi.
27: Bravissimo.
1: Quindi Cambiaghi, Freuler, Orsolini, Lucumi, tutti al Beşiktaş.
27: Ma adesso pare che, non so se vanno tutti là, però pare che il mercato turco stia insidiando anche Rov.
1: Pure.
27: Sì,
1: vabbè, allora ragazzi, allora trasferiamoci anche noi in Turchia, Pippo, che dobbiamo fare?
27: Ah, beh, è una lingua complicata, difficile, però fare radio là è un po' complicato, però ci proviamo, ecco, nel caso facciamo la succursale di Radio Nettuno Bologna 1 a Istanbul.
1: Radio Galata Istanbul 1, ci ragioniamo anche con Barbuti.
27: Adesso sentiamo Simone che cosa dice. La lingua sicuramente è una lingua complicata, difficile, ecco, non banale, però ci proviamo.
1: Mamma, i turchi, giustamente, scrive Francesco, per fare una citazione colta. E mi dice Pippo, virgola, scusami, mi dici il nome di un centravanti che vorresti nel Bologna, apprendibile ovviamente? Te lo chiede Alberto.
27: Luca. È apprendibile Luca, per me.
1: Ma al posto di Castro o con Castro, come lo vorresti?
27: Con Castro, glielo incastro.
1: Beh, questa era facile, Pippo, dai. Questa era proprio facile.
27: È brutta.
1: Quindi via Dall'Inga dentro Luca, diciamo, se si dipendesse da te.
27: Se si può, sì. Uh-huh. Se si può, io lo farei questo scambio. Sì, perché no? Si potrebbe anche provare a sistemare la questione in questo modo. Però Dall'Inga credo che il mercato ce l'abbia. Però ripeto, Tedesco potrebbe chiedere davvero di avere a Valles una visione a 360 di certi giocatori. E quindi magari non farli cedere. Cioè, li sta verificando uno a uno, da quel che so. Sta chiedendo, sta... vuole, cioè non è che arriva e dice no, via questo, via quello, questo ha fatto bene, questo ha fatto male. Sta facendo proprio tutto, mi piace molto perché ha tanta personalità, tutto di testa sua, nel bene e nel male.
1: Adriano vorrebbe invece Orban del Verona, bel tipino,
27: un bel caratterino,
1: bel tipino.
27: Però sì, però giocatori il Bologna ne sta tenendo tantissimi. Fatta la lista, cercate di capire quello che vuol tenere l'allenatore, verificata anche la disponibilità di alcuni giocatori a voler rimanere.
1: Certo.
27: Perché bisogna poi capire anche questa cosa. Cioè, le offerte, il Bologna sta cercando di accontentare tutti, sta cercando di fare in modo che le offerte siano offerte fatte, insomma, per Orsolini il Bologna sta provando a fare qualcosa che non ha mai fatto per nessuno, per far diventare Orso la bandiera rosso-blu.
1: Oddio, di Pippo, detta così sembra che cacciano chissà che cosa. Aiuto.
27: No, però sono andati oltre, diciamo, anche quello che si erano prefissati.
1: Cioè, per Orso si fa l'eccezione.
27: Sì, però okay. Si fa l'eccezione perché, come ha detto anche Sartori, credo, vorrebbe farlo diventare il Bulgarelli del Bologna.
1: E lui ci starebbe, secondo te?
27: Ma questa cosa lo intriga molto, però non ha ancora firmato. Per il momento, non è una cosa preoccupante, però per il momento, però credo che a breve, almeno mi auguro, arrivi questa benedetta firma.
1: Ci togliamo il pensiero.
27: Esatto.
1: Va bene. Pippo, prima di salutarti, domani conferenza stampa di Tedesco, quella di presentazione alle 11, ovviamente la seguiremo, poi la proporremo ai nostri ascoltatori. Certo. Cosa ti aspetti? Quali sono le sensazioni che hai?
27: Ma sai, la conferenza stampa degli allenatori, ci sto pensando prima, quante ne ho vissute in questi anni, veramente tante, e credo di essere il più vecchio in attività che ha seguito il Bologna da Scoglio, Maifredi, Scoglio, fino ad arrivare adesso, cioè veramente tanti allenatori, tantissimi, ma magari, non lo so... Credo che Tedesco non sia banale, quindi mi aspetto sicuramente con curiosità anche quello che lui vorrà fare del Bologna e come vorrà metterlo in campo e come vorrà preparare questa stagione, che è già dietro l'angolo.
1: Vedremo domani. Intanto Pippo, grazie e buona giornata.
27: A domani, a voi.
1: Grazie mille a Filippo Cotti. Pubblicità, torniamo tra poco.
0: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android.
2: Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Ciao, come stai?
4: Vado a fare un tagliandino.
3: Ok, ma stai bene?
4: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
3: Ma Levante è una carrozzeria.
4: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
3: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
4: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
5: Società da iscrivere?
6: Super Mega Trebo Club.
5: Avete le divise da gioco?
6: Certo, eccole.
5: E cosa volete giocare con quelle lì?
6: E che cos'è che hanno?
5: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
6: Ma sono nuove!
5: Ma volete giocare con quelle divise lì?
6: Sì, sì!
2: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
7: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
8: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
9: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
28: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
9: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
29: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
9: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
30: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
31: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
32: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
33: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
34: E quella lassù?
33: È la costellazione del benzinaio.
35: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua, 10:42 minuti in questo istante. Meno male, ce l'abbiamo fatta. Eccoci qua, ancora in diretta con l'ora d'Ario. Ben ritrovate, ben ritrovati. Allora, abbiamo un po' di messaggi in sospeso sulle questioni legate al mondiale. Non solo campo, poi ci sono anche messaggi su quello, li vado a leggere tra poco, ma anche ovviamente su tutto quello che succede attorno al mondiale. Anche Teo preoccupato. Teo, sei preoccupato? Ci credo, povero Teo. Lui voleva vedersi il mondiale, ma lo vedo un po' perplesso su queste scelte. Ti capisco, Teo, ti capisco benissimo. Non sei mica l'unico, Non sei l'unico. Non ti consola? Vabbè, Teo, io ci ho provato, posso stare qua a consolarti tutta la mattinata. Allora, chiaramente ha fatto molto scalpore, molto discutere. Poi vediamo, quanto ha fatto discutere e dove ha fatto discutere, perché per esempio i quotidiani di oggi, gli sportivi in particolare, italiani, non è che trattino l'argomento proprio in maniera così particolarmente forte, lo trattano, ci sono articoli anche abbastanza duri, ci mancherebbe, però un po' nascosti, bisogna andarli a trovare. E invece prima pagina dell'Equipe va dritta al punto ed è una prima pagina forte, molto forte, e vi consiglio di recuperarla, e sui social, tanto comunque su internet la trovate facilmente, partendo dalla questione di Omar Artan, l'arbitro somalo, classe 92, miglior arbitro africano nel 2025, primo somalo designato per i mondiali, che è sbarcato a Miami con tutti i visti e tutti i documenti pienamente in regola, che la stessa FIFA aveva provveduto a fornire, è stato tenuto in una stanzetta dell'aeroporto, interrogato per 11 ore e poi rispedito a Istanbul. Non si sa bene per quale motivazione. La motivazione è che è somalo. Ragazzi, va detto come va detto. In questo momento la Somalia è uno dei paesi a cui l'amministrazione Trump guarda con maggiore sospetto. Tutte le vicende legate al Minnesota e agli agenti ICE, quelle che sono avvenute a gennaio, nascono anche per quello, e quindi paga il fatto di essere somalo. Non è una sorpresa che gli Stati Uniti si stiano comportando così. Non è neanche una sorpresa che alcune nazionali come l'Uzbekistan, come il Senegal, sorpresa anche il Belgio, perché poi c'è anche De Bruyne, che vabbè, ma anche Cannavaro, da allenatore dell'Uzbekistan, è stato sottoposto a controlli molto ampi all'arrivo allo stadio per l'amichevole con l'Olanda, e ci sono i video di Cannavaro e dice: ma scusate, ma cosa state facendo? Il Senegal, ecco, non è una sorpresa onestamente che gli Stati Uniti stiano accogliendo certe nazionali in un modo molto invasivo, e non è neanche una sorpresa che invece le nazionali che sbarcano in Messico sono accolte da feste, danze, balli, canti, applausi, e quello non è affatto una sorpresa, era assolutamente prevedibile. E ovviamente criticabile, ci mancherebbe, non dico che siccome era prevedibile allora vabbè chi se ne frega, no, ci mancherebbe assolutamente. Ma la cosa più grave di tutte, in assoluto, per distacco, a partire dal caso di Omar Artan, è la reazione della FIFA. La FIFA non ha alzato un dito, non ha detto niente per difendere un suo arbitro. Pierluigi Collina non ha detto niente per difendere un suo arbitro. Niente! Hanno accettato passivamente la decisione delle autorità statunitensi. Siccome in altre circostanze non è avvenuto così, non è avvenuto così, è una roba vergognosa. E la storia li giudicherà se gli va bene come ignavi, se va male come complici. Infantino, Collina, tutti i dirigenti FIFA. È una vergogna, è un'assoluta vergogna. Un'assoluta vergogna. Volete un esempio pratico? Senza andare a recuperare frasi del passato di Infantino, perché altrimenti diventa un tiro al bersaglio fin troppo facile per quelle che sono state le parole del presidente FIFA, per esempio quelle del 2025, un anno fa. Importante chiarire che chiunque sarà il benvenuto in Canada, Messico e Stati Uniti per la Coppa del Mondo del prossimo anno, l'aveva detto un anno fa, ma stiamo lavorando perché tutto accada nel migliore dei modi. Non hanno lavorato abbastanza, mi verrebbe da dire. Ma se volete un altro esempio, il Mondiale 2023 Under 20 era stato assegnato all'Indonesia e poi revocato all'Indonesia e assegnato all'Uruguay, all'Argentina, scusate, perché l'Indonesia aveva detto: no, gli israeliani non entrano, gli israeliani qui non entrano. E la FIFA ha preso il Mondiale Under 20 e l'ha spostato in Argentina. Ora è chiaro che spostare un Mondiale Senior è più complicato, però lì c'è stato un intervento della FIFA forte, massiccio, perché si tratta di riorganizzare il Mondiale da un'altra parte, ma c'è stato. Qui invece si sono dimostrati quelli che sono, dei servi di quello psicopatico che c'è alla Casa Bianca, né più né meno. E mi dispiace molto, mi dispiace moltissimo che uno come Pierluigi Collina, che è responsabile degli arbitri, non abbia alzato un dito per dire: no signori, fermi tutti, Artan è uno dei nostri arbitri, non può arbitrare negli Stati Uniti? Non ci interessa, arbitrerà in Messico, arbitrerà in Canada, troviamo una soluzione. No, semplicemente basta, torna a Istanbul, torna a Mogadiscio, torna a casa tua, il mondiale non lo fai. Beh ragazzi, se non è una vergogna questa, io non so veramente che cosa serva ancora per far aprire gli occhi a chi può prendere Infantino e i suoi uomini, Collina compreso, e mandarli via. E ve lo dico che cosa serve: un flop economico colossale di questo mondiale. Non ci sono alternative, perché gli elettori di Infantino sono i presidenti federali, e i presidenti federali non hanno alcun interesse a cacciare via uno che gli promette un sacco di soldi. Non hanno interesse. In virtù di cosa? Del fatto che un povero arbitro somalo non partecipi al mondiale? Vabbè, ma chi se ne frega? È un somalo, è dalla Somalia, Africa, figurati. Cosa vuoi che ce ne freghi? Questo ci porta un sacco di soldi. Però se quei soldi cominciano a non arrivare, perché i biglietti non li vendi, perché gli sponsor, magari qualche sponsor si tira indietro, allora le cose cominciano magari a cambiare. Non ci sono alternative, non vedo alternative. Blatter, Avalanche, cioè i predecessori di Infantino, sono stati coloro che hanno cambiato il volto alla FIFA, l'hanno resa più globale, con qualche risvolto positivo, ma tanti risvolti negativi. Risvolti per le proprie tasche? No, però. Stanley Rus è stato un altro presidente molto criticabile sotto tanti punti di vista, però il livello così basso, così infimo, così meschino, così zerbino della FIFA raggiunta da Infantino non c'è mai stato. Non c'è mai stato. E ribadisco, se non l'attualità, se non la cronaca, la storia li giudicherà, e la storia non potrà che giudicarli in maniera negativa. Ripeto, se gli va bene saranno degli ignavi, se gli va male saranno complici. In Russia 2018, in Qatar 2022, l'Argentina 78 è un altro mondiale. Però diciamo, restiamo su Russia e Qatar, due paesi certamente non democratici, perché non lo sono, ma questi problemi non ci sono stati. Dovevamo trovarli nella più grande democrazia del mondo, almeno per come si presentano al globo. È un paradosso, è un apparente paradosso. Berlino 36, la Germania ci furono meno problemi per far entrare gente, diciamo, poco gradita, per usare un eufemismo, dal regime nazista a Berlino 36. Ci furono meno problemi a Berlino 36. Per non parlare di Italia 34, il mondiale, due anni prima. Ci furono meno problemi. E ho detto tutto. E credo che possiamo chiudere qua. Argentina 78 è un'altra storia. La mettiamo da parte. Quindi questa è la situazione attuale con cui inizia questo mondiale. Oggi, peraltro, c'è alle 19.30 ora italiana una conferenza stampa di Infantino, no? Di presentazione, la fa l'Azteca, che domani ospita Messico-Sudafrica, con cui parte il mondiale. Chissà se ci sarà possibilità anche di fare domande su Artan, sul Senegal, sull'Iran, sui visti non concessi alla delegazione irachena, su tutte queste proprio, sul giocatore della Svizzera Embolò che è rimasto a terra mentre gli altri compagni viaggiavano, poi li ha raggiunti, ma intanto lui no, perché... chissà, mentre tutti gli altri compagni sono passati, cioè tutte queste situazioni qua, perquisizione all'Uzbekistan, chissà se ci sarà spazio per le domande, probabilmente sì, e però a quel punto ridiamo sulle risposte di Infantino, rideremo molto. Dirà sicuramente che il calcio non deve essere condizionato dalla politica, che il calcio deve unire, che il mondiale è una grande festa, che sarà una grande festa, che non c'è spazio per le polemiche. Poi ci risentiamo domani mattina alle 8.30, segnatevele queste frasi, poi vediamo quante ne avrà dette di queste stasera Infantino. Se le ho azzeccate tutte, mi date un premio. non so quale, scegliete voi. Se le ho azzeccate tutte, a parte mi bullo domani alle 10 con Nicola Sbetti, lo diciamo subito e voi mi fate da testimoni, visto che domani c'è a gamba tesa, lo anticipiamo al giovedì per impegni suoi istituzionali, diciamo, di Nicola, e alle 10 perché alle 11 c'è la conferenza stampa di Domenico Tedesco che seguiremo, quindi alle 10 domani con Nicola Sbetti, se Infantino ha detto guarda anche solo una di queste frasi mi potrò bullare col prof, quindi però mi dovete fare da testimoni ragazzi, sennò giustamente lui può avere dei dubbi. Allora, un po' di messaggi al 366-402-4022. Mi fa piacere che siate d'accordo con le mie considerazioni. E speriamo che questo mondiale sia un buco nell'acqua, scrive Max. E che Gigi da Imola, Roberto, mi fa molto piacere, ragazzi, perché non perché voglia avere ragione a tutti i costi, però. Tutti noi siamo appassionati di calcio, tutti noi piace e bene o male le partite le vedremo, perché poi c'è una palla che rotola e 22 ragazzi che lottano per un sogno ed è la cosa bellissima che i vari Infantini non ci potranno mai togliere. Il problema è che i vari Infantini la sfruttano. E questo è il problema, evidentemente. Però poi c'è una palla che rotola, un mondiale che comunque ha tante storie belle. Io scherzo molto con Curaçao, che è una storia bellissima, che è bella vedere al mondiale, anche la Giordania. Insomma, poi ci sono storie, il mondiale lo seguiremo, però il seguire il mondiale, seguire le partite, non può farci dimenticare, non deve farci dimenticare quello che succede attorno al mondiale. Non può. Un po'. Poi leggo anche molti messaggi di chi il mondiale non lo guarderà ed è giusto ragazzi, ci mancherebbe, è assolutamente giusto ed è una scelta legittima, assolutamente legittima. Io anche per evidenti esigenze lavorative lo guarderò, non tutto, magari le partite alle 6 del mattino prima di entrare in radio potrei riuscire a seguirle, ma tendenzialmente le partite notturne no, però per lavoro capite bene che io lo dovrò seguire, ma chi invece come per esempio Leo, ma anche altri messaggi che stanno arrivando di quelli che non guarderanno il mondiale, ci sta ragazzi, ci sta, è giusto, è una cosa che si può fare e non dovete assolutamente né vergognarvi né giustificarvi, assolutamente. Se non volete seguire questo mondiale nessuno vi può dire nulla, assolutamente. Il premio è un pacco di biscottini per Teo. Ma Teo non ha detto nulla, scusate, ma cosa c'entra Teo? A me niente. Vabbè, pazienza, vabbè, mi accontenterò di dare questo premio a Teo. Va bene. Poi scusatemi, c'era anche Stefano, perdonami Stefano, che avevi chiesto anche di Platini e Infantino. Eccolo, scusami Stefano, ecco, l'ho recuperato. A proposito di Platini versus Infantino, che ne pensi? Allora, andiamo sulla notizia. Platini ha sostanzialmente denunciato Infantino. Lo ha denunciato per diffamazione e traffico di influenze. E lo ha fatto, se non ho letto male, presso una procura svizzera. Perché la FIFA fa capo ovviamente sulla FIFA indagano ovviamente le procure svizzere, che sono quelle che hanno indagato anche su Platini, che per le accuse di pagamenti in nero per consulenze, stringo tantissimo l'accusa, proprio stringo tantissimo perché non abbiamo molto tempo, ecco, comunque per quelle accuse lì Platini è stato totalmente assolto. Però quelle accuse lì sono state di fatto l'apertura per Infantino alla presidenza FIFA, perché era Platini, diciamo, l'uomo forte per sostituire Blatter. Con quelle accuse, con la squalifica del comitato etico della FIFA, Infantino ha avuto la strada spianata e da allora comanda il calcio mondiale. Platini non se l'è particolarmente legata al dito questa cosa, a parte le battute, e adesso ha denunciato appunto Infantino. Io non so onestamente cosa possa accadere da questa denuncia. Posso capire che Platini l'abbia fatta per una sorta di rivalsa, certamente, e anche per provare ad avere un minimo di giustizia per tutti gli anni in cui Platini è stato accusato a conti fatti ingiustamente, perché poi l'assoluzione totale è arrivata, cioè il Tribunale Penale Federale di Bellinzona ha scagionato totalmente dalle accuse, solo che ovviamente la carriera, diciamo, politica istituzionale di Platini è stata rovinata, quindi che Platini voglia rifarsi in qualche modo mi sembra abbastanza legittimo. Noi non sappiamo cosa sarebbe successo con Platini al posto di Infantino, probabilmente anche peggio, non lo sappiamo. Di certo è che appunto un tribunale ha stabilito che quelle accuse non erano vere e non erano tali da poter portare Platini appunto a chiudere la sua carriera politica. Mi fermerei qui, Stefano, onestamente, non avendo letto peraltro neanche le carte, avendo letto semplicemente la notizia. Posso dire che non sono sorpreso che Platini abbia preso questa decisione qui, né più né meno. Allora, GR Sport, pubblicità, torniamo tra poco, state qui.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Sono le 10:59.
0: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
15: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, meno uno all'inizio dei mondiali. Domani sera alle 21 italiane la rassegna iridata verrà aperta da Messico-Sudafrica. Prima della sfida, lo stadio Azteca di Città del Messico si trasformerà in occasione della cerimonia inaugurale, dove saranno omaggiati Pelé e Maradona, campioni del mondo nello stesso Coloso de Santa Úrsula con Brasile e Argentina nel 70 e nell'86. Oltre ai tributi, tanto spettacolo con Shakira e altri superstar mondiali ad aprire le danze. In Messico ci sarà anche una novità destinata a caratterizzare l'intero torneo. Durante gli inni nazionali, infatti, non saranno presenti soltanto i titolari, ma l'intera rosa disposta attorno al cerchio di centrocampo. A poche ore dall'inizio della festa, però, fanno discutere non poco i protocolli di sicurezza degli Stati Uniti, uno dei tre paesi ospitanti insieme al Canada. L'arbitro somalo Omar Artan è stato respinto all'aeroporto di Miami e costretto a tornare a casa per alcuni problemi di verifica non meglio specificati. Fabio Cannavaro, capitano della nazionale del 2006 e CT dell'Uzbekistan, è stato perquisito da cani antidroga insieme alla sua federazione, mentre la Federcalcio iraniana accusa Washington di aver annullato l'assegnazione dei biglietti da destinare ai tifosi per le tre gare nel girone. Passando alla nostra nazionale, ancora a casa per la terza volta di fila, si apre la caccia alla panchina azzurra. Il favorito, dopo l'interregno Silvio Baldini, è Roberto Mancini. Per l'ex CT, campione d'Europa, si attende l'elezione federale del prossimo 22 giugno, quando la FIGC sarà nelle mani di Malagò o Abete. Intanto, il collegio di garanzia presso il CONI risponde al quesito posto dal ministro dello sport Abodi su una presunta ineleggibilità proprio di Malagò alla presidenza della Federcalcio. Tale verifica preliminare, si legge, parrebbe esorbitare dalla competenza del collegio. Sul campo la nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre guidate dal CT Songchin dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia sconfitta 1-4 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. Serie A, niente risoluzione per Raffaele Palladino. Il tecnico dell'Atalanta è stato sollevato dall'incarico insieme al suo staff. A Bergamo tutto pronto per l'arrivo di Maurizio Sarri. Voltiamo pagina, tennis. Jannik Sinner sta bene. Gli esami sostenuti al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato nessuna patologia. Il numero uno al mondo torna a Monte Carlo, dove riprenderà ad allenarsi in vista di Wimbledon. Intanto dalle 11 Bellucci è in campo a Stoccarda contro Hafman, in palio i quarti di finale. Sull'erba del Queens, il grande ritorno di Serena Williams è vincente, 2-0 per la 44enne statunitense in coppia con la canadese Mboko. Successo anche per Kyrgios dopo 5 mesi di assenza. A Stoccarda l'australiano ha superato Mute in 2 set. Volley, stasera debutta la nazionale maschile Nations League. Gli azzurri campioni del mondo del CT Fefe De Giorgi affrontano la Francia, campionessa olimpica in carica, guidata da Andrea Gianni. Parola a De Giorgi.
16: È sempre un torneo molto interessante, lungo, dispendioso su certi punti di vista, ma anche importante sotto altri, perché permette di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali, la cosa bella è che tre settimane probabilmente saranno tre squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino per raggiungere questo obiettivo delle Final Eight e dopo si vedrà.
15: Si comincia alle 22 ad Ottawa in Canada. In chiusura il basket, giornata di vigilia della finale scudetto di Serie A. Domani al Forum al via la serie tra Olimpia Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. È tutto dallo sport.
0: Nettuno Bologna 1.
2: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990€ con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
19: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I dentifrici Mentadent Core sono a 1,79€. I dentifrici delle linee Gengive Forte e White Now 3 in 1 sono a 2,99€. Trovi gli spazzolini Mentadent a 1,99€. E con due prodotti Mentadent in omaggio la Travel Size del dentifricio Protect Plus. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
20: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
21: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199€ al mese. Taigun 22 anticipo 7.430€, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
22: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 11:06, ben ritrovate, ben ritrovati in questo mercoledì 10 giugno. I vostri messaggi al 366-402-4022. Torniamo tra poco anche sui temi diciamo non calcistici del mondiale, visto che ci sono tanti messaggi sul tema, ci arriviamo tra poco. Intanto poi sentiremo anche, l'abbiamo sentito anche nel corso del GR Sport, le parole di Fefe De Giorgi, commissario tecnico dell'Ital Volley. Lo sentiremo tra poco anche noi nella l'intervista più completa realizzata dal canale YouTube della federazione. Intanto la notizia di mercato che riguarda il Bologna è un'ufficialità, perché i rossoblù hanno comunicato di aver esteso il prestito del difensore Joaquin Sosa al Colo Colo fino al 30 giugno 2027 con opzione per l'acquisizione definitiva. Te lo ricordavi Sosa, Andrea Mottola? Buongiorno.
8: Buongiorno a te Dario, me lo ricordo sì come un giocatore mediocre che è arrivato a Bologna, sì ha fatto qualche apparizione, però se non mi ricordo male fu un'apparizione negativissima a Torino con la Juve, se è possibile.
1: Accanto a Bonifazi.
8: Sì, ecco, pensa che copia. È una coppia veramente da uomini e donne.
1: No, addirittura, ma no, addirittura.
8: No, è una coppia imbarazzante, dai, parliamoci onestamente.
1: Fu una delle prime sperimentazioni di Thiago Motta, dopo la pausa per le nazionali, esatto, schierati, esatto. Bonifazio, finì 3-0 per la Juve, come mai?
8: Esatto, ci siamo pappati in quella coppia centrale lì.
1: Sì. No, pazienza. Aspetta, che controllo se fosse stato magari il suo esordio col Bologna. Questo dubbio

0: Col Bologna dopo quanti anni di panciolle, cioè, ma delle robe incredibili, veramente. Comunque, va bene, andiamo avanti, aria nuova.
1: Stefano Sosa fece guai anche in Coppa Italia contro la Lazio, lo ricordo male, ricordi benissimo. Ricordi bene. Allora, diciamo che ha lasciato tracce migliori di sé in altre esperienze calcistiche. Ecco, va bene così?
0: Ecco, diciamo così. Diciamo così.
1: Diciamo così, va bene. Quindi non sarà lui l'erede di Lucumì, perché bisognerà trovarne uno comunque, evidentemente. Andrea, noi diamo per scontato che Lucumì quest'estate parta. Vediamo con che cifra, vediamo dove, però insomma l'idea che parta Lucumì ormai ci facciamo l'abitudine, ecco.
0: Penso proprio di sì, dovremmo trovare un giocatore, se non di pari valore, direi di pari esperienza. Cioè, perché noi abbiamo due giocatori giovani, Eghem e Elland, che avranno bisogno di una guida. E al reparto difensivo a livello centrale, se non hai una guida che istruisce quando uscire, quando attaccare, quando rinculare, insomma, sarebbe un grosso peccato. Forse mi sono dimenticato Viti, ma l'ho fatto apposta.
1: No, ma povero Viti, che già è triste perché non va al mondiale, poi ti ci metti anche tu, Andrea, dai, poverino.
0: No, vabbè, ma l'ho fatto volutamente perché per me è un giocatore che non esiste. Cioè, poi io a un certo punto mi dice: hai delle antipatie verso questo giocatore? No, io non l'ho mai incontrato, non l'ho mai visto, non mi è antipatico. Però a livello tecnico, secondo me, Elland e Eghem hanno due spanne superiori.
1: Ah, hai dimenticato anche Casale?
0: Ecco, vedi, su Casale ho fatto un errore a dimenticarmelo perché è un giocatore che, bene o male, con qualche sbavatura, però secondo me è stato utile. Poi uno mi dice: critico ultimamente, sì, vabbè, ultimamente è stato acquistato in pompa magna di giocatore che viene così, si è dimostrato un giocatore, insomma, secondo me al di sotto della sufficienza.
1: Un ascoltatore chiede che fine abbia fatto Meivis, visto che l'altro giorno ha giocato con l'Under 21, è stato in prestito alla Pianese. Vediamo un po' per quello che verrà deciso anche per lui quest'estate. Simone chiede se il contratto di Acquafresca è scaduto. Sì, direi di sì.
0: Beh, insomma, penso di sì,
1: Tendenzialmente.
0: siamo ai dettagli,
1: Altro giocatore
0: però penso
1: che viene
0: di
1: citato continuamente dai nostri ascoltatori.
0: sì. Beh, noi a Bologna vogliamo bene certe persone, noi le rammentiamo sempre con la massima cordialità che ci contraddistingue, con un po' di sorrisino sulle labbra.
1: Dino è convinto che Vitic possa diventare un punto fermo del Bologna, così Motto lo impara più faccine sorridenti. Questa non è una provocazione che fa il nostro ascoltatore verso di te.
0: No, beh, guarda, io ti dico una cosa: se Vitic quest'anno, perché il primo anno glielo do come infarinatura del campionato italiano, però se tu guardi la prima partita di Vitic e l'ultima partita, non c'è stata quella grandissima differenza. Spero di sbagliarmi. Io sono uno di quelli che quando mi sbaglio alzo la mano e chiedo scusa. Quindi tieni questo messaggio del nostro ascoltatore che se Vitic dovesse diventare un top player, io gli offrirò una Coca Zero.
1: Beh, vabbè, che sforzo, incredibile. Ma
0: Vabbè, io
1: scusa,
0: dovrei.
1: però, aspetta.
0: Le mie tasche sono queste. Dimmi.
1: Aspetta, però, scusami. Quali sono i criteri che dobbiamo usare per una valutazione?
0: Beh, una valutazione che parta titolare, che faccia un buonissimo campionato, che diventi il leader della difesa.
1: Ok.
0: Questo è. Quindi la Coca Zero, anche limone e ghiaccio, dai, così proprio non voglio far mancare niente.
1: Crepi l'avarizia.
0: Sì.
1: Prendiamo Sergio Ramos, più esperienza di lui. Beh, tutto
0: Beh,
1: sommato.
0: insomma, cioè, tutto sommato ci può stare, ma io non credo che siano i profili che Sartori sta vagliando per

0: l'eventuale uscita di viti. Poi casomai ci stupisce tutto, raggiungono un accordo, ho detto viti, e ci stupiscono con Lucumia rimane a Bologna. Le leggi del mercato sono anche queste, non credo.
1: Acquisti del Molinelle invece? Ti chiede un ascoltatore? Luca.
0: Devo ancora finire i colloqui con i miei giocatori, dopodiché io mi sono già mosso, però a ogni uscita ci sarà un'entrata. Quindi, e soprattutto non sappiamo ancora che categoria fare, perché dalle notizie di stamattina c'è stata la possibilità, c'è una buonissima possibilità di fare la promozione.
1: Vediamo, aggiornaci. Steve intanto ti chiede se con Tedesco Carson potrebbe diventare un altro rispetto a quello visto finora.
0: Allora, diciamo, Carson ha cambiato Motta, ha cambiato con Italiano ed è sempre stato quel giocatore. Tedesco può avere delle idee diverse. Carson, secondo me, quanti anni ha Carson? 26, 27?
1: Secondo me va più vicino ai 30. Però mi devo andare a ricordare. Aspetta.
0: Vabbè, comunque, Dario, indipendentemente.
1: È un 98, luglio 98.
0: Quindi 28, insomma, sì. Secondo me lui ha determinate caratteristiche. Io devo ancora capire se è un giocatore che nel 4-2-1 può giocare dietro la punta. Una punta non è, io l'ho visto giocare esterno alcuni spezzoni, mi sembra che abbia più i movimenti da esterno, però un esterno nel gioco che aveva Italiano o che aveva Motta doveva anche rientrare. Lui questa cosa qui, insomma, la soffre abbastanza. Quindi lui ritorna da noi e poi spero che Tedesco abbia la bacchetta magica che faccia rivalutare Carson e che diventi un giocatore importante per il Bologna. Perché no?
1: A parte che state citando tanti giocatori che sono stati a lungo sotto contratto col Bologna, ma nessuno sta citando il vero giocatore sotto contratto del Bologna a tempo indeterminato, cioè Mbaye. Andrea?
0: No, scusami, la macchina ha sbandato.
1: Ah, ragazzi, e qua state citando acqua fresca, pazienza, tanti giocatori, ma Mbaye.
0: La macchina ha sbandato. No, non puoi rovinarmi la mattinata, Dario. Cioè, nella maniera più assoluta.
1: Au!
0: Cioè, una delle più grandi, dei più grandi che io abbia mai visto. Giocatore considerato a livello economico in maniera incredibile, però dai, parliamo di qualcosa di serio, dai. No, anche Mbaye, sono su una strada a due corsie abbastanza stretta, non vorrei fare un frontale.
1: Ascolta, sai dove ha giocato Mbaye l'anno scorso?
0: No, dimmi.
1: Ad Altamura.
0: Giù
1: in Puglia.
0: Bari,
1: sì.
0: dove fanno il pane?
1: Esatto.
0: Beh, insomma, direi che la sua categoria.
1: Il team Altamura.
0: Sì, fatto, dai.
1: Grande cosa.
0: Beh, insomma, spero che abbia fatto bene. Cos'è il campionato dell'Altamura?
1: Quello del Foggia. Fatto meglio del Foggia.
0: Okay. Vabbè, è come sparare sulla Croce Rossa.
1: Sì. Purtroppo sì. Vabbè. Chiusa la parentesi in Baie, ti porto invece sul messaggio di Giovanni. Credo che Vitic, Casale, in parte Eggem, non siano adatti a difendere uno contro uno con 50 metri alle spalle. Da vedere come difenderà il Bologna di Tedesco.
0: Valutazione giusta. Giocatori che non hanno una grandissima corsa e di conseguenza fanno fatica a giocare con tanto campo alle spalle. E quindi è una valutazione, considerazione estremamente giusta da parte del nostro radioascoltatore. Però noi non sappiamo come Tedesco giocherà, se giocherà con una difesa abbastanza, passami il termine, alta o scriteriata, come giocava italiano. Noi queste cose qui non le possiamo prendere atto che il nostro radioascoltatore ha pienamente ragione, perché giocare uno contro uno sulla metà campo, giocatori rapidi, punte rapide, possono mettere in grande difficoltà i nostri difensori.
1: Vedremo. Intanto Andrea, tempo di salutarti, ci sentiamo venerdì mattina, buona giornata.
0: Assolutamente Dario, buona giornata e salutami in Baie, acqua fresca, Bonifazi e tutto quello
1: te
0: che
1: li saluto tutti, te li saluto tutti.
0: Bene.
1: Ciao.
0: Ciao Dario.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Grazie mille, Andrea Motta. La pubblicità, torniamo tra poco.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
4: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
5: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
4: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
6: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
7: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
8: Società da iscrivere?
9: Super Mega Trebo Club.
8: Avete le divise da gioco?
9: Certo, eccole.
8: E cosa volete giocare con quelle lì?
9: Ma che cos'è che hanno?
8: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
9: Ma sono nuove!
8: Ma volete giocare con quelle divise lì?
9: Sì, sì!
10: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
11: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
12: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
11: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
13: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
14: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
15: Ma dai, è immortale!
14: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
15: E dove sarebbe questa meraviglia?
14: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
15: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
16: Ah, specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Starray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese, solo da noi, è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
17: Via! Show!
18: Ah, così non ci riuscirai mai.
17: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
18: Con un po' di sale sulla coda?
17: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
19: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-5064-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Torniamo in diretta con l'ora d'Ario, sono le 11:24, ci avviamo verso la conclusione della nostra mattinata insieme con i vostri messaggi al 366-402-4022 in primo piano, poi anche con tutti gli altri aspetti della mattinata, poi andremo anche a sentire, come preannunciato, anche un po' di voci dal mondo dell'Ital Volley, dalla Volleyball Nations League che porta gli azzurri in Canada, almeno una nazionale in Canada ci va... Ecco, ogni riferimento a quella calcistica è puramente voluta. Puramente voluto. Allora, recupero un po' di messaggi. C'è Mirko che chiede se Barbut è diventato un capostazione. Nel frattempo sì. Nel frattempo sì. E poi, a proposito dello spot che abbiamo sentito su Valles. E poi, Bai è stato qui 7 anni e mezzo. Ricordo che quando se n'è andato mi sembrava di aver perso un cugino, scrive Teo dal Fossolo. È stato tanti anni in Bayer, davvero tanti, e non sempre, diciamo, con grandi prestazioni. Qualche picco, credo una doppietta alla Sampdoria, ho questa memoria qui, una doppietta alla Sampdoria. Pensa come è stata messa male la Sampdoria in questi anni, e ho questa memoria, questo ricordo qua, però sì, secondo me era proprio la Samp. E poi sul discorso invece che facevamo questa mattina, saluto anche Umberto, l'ho lasciato un po' da parte Umberto il tuo messaggio, perdonami, l'ho recuperato poco fa. Guardavo le nuove regole in arrivo con il mondiale, a questo punto non sarebbe meglio passare direttamente al tempo effettivo di gioco? Allora, intanto approfitto del messaggio di Umberto per ricordare quali sono queste nuove regole che riguardano i tempi, sono o meglio che riguardano il tempo e la gestione del tempo. Allora, intanto ripartiamo da qui, ne abbiamo parlato anche un po' di tempo fa, ma ci torniamo volentieri, anche perché poi ci dobbiamo fare l'abitudine non soltanto dal punto di vista del mondiale, ma anche poi per il per tutte le partite che vivremo a partire, chiedo scusa per la ripetizione, dalla prossima stagione. E, sono di fatto regole che riguardano scusate, le perdite di tempo sostanzialmente. E, ci sono dei tempi ben precisi per poter lasciare il terreno di gioco al momento della sostituzione, ovvero i giocatori devono sostituire il i giocatori sostituiti, scusate, quelli che devono lasciare il terreno di gioco ce la posso fare. Hanno 10 secondi per lasciare il terreno di gioco dal momento in cui viene esposta la bandiera, il numero. Se questo tempo non viene rispettato, allora il giocatore subentrante deve aspettare deve aspettare un minuto prima di rientrare in campo. Questo per agevolare in qualche modo la ripresa del gioco in maniera, insomma, più rapida sui cambi, perché spesso accade che il giocatore che esce se la prende comoda, no, lo sappiamo, è successo da che mondo è mondo sostanzialmente, e quindi c'è questa novità qui. Se un calciatore perderà, adesso ho recuperato anche il virgolettato preciso della regola, così siamo più impeccabili. Se un calciatore perderà più di 10 secondi ad effettuare la sostituzione dal momento in cui uscirà la lavagnetta luminosa, il giocatore pronto per subentrare dovrà rimanere in attesa un minuto prima di fare il suo ingresso in campo. Significa sostanzialmente che il giocatore sostituito deve uscire dal campo praticamente in maniera immediata, cioè la linea di, che separa il campo dall'extracampo deve essere quella più vicina, deve essere superata in 10 secondi. Non importa che esca, come accade già adesso, accanto alle panchine sostanzialmente. Quindi questo è il primo. Tra l'altro è successo anche in Francia e Irlanda del Nord. E doveva entrare Coné, centrocampista della Roma, al posto di Olise. Olise si è attardato e Coné ha dovuto aspettare un minuto prima di entrare. Sulle rimesse laterali, rinvii dal fondo, tempo 5 secondi, quindi ci sono insomma queste regole che portano a stringere un po' le tempistiche sulle perdite di tempo. Umberto si chiede se a questo punto sia meglio passare al tempo effettivo. Chi segue con abitudine la trasmissione sa che io sono un po' perplesso sull'applicazione del tempo effettivo di gioco, per tanti motivi. Primo, perché quale deve essere il tempo effettivo? 60 minuti, 50 minuti, 55, 70? 90 no, evidentemente, se no la partita non finiscono più. Però anche 60 sono tanti, cioè due tempi da 30 minuti, tempo effettivo? Da questo punto di vista non saprei onestamente personalmente indicare un minutaggio che possa andar bene per sviluppare poi la partita in maniera armonica, perché poi conta anche quello. C'è anche il discorso delle tante perdite, dei tanti stop al tempo, le rimesse laterali per esempio. Nel basket la rimessa laterale viene effettuata dopo che l'arbitro ha consegnato il pallone al giocatore, ma se noi dobbiamo fare questa procedura per tutte le rimesse laterali che ci sono nel calcio, campa cavallo, cioè la partita non finisce più. Io sono molto più propenso invece al tempo semi effettivo di gioco, modello rugby, cioè in determinate situazioni codificate l'arbitro ferma il cronometro per soccorrere un giocatore infortunato, che sia realmente infortunato, per le review al VAR o al TMO nel caso del rugby, cioè per situazioni ben codificate lì il cronometro si ferma. Chiaramente non c'è neanche più il recupero, quindi 90esimo nel rugby, dopo l'80esimo, appena la palla non è più giocabile, la partita finisce. Poi può durare 5 minuti, può durare un secondo, può durare un quarto d'ora, finché la palla è giocabile, si può giocare. Questo secondo me toglierebbe anche parecchie polemiche sul fischio finale degli arbitri, no? E sull'entità del recupero. Io sono molto più propenso a pensare che per il calcio sia più adatto il tempo semi effettivo che non il tempo effettivo di gioco. E questo è secondo me un aspetto su cui l'IFAB quantomeno deve lavorare. Poi ben vengano naturalmente le sanzioni, definiamole così, per chi perde tempo in maniera vistosa, ci mancherebbe, ben vengano, però non so fino a che punto poi si risolva davvero il problema. Iuri d'accordo, fermi il tempo nelle interruzioni più lunghe. Sì, perché poi fermarlo per ogni rimessa diventa complicato. Ecco, proprio dal punto di vista logistico, secondo me, diventa complicato. Stefano Dell'Imola, ma alle 11 non c'era la presentazione di Tedesco e domani. Quindi non ti sei perso nulla, Stefano. Tranquillo, non ti sei perso nulla. E sulla Fortitudo invece recupero il messaggio di Cri che scrive: Demi Scavina alla Fortitudo, secondo te è una buona presa? Secondo me è un buonissimo allenatore per la 2. Ha fatto molto bene in alcune piazze, meno bene in altre piazze, ma quello fa parte del gioco, delle possibilità. A Verona per esempio non è riuscito a incidere come avrebbe voluto. Ha fatto molto molto bene a Cremona, ma molto bene a Cremona, forse è la sua esperienza migliore in termini di risultati ottenuti. Ha fatto però bene anche a Torino, in generale è un allenatore che a me piace molto, un allenatore con belle idee, che sa anche rapportarsi bene con i giocatori. Ripeto, Verona non è riuscito a stare al passo con le ambizioni del club, però quello può succedere. Secondo me per la Fortitudo diventa una presa molto molto interessante e in prospettiva, insomma, darebbe l'idea, usiamo il condizionale perché non è ancora ufficiale, ma darebbe l'idea di di vedere una squadra ambiziosa, quantomeno che vuole provare a stare in alto. Quindi per me è un grande sì, Demis Camina alla Fortitudo, però vediamo se effettivamente sarà lui o meno. Saluto Ivano che scrive: sarebbe stato più divertente, e non ti do torto Ivano, se il calciatore sostituito avesse avuto 10 secondi per uscire dalla linea del campo più lontana da lui. Beh, sta splendido, esce il numero 15 e vedi il numero 15 che corre come un matto dalla parte opposta del campo per 10 secondi, bellissimo. Sarebbe effettivamente sì Ivano, effettivamente sì, però diciamolo a bassa voce, perché non vorrei che poi qualcuno prenda nota e dica: oh, ma sai che può essere divertente sta cosa, magari movimentiamo anche un po' il calcio. Allora, quindi diciamole a bassa voce queste cose, ragazzi, cioè rimanga internos, perché sennò veramente poi qua rischiamo che vengano prese come idee vere. Ecco. Buongiorno Dario, riguardo la tematica delle perdite di tempo nelle partite di calcio, un'introduzione del tempo effettivo sarebbe uno sconvolgimento troppo grande. Potrebbe aiutare però a utilizzare il tempo effettivo, ad esempio, solo nei due periodi del recupero. Ma non si può fare, ragazzi, questa è un'idea che tanti avete, messaggio di Alberto. Secondo me non è fattibile, non è neanche corretta, perché non puoi giocare 90 minuti in un modo e 5, 4, 6 in un altro. Non è coerente con lo sviluppo del gioco. La vedo proprio come una roba stonata. Il tempo effettivo solo nel recupero, perché? Perché non ha molto senso, secondo me. Non è coerente con lo sviluppo della partita, con lo sviluppo del gioco. Creerebbe una discrepanza troppo grande. Troppo grande. E quindi no, questo mi convince ancora meno del tempo effettivo in generale applicato al calcio. E proprio no. Poi naturalmente se si fa il tempo semi effettivo, no, magari si può anche ragionare sui 90 minuti. Se fai il tempo semi effettivo, magari puoi ragionare invece due tempi di 45 e due tempi di 40. Però questa non è una decisione che puoi stabilire così. Vabbè, facciamo due tempi da 35. Non puoi deciderlo così. Bisogna evidentemente fare delle prove, fare analisi statistiche. Insomma, sarebbe una decisione da quel punto di vista che implicherebbe uno studio, un'analisi approfondita. E questo lo diciamo perché siamo qui a parlarne e ne parliamo volentieri. Dopodiché, però, poi queste decisioni qui, nel momento in cui vengono attuate, lo sono dopo aver fatto comunque delle analisi, anche delle prove magari. Anche delle prove, come fu per esempio qualche anno fa, ve l'ho già raccontato in passato questa cosa, qualche anno fa la prova di una partita senza la regola del fuorigioco, che fu una roba orribile, orribile, la ritrovate su YouTube da qualche parte, fu una roba orribile, una partita oscena, una roba imbarazzante, quindi sarebbero da fare insomma un po' di prove. Ecco, questa è la cosa importante, naturalmente, perché non si può decidere semplicemente a tavolino, ecco. Cosa che invece spesso accade, ma questo è un altro discorso. Va bene, pubblicità, torniamo subito.
0: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
21: Sbacciocchiali Vision, per il benessere della tua vista.
22: Da Sbacciocchiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
23: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
24: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Dermolab sono in offerta. Il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a 9,90€, mentre il latte spray SPF 50+ è a 10,90€. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Nei tuoi cantieri, scegli il meglio, scegli Locatop. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
6: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
25: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
6: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
26: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
27: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
28: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
29: E quella lassù?
28: È la costellazione del benzinaio.
30: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Torniamo in diretta con l'ora d'Ario, l'ultima parte della nostra mattinata insieme. La dedichiamo in primis al volley e alla nazionale maschile, visto che c'è la Nations League, la Volleyball Nations League, che prosegue in Canada con gli azzurri di Fefe De Giorgi che affronteranno la Francia per quello che riguarda il torneo che di fatto accompagna l'estate delle nazionali. Questa sera alle 22. La sfida appunto contro i transalpini che dà il via alla Nations League, la Volleyball Nations League 2026. La formula è rimasta la stessa, quindi ci sono varie partite, diciamo così, di girone in giro per il mondo, poi la Final 8 con le prime 7 e la squadra prime 7 della classifica combinata e la squadra ospitante, che in questo caso è la Cina, che indipendentemente dalla posizione che occuperà parteciperà alla finale. L'Italia è nella prima tornata, è inserita nel girone canadese di Ottawa e affronterà Francia, Germania, Turchia e Stati Uniti. Poi nella seconda settimana è inserita nel girone di Lubiana con Bulgaria, Ucraina, Brasile e Slovenia. E nella terza settimana invece sarà inserita nel girone di Osaka in Giappone, quindi con i padroni di casa, e poi le sfide con Belgio, Argentina e Cuba. Come detto, al termine di queste partite, classifica che porterà le prime 7 più la Cina al Final 8 che si disputerà a fine luglio proprio a Ningbo in Cina. E allora andiamo a sentire Fefe De Giorgi e Mattia Bottolo in attesa appunto di Italia-Francia, intervistati dal canale ufficiale ufficiale della Federvolley.
7: Ferdinando De Giorgi, riparte una nuova stagione internazionale, oramai come da tradizione si comincia dal Canada.
8: Si comincia dal Canada e si comincia con la Francia, perché noi la prima partita di Moendel è sempre di National League, è sempre il nostro avversario. Beh, sicuramente siamo contenti, insomma, di ripartire. La National League è sempre un torneo molto interessante, lungo, dispendioso a certi punti di vista, ma anche importante sotto altri, perché permette un po' a tutte le nazionali, come anche a noi, di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali. La cosa bella è che tre settimane probabilmente saranno tre squadre diverse, quindi, come ho detto anche ai ragazzi, ognuno deve mettere il proprio mattoncino per raggiungere questo obiettivo delle Final Eight, poi dopo si vedrà.
7: Siamo praticamente alla vigilia della gara d'esordio in Italia-Francia, come appena detto, primo match di questa VNL. Qual è lo spirito e le sensazioni che hai colto finora?
8: Lo spirito è buono, perché questo gruppo, il nostro gruppo, ha sempre messo davanti quello che è l'atteggiamento dell'entusiasmo, della maglia, del coinvolgimento. Quindi sono ragazzi che chiaramente alcuni sono anche alla prima esperienza, ma hanno tanto entusiasmo, ed è quello che dobbiamo portare dentro nelle partite che faremo, chiaramente con l'obiettivo poi di crescere, insomma tutti i vari obiettivi che si hanno dentro. Però quando si gioca la partita si deve fare il massimo e deve portarsi dentro questo spirito che comunque i ragazzi stanno avendo dall'inizio. Sono molto coinvolti, danno il massimo, insomma hanno voglia di fare bene.
7: Ad Ottawa ha quattro partite in soli cinque giorni, insomma la VNL impone ritmi serrati. Quando conta la capacità, diciamo, di adattarsi rapidamente a squadre molto diverse tra loro?
8: National League aiuta molto gli atleti e anche gli allenatori, gli staff, a lavorare sull'adattamento, proprio perché si giocano partite molto ravvicinate, la capacità di recuperare, la capacità di giocare anche quando proprio non è che ti senti perfetto, come può essere soprattutto nella prima settimana, anche dal punto di vista tecnico. Quindi quella è una capacità importantissima nella pallavolo e nelle squadre. Adattarsi significa non fermarsi davanti alle difficoltà, ma affrontarle, affrontare la fatica, affrontare le difficoltà, saper lavorare nelle difficoltà.
7: Questa nazionale, anche insomma con i veterani, è pur sempre molto molto giovane, però ci sono dei ragazzi alla loro prima esperienza in Volleyball National League. Che risposte sta ricevendo dagli atleti neoconvocati?
8: Buone, dai, ci mancherebbe altro. No, io sono contento perché hanno l'opportunità, se la sono meritata, se la sono guadagnata, e credo che anche questo faccia parte del processo generale che nella pallavolo italiana c'è, nel senso di far crescere, portare avanti dei ragazzi, e soprattutto quelli che poi meritano, che crescono, che migliorano, allora quelli devono avere l'opportunità di metterle in campo.
7: Mattia Bottolo, ti voglio chiedere subito, diciamo, che atmosfera si respira nel gruppo alla vigilia di questo inizio di VNL?
9: Allora, è di sicuro un'atmosfera carica, felice, perché insomma ci troviamo bene, molti di noi siamo amici anche fuori dal campo, quindi condividere queste esperienze di vita tutti assieme in un certo senso ti aiuta e ti permette di dare il 100% anche nei momenti difficili, anche quando magari c'hai un jet lag addosso e ti alleni in orari strani, però comunque riesci a tirare fuori il meglio di te perché gli altri te lo fanno fare. E in questo senso qui direi che siamo pronti per iniziare questa prima tappa. Tutti i ragazzi sono determinati, tutti i ragazzi vogliono far bene e ognuno vuole dare il proprio contributo.
7: Quella di mercoledì, la prima contro la Francia, sarà la tua prima partita da capitano in una manifestazione internazionale. C'è un pizzico di emozione, ma forse penso anche un po' di consapevolezza per quello che si è fatto in questi anni.
9: C'è la consapevolezza di aver fatto magari più VNL degli altri, quindi posso dare una mano da questo punto di vista qua sulla gestione di alcuni momenti o comunque la preparazione di alcune partite, perché alla fine negli ultimi anni di queste prime tappe le ho fatte quasi tutte e quindi sicuramente per me, come ho detto nelle altre interviste, è un onore, un orgoglio rappresentare l'Italia da capitano, soprattutto essere il capitano di questo gruppo. E quindi niente, sono pronto a scendere in campo con loro e cercheremo di dare il meglio ogni singola partita.
7: Parliamo un pochino dei nostri avversari: Francia, Germania, Turchia, Stati Uniti, insomma delle squadre di tutto rispetto. Si comincia forte.
9: Sì, sono quattro squadre difficili, ognuna diversa l'una dall'altra, ognuna differente, con differente approccio. Di sicuro adesso non ci stiamo concentrando sulla prima, perché che è la Francia, e quindi sappiamo che l'anno scorso ci hanno battuto in Vonelle proprio nella prima tappa. Cercheremo appunto di portare l'esperienza che abbiamo avuto da Quebec City e riuscire ad avere un approccio migliore rispetto al loro stile di gioco, e sicuramente vogliamo vincerla.
7: E dove vuole e può arrivare questa Italia? Insomma, vuole dare già un segnale forte fin dall'inizio?
9: Beh, non ti nascondo che insomma noi le vogliamo vincere tutte. So che teoricamente è molto molto difficile, però questo è il nostro approccio di sicuro in questa prima tappa, perché anche se l'avversario è ostico, noi sappiamo che abbiamo un grande roster, tra virgolette, a disposizione, molto profondo, dove tutti possono dare una mano anche nei momenti di difficoltà, quindi questo è sicuramente il nostro punto di forza. Siamo tutti ragazzi che veniamo da una stagione con i club significativa, e quindi sappiamo che se la giornata non va dalla nostra parte, c'è sempre qualcuno dietro che è pronto a entrare, pronto a dare una mano con le proprie caratteristiche.
7: L'Italia ha vinto le ultime due edizioni dei campionati mondiali e in Vienna lo scorso anno è arrivata seconda, prima volta nella storia della pallavolo maschile in una medaglia da quando si chiama insomma VNL. Quindi ci avete abituato bene in un certo senso. Sapete quanto conta l'esperienza accumulata in questi anni per continuare ad affrontare manifestazioni come queste?
9: Conta una buona parte, non dico un 50%, però comunque, perché ogni anno bisogna scendere in campo e esprimere un alto valore di gioco. Diciamo che l'esperienza ti aiuta a gestire dei momenti complicati in una competizione dove si gioca 4 partite in 5 giorni, e quindi anche nella gestione dei semplici, tra virgolette, set. Tutta questa esperienza accumulata ti permette di riuscire a gestirti in uno specifico modo, e in questo senso dico proprio perché se tutte le partite sono difficili, diciamo, tu sai che non puoi soffermarti sulla partita precedente quando è finita o sulla partita successiva quando ne hai ancora una da giocare. Devi sempre focalizzarti sul singolo giorno e insomma riuscire ad arrivare in fondo alle finals nel miglior modo possibile.
7: Infine ti voglio chiedere, è una nazionale, quella italiana, giovane, anche se anche i veterani in realtà sono molto molto giovani. Come invece sta andando l'inserimento dei nuovissimi, quelli che hanno cominciato a segnare su quest'anno?
9: Molto bene, ognuno di loro vuole dare, è molto euforico di giocare questa prima tappa. Mi ricordo il mio esordio in nazionale, scalpitavo per scendere in campo, lo stanno facendo anche loro, sia dentro che fuori dal campo, quindi insomma li abbiamo accolti bene, ora ci daranno sicuramente una mano qui ad Ottawa.
1: Queste le parole dunque degli azzurri, anzi di Bottolo, dell'azzurro Bottolo, e poi prima abbiamo sentito le parole di De Giorgi per quanto riguarda l'inizio della Volleyball Nations League maschile. La femminile invece ha già iniziato con la sconfitta maturata contro, o meglio, chiedo scusa, con la La sconfitta, sì, la sconfitta col Brasile. Dario, non ti confondere. Qua troppe partite, ragazzi, troppi impegni, poi uno si perde. La sconfitta con il Brasile, che ha interrotto la striscia di 39 vittorie consecutive nelle azzurre di Velasco. Poco male, ecco, direi che possiamo continuare tranquillamente a stare tranquilli sulle azzurre, in lotta anche per questa, naturalmente, Volleyball Nations League. A proposito di azzurre, ieri la nazionale femminile di calcio ha chiuso sul 2-2 con la Svezia, quindi ci sarà lo spareggio playoff per andare al mondiale per le azzurre di Soncin. Possibili avversari, sorteggio fra una settimana: Lituania, Kosovo, Ungheria, Grecia, Romania, Bielorussia, Kazakistan, Croazia, per andare poi a strappare il pass per la rassegna iridata, e vedremo un po' quelle che saranno le avversarie delle azzurre. Poi ci sono anche le finali NBA, ci sono messaggi anche su questo, abbiamo parlato anche stamattina un po' con Gianluca Pagliuca, spettatore mancato di gara 3 della finale tra Knicks e Spurs, questa notte gara 4, sempre al Madison Square Garden, sempre a prezzi esorbitanti, senza Donald Trump, nonostante la grande richiesta della sua presenza da parte dei tifosi Spurs, visto che non ha portato particolarmente bene ai Knicks. Ci si aggrappa un po' a tutto, ecco, un po' dappertutto, anche oltre oceano. Questa notte quindi gara 4 con la possibilità o per i Knicks di avvicinarsi al titolo e quindi di andare sul 3-1, a quel punto non sarebbe fatta, ma veramente mancherebbe poco, e oppure riaprire completamente tutto con la quarta vittoria in trasferta su altrettante partite di queste finals se dovessero vincere San Antonio Spurs. Serie molto equilibrata, devo dire, un po' come da pronostico. Io resto dell'idea che si possa anche arrivare a gara 7, visto l'equilibrio che c'è, visto soprattutto come questo equilibrio viene spezzato sempre in maniera molto sottile nel finale di partita: meglio i Knicks a San Antonio, meglio gli Spurs a New York nel finale della partita. Difficile anche però dire che gli Spurs hanno preso davvero le misure a Brunson e al modo di giocare dei Knicks e viceversa, e quindi abbiamo anche, secondo me, ancora margine in modo per vedere una serie lunga. Certo che se i Knicks stasera dovessero portare a casa, parte l'esaltazione collettiva che ci sarebbe nella grande mela, ma chiaramente vedrebbero il titolo molto molto molto vicino, e evidentemente con tutte le pressioni anche del caso, che però la squadra newyorkese ha mostrato di saper reggere alla grande in questi playoff, anzi forse di esaltarsi proprio con le pressioni che sono arrivate nel corso della stagione, considerando appunto anche quella che è l'attesa inevitabile che c'è attorno ai Knicks. Forse la squadra con il più ampio divario tra aspettative dei tifosi e i risultati del campo in NBA. Direi che non ci siamo affatto lontani, 51 anni senza titolo, insomma, direi che basta e avanza. Ne riparliamo domattina di quello che accadrà questa notte in gara 4 con l'ora Dario, che torna domani alle 8.30, naturalmente puntata che sarà in gran parte dedicata alla conferenza stampa di presentazione di Domenico Tedesco, che parlerà alle 11.00. Allo stadio Dall'Ara, che ovviamente vi proporremo appena possibile qui su Nettuno Bologna 1, con l'appuntamento domani alle 10, lo ricordo, anche con A Gamba Tesa insieme a Nicola Sbetti, appuntamento anticipato rispetto al canonico venerdì. Poi con Nicola in realtà ci sentiremo spesso durante il mondiale. Temiamo entrambi, ma mi sembra di aver capito che sia un timore piuttosto diffuso anche fra di voi, che in realtà di spunti per parlare di politica e mondiali ne avremo in abbondanza nel corso di questa edizione della rassegna iridata, che parte domani sera con Messico Sudafrica. Siamo ai saluti per questa puntata e per questa mattinata dell'ora Dario. Tra poco Manfredi Campione con Mezzogiorno Rosso-Blu. Ci ritroviamo domattina, come detto, alle 8.30. Grazie per essere stati con noi e buona giornata a tutti. Ciao!
0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 11:58.
14: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
15: Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito stamane il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache. L'Iran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un rifugiato sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto nella notte in primo grado dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere ora le motivazioni della sentenza. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna all'ergastolo. Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa a 66 anni di Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva e cantante. Da tempo era malata, come aveva annunciato 2 anni fa in un'intervista. Aveva lavorato con molti personaggi di spicco come Nanni Loi e Domenico Modugno. È tutto, a più tardi.
14: Nettuno Bologna 1.
16: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: Ciao, come stai?
18: Vado a fare un tagliandino.
17: Ok, ma stai bene?
18: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
17: Ma Levante è una carrozzeria.
18: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
17: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
18: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
19: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
20: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
21: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
22: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
21: Wow, sanno anche volare.
22: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
23: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-5064-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
24: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silio DMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
29: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
24: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
29: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
24: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Cucchi 74/6 a Bologna.
33: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
34: Sfaccio occhiali Vision per il benessere
2: Da spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
6: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
8: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
6: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti, Mezzogiorno Rosso Blu, le 12.05, i vostri messaggi al 366-402-4022. Ieri è stata la giornata di Tedesco a Bologna, in città, e l'abbiamo visto anche in giro a fare il tour di Casteldeboli, del nuovo centro tecnico, a vedere le palestre, i campi, un po' come organizzata la struttura del Bologna. Oggi tra l'altro primo colpo di mercato per il Bologna, perché è ancora amore tra Colo Colo e Sosa, in prestito rinnovato, e quindi si comincia anche a lavorare nelle operazioni secondarie per quello che sarà un po' l'ossatura da asciugare per la prossima stagione, in vista di quello che appunto sarà un mercato complicato. L'abbiamo già parlato ieri, abbiamo fatto la lista di tutte le sfighe con cui Bologna si dovrà misurare, asciugare la rosa sicuramente, valutare come gestire il calo dei ricavi, visto che non si faranno le coppe, e lì in mezzo poi piazzare il proprio mercato. In sostanza, altre novità non ce ne sono, se non che probabilmente è oggi il momento in cui, eccolo Fabione, se vuoi l'ha detto, e dicevo, non ci sono grandi novità dal punto di vista ovviamente del mercato. Vi ho detto comunque primo colpo fatto, Colo Colo e Sosa rinnovano il prestito, e con me invece Fabio Bazzani, perché domani inizia anche un mondiale.
1: Ciao Manfred, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno. Allora, domani debutta il mondiale. Tu quando cominci? Già domani?
1: Io venerdì comincio.
0: Tu venerdì?
1: No, venerdì.
0: Tu venerdì facendo la
1: Bosnia.
0: Giusto, è bravo.
1: A casa noi.
0: Esatto, lo dicevi a parole.
1: Canada Bosnia, mi ha dato l'onore di fare i nostri giustizieri.
0: Vabbè. E ci sarà un po' di curiosità su tante cose, no? Come le hai viste queste regole per ridurre le perdite di tempo, intanto?
1: Ma è un tentativo per cercare appunto di velocizzare il gioco, poi come sempre andranno messe in pratica e vedere i benefici che porteranno. Sicuramente, secondo me, qualcuna è giusta, ecco, quella dello stare a terra magari così speculandoci sopra ti obbliga a stare come minimo un minuto fuori, quindi voglio dire, non puoi tanto giocare più sul fatto, cioè stai per terra sei male davvero. Quella del VAR, che deve avere più potere, secondo me è sacrosanto. È uno scandalo, secondo me, che non ci fosse già prima, perché quella abbiamo già visto, senza tornare al caso Bastoni Kalulu. Niente, dai, sono situazioni che cercano di velocizzare un po' più il gioco, di speculare un po' meno. Poi, come sempre, saranno i fatti e il campo a dire l'efficienza che avranno. Però, secondo me, dai, sono tentativi che possono andare in una direzione, quella del portiere, vabbè, insomma, già c'era, per cercare di avere un pochino più di gioco effettivo, un pochino più di ritmo, ecco.
0: Fabio, dimmi la verità, il lavoro di Baldini in due settimane fondamentalmente sono state, tra tutto, dalle convocazioni, ti ha convinto? C'è qualcosa che ti ha lasciato perplesso? Hai trovato coerenza comunque per quello che riguarda anche un po' il suo percorso con l'Under 21? E poi ancora, ti piacerebbe un Baldini magari CT della nazionale in un'ottica di rivoluzione anche
1: Ma sì, ma
0: forzata,
1: mi piacerebbe, o? Però tanto sì, ma parliamo di niente, Manfred, cioè mi piacerebbe, perché sarebbe qualcosa di nuovo, di diverso, perché comunque sia il cioè, però tanto parliamo di niente, perché sapeva benissimo lui anche che, come, cioè, in qualsiasi modo fosse andata, era lì in maniera temporanea, ha fatto al meglio il proprio compito, ha creato empatia con i giocatori. Baldini su questo è un comunicatore diverso dagli altri, è un comunicatore che magari a volte può essere anche divisivo, perché magari è talmente forte nella propria comunicazione fuori dai luoghi comuni, che a volte nel nostro mondo può sembrare anche, però insomma è chiaro che il suo compito sapeva già benissimo che era un compito comunque ristretto a queste situazioni, però quantomeno ha dato una ventata di freschezza, di umanità, un po' di spensieratezza, ha creato dei rapporti umani, è ritornato terra a terra con

0: Mi piace delle cose come sono, che Baldini quando fa quattro conferenze, alla terza conferenza per le cose che dice il mondo del calcio in cui siamo dice ma cosa sta dicendo, ma dov'è fuori contesto, cioè, capisci? Sì. Cioè non è che magari va in profondità all'altro, perché il nostro mondo del calcio è questo, cioè inutile fare la retorica e fare i finti moralisti, è così,
1: è molto Baldini,
0: sì, Baldini, se avessi la forza di seguirlo, di entrare dentro i suoi principi, dentro le sue e lo sposi è un conto, ma nel mondo in cui siamo, Baldini alla terza conferenza, quelli che cioè, ovviamente il grosso del nostro calcio dice ma non può farsi dichiarazioni del calcio professionale, cioè capisci quello che ti voglio dire?
1: Certo,
0: cioè questo è
1: lo capisco bene. Sì, l'abbiamo capito bene. E non è, tra l'altro adesso vediamo, perché poi anche sulla nomina di Malagò c'è una decisione adesso che viene rimbalzata all'ANAC, perché c'è un caso di pantouflage, che detta così sembra un signore molto nobile che mette le pantofole e la vestaglia per andare a vedere la televisione in salotto, in realtà è semplicemente il divieto, guarda caso, previsto di rivestire in te la faccio in breve, la stessa carica o comunque una carica che riservi gli stessi compiti da un ente pubblico a un ente privato per i tre anni successivi. La FIGC è un istituto privato, il CONI è un ente pubblico, e quindi questo salto da una parte all'altra nessuno si è accorto, probabilmente Malagò non può farlo, qualcuno deve decidere, il collegio di garanzia. È successo, c'è un precedente con Petrucci, però non fu sollevato il caso. Una volta che sollevi il caso, a questo punto devi decidere nel merito, ma questa è l'Italia, cioè con Petrucci, che è successo infatti, dice Dario giustamente, nessuno ha alzato la mano dicendo non si può, e quindi nessuno se n'è accorto. In questo caso il ministro, giusto per far capire come funziona e che clima che c'è in Italia, che non mi sembra che abbia proprio in simpatia Malagò, la butto lì ma non voglio mettere altro, ha alzato la mano dicendo no, non si può, e quindi adesso qualcuno deve decidere. In effetti, andando a leggere nelle pieghe, c'è un problema, e quindi forse slitterà la data del 22 giugno, era, se non ricordo male, la nomina del presidente, perché dovrà decidere l'ANAC, ma non ci sono i tempi tecnici per arrivare a 22 giugno con una decisione. L'Italia è questa meraviglia qua, fa molto sorridere. Ho fatto questo inciso perché abbiamo parlato dell'Italia. Ritorno però un attimo di nuovo sul mondiale, ti dico la favorita. Le favorite, facciamo così, dammene due.
0: La favorita è chiaro che non puoi prescindere dalla Francia, c'è cioè una squadra spaziale, cioè poi ha due o tre squadre, cioè basta vedere il potenziale offensivo che ha, però poi questo è un mondiale che è talmente un pochino diverso perché è allargato, perché si gioca in vari paesi con i fusi orari, i ritmi dovranno essere per forza non sempre forsennati per le temperature, quindi l'aspetto fisico farà la differenza. Poi è chiaro che però Francia, Spagna mi sembrano avere qualcosa in più degli altri. Dopo subito dietro metto l'Argentina, metto l'Inghilterra, attenzione comunque sia alle solite note. Il Brasile è chiaro che sembra partire un po' in seconda fila, però c'è Ancelotti, ha giocatori e ad esempio anche poi ci sono squadre che sono lì pronte, cioè, ad esempio il Marocco secondo me è una squadra che sta crescendo sempre in consapevolezza, quindi chiaro che quelli lì, la Germania bisogna sempre stare attenti. Ovvio la Francia secondo me è quella che ha qualcosa in più di tutti assieme alla Spagna, però questo è un mondiale, ti ripeto, mondiale più largo di sempre, mondiale che si gioca in tre paesi con dei fusi orari diversi, sono dei viaggi da fare, le temperature, e quindi sì, conta essere più forti tecnicamente, ci mancherebbe, però ci sono vari aspetti. Io butto lì perché voglio andare fuori dalle nette favorite che secondo me sono Spagna, Francia, e mi attacco a Carletto e chissà che non riesca a fare anche questa impresa qua.
1: Bello, sarebbe bello, perché poi un allenatore italiano come Ancelotti, tra l'altro nella panchina del Brasile, forse
0: anche il Portogallo è una gran squadra, il centrocampo del Portogallo è illegale e dovrà gestire la pesca Ronaldo, che vorrà giocare tutte le partite non so a quali ritmi, e quindi lì non dico che sia un problemino, però non è una fa, però la squadra del Portogallo, il centrocampo è fortissimo.
1: Ma l'Inghilterra illegale. Nessuno la nomina mai, perché non vince mai
0: l'Inghilterra, o... l'Inghilterra c'è, però come hai detto tu, per un motivo o per l'altro loro non riescono ad andare a fondo. Come fai a non mettere una squadra? Non fai a mettere una squadra che ha Kane, che ha Bellingham, cioè la squadra è fortissima, cioè voglio dire. Però dopo nelle in

0: queste competizioni trova sempre un qualcosina che non la fa vincere.
1: Senti, invece ieri Tedesco
0: è arrivato... una squadra così a cui sono un po' legato da 40 anni o qualcosa.
1: Vabbè, però te ne chiedo una battuta. No, vai, ci vado. Allora, Cavina potrebbe essere il nuovo allenatore della Fortitudo, è un'indiscrezione, non c'è l'ufficialità, ne hanno parlato già un po' i giornali. Caia saluta, e questo era già da un paio di mesi, insomma, anche prima forse troppo presto. Il nuovo ciclo Fortitudo, ma ti chiedo proprio una battuta, cioè siamo a un anno zero? Sarà un reset totale quello che...
0: Beh, la fine di un ciclo, comunque un triennio di Caia, alcuni giocatori vedo che vanno, quindi sì, però io credo che alla fine ci sta, nel senso le cose finiscono, si riparte, e mi sembra che se fosse Cavina, se dovesse essere Cavina come sembra, è una buonissima scelta, ecco, mi lascia più tranquillo che la scelta fatta invece 2 anni fa, ma non senza rispetto, cioè non da togliere a Cagnardi, però mi sembra che Cavina abbia un pedigree che possa sostituire meglio Caia rispetto a quello che Cagnardi dopo di fatti purtroppo si è dimostrato. Quindi non è il problema che va via, siccome è un allenatore bravo, ma tanto gli allenatori vanno, vengono, e con chi lo sostituisci. Dovesse essere Cavina, per me è una bella garanzia, mi sembra di vedere i movimenti, quelli che leggo, poi non, che siano movimenti interessanti, i movimenti di una società che comunque voglia muoversi per cercare di fare il meglio possibile. Poi come sempre vediamo, aspettiamo, però insomma diciamo che se si parte da Cavina è un buon partire secondo me per il post Caia, ecco, ti dico la verità. Poi dopo come sempre vediamo, diamo il tempo giustamente alla società di lavorare, adesso è presto e via, è così, come ogni estate si riparte e via.
1: Ma ti posso dire la verità, un po' di per della Rosa io non mi leggo troppo ai giocatori, sì, però mi dispiace.
0: Sì. No, neanche io mi leggo ai giocatori, da proprio ma né ai giocatori né ai allenatori. Cioè, riconosco quello che mi è piaciuto di più, quello che mi è piaciuto di meno, però io sono legato alla F con l'Aquila, poi per il resto, perché so che tanto tutti vanno e vengono, e nel momento che è finito il loro ciclo, dopo vanno giustamente a operare per gli altri, no? Quindi insomma, quello che sto cercando a provare a farti spiegare a te da un po', che sei troppo ancora romantico, però vabbè, comunque piano piano ci arriverai anche te. Piano piano. No, detto questo, sì, per Gianluca mi dispiace, ma perché comunque era uno che aveva incarnato bene, insomma, anche, il fatto così, come lo spirito, ha avuto un sacco di infortuni, ma si è dato dentro, spesso ha dovuto giocare extra minuti perché Fantinelli aveva problemi, oltre che ha dato anche un contributo proprio tecnico. Però, ti ripeto, le società dopo nelle costruzioni delle squadre devono fare delle scelte, e quindi, ripeto, ti rimane magari quell'affezione, per il giocatore, però fa parte, diciamo così, del gioco, no? C'hai già Fantinelli sotto contratto, magari ovviamente sono andati su un'altra scelta, quindi insomma alla fine capisco che anche fare le squadre devi comunque fare delle scelte che a volte non sono quelle che magari vorresti, oppure sei obbligato a farle. È chiaro che quando fai le squadre, calcio, basket, che sia, il cuore è Manfred, purtroppo le società lo devono mettere da parte, devono guardare quello che secondo loro è più funzionale per la propria società, per la propria squadra, capito? Quindi, però sì, hai detto bene, Della Rosa mi spiace perché si era integrato molto bene, oltre che a livello tecnico, proprio anche a livello caratteriale e ambientale. Pazienza. Gli auguriamo il meglio, gli auguriamo il meglio. Guarda, io gli ho scritto anche privatamente, dico la verità, proprio perché non mi capita spesso, però con lui sì, perché proprio ho percepito un attaccamento. Gli auguriamo il meglio nelle squadre dove va, e sapremo già chi ci farà 20 punti quando viene al Paladozzo.
1: Esatto.
0: È scritto.
1: Esatto.
0: Questo è scritto.
1: Grande Fabione, senti, bocca al lupo per il debutto al mondiale.
0: Grazie. Ciao,
1: un bacio grandissimo.
0: A presto, ciao. Tutti.
1: Grazie a Fabio Bazzani. Adesso andiamo in pausa, poi dopo torniamo con Frank Loreti, che ieri era all'aeroporto Marconi a ricevere Domenico Tedesco.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: V- Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
4: No, io lassù non ci salgo.
5: Neanche io, soffro di vertigini.
6: Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
7: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
8: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
7: Fantastico, e adesso?
8: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
7: E loro risolvono?
8: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
7: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
8: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitureit.
9: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
10: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
9: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
10: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
11: Ecco la refurtiva McDonald's.
12: Che cosa abbiamo qui?
13: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
11: E ci sono anche i McFits irresistibili.
13: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
14: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
16: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
17: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
18: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
19: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
18: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
20: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
21: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: E allora, ben ritrovati, abbiamo fatto il primo collegamento con Fabio Bazzani, un pochino dai anche di... seguiamolo sto mondiale, se non tanto per vedere se in qualche nazionale minore, almeno io farò così, ci sarà qualche giocatore magari interessante che non conoscevamo o che magari era sfuggito, oppure fa un grande exploit, oppure anche perché no, vedere i grandi flop che ci saranno quest'anno al mondiale, perché con tutte queste squadre è possibile che ci siano anche dei grandi esclusi. Vedremo se ce ne saranno oppure se rimaniamo soli col cerino in mano e noi che neanche comunque ci siamo qualificati per partecipare. Ci ho detto, adesso ci colleghiamo con Frank Loreti, perché ieri ovviamente è stata la giornata giornata di Domenico Tedesco, i social sono impazziti, oggi tutte le prime pagine dicono Tedesco, Tedesco, Tedesco, Tedesco. C'è grande entusiasmo legato attorno ad un allenatore che si porta dietro un'aura di allenatore internazionale che profuma di Europa e che c'è un tuo amico che scrive: io ti farò Curaçao, ovviamente, grande Dario, stai già contagiando un po' di gente. Dicevo, ah, buongiorno Frank, ci sei? No, non c'è. E cos'è che dicevo? Quindi con Tedesco c'è questa grande fame di Europa. Con Tedesco però dicevo, e ne parlo volentieri con Frank Loreti, a cui do il buongiorno nella sua giornata calda. Hai sentito il necrometeo di ieri del nostro Cioni?
0: Di oggi?
1: Di ieri, ieri è stato oggi? Fantastico. Cioè, ieri parlava di 32 gradi, temperatura anomala per il mese di giugno, con anche un cielo patinato che preoccupava, ma comunque domani sarà peggio, e il peggio era oggi, dove sono previsti, diceva ieri, oggi non ho sentito, 35 gradi e via dicendo. In più far la dieta diventa una cosa abbastanza complicata da gestire. Come va con la dieta?
0: Malissimo.
1: La dovrei incominciare anch'io, ma non ho la forza.
0: È una vitaccia. Veramente. Senti, il mio pranzo sarà a base di uova e verdura.
1: In apertura, non l'ho fatto perché ovviamente ormai mi perdo in un bicchiere d'acqua in qualunque argomento, oggi è un giorno abbastanza difficile per la radio perché contemporaneamente compiono gli anni Francesca Bolognini e Leo Vicari. È questa. È una notizia,
0: esatto,
1: ferale.
0: Allora gli auguri,
1: non ho idea di che cosa accadrà alla 14, tra l'altro, perché dovrebbero essere in onda insieme. Teoricamente,
0: esatto.
1: Io non so in quelle due ore e mezzo cosa faranno, se berranno, festeggeranno. Comunque è il compleanno e gli facciamo tantissimi auguri. Così l'ho fatto. E ti volevo dire, ieri era all'aeroporto Marconi.
0: Sì.
1: Sei riuscito a parlare? Hai visto? Hai notato questa aura di Europa, che è un pochino quella luce leggermente più chiara attorno a tutta la sagoma di Tedesco, o non l'hai notata?
0: Allora, a parte che si presenta con un fisico importante. Sì, bel telaio, infatti immaginavo che tu queste cose le noti, anch'io le noto, ha un bel fisico, quindi si mantiene molto bene Tedesco, e sì, l'ho notata Laura Manfre, perché è uscito, camminata molto, non lenta ma neanche veloce, tranquilla, decisa, composta. Proprio era molto sereno, poi mi ha dato l'impressione di essere uno a cui i riflettori non piacciono particolarmente, ecco, mi ha dato delle vibes di un allenatore che è stato qua e che ci ha portato dei grandissimi risultati, quindi io spero che possa fare anche, non dico la metà, però tre quarti di quello che ha fatto Thiago Motta, perché mi riferivo a lui, Manfred, perché è un allenatore che non sembra essere amante di troppe attenzioni, e l'idea che ho avuto ieri, che ho percepito ieri, è che comunque c'erano 25-30 persone ad accoglierlo, ma lui ha sorriso, ha ricambiato comunque l'affetto, ha ringraziato, però ho avuto l'impressione che questo affetto che si è sentito sin da subito dai tifosi del Bologna se lo voglia meritare sul campo, e quindi ho avuto quell'impressione lì.
1: Speriamo, perché
0: per qualche intervista anche mi è sembrato uno che ragiona molto sul tanto lavoro, il dover ricambiare eventualmente l'affetto che trasmettono i tifosi, la società, quindi ho delle vibrazioni molto positive, ecco, dopo il primo impatto. È chiaro che, sai, l'abbiamo visto tre minuti, quindi non è che possiamo farci idee incredibili, si tratta solo di prime impressioni, però per me sono positive.
1: Bene, sono contento. Anch'io ho notato Laura, con la L maiuscola, ovviamente. Salutiamo il nostro amico e salutiamo tutte le Laura in ascolto, facendogli sapere a tutte che le abbiamo notate, insomma. E nella giornata di ieri poi sono usciti i video, i giornali oggi ovviamente sono tutti quanti dedicati al suo primo giorno a Casteldebole. Ma come lo vedi inquadrato Tedesco? Perché lui arriverà per la prima volta a disputare il campionato italiano, si porta dietro un curriculum importante. Mi lascia sempre un po' perplesso questo fatto che non è riuscito a durare 2 anni completi fondamentalmente nella sua carriera fin qui. Non ne conosco i motivi principalmente, e quindi un po' questo mi lascia un punto interrogativo, ma non spezza neanche di una virgola il mio entusiasmo. E allo stesso tempo però il suo debutto in Serie A si sposa con un Bologna che, leggendo i giornali, ne abbiamo parlato tutto ieri, dal punto di vista del mercato avrà una sorta di assestamento necessario da affrontare. Ma ti preoccupa il mercato rapportato a Tedesco, alle aspettative in vista dell'anno prossimo? È tutto troppo? Oppure...
0: Devo dirti che non mi preoccupa, perché Tedesco sviluppa molto bene i giocatori, secondo me. Io stesso ne ho parlato durante queste settimane, ho detto come effettivamente lui abbia allenato storicamente giocatori forti, cioè a parte magari allo Schalke, che comunque aveva dei giocatori buoni, all'Ipsia aveva una gran squadra, con il Belgio ovviamente, con il Fenerbahce anche lì, però sono giocatori che magari hanno reso un po' di più e sono diventati di un certo tipo anche allenati da lui. Mi riferisco soprattutto all'Ipsia Manfred, perché Belgio vabbè è una nazionale, il Fenerbahce è una squadra già forte, però secondo me non meritava di essere esonerato, ecco, per aggiungere una cosa. Però sull'Ipsia, Kunku, Andre Silva, Dani Olmo, Angeligno, Orban, cioè Szoboszlai, poi ce ne sono degli altri, cioè questi sono giocatori che erano, non dico all'inizio delle loro carriere, però grazie anche a quel lavoro probabilmente hanno avuto un certo tipo di percorso. Cioè Dani Olmo gioca titolare nel Barcellona, Angeligno è stato per me uno degli esterni più forti negli ultimi 4 anni, lo stesso Szoboszlai è uno dei centrocampisti migliori al mondo. Quindi questo fa parte di Domenico Tedesco, sviluppare i giocatori, e per me non c'è maniera migliore che avere un allenatore così per fare mercati di un certo tipo, come hai detto te, di assestamento. Io non credo che il Bologna sia obbligato a spendere delle cifre astronomiche, e non lo farà, ma è proprio Tedesco che dovrà lavorare su giocatori presi in maniera intelligente, con del talento da sgrezzare attraverso lo scouting, e dovrà svilupparli e renderli giocatori adatti alla propria identità di gioco. Quindi io sono abbastanza tranquillo, perché poi penso che abbia delle idee anche lui a livello di tipo di giocatore, di profilo da poter andare a prendere. Magari uno o due li sappiamo, giocatori che ha chiesto come fidati, e poi il resto è obbligato a svilupparli. Ma lui è bravo a farlo, lavora bene con il materiale che si trova a disposizione, quindi deve essere brava la società, e penso che lo sarà, a prendere dei profili giovani da sviluppare.
1: Eccola qua, è arrivata la prima dei due festeggiati di oggi, con una bellissima col catering in mano per festeggiare. Il vino?
2: Allora, io ho portato questi, il vino non c'è sta.
3: Ciao, tu continui la trasmissione.
1: Intanto andiamo avanti. E quindi davano già ad attaccare il caffè di paste. Va bene, e quindi ancora tanti auguri alla chicca, poi dopo li faremo anche a Leo di nuovo. E senti, ma per esempio è uscito il nome di Liberali, ti piacerebbe?
0: Mi piacerebbe molto.
1: Anche ma.
0: Cioè credo che allora, dove lo vedresti? Credo che probabilmente lo vedrei come vertice alto, un po' la Dani Olmo, poi è un po' meno strutturato secondo me fisicamente di Dani Olmo. Io mi baso sempre sull'Ipsia di Domenico Tedesco, perché quella è una squadra che conosco a memoria, la conoscevo a memoria, avrò visto 30 partite in quella stagione dell'Ipsia, quindi mi baso tutto su quello quando faccio i paragoni su dove vedrei attualmente i giocatori del Bologna. Quindi io lo vedrei in quella posizione lì, un po' libero di smistare, comunque da raccordo tra centrocampo e attacco, e un fantasista che però ha anche licenza di attaccare l'area di rigore, perché quello fa, quello faceva Dani Olmo, e quello che in realtà poi ha fatto anche Liberali quest'anno al Catanzaro. Quindi secondo me può essere quella la posizione. Io lo prenderei subito.
1: Anche io.
0: Però 6 milioni di euro, che è la clausola, no, Manfred? Sì. Rescissoria, penso possa fare gol a molti, molti club. Quindi a una certa potrebbe anche essere lui a voler scegliere, a dover scegliere la squadra in cui andare. Penso che comunque il Bologna possa essere un buon compromesso. Squadra che punta a tornare in Europa, che ha una partita a settimana, ma comunque
1: ha fatto crescere tanti giovani.
0: Esatto, quindi allenato da un allenatore come Tedesco, cioè, penso che possa essere una buona scelta adesso per un giocatore di quel tipo lì, di uno che trova la conferma, o dopo averla trovata in Serie B, trovarla anche in Serie A.
1: Io lo prenderei anche per marcare stretto il Como e non dargli italiani a disposizione.
0: Esatto,
1: gli tolgo tutti.
0: Per creare della domanda.
1: Esatto.
0: Togliere la domanda, esatto. Completamente.
1: E va bene, Frank. Allora, dicevi vertice alto. Presumi, come tanti, leggevo anche Gazzetta che parlava di un possibile futuro, no? Bologna di Tedesco col 4-2-3-1, che poi è il modulo che forse nei suoi giri ha impiegato di più, quindi forse sì, sembra essere quello che lui preferisce. Ti immagini un Bologna che torna a 4-2-3-1?
0: Io credo di sì, ma una mia speranza, te l'ho già detto probabilmente in privato te, uh-huh, diverse volte, la difesa 3 per me è una cosa da tenere in considerazione col materiale che abbiamo.
1: Allora lì credo che Bologna sia un po' più resistente,
0: lo so.
1: Perché dicevo che nelle riflessioni di quale allenatore affiancare possibilmente a una panchina del Bologna, il modulo di partenza, quello preferito, era un po' un criterio di scelta, ok? Perché loro non vedono molto plausibile la possibilità di proseguire un percorso diverso rispetto a quello con esterni molto forti, ne hai tanti in rosa e così,
0: certo,
1: via. Però non ti nascondo che quando ne parliamo ogni tanto, pensando anche ai giocatori che abbiamo, ci ho pensato anch'io. Soprattutto quando avevamo Gio Mario Miranda da una parte all'altra, tre, esatto, centrali comunque abbastanza forti, di cui un paio con la gamba, e ci pensi, se rinunci, ci pensi a tanti esterni.
0: Comunque li puoi, secondo me qualcuno che può spostarsi un po' più al centro, perché comunque un modulo di sovrapposizioni continue, perenni, no? Se giochi 3-4-2-1, che è comunque un modulo che ha fatto Tedesco, e ci sono sovrapposizioni continue degli esterni di centrocampo, e quindi la posizione dei tuoi esterni d'attacco va un po' più dentro, va un po' più verso dentro, e quindi secondo me qualcuno sarebbe più adatto a fare quel lavoro lì magari rispetto a qualcun altro. Io credo che Cambiaghi, per esempio, a fare l'esterno tutta fascia non sarebbe male, eh? A fare il quarto a sinistra non sarebbe male. Se si vuole provare a lavorare, appunto, perché comunque ha buona duttilità anche in difesa, ha una corsa, vabbè, spaventosa, poi all'uno contro uno non gli piace, secondo me, andare troppo dentro il campo, perché quando rientra sul destro, io non, almeno quello che mi dà a me, non è un giocatore sempre a proprio agio quando rientra dentro il campo, quindi per me quella è una posizione in cui lui potrebbe sviluppare bene. Poi vabbè, Rowe come tre quarti, come seconda punta, insieme a Orsolini o Bernardeschi, per me sarebbe un bello sviluppo quello lì. Poi con Holm a destra, ecco, sai, certo, quanto io ami Holm, nel caso in cui dovesse rimanere, adesso una coppia di fasce, cioè incredibile.
1: Il condizionale è dovuto, puoi stare con me?
0: Sì.
1: Hai un secondo? E allora certo, lascia le uova un attimo lì a guardarti. Ok, arrivo subito.
4: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
5: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
6: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
5: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
7: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
8: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
9: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
8: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
9: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
8: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
9: No, è al Vicolo.
12: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
24: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. 208, tua da 14.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, TAG 10,12%. Anticipo 3.623 euro, rata finale 11.069 euro, fino al 30 giugno.
25: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Peugeot, nel punto vendita Stefar, a Bologna, in via Emilia Levante 18.
26: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
27: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
28: Voglia d'estate? Venerdì 12 giugno l'associazione We Love Casalecchio vi aspetta alla grande festa d'estate alla Croce. Dalle 17 il controviale della Porrettana si accende. Shopping con negozi, ambulanti e artigiani e tutto il colore delle associazioni locali. Per i più piccoli, zucchero filato e un fantastico gonfiabile. E per cena, i locali della via vi aspettano con street food e menù speciali. In più, spettacoli, balli e tantissima musica dal vivo. Il 12 giugno vivi il cuore del quartiere. www.welovecasalecchio.it.
29: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
30: Dimmi.
29: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
30: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
29: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
30: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
29: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
31: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
32: Ok, e quindi?
31: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
32: Allora la risposta è MG.
33: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
34: Ti aspettiamo negli MG Store.
35: Oh Marco, pronto per lo stadio?
36: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
35: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna. È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
36: Davvero?
35: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
37: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
38: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
39: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Allora, Manfredi Campione purtroppo è appena stato arrestato, l'hanno portato via, ci ha lasciato, Mezzogiorno Rossoblù non andrà più in onda, ci sarà il jukebox. Appena, ben ritrovati a tutti, Mezzogiorno Rossoblù, appena riusciamo a riavere il conduttore di questa trasmissione abile e arruolabile, direi che
1: possiamo anche continuare con Mezzogiorno Rosso Blu. Intanto ancora collegato Frank Loreti. Frank, mi senti? Ci sei? Ti sei silenziato? Eccoti.
0: Ti sento. Ciao.
1: Niente, se n'è andato, ha mollato tutto, l'hanno arrestato e quindi è andata così.
0: Sarà andato a mangiare le cose che hai portato tu e non torna e vabbè.
1: No, in realtà il telefono e non so che cosa stia facendo, è un multitasking incredibile. Vabbè, detto ciò, intanto che lo aspettiamo, vado sui messaggi e te li faccio rispondere a qualche ascoltatore al 366-402-4022. Questo ascoltatore dice: un mondiale da non guardare. Follia, nessuno ne parli. Addirittura da non guardare.
0: Allora, ci starebbe boicottarlo, effettivamente. Mi piacciono queste scelte pesanti, queste scelte forti. Devo dire che io faccio un po' fatica perché sono completamente patito e ossessionato dal calcio e faccio una gran fatica. E poi, ragazzi, fare un mese di trasmissioni senza guardare il mondiale, quindi senza parlare un po' delle partite, è un po' complicato, devo dirvi la verità.
1: Poi Alessandro da Castel San Pietro dice: la Norvegia mi pare un outsider da semifinale. Cioè, la Norvegia, al netto di tutto che abbiamo visto, che nazionale è, ci ha asfaltato a noi personalmente, ha probabilmente uno dei giocatori più forti in rosa, sì, come Haaland, quindi tutto assolutamente vero. Poi non ha solo lui, ha anche altri giocatori assolutamente di qualità. Però se veramente pensiamo alle fasi finali del mondiale, in cui comunque immagino ci saranno anche nazionali tipo il Brasile, tipo la Francia, che sono nazionali di grande corso, di grande tradizione, di grande qualità, veramente la Norvegia può entrare a far parte di questo gruppo secondo te o no?
0: Ma la Norvegia, allora, non la metto al pari delle nazionali che per esempio hai citato tu, possiamo aggiungere la Spagna, forse la Germania, l'Inghilterra, sì, ci metto dentro anche il Portogallo, ma chiamarla outsider è un po' troppo secondo me, cioè non la vedo come outsider la Norvegia, per me è una squadra forte, molto forte, quindi se riescono a costruire un gruppo, un'identità che già hanno in realtà, però sai, quando inizi una competizione così importante poi ci deve essere un'alchimia ulteriore all'interno di questa competizione. Per me è una squadra che da battere è molto difficile, perché hanno giocatori veramente forti, non è solo Haaland, la Norvegia, ce ne sono tanti altri, quindi io, se potessi scegliere, ecco, una squadra da non affrontare, anche se sono la Spagna, il Brasile o quelle lì, non scelgo la Norvegia, cioè non la voglio affrontare, preferirei non giocarci contro, perché è una squadra con grandi contenuti, quindi per me sono veramente forti, tra le favorite, cioè dopo le favoritissime, per me è una delle migliori.
1: Ti leggo l'ultimo messaggio, poi ripasso la palla al legittimo proprietario di questo spazio, Ricky, che cambia ovviamente argomento, va sul Bologna, va sull'Europa e dice: in Europa chi gioca a tre sono solo le italiane, viva la difesa a quattro. Domanda provocatoria: un Dallinga per come gioca Tedesco sarebbe utile? Liberali, se viene a Bologna, gran colpo, mi piacerebbe anche Chiarodia.
0: Allora, partiamo dalla difesa 3, difesa 4 e che giocano solo le italiane con la difesa 3. Secondo me limitarsi alla dicitura del modulo è un po' troppo, nel senso che per me conta molto di più l'atteggiamento che ha una squadra, lo sviluppo lo fa quello più che lo schieramento in campo. Cioè, secondo me è un po' limitante basarsi solo sul modulo e non pensare che effettivamente ci sono tante altre cose da considerare all'interno di una squadra. Poi liberali, ok, sono assolutamente d'accordo, ma l'ho detto prima Manfre. E Dallinga io lo vedo molto molto simile ad André Silva, che lui ha allenato all'Ipsia, e per me sono due giocatori che si assomigliano, e con Tedesco André Silva ha giocato probabilmente la sua miglior stagione a livello realizzativo da quando è un giocatore professionista. Quindi
2: è qui.
0: Su quello per me cioè potrebbe avere un senso avere Dallinga in squadra il prossimo anno, anche se so che magari posso scateno la...
1: Vabbè, io qui vi saluto, grazie a tutti per gli auguri, è stato un piacere, ci rivediamo l'anno prossimo, ciao.
2: La Chicca non è una fan di Dallinga, ma Dallinga come volete chiamarlo voi, io ancora metto sempre l'accento sulla prima A, ma in ogni caso, beh, molti professionisti che ci aiutano con chiacchierate di un'oretta, con di solito stesi sul divano belli comodi, insomma, ti manderanno le provvigioni, mettiamola così. C'è qualcuno che comunque,
0: no, che c'è me, guarda che io ti querelo
2: anche tu ma le cose buffe non ci sono. La cosa che però ancora non abbiamo capito, e qualcuno ha scritto da casa, ha preoccupato un po' questa storia dei 35 milioni da tirare su, no, nei differenziali tra mercato in uscita e mercato in entrata, no?
0: Sì, cioè, vabbè, sì, certo.
2: Allora,
0: cioè, io non sono preoccupato, però ovviamente.
2: Beh, però allora facciamo così, ti cito giusto per non fare mie pensieri di altri, per me è un pensiero condivisibile. Ieri sera Jack Bonora, ero con Zinone da Radiabo insieme a Pepe, tavolata così di saluti di fine stagione, ha detto, beh, tendenzialmente quando tu sai che devi togliere 35 milioni di valore a una squadra, quella squadra potenzialmente 9 volte su 10 vale meno di quella dell'anno precedente.
0: Sì.
2: No? Lui parte da quel principio. Boh, sì. Potrebbe essere così, e ovviamente ci sono chance, piccole chance che possano non essere così, però partendo da quel presupposto qualcuno giustamente si preoccupa. C'è poco da fare.
0: Ma di base così, Manfred, però ti faccio un esempio velocissimo. Il Como a inizio anno valeva quello che vale a fine anno? Cioè, quindi e a inizio anno davamo tutti per scontato che il Como fosse più forte rispetto all'anno precedente? Cioè, alla fine tu hai fatto il calcolo, me lo ricordo perché poi me l'hai detto anche a me sempre in privato, cioè, tu hai fatto il calcolo che i giocatori per cui il Como ha speso di più, a parte uno o due, sono non hanno fatto la differenza come quelli che invece sono costati poco. Poi lasciamo stare che loro hanno possibilità poi fino a un certo punto e sembrano quelli che spendono in continuazione senza limiti, però è una squadra che ha sviluppato i giocatori e che ha reso questi giocatori di grande valore a fine anno rispetto a come partivano all'inizio della stagione. E poi io ti porto un altro esempio che per me può dare tanti soldi al Bologna di questi 5 milioni. La cessione di Lukumi, Manfred. E in questo momento il Bologna cederà quasi al 100% Lukumi, e entreranno non so quanti soldi, però più o meno il prezzo è forse anche più di 15 milioni. Io questo giocatore qua, che è stato forse il difensore centrale migliore degli ultimi 4 anni, anche perché è stato qua 4 anni, io lo sostituirei con un giocatore giovane senza spendere chissà quali cifre, perché il Bologna di investimenti sui difensori ne ha fatti veramente tanti già. Vitic, Elland e Eggem valgono insieme sui 30 milioni di euro. Quindi andare a prendere un giocatore per sostituire Lukumi, anche a livello proprio di prestazioni in campo, ti obbliga a mettere indietro nelle gerarchie, lasciare dietro nelle gerarchie un giocatore come Vitic, mi viene da citare lui perché è quello che ha dato meno segnali rispetto a Elland e Eggem, e che comunque tu hai pagato 11 milioni più 4 di bonus, e non credo sia una cosa giusta da fare a livello proprio strategico, per parlare di soldi sempre.
2: No, ma infatti, però sai, il mercato, ragazzi, purtroppo poi alla fine preoccupa quando poi tu devi fare dei saldi positivi nel bilancino del mercato entrate uscite, no? Tutto qui. Però ci ho detto, dove andresti ad agire tu? Cioè, per esempio, ieri mi divertivo un pochino, divertivo poco però, perché per quando parli di chi è più sacrificabile, chi è meno sacrificabile, sai, il ballottaggio tra Rowe e Castro, perché Lucumi purtroppo lo diamo un po' per scontato. E a quel punto c'è chi diceva, anzi c'è stato un plebiscito per il povero Santi, ma probabilmente per un motivo solo, che alla fine Rou ce lo siamo goduto 6 mesi e Rou probabilmente ha avuto un percorso di crescita tale che fa pensare a tanti che l'anno prossimo possa essere un crack, no? Quindi non è poca stima o poca passione nei confronti di uno che tra l'altro per sta maglia ce ne fossero 22 così sempre in campo.
0: No, beh, si è tatuato la torre di Maratona dopo 3 settimane che era qua.
2: Esatto, e quindi sai, in questa ottica tu pensi veramente che uno come Castro sia un giocatore forse più facile da sostituire rispetto a un talento senza dubbio come quello di Rou?
0: Io no, io non la penso così. Io ieri ho parlato della stessa cosa, tra l'altro, e per un discorso di bellezza e la voglia di stropicciarsi gli occhi in continuazione, per me è normale pensare che terrei Rou rispetto a Castro, che comunque ha il suo modo di essere spettacolare, ci mancherebbe altro. Allo stesso tempo io credo, Manfred, che un attaccante centrale abbia molta più possibilità di prendere valore rispetto a un esterno alto. Cioè secondo me un esterno alto che vendi a 50 milioni, perché si parla anche di questa cifra qua per Rono, difficilmente può andare oltre, può andare sopra, soprattutto se giochi solo, tra virgolette, il campionato. Castro, secondo me, che è un 2004, che è un giocatore che ha dei margini di miglioramento allucinanti, se becca la stagione in cui fa 18 gol, sono tanti, però secondo me può essere che li possa fare.
2: Magari anche un allenatore che lo mette nelle condizioni di rendere di più dal punto di vista della realizzazione, perché poi di fatto non è che è stato mai penalizzato, però sul piano realizzativo forse sì, per come italiano ci sta.
0: Sì, e per quello ti dico, è un giocatore, Castro, che per me può valorizzarsi di più a livello monetario. Cioè per me è uno che, cioè se Ken l'anno scorso, che ha fatto 20 gol, la Fiorentina cosa aveva, la clausola voleva 50-55 milioni, una cosa di sì, simile, adesso vado a memoria, più o meno. Ed è un 2000. Castro, se fa 18 gol da 2004 con 3 anni di Serie A alle spalle, con Champions League ed Europa League giocate, per me è un giocatore che raggiunge un valore, un livello più alto rispetto a quello di Ken. Quindi per portarlo via al Bologna servirebbero tanti soldi, ovviamente servirebbe magari una qualificazione europea, ecco, per dare la spinta ulteriore. Però per un discorso monetario io terrei Castro, per un discorso di stropicciarmi gli occhi tengo Rou, ma direi che qua è un discorso abbastanza banale. Cioè, le giocate di Rou sono una più bella dell'altra, cioè, ne ha fatte talmente tante quest'anno veramente.
2: Qual
0: che
2: è la più bella,
0: faccio
2: per
0: fatica
2: te?
0: A citartene una.
2: Scusami allora,
0: bella,
2: però...
0: no, te la dico, la più bella secondo me è l'assist a Berna,
2: La giocata, cioè, con la Roma in casa, tutta, anche per me
0: c'è tutta l'essenza di un giocatore che non molla nessun pallone, lotta strenuamente anche con giocatori di stazza più grossa, salta, dà dei colpi in aria, riatterra, dribbla, sposta e poi gioca l'assist al bacio perfetto coi giri contati per Berna, che poi vabbè fa un bellissimo gol. Però quella giocata lì per me c'è tutto Rou, tutto.
2: Sono d'accordissimo, per me la giocata della sua stagione sicuramente quella, forse anche se è un'azione individuale, tantissimo individuale, poi Berna però la chiude come la chiude, forse la più bella del Bologna di quest'anno. Frank, sì, ti ringrazio tantissimo, ti lascio le tue uova.
0: Grazie, uova e broccoli per noi, guarda, grazie. per me. Ciao.
2: Uno mi ricorda il tentato tacco al volo, non vedo come prosegue, ma presente bene, era col Pisa in casa.
0: Col Pisa, sì.
2: Già quella col seno di poi aveva dato segnali, sono veramente d'accordo. Un fesso, un pirla, lo dico proprio come va detta, perché quella palla va buttata dentro e basta. Però diciamo che io quel giorno lì, e infatti per fortuna lì ogni tanto ci si prende, ogni tanto no, è un classico. Da quel momento in poi ho detto, questo ha aspetterei un attimo perché mi sa che hai colpi, perché era il periodo, sai, l'inizio, quando ancora si diceva delusione Row, ma abbiamo speso 17 per questo qua e robe varie, insomma, ti aveva fatto capire che va bene la giocatina, le cosine, un pochino devi far gol, però talento da vendere, per me lo vedi anche in quelle follie. E vabbè, Frank, non ci sentiamo stasera, aggiungo, qua, ragazzi, in onda, no? Tu parti,
0: sì,
2: alle 18.
0: Ci sentiamo alle 6. Okay. Sì, sì, ci sentiamo alle 6.
2: Allora, ciao, ciao a tutti. Grazie della compagnia. Grazie. Andiamo in pausa e torniamo subito.
3: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da.
4: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
5: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
6: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
7: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
11: Ehi, non ti piace la pappa?
13: Forse vuole qualcosa di più.
11: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
13: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
11: Ok, ordiniamo subito.
13: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
14: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
15: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
16: Allora, Mate, io sono alla Frasca, però non ci sei.
17: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
16: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
17: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
16: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
17: No, è al Vicolo.
18: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
19: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
20: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL e COGI.
21: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
22: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre.
23: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
40: Ciao
0: Ciao, come stai?
1: Vado a fare un tagliandino.
0: Ok, ma stai bene?
1: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
0: Ma Levante è una carrozzeria?
1: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
0: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
1: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: E allora, sono le 13.04, spazio ai vostri messaggi. Non vi voglio credere chi... a chi rinuncereste, perché sinceramente per me è una cosa brutta anche da impostare così, anche perché ci vorrà tanto tempo. Io la vedo più in questa maniera. Qualcuno no, ma perché? Io la vedo più in questa maniera in generale, e qualcuno meno, perché comunque sono due giocatori che non vanno al mondiale. Parlavamo di Castro e di Roma. Ma dove andreste a rinforzare Bologna? Tenendo in considerazione invece questa, sì, dai, questa se ne va, dobbiamo prenderne atto, secondo me, della partenza di Lukumi. Quindi difesa, centrocampo, attacco, dove voi vorreste vedere, sì, un Bologna più asciutto, passeremo da 27 giocatori in rosa a 22-23, ma dove secondo voi bisogna agire? Se dovessi dirlo io, centrocampo, e lì si apre il discorso, Freuler lo terreste o no? Io non lo dico a cuor leggero, ma se dovessero portarmi due medianacci di gamba, forza e contrasto, forse accetterei la sfida. Certo, sapendo che perdiamo tantissima personalità. Però rinuncerei a un po' di personalità per costruirla nel tempo. E lì ritorniamo al discorso. C'è qualcuno che è convinto di poter prendere subito l'Europa, io no, sinceramente, ma non lo dico perché, però dico che per me questa fase di assestamento richiederà un po' l'arrivo di un allenatore nuovo, richiederà un po' di tempo. Poi invece, come fu per Motta sbagliò le prime 4-5 partite e, se non ricordo male, da lì ingrana un passo che oggettivamente ci porta a una partita dove poi alla fine la Fiorentina vince col Sassuolo e noi vinciamo a Lecce, ma non servì, per andare in Europa. Quindi magari invece tanto tempo non serve. Certo, la forza di quel gruppo che ereditò Motta, e questo per me va sempre messo nel conto, non lo diciamo mai abbastanza, che si costruì nelle esperienze precedenti con Sinisa e tutto quello che hanno passato, fu un grande aiuto anche per Thiago. Questo gruppo, con quella resilienza, secondo me è stato molto nel tempo un po', no, puntellato, sostituito. Se dovesse partire per esempio Lukumi, Freuler, sono altri due che fanno parte di quello zoccolo duro che se ne vanno. Quindi per me va messo un po' in conto anche questo. Però viva l'entusiasmo e la voglia di andare a prendersi subito l'Europa. Un dubbio che mi metto è, se non ne fossero tutti molto convinti, dubito che Tedesco avrebbe accettato Bologna, no? Quindi evidentemente ci preoccupiamo molto, come è normale che sia per il mercato e per quelle cose che abbiamo messo, i paletti di questo mercato. Poi alla fine probabilmente loro avranno studiato un piano, mettiamola molto semplice, convincente per tutti, su una rosa che, se puntellata nel modo giusto, potrebbe anche regalare grandi gioie. Alla fine avremo una partita in meno. Bella Manfred, tutto bene? Sì, tutto bene. Tu, Chicca, tutto bene? Bene. Scusa, non ho capito perché nei giorni scorsi ho fatto fatica a seguire la radio, ma Joao Mario rimane o va via? Ma no, Joao Mario torna a Juve. Poi si vedrà. Alle condizioni comunque di partenza, Joao Mario è un giocatore che Bologna non può permettersi, banalmente per l'ingaggio. La Juve ha partecipato all'ingaggio di Joao Mario, e nel periodo del prestito. Quindi o si rinnovano i prestiti con Holm, potrebbe essere una soluzione, qualcuno l'ha buttata lì, oppure Si attende, si vede che destino avrà João Mário, che gerarchie ci saranno nella Juve per João Mário, e poi magari si trovano condizioni all'ultimo. Dubito però che la Juve possa aiutare Bologna sul discorso ingaggio, perché la Juve ha un problema molto serio adesso da affrontare sul mercato. Penso che glielo bloccheranno, nel senso, penso che l'UEFA ha la probabilità maggiore, gli imporrà di fare operazione a saldo zero, e quindi la vedo difficile che possa partecipare al prestito di João Mário, quindi io lo vedo molto molto lontano, però tutto è possibile, si vedrà a metà agosto, se proprio dobbiamo parlare di João Mário, che cosa ne sarà. Prima Frank parlava di Holm, ma io credo che Holm in realtà si veda lontano da Bologna. Lui può fare salto, alla Juve non gli è andata benissimo, è un giocatore di un altro livello quando è lì applicato con la testa e soprattutto con la condizione fisica che lo sostiene, è evidente. Non lo vedo molto a Bologna l'anno prossimo, quindi credo che insieme a Zortea, in un modo o nell'altro, un terzino titolare arriverà. Infatti tu scrivi: Manfred, un Holm come lo abbiamo conosciuto all'inizio, fresco e rapido sulla fascia che salta l'uomo, lo terresti? Sì, tutta la vita, però se vuoi rimanere, perché tra l'altro Holm, c'è la chicca che sta guardando la foto che hai mandato con una espressione, vabbè.
3: Ma da dove ha tirato fuori

0: chi rifiutò la nazionale da calciatore quando Sacchi gli comunicò che nel 4-4-2 lo vedeva a seconda punta ed era il terzo nelle gerarchie dopo Baggio e Zola. Poi da CT se n'è andato per allenare l'Arabia, in Arabia. Per me, ma è una mia idea personale, è impresentabile Filo. Voglio bene al Mancio per mille motivi, ma la vedo come te. Gira e rigira, cambia tutto per non cambiare niente. Le poltrone sono quelle. Se non altro, diamo merito al Bologna, dico la verità, ma non lo ripeto quello che ho sentito e che ho condiviso, di avere il coraggio di questa volta, magari lo è stato anche con Thiago, di rompere un po' questi schemi insieme a Bologna, al Torino, a Sassuolo e a quelli che provano a scommettere su idee e nuovi percorsi. Io credo che questo sia fondamentale. Faccio parte, e lo dico ancora, di quelli che hanno apprezzato Baldini in tutto, pur riconoscendo che forse un po' troppa retorica, un po', ma magari fa parte invece del personaggio, non è un qualcosa di costruito ma un qualcosa di spontaneo, e se fosse spontaneo allora anche quella retorica, viva la retorica, è genuina. Non credo nel nuovo piano federale con Malagò in sella e Mancini CT. Poteva esserci Gravina e le cose sarebbero state le stesse. Tanto rumore per nulla. L'unica cosa che è stata una rottura per un attimo è stato Baldini in un periodo di interregno. Felicissimo ovviamente di sbagliarmi ed essere smentito. Firmo adesso e dirò: ho detto una cazzata. Io ti farò Curaçao per Dario, benissimo. Un mondiale da non guardare, follia, nessuno ne parli. Io immagino che tu ti stia riferendo un po' a tutte le dinamiche che stanno accompagnando purtroppo il contesto del mondiale, la questione dell'arbitro rispedito a casa è...
1: Li avevo già letti quei messaggi.
0: Ah, tu? Scusami. Allora, ti fate Giordania, posso partire da qua? Ok. Qua. Se ci pensiamo bene, bravissimo Motta a Bologna, questo l'avevi letto, chicca? Aveva una squadra top senza spesa astronomica, ha fatto benissimo, poi va alla Juve, flop. Tedesco ha fatto flop più che altro in nazionale, terreno minato per gli allenatori di ultima generazione, poi ha sempre sviluppato giocatori e talenti nuovi. Tedesco il mix perfetto tra Motta e italiano. È un approccio positivo e perché no, anche qualcosa dei punti di vista secondo me anche condivisibili, dai. Tantissimi auguri a Francesca, che ti ringrazia, questo è Marcone. E in Europa chi gioca tre sono solo le italiane, l'hai detto a Frank, mi ricordo. Golpe, Dani Fabbri, Di Francesca alla conduzione di Mezzogiorno Rosso-Blu, l'ho visto. Ti ho visto ai Principi ieri, bella chiacchierata di calcio, ti abbiamo salutato, grazie, sono contento. Buongiorno, direi che chi critica 35 milioni di euro non hanno capito Sartori e Saputo. Mi permetto di dire che avete stancato con questa manfrina. Claudio, c'hai ragione anche te, però dai, fa parte un po' del, secondo me il contesto, il quadro su cui sviluppare il mercato ci sta. 25, 30, 35, io non so a quanto ammonti il conto da pareggiare. Il più facile è quello che dicevo ieri sera, per esempio, ai ragazzi, dove non serve essere commercialisti per fare una sottrazione. Tu sai che Bologna l'anno scorso, arrivato a giugno di quest'anno, tra coppe e tutto il resto, fattura 150 milioni, 140, tra i 140 e i 150, togli i ricavi complessivi tra biglietteria e quant'altro dell'Europa League, saranno circa una cinquantina di milioni, se proprio vogliamo stare larghi, ecco, tu sai che devi fare i conti con questo, con un calo di circa 50 milioni. Così è più facile. Rapportandoti a questo, hai i costi della squadra di quest'anno da gestire. E la squadra di quest'anno è costata di gestione, tutto compreso,

0: posto dei cartellini e provvigioni degli agenti, gli ingaggi, 130 milioni, ammortamenti, 130 milioni. Bene, se ricaverai 80-90 milioni non ti puoi permettere una squadra da 130, no? E quindi più o meno, se proprio vuoi fare i conti, li fai così e da lì vedremo un po', sai da dove parto. Così per me è più facile, è più chiaro, non ci sono casini, non ci sono problemi. In base a questo andrà sfoltita la rosa e quindi via che si abbattono un po' di costi, perché 4-5 giocatori se ne andranno, qualcuno a fine prestito, qualcuno a fine contratto. E poi qualche cessione che vedremo chi sarà, tanti giocatori. Io su Carson sono l'ultimo dei dinosauri. Non ti dico lo vorrei vedere, però in ritiro anche l'anno scorso guardavo Carson e dicevo mamma mia quanto è forte, è incredibile che proprio non sia riuscito a ingranare in Italia. Oh, vabbè, e andrà a finire probabilmente anche così, dove non lo so, però penso che Carson, per quello che ha fatto anche a Utrecht nella seconda parte di quest'anno, abbia un discreto mercato e credo che valga anche i suoi soldini, quindi sarà una bella pedina di scambio se Bologna vorrà fare qualcosa lì. Vediamo, eh? Andiamo in pausa e torniamo.
1: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
2: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Vuoi una nuova macchina da giardino?
7: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
6: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
7: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
6: Manfredini, la certezza dei professionisti.
7: Approfitta ora degli extra sconti.
8: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
10: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
12: Inizio conto alla rovescia.
13: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
14: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
15: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
16: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Buongiorno a tutti, sono Bussolari, ciao Manfredi.
0: Parla piano, Busso, parla piano, aspetta.
18: Quando è in punta.
0: Via.
18: Buongiorno a tutti, sono Bussolari, ciao Manfredi. Mio parere personale, quando è in punta da doppia cifra, da affiancare Castro, e prendi un portiere affidabile se si fa male il polacco, Falcone va benissimo. I tre centrali, dai fiducia a quelli che hai, e la squadra è fatta più o meno, secondo me. Abbiamo molte possibilità di centrare l'Europa con una punta da alternare a Castro, una punta da doppia cifra, quindi io investirei sulla punta. E il portiere affidabile e un centrale anche magari affidabile qua in Italia, da spendere poco, da affiancare ai tre che hai già. Buona giornata.
0: Allora, a te Bussolari. Allora, ai tre tu intendi Wittig, Eggem ed Elland. Se dici tre vuol dire che hai tolto Lukumi e togli Casale, che deve uscire. Assolutamente sì. Se esce Casale, il centrale un po' più di affidamento e quant'altro. Poi io non so se punteranno a uno di affidamento oppure a uno che rientra un po' nelle logiche di Wittig e di Elland più che di Eggem, che è un profilo un po' più maturo. Non ne ho idea. Leisen, ne parlava anche Manu Minguzzi, no? Come nome che ritorna sempre ai giornali, mi sembra Gazzetta, Carlino, insomma. Ormai sono due anni. Non lo so però, questo non lo so, la condizione necessaria è che esca Casale. Accetterà Casale una destinazione diversa da Bologna, magari in una squadra da salvezza? La salvezza da ottenere? Non so. Per la squadra che stanno costruendo ipoteticamente, tipo Venezia, è una squadra che comunque punterà a salvarsi quest'anno, con una squadra però molto all'altezza. Attenzione, perché lo dicevamo anche della Cremonese, e poi ha fatto un disastro. Però ecco, l'accetterà Casale? Io non lo so, mi auguro di sì. Sapete che a Nicolò voglio molto bene, perché per me a Roma gli è successo qualcosa di ignobile, quello che non augura a nessuno, vittima di un maranza del web, e ha dovuto cambiare completamente, stravolgere la sua vita. Non è facile, quindi per Casale, al di là delle qualità o non qualità tecniche, c'è un percorso diverso. A Bologna credo che abbia ritrovato la sua serenità e di questo sono molto contento. Spero però che accetti la situazione, eventualmente, che potrebbe portare Bologna a pensare di sostituirlo con un giocatore un po' più vicino a quelle che sono le caratteristiche che servo. Il tema è questo qui. Per l'attacco non ne ho la più pallida idea. Non credo tanto in un grande rispolvero di Dallinga. So che per esempio Dani Fabbri ieri diceva che per come gioca Domenico Tedesco, un giocatore dinamico e che attacca la profondità è ideale. In questo Dallinga sicuramente ci rientra, però sinceramente sputterei a un profilo diverso, un po' più giovane, meno maturo magari. Dalling aveva già qualche anno alle spalle in Francia, ha fatto tanti livelli, e nella speranza di trovare quel giocatore che diceva Bussolari prima, cioè da 10 più 1, 11 gol, oppure Castro diventa quel giocatore da 17-18 gol e quello che gli metti sotto da 7-8. Allora, quando tu hai un attaccante, una coppia che comunque in alternanza ti garantisce 25 gol in un anno, Europa per me può essere. Bisogna vedere tutto il resto, ma sì. E, però ci hai dato dei begli spunti. Non hai citato il centrocampo, mi hai stupito, mentre lì è dove a me preoccupa di più la nuova stagione. Però vedi, il mondo è bello perché è vario. Io sono molto più preoccupato lì in mezzo che dietro e davanti. Però perché Tedesco ha scelto Bologna? Secondo me perché ha visto che tipo di trampolino è, visto le offerte arrivate a Thiago Vincenzo dopo il BFC, mano da Atlanta. Ma non è possibile. E sicuramente anche per tanti giocatori Bologna, purtroppo, il lato positivo è quando arrivano, il lato negativo è quando se ne vanno. Però sì, siamo in una fase un po' di passaggio, sicuramente. E quindi magari per Tedesco anche questo ha avuto un suo valore. Il concetto di valore rosa va paragonato a fine campionato. Ovvio che se togli uno dei 20 e metti uno da 20 e metti uno da 5, la rosa verrà meno e varrà meno, ma a fine stagione potrai valere di più. Quindi tu dici, se tu sostituisci uno che oggi vale 20 milioni con uno che oggi ne vale 5, a fine campionato, se quello da 5 ne vale 25, alla fine la rosa valeva di più. Se no, no, più o meno ci siamo, sono d'accordo. Certo che per arrivare a quel valore magari servirà un po' di tempo, però va bene, ci sta. Audio, questo qui.
19: Che io rinuncerei a Dallinga è già stato detto. Marco da Prato.
0: Sì, la chicca soprattutto. E è già stato detto. E poi vabbè, allora facciamo anche questo, dai, prendiamo in pausa.
20: Salve Robby 57, il solito giochino stupido dell'estate di questo periodo. Freuler e Lucumi, Cambiaghi e Orsolini, via per mantenere Rove e Castro. Ci stareste? Punto interrogativo. Io sì.
0: Ah, ci devo pensare, andiamo in pausa e poi te lo dico. No? Pausa. Sì, sono le 13.28. Ah, no, ma questo è il cosino di prima. Oh, c'è sto pop-up che viene fuori, che infatti siamo 10 minuti d'anticipo. Allora, tu daresti via Chicca, Lucumi, Freuler, Cambiaghi, Orsolini per tenere Castro e Rou?
21: Ale, tutti mi sembra esagerato.
0: Ma no, ma nelle sue ipotesi dice devi
21: Lucumi,
0: fare
21: sì,
0: delle cessioni.
21: Credo che quest'anno Lucumi sì, e sono anche dell'idea che al limite, se vuoi un attimo prenderne un altro di difensore che faccia numero, che però non sia il difensore da 20 milioni alla Lucumi, è giusto, perché tu hai Egg e Meelland che in teoria se li hai presi ci credi.
0: Anche Viti, che poi vedremo. Però in sostanza lui, guarda, lui l'ha presa larga.
21: Freuler a me,
0: lascia perdere Freuler, lui fa Orsolini, Cambiaghi, via per tenere Rowe e Castro.
21: Cambiaghi più via che Orsolini.
0: Ma no, lui dice io do via tutti e due per tenermi Rowe e Castro. Lo faresti? Occio,
21: devi
0: lo
21: andare a prendere degli un altro esterno, però se dai via Cambiaghi e Orsolini. Sì.
0: Lo faresti?
21: Forse sì. Se mi fai scegliere invece tra Rowe e Castro, tengo Rowe.
0: Ah, è tostissimo, non so rispondere. Io dico di no, ma
21: e
0: solo per Orso.
21: E su Freuler, se rimane.
0: Che figa.
21: Basta però.
0: Vabbè, ma qua eravamo tanta roba, eh.
21: Queste sono foto che uscirono sul Corriere di Bologna con
0: non danno
21: un
0: fastidio.
21: Articolo della Francesca Blesio. Erano state molto belle.
0: Queste qui invece queste sul web non danno fastidio, vero?
21: No, queste no. Questa intervista che feci 10 anni fa esatti, che avevo 29 anni, vorrei gentilmente che potesse sparire.
0: Va bene, va bene. Ho abbandonato la psicologia.
21: Sì, fa parte di quell'intervista.
0: Per il calcio, dice la Chicca, va bene.
21: Ho abbandonato l'università perché non avevo voglia di studiare, ma questo è un altro discorso.
0: Avanti. Buongiorno, solo per info, è sufficiente digitare nome, cognome, qualche dettaglio? Per esempio, non diamo consigli, per favore, per trovare le foto della Chicca. Va bene, grazie per i consigli.
21: No, adesso che fortunatamente non sono foto compromettenti, però insomma sono di una vecchia intervista.
0: Tranne quelle su Tinder.
21: Che mai avute.
0: Buongiorno Manfredi, tanti auguri Francesca. Poi non frega niente a nessuno, ma io guarderò neanche una partita del mondiale. Non perché non c'è l'Italia, ma fino a quando vedrò un infantino. quello del Board of Peace, no, non lo guarderò più. Angelo 60. Infantino, direi che quest'anno veramente ha dato modo di essere fortemente discutibile, se non altro. Sono d'accordo. Europa League, ecco quanto arriva nelle casse del Bologna. La cifra si alza a 24 milioni, contando anche i botteghini tra fase campionato, spareggio con i brani e gare varie. Fondamentalmente sono 22 milioni di premi, più o meno. Tra botteghini e tutto qualcosina si alza. Diciamo che Bologna quest'anno, tra plusvalenze e tutto, allora quest'anno per me Bologna dovrebbe chiudere, guarda, poi così facciamo molto prima, 150 milioni di fatturato più o meno, e ci metti dentro tutto, però anche le plusvalenze, vediamo, di sicuro dovrai fare i conti con, vi ripeto, una differenza che c'è tra il costo della rosa e quello che ricavi senza le coppe di circa 50 milioni. I ricavi fissi del Bologna sono circa 80-90 milioni. Questa rosa adesso in questo momento costa circa 130. Non si scappa, ci sono quei 50 milioni che ti dicevo lì prima. E lì bisognerà tamponare un po', abbassare i costi e vedere. Però ritorniamo un attimo al discorso, ve l'ho detto tutta estate scorsa e vi dico quanta pazienza a sopportare il discorso del tetto ingaggi, bisogna reinventare monte ingaggi e via dicendo. Ho sopportato a fatica anche discorsi con colleghi che dicono che costi squadra non tornano, non è possibile. Come non è possibile? È possibile come? Adesso escono i bilanci, lo andiamo a leggere, così togliamo l'impossibilità e lo scetticismo, perché poi quello scetticismo che qualche collega manifesta, non tanto perché è giornalista, ma perché è opinionista, in quel contesto assolutamente sì, poi crea casino, confusione, filoni che prendono dritti, che prendono alcuni tifosi, francamente che non hanno né capo né coda, e diventa difficile, no? Quindi quest'anno comunque si parte da questa premessa qua. Vediamo, di sicuro sono bravi. Ecco, questo so che non piace molti ascoltare, questa frase, sono bravi. Hanno una bella prova da dover affrontare e vediamo quanto saranno bravi per affrontare al meglio. Io ho visto molto ottimismo soprattutto in Bazzani, in Pepe Anaclerio, anche Bazzani lo diceva al pallone M7, Anaclerio anche ieri sera. Cioè non vedo in loro grande preoccupazione su quelli che possono essere i movimenti di mercato e le scelte. Poi tutto si dovrà incastrare nella maniera migliore e questa volta succede, a volte no. Vediamo, posso dire la mia? Vorrei tanto sbagliare, ma secondo il mio modesto parere Castro verrà ceduto a una buona cifra. Rowe farà le bizze per tornare in Inghilterra, alla fine riuscirà e Carson verrà riabilitato da Tedesco diventando un giocatore fondamentale per il Bologna. Saluti Mirko. Socci, ti spingi in là. Ci credi tu, Chicca?
1: No.
0: Assolutamente
1: no. Su Carson,
0: no. Su Carson dici? Beh, allora speriamo che non sia così, perché vorrebbe dire comunque che partono Lukumi, che parte forse Remo, che parte Rowe e che parte Castro. Un po' forte, eh? Via Remo, Lukumi e altri 5-6, come dice Maestro Bonz, vendere. E sono abbastanza d'accordo con te, però con criterio. Dentro due centrocampisti, una punta centrale. Saluti Andrea. Il Monte ieri diceva per me li tengono tutti, tranne John, rimangono sia Rowe che Castro, per me. Molto ottimista. Magari va via veramente Orsolini, eh?
21: Quello non, sì, però metti caso che ti arriva un'offerta da 40 milioni per Rowe.
0: Per me a 40 mi illudo.
21: 40 milioni per Castro? 35 milioni più bonus per Castro?
0: No, un po' di più. 40 milioni per Castro forse ci riflettono. Però 40 per Rowe, per me no. Poi non so, fanno bene, magari valutiamo poco. Non so. Però vi dico, è più difficile, molto più difficile quest'anno che l'anno scorso, il mercato. Quest'anno da capire, da capire che cosa può succedere. È tutto figlio delle offerte che verranno, perché. Buongiorno, ma con tutto il rispetto per le opinioni altrui, come si fa, almeno in questi tempi, anche solo a poter pensare di prendere una punta da 15 gol, quando oltretutto il capocannoniere di Serie A ne fa 17-18. Questa è un'osservazione molto intelligente. È ovvio che la speranza è che li faccia Castro, chi per lui, ma prendete una punta sul mercato che ti garantisca 15 gol è impossibile, perché costerebbe oltre 40 milioni. Salutissimo. Vabbè. Sull'ultima parte ti dico, guarda, Bussolari parlava di uno che potenzialmente ti può rendere questo. Ci sono ventenni, ventunenni che comunque nella carriera, tra magari categorie inferiori o addirittura under o campionati europei, tipo Dallinga, li ha fatti quei gol in Francia? Li ha fatti. Poi venire in Italia e farli è un altro discorso, perché da noi il calcio è molto complicato, tattico, difese molto organizzate, blocchi bassi a venderne, e quindi bottino diventa un po' più magro. Questo è un po' il tema. Però è giusto pensare che dire prendere uno che viene in Italia e fa 15 gol, insomma, rischia di vincere la classifica marcatori, per come sta andando ultimamente. Hai ragione, non si può dire, non si può dire altrimenti. Non è solo il Bologna, ma tutta la Serie A è un campionato di passaggio, purtroppo. Purtroppo è così. Purtroppo è così. Discutevo con un ragazzo ieri, l'altro, per esempio, spiegandogli la posizione di Nico Paz. Lui dice, poi ci sono i Nico Paz a, fondamentalmente a smentire quello che è successo, per esempio, con Calafiori. No. No. No. Nico Paz fondamentalmente è tecnicamente un giocatore del Real Madrid, formalmente del Como, no? Lui ha questa clausola, il Real ha questa clausola che gli fondamentalmente gli consente la prelazione sulla vendita futura di Nico Paz e un diritto di recompera, punto. Quindi destino di Nico Paz, come ha detto Suarzo tra l'altro tre giorni fa, Fabregas si è arrabbiato per l'Inter che dice l'Inter non può trattare Nico Paz, non può, ha detto bene, ma non può, perché l'unico che può trattare Nico Paz è Real. Quindi non è Nico Paz che ha detto no a qualunque squadra, non è Nico Paz che decide qualcosa, Nico Paz è destinato come il Como alle scelte e alle decisioni che Real farà su di lui. Io penso che rimarrà come un altro anno, perché come in Champions per me gli permette di fargli fare un altro step prima di andare a Real. Quindi per me Nico Paz resterà, ma sarà una scelta del Como. Andiamo in pausa. E del Real.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
22: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
23: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
24: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
25: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
26: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
27: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola.
28: Fresco, all'aria aperta e protette.
29: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
28: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
29: Chi ha fatto tutto?
28: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
29: Quindi zero pensieri.
28: Zero.
29: E spendi meno di quello che pensi.
30: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
31: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
3: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
4: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
5: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
4: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
5: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
6: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per combattere il crespo c'è Fructis di Garnier con la linea Lisci Cheratina. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. Lo spray lisciante e illuminante a 5,49€. E con due prodotti Fructis, in omaggio un elastico per capelli Garnier. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. 208, tua da 14.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, TAG 10,12%. Anticipo 3.623 euro, rata finale 11.069 euro, fino al 30 giugno.
8: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Peugeot, nel punto vendita Stefar, a Bologna, in via Emilia Levante 18.
9: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
10: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
9: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
11: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
9: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Ma la smettiamo di voler vendere Orsolini, per piacere.
0: sei Matte Negri. Io non lo voglio vendere per niente, però ho un po' paura, un po' la sensazione che voglio aspettare di vedere che cosa vale sul mercato. Questo sì, quindi un po' lo tengo lì per questo. Scusate se già stato detto prima, Casale che destino avrà? Ve l'ho detto prima. Bisogna vedere se decide di uscire o no. Penso che la palla sia nei piedi a lui. A centrocampo mi piacerebbe Frattesi, ma credo che abbia uno stipendio troppo alto. Assolutamente sì, per il Bologna. Ciao e buon lavoro Fabri. Non mi ricordo cosa prende, ma ce l'ha alto. Questo è un ruffiano per te. Sei sempre uguale, Chicca. Se partono esterni, ma arriva Robinho Vaz anche in prestito con esterni, siamo a posto, Marco. Robinho Vaz però, almeno con noi, ha giocato punta centrale. Ricordate? Ci ha messo anche abbastanza. Ma ho sentito Gasperini. Ecco, Robinho Vaz è una tentazione che stuzzica. Anche un prestito secco. È giovane, è vero, però io ho visto a Bologna anche Lucumi tribolare un bel po', eh. Quando è entrato, se vi ricordate in casa, la partita in casa contro la Roma, ha dato delle grane non da poco, è uno che è molto giovane. Gasperini dice che deve farsi 2 anni almeno fuori per essere da Roma. Beh, vengano, io lo prenderei. Senza se e senza ma sapete già che io da Roma, se c'è uno che prenderei veramente, anche in prestito un anno, se sta bene, è Ferguson, che non è tornato adesso a casa. Lui ha un ingaggio di 2 milioni e io quel Ferguson che abbiamo visto pochissimo in questa stagione della Roma, però visto anche nella gara d'andata, la seconda o prima di campionato, era quella con la Roma là, a me ha impressionato. Bisogna vedere, ma a me non dispiace per niente. Orso, anche se credo che poi si andrà su altri profili. Questo chicca? Non so se l'ho sentito.
1: No, non è per
0: ascoltare. Ok. Orso e Castro per me non si toccano. Orso bandiera vita. Ovviamente se lui vuole restare. Ciao Lorenzo da Tenerife. Sono d'accordo con te. Però, ripeto, c'è il contratto lì e non lo firma. Adesso inizia tutto il mercato estivo. È evidente che vuole vedere cosa arriva. È evidente, dai. Io sono preoccupato oltre al centrocampo per il ruolo del portiere. La campagna abbonamenti apre fine giugno? Non lo so quando apre. Non te lo so dire. Per il portiere, vediamo. E 31 anni a Falcone. Se lo dicevamo ieri, no? Che io non mi ricordavo più l'età di tutti i portieri che avevamo guardato due mesi fa con lui e Frank per capire chi poteva arrivare a Bologna, visto che Lukumi e Skorupski era bello incasinato. Non so, io l'unico dubbio che ho è non so se Bologna tutto quello che deve fare in un mercato complicato come questo trova anche quei milioni che servono per portare un Falcone a Bologna. Io lo porterei domani e gli faccio alternare la porta. So che Luca va a scadenza 2027, ma almeno sei coperto. Per me Falcone è fortissimo. Speravo avesse qualche anno in meno, un paio, non di più, e invece no, 31. Però è fortissimo. Non so cosa ne pensate voi, ma sì. Orso e Castro per me non si toccano. Orso bandiera vita, va bene, questo l'avevamo letto, ma posso fare questo.
2: Ciao Marco, sono Lorenzo del Tenerife, ma voglio dire una cosa. Intanto bisogna vedere come fa giocare il Bologna tedesco, perché ricordiamo che il Casale a Roma con Sarri giocava benissimo, con una difesa più posizionale, non una follia di uno contro uno continua. Cioè, se tedesco applica un gioco ad esempio più simile a quello di Thiago Motta, cioè, noi difensori li abbiamo, cioè, abbiamo i due norvegesi, abbiamo Wittig, che è un altro che secondo me con una difesa più posizionale dominerebbe, secondo me, il Casale idem. Secondo me non hai bisogno di prendere nessun centrale, però ripeto, dipende da come gioca tedesco. Poi anche lo stesso Dalling, secondo me, non è detto che possa essere un attaccante che non possa arrivare a 10 reti. Dipende sempre in che contesto lo metti. Con un allenatore nuovo cambia tutto. Ciao da Lorenzo.
0: Sicuramente ricambieranno tutti quanti gli equilibri, verranno fatte le valutazioni. Io su Dalling, ti dico la verità, sono preoccupato non tanto per la tecnica, non per la testa, niente di agonistico, è la condizione. Io se sta bene, bene, anche perché non mi dà la sensazione di uno che sul dolore riesca a giocare, quindi per me l'unico problema sta lì. Quindi se ci fosse un'alternativa, grazie di tutto e ti auguro meglio. Se non c'è un'alternativa, va bene, andiamo a vedere. Per me uno che segna gol importanti, perché sono stati più o meno quasi tutti gol importanti, ha qualcosa di più di quello che ha fatto vedere. Capisco però chi sia arrivato al punto di dire basta. Parlo dei tifosi, ovviamente, o anche dei colleghi, opinionisti, tutto quello che volete, metteteci dentro tutti. Io mi sono tenuto un dubbio, finito il secondo anno, i dubbi ce li mettiamo da parte, no? Di solito per me il primo anno è troppo presto per essere tranchant, il secondo non dovrebbe lasciare spazio a dubbi, così dovrebbe essere. Quindi per esempio per Viti che mi tengo il secondo anno, per Egemen mi tengo il secondo anno, non mi viene, per Zortea mi tengo il secondo anno, anche se per lui è diverso il discorso perché arriva dal campionato italiano, è un discorso molto, molto diverso, quindi Zortea lo togliamo. Quelli che vengono da fuori, secondo me almeno due anni gli devi dare, oppure quelli molto giovani almeno due anni gli devi dare, ma è normale, lo diciamo tutti. Cari amici di Nettuno, questa è una petizione. Mai nella vita do via Orso, non lo farei manco per Rowe, figuriamoci poi per Castro. Vendo Santi, trucco i conti, faccio uno schema Ponzi e rivendo Santi tre volte. E solo per tenere Orso delle due fino a quando Orso vuole stare a Bologna. Questa la inoltiamo a Paolo Alberti. Questo periodo del Bologna FC si chiamerà Orsolini Era, ci sarà un pre e ci sarà un post. Ma Orso non è sacrificabile per nessuno della rosa attuale. Prima lui, poi gli altri. Saluti. Posso dire? Ti metto un cuore. Non ti cambia la vita, però ci sta. Dico la mia. No, non te lo faccio dire. La fra è bellissima. Questo lo blocchiamo. Scrivi, scambiatevi i numeri, chicca. Buongiorno, ma visto che parlate spesso di numeri, costi, ammortamenti, eccetera, troppo poco per quello che sarebbe necessario per qualcuno, non potreste fare una giornata in cui fate parlare qualcuno della società di questi temi? Grazie Dave. Guarda, sì, però per me è sempre meglio fare chi sa fare queste cose e non fa parte della società. Tipo, era Dennis Rizzi che diceva: perché non chiamate il CFO del Bologna? Perché poi alla fine, comunque, se lo fai con Bologna, ti leggono i numeri come piace a loro. Allora fallo con uno fuori. E ve l'ho detto, adesso dobbiamo incastrarci solo le date perché è in montagna, ma li sto facendo vedere da un ragazzo molto bravo. E così ce ne va a vedere dentro. Ma però vi dico anche un'altra cosa. Sono finiti gli anni in cui bisogna andare a guardare dentro i conti se ti dicono delle balle oppure no. Da quel po' sono finiti. I problemi del Bologna non sono lì dentro. I problemi del Bologna, dal mio punto di vista, sono i ricavi fissi troppo bassi. Questo sono. Quindi non c'entra niente. I conti servono per capire per quale motivo bisogna fare delle scelte o delle altre per non doverci mettere dentro 30, 40, 50 milioni ogni anno. Punto. A quello servono i conti per un tifoso. Per capire perché vanno fatte certe scelte e quanto costano altre scelte, no? In ottica di un prospetto futuro. A un tifoso può interessare quanto vale oggi Bologna. Quanto può valere oggi la società Bologna? Se oggi arriva uno e vuole comprare Bologna, quanto può valere sul mercato in Bologna? Questo per me è interessante perché uno può dire: e quanti ne ha messi saputo dentro? Bene, fa una differenza. Quindi quanti ne ha persi fino ad oggi? E allora forse capisce certe scelte. Secondo me serve un tifoso, ma un tifoso che vuole capire certe scelte. Poi ci sono i tifosi che non gliene frega niente, dice: se uno fa calcio deve spendere e buttarne dentro. E questa è una teoria curiosa, che ovviamente non è dal sottoscritto assolutamente condivisibile, tant'è che se ne sono andati tutti. Ciao Manfredi, come si può fare a far pagare gli stipendi dei procuratori ai giocatori e non alle società? Stefano da Imola. Ma questa è una cosa che scrivete sempre, però ti chiedo una cosa: ma come fai a pensare che poi alla fine quel costo non venga compreso dentro e spalmato dentro e quindi che poi alla fine è uguale? Come? Alzando l'ingaggio, no? Quindi in un modo o nell'altro questo problema di vogliono mettere il tetto alle commissioni degli agenti mi sembra una buona idea. Mi sembra una buona idea. Sulla questione degli agenti a me preoccupa molto di più però il pluralismo. Troppi pochi player in Italia che hanno in mano portafogli enormi. E questo porta a delle condizioni anche molto pericolose, soprattutto a salire dai più piccoli ai più grandi. Questo a me preoccupa dei procuratori, se devo proprio dire una cosa che mi preoccupa. Quindi cercherei di favorire di più, di mettere un tetto ai portafogli, quello metterei, non tanto alle commissioni ma ai portafogli. Portafogli vuol dire quanti cartellini gestiscono. Se no arrivi a delle situazioni veramente clamorose dove Mendes, per dire, al Wolverhampton ha fatto la differenza, cioè appena si sono staccati un attimo da Mendes sono retrocessi. Quindi portano anche utilità, però è ovvio che ci sono situazioni molto complicate e questa è una situazione molto complessa. Certo, dalla Bosman in poi il player più forte sul mercato del calcio internazionale è la gente. Vista l'austerity e la necessità di fare cassa, perché non proporre a Bonifazi un nuovo contratto a cifre più basse? Ma sei impazzito, lascia perdere. Vi ascolto sempre con piacere e condivido l'idea che la proprietà deve rientrare di quanto speso. Rientrare di quanto speso non l'hanno mai detto. E non scappare da Bologna come molti vorrebbero. Non hanno mai detto rientrare di quanto speso. Sostenersi sì, ma rientrare di quanto speso non è neanche necessario, perché poi alla fine 270, 280 milioni. Bologna, se ha un colpo di fortuna molto grosso, per me può valere intorno ai 200. Alla fine sono volati via 80 milioni in 12 anni, ma insomma mi sembra che sia andata anche molto bene, no? Quindi non c'è bisogno di rientrare. Rientrare è una parola che per me porta la gente a. Poi, che per me sia arrivato il momento, se non fa lo stadio, di valutare seriamente una cessione, benissimo. Il problema è non ho capito chi comprerebbe Bologna a quelle cifre oggi, quando in Italia puoi prendere dei bacini più grandi a molto meno. Partendo da zero, come ha fatto il Como, come fece Bologna con Saputo, che eravamo comunque a un passo da sparire, ma come ha fatto, se volete, il Palermo, e ripartire da zero per poi salire prendendo una società con pochi soldi e poi costruendoli dentro, secondo me è più vantaggioso, c'è rischio, c'è meno marginalità di rischio. Una patrimonializzata come Bologna, come la Fiorentina, come il Torino, quelle che volete, il rischio è più alto. Il Genoa, il rischio è più alto. Infatti Genoa stanno facendo un po' più fatica, è più difficile, quindi non è così semplice. Però io fossi, vado via davvero, dico molto sincero e molto dispiaciuto. Audio.
1: Scusate, no, non è proprio così male. La Roma l'ha pagato 23-24 milioni,
0: con
1: fatto
0: di culo
1: 17 gol da gennaio, per cui non è che non si possa trovare un giocatore così, per cui anche spendendo un po' meno, però se non è stato un crack male, no, per quella cifra lì non so bene cosa possa essere.
0: Tu hai ragionissimo. Non dimentichiamoci mai, pensa a te, veramente le coincidenze a volte aiutano. Loro avevano già fatto Raspadori e poi in una notte Raspadori va all'Atalanta, pensa. Però quanti male in quante situazioni così, che tu vedi un giocatore che è fortissimo, pensa a Bazza che è attaccante, no? E ogni tanto ci ritrovavamo al pallone, ma anche solo a parlare un attimo, ma quanto è forte. È stato un colpo clamoroso, ti può succedere su un giocatore così maturo, no? Maturo, che conoscevi già, nazionale, Premier League, che non giocava all'Aston Villa, non giocava, incredibile. Ve lo ricordate voi? Noi abbiamo giocato contro Male. Ve lo ricordate? No. O qualche più attento, sì. Cosa vuoi dirgli? No? Quindi non terrei proprio quel riferimento, però è un giusto riferimento. Trovare dalla Premier un attaccante come Malen che arriva a 25 milioni, secondo me è un bel colpo di fortuna. Però un giocatore così completo e maturo e tutto, tendenzialmente, credimi amico mio, costa molto di più. L'Aston Villa si sta mangiando le mani. Ci sentiamo domani, ciao.
12: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
16: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
17: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
16: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
18: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Sono le 14.
18: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
21: È stato subito rilasciato Luis da Silva dopo essere stato assolto a Rimini dall'accusa di aver ucciso la pensionata Pierina Paganelli, una sentenza notturna dopo una camera di consiglio durata 16 ore. Bombardamenti reciproci tra Iran e Stati Uniti, accusati da Teheran di avere compromesso lo sforzo diplomatico internazionale. Washington colpisce obiettivi iraniani Hormuz, i Pasdaran lanciano droni e missili contro le basi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Delle conseguenze della crisi internazionale sull'economia si parla ovviamente anche all'Assemblea di Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli.
22: Siamo a 3 mesi di conflitto nel Golfo Persico, i cui effetti si sommano ai dazi e alle tensioni sulle materie prime con la drammatica guerra in Ucraina. Sappiamo bene che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente.
21: A 66 anni si è spenta Patrizia Caselli, conduttrice televisiva, attrice e cantante. Da tempo era malata. Lavorò con grandi nomi, ma la si ricorda anche per le storie importanti con Walter Chiari e Bettino Craxi. Volley Nations League, debutto della nazionale maschile di De Giorgi contro la Francia guidata da Gianni, campioni del mondo contro quelli olimpici. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
19: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
23: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
24: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere antiallagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
25: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
26: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
25: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
26: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
25: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
27: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
28: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
27: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
29: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
30: Voglia d'estate? Venerdì 12 giugno l'associazione We Love Casalecchio vi aspetta alla grande festa d'estate alla Croce. Dalle 17 il controviale della Porrettana si accende. Shopping con negozi, ambulanti e artigiani e tutto il colore delle associazioni locali. Per i più piccoli, zucchero filato e un fantastico gonfiabile. E per cena, i locali della via vi aspettano con street food e menù speciali. In più, spettacoli, balli e tantissima musica dal vivo. Il 12 giugno vivi il cuore del quartiere. www.welovecasalecchio.it.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 14.04, io sono Leo Vicari, ciao, buon mercoledì, auguri Francesca Bolognini, auguri. Oggi ho fatto questa scelta perché purtroppo
0: ho anche la testa da un'altra parte. Oggi ho tolto per la prima volta ho tolto le notifiche dal telefono. Ci pensiamo dopo. Sì, esatto, no, poi ieri ci lasciamo con la Francesca in questo modo. Io sto per uscire, lei sta per andare in onda, mi fa: "Oh", perché "oh" è il modo tenero con cui "oh". "Io non so cosa vuoi far tu domani. Io non c'ho una lira, quindi non porto niente da mangiare". Io dico: "Figurati io, cioè, ma ci mancherebbe". E quindi siamo a posto, non facciamo quello che uno porta da mangiare, l'altro non porta, che poi qua si scatenano le gelosie, poi ci si ricorda e poi si fa le foto e poi la chat che dice: "Ah, avete portato da mangiare? No, l'ha portato quello e non quell'altra", così.
2: Vabbè, tu hai portato il pallone.
0: Arrivo oggi, mi sono preso una mattina un po' per i cavoli miei, arrivo oggi e mi aspettano Francesca e Alessio Aimone, come avete presente nei cartoni animati quando si nascondono in 10 dietro un tronco d'albero e poi si vede solo la faccia che spunta, che non si capisce dove siano i corpi a quel punto, no? Loro dietro la parete spuntano le due facce e sento: "Ah, ma un pallone". Io è andato a giocare a basket, ho con me il pallone da basket, non stava nella sella del motorino. E dico: "Beh, perché?". E loro un po' sbuffando: "Dai, vieni che c'è da mangiare". Dico: "Ah, vabbè, che carino, ci sarà qualcuno che ha portato qualcosa da mangiare".
2: "Certo,
0: e
2: io".
0: E lei: "Beh, l'ho portato io". Cioè, avete presente proprio la serpe in seno, il pugnale dietro le
2: ma
0: spalle?
2: Ma no, è che la mia intenzione ultima era quella di non portare niente. Poi oggi, venendo in qua, quando ero all'altezza di Viale Togliatti, sì, all'altezza di una nota pasticceria molto buona,
0: sì,
2: ho detto: "Ma che faccio, non mi fermo, non ho neanche il pranzo".
0: Quindi sono spuntati i soldini ieri.
2: No,
0: visto che la discrimine
2: no,
0: era,
2: ho speso
0: non
2: più
0: soldi,
2: di quello che avevo. No, ho speso
0: cosa
2: più.
0: Hai fatto? Hai trovato quei famosi 50 euro per terra di cui parlavamo?
2: Esatto.
0: Li avresti spesi per condividere con i colleghi?
2: No, in realtà li ho presi dal tuo portafoglio ieri mentre non te ne accorgevi.
0: Difficilissimo che tu trovassi l'equivalente di quello che hai portato da mangiare, che tu lo trovassi in carta moneta.
2: Sono meno di 50 euro comunque. Sappilo.
0: Sono sì, adesso sì, ok, va bene, ma anche meno, non trovavi tranquilla. Va bene, ragazzi, noi oggi abbiamo Alessio Torri, abbiamo Bruno Bartolozzi, ci siete voi anche con tutti gli argomenti della settimana. Grazie per i messaggi che stanno arrivando. Foto arrivano anche, mi fanno un po' paura queste foto. No, cosa è successo? Delle foto, oddio, delle foto, insomma, così a cartone animato mie di Francesca. Grazie Miki, grazie, bello questo, la mia foto di fianco a una scritta su un muro, bello, che non è vero, che è fake, però il vero problema di Bologna, le scritte sui muri. Dai, 366 402 4022, può succedere, io credo che oggi veramente possa succedere di tutto. Cominciamo
3: Quasi Gol, presentato da
5: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani. Ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
6: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
7: Et capè, u carot.
5: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
8: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
9: Parola di Riccardo Orsolini.
8: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
3: Nettuno Bologna 1, Quasi Gol, con Leo Vicari.
0: 14.10, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, buon mercoledì a voi che ci state scrivendo, come ad esempio questo amico che dice: auguri a te, la Fra di cuori. Le invidie e le gelosie sul mangiare scatenano polemiche inenarrabili, perché poi ci si ricorda di tutto. Ci si ricorda di tutto. Ci si ricorderà anche del fatto che quando Francesca ha chiesto due caffè da asporto, gli era portati l'unico, che è il motorino. Allora, andiamo a salutare Alessio Torri. Ciao Ale.
4: Ciao Leo, ciao a tutti.
0: Bentrovato.
4: Bentrovati.
0: Allora, Ale, io ho tanti argomenti, sei

0: sempre dimostrato quello che il campo poi restituisce, di essere oggi più forte della Virtus. Io resto convinto che la Virtus al completo fosse più forte di Venezia, e purtroppo Venezia era al completo, la Virtus non è mai stata, e quindi ha vinto la squadra che con quelle configurazioni ha mostrato di essere più forte. E l'auspicio era legato al fatto che, nonostante la squadra non fosse a completo, potesse avere dal punto di vista dei singoli una reazione che in parte c'è anche stata, in parte no, da parte di altri, e che poteva in qualche modo compensare una debolezza complessiva di squadra. Così non è stato, o meglio è stato fino alla terza frazione, o meglio al 35esimo, 33esimo, poi il crollo finale, quindi ecco perché dico ci siamo andati vicino come a bocce, però purtroppo non siamo a bocce.
1: Adesso primo passo allenatore?
0: Sì, primo passo allenatore, ma poi il secondo passo, il terzo, il quarto, il quinto devono essere immediati, perché questo è un punto, non dico zero perché non mi piace, però è una svolta. Dopo, è il primo anno dopo 7 anni che la Virtus non ha vinto nulla, 7 trofei in 7 anni, tolto questo, significa un quinto esatto dei trofei della storia della Virtus, che è a quota 35, e quindi è un periodo storico che credo che vada fotografato per quello che è, un periodo storico storico, punto, perché un quinto dei propri trofei dell'intera storia in 7 anni è un qualcosa che io firmerei col sangue per i prossimi 10 anni, non 7, e non so se potrà capitare. Quindi forse ci accorgeremo, si accorgeranno, io ho sempre detto, lo ribadisco, che abbiamo vissuto una epoca sportivamente parlando storica della Virtus. Poi è chiaro, se uno pensa alla Kinder pensa a qualcosa che non è più di attualità e riproponibile, ma non solo per la Virtus ma per il basket forse italiano e per tante piazze europee che non siano capitali, megalopoli o pluriproprietà mondiali, però coi piedi per terra realisticamente gli ultimi 7 anni, tolto questo, credo siano difficilmente ripetibili. Quindi questa è una svolta, non è un punto zero, ma una svolta che parte dal campo, perché come tu dicevi l'allenatore, poi l'ossatura della squadra in senso più stretto, dalle infrastrutture, perché quest'anno si sbarcherà durante la stagione nella nuova arena, e quindi in un percorso nuovo che ci auguriamo porti per tanti anni anche non solo novità dal punto di vista del campo, ma anche una autonomia da tutti i punti di vista che ho purtroppo in questi anni con il padiglione fieristico non è potuto esserci, un po' paradossa, il padiglione fiera eccetera. E quindi è un bivio importante che però va detto molto chiaramente, contestualizzato in un momento storico italiano per lo sport in cui i sogni devono essere molto molto molto ben ponderati, perché se raccontiamo che la Virtus Arena potrà portare una nuova epoca di successi, stiamo raccontando qualcosa per vendere le pentole. Non dobbiamo vendere le pentole, dobbiamo essere onesti nel raccontare le cose e anche nel raccontare le aspettative. Non è un magnavantismo, è un realismo totale. La nuova arena porterà ossigeno certamente, ma non sarà da sola la possibilità di tornare a palcoscenici che oggi il basket italiano, con tutti i pastrocchi che sta facendo fra l'altro, non può ottenere nemmeno con tutti gli artifici capitolini che stiamo ammirando e che ammireremo per i prossimi anni.
1: In generale, in questa trasmissione, da 8 anni anche con Alessio, c'è una cosa che non facciamo, è vendere le pentole. Tutto il resto l'abbiamo fatto. Ci manca solo vendere le pentole. Tutto abbiamo fatto in questi 8 anni. Ale, io ho già diversi messaggi per te. Prima l'ultima mia curiosità. Voglio che me lo dici a me, da amico. Che allenatore ti piacerebbe?
0: Mi piacerebbe un allenatore che avesse il nome, i nomi non li faccio perché poi lo sai, a parte che i nomi girano, basta aprire qualsiasi web, qualsiasi.
1: No, ma io voglio allenatore tuo. Cioè, proprio, cioè, cosa piacerebbe a te? Quindi vai anche con il, così, con la fantasia, con il

0: sogno, cioè, no, no, mi vale, beh, tutto, ecco, sì.
1: No, io penso che allora, se per assurdo ti dicessi Obradovic che era dietro la panchina di Virtus a Venezia, ti direi sì, Obradovic il sogno, ma non sarebbe adatto a quello che cerca la Virtus per i prossimi anni, ok? Quello che cerca la Virtus per i prossimi anni è un allenatore che abbia voglia di crescere, quindi non un affermato. I Tudis non avrebbe senso alla Virtus i prossimi anni, per capirci. Ecco, Barzokas non avrebbe senso, Ataman non avrebbe senso per i prossimi anni alla Virtus, perché loro hanno già la pancia piena e loro ragionano con un'ottica che non è, capito, quella della Virtus i prossimi anni. Capito. Quindi occorrerebbe un allenatore, non voglio far nome perché altrimenti dopo, se i nomi li conosciamo non è difficile, basta, ripeto, per qualsiasi web è molto facile, oggi è facilissimo per tutti conoscere quei 4 per 5 profili.
0: Allegri, che Conte avesse... no, scusa, no sì, ecco, sì.
1: Arriviamo anche alla parte Allegri Conte. No, un allenatore molto brevemente che avesse un po' di esperienza europea, non necessariamente di Eurolega, mi sta bene anche una buona Eurocup,
0: sì.
1: Non necessariamente italiano, no? Quindi che abbia anche un po' che porti un po' anche di extra italianità, altrimenti veramente ci raccontiamo sempre le solite quattro cose in un basket italiano, come ho detto prima, è un basket di
0: io ce l'ho un nome
1: ormai. Che abbia voglia di dire io fra 4 anni voglio andare a vincere la Lega con i Panathinaikos, ok?
0: Io ce l'avevo un nome, poi ho visto adesso che che è andata la Stella Rossa, non lo sapevo, quello di Malaga, Ibon Navarro. Bonavarra ha vinto 2 Champions League.
1: Sì, ma
0: poteva, esatto, portare, esatto, poteva portare qualcosa.
1: Questi sono i profili, sì, adatti perché la Virtus deve ricrescere, riconfigurarsi, anche se già in Eurolega è un po' come se non ci fosse da un punto di vista del percorso, e deve riconfigurarsi, ricrescere, riaver voglia di scalare gerarchie consone, certo, alla possibilità.
0: Senza dimenticare,
1: ci vuole uno che voglia fare la stessa cosa in panchina, altrimenti parliamo di nulla, andiamo davanti a un'ipocrisia totale.
0: Chiaro. Per me è chiarissimo, vedi Repesa qualche anno fa la Fortitudo, per me è chiarissimo,
1: esatto.
0: Allora lo richiedo a voi, nello sport di oggi l'allenatore è un qualcosa che esalta il tifoso o è un di più, soprattutto a giugno, prima che arrivino poi giocatori? Perché mi sembra che negli ultimi anni anche la narrazione mediatica abbia reso l'allenatore un qualcuno che o esalta o delude, forse anche un po' troppo. Arriviamo subito.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
5: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90€, il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90€. Da acqua e sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
7: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
8: Renault.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
10: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
12: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
13: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
12: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
14: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
15: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
16: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
17: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
18: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555 Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 14:23, ciao Leo Vicari, quasi gol, ci siete voi, c'è Alessio Torri ancora che salutiamo, ciao Ale.
1: Ciao, eccomi qua.
0: Stavamo parlando degli allenatori, quanto esaltano gli allenatori, quanto serva anche al tifoso in ottica abbonamento, in ottica fotta, in ottica non solo credibilità nei confronti della società, ma anche entusiasmo l'andare a vedere la partita con quel allenatore. In questo senso ho già diversi messaggi, Ale. Tu hai parlato della Virtus, Enrico dice quello che ha detto Alessio, si può insomma tranquillamente appiccicare a Domenico Tedesco e al Bologna. La scelta di Domenico Tedesco, Ale, assomiglia a quella che vorresti tu per la Virtus?
1: Sì, simile. Faccio un esempio, tanto si è già accasato e quindi non andiamo a mettere in imbarazzo nessuno. Secondo me Trento con Rossi, un quarantenne giù di lì, sì, ha fatto un grandissimo colpaccio. Un grandissimo colpaccio, perché è un allenatore che ha una voglia incredibile per Trento di arrivare, chiaramente magari non in Eurolega subito, ma arrivare a fare un buon campionato, una buona Eurocup, che sono gli obiettivi di Trento, che ha bisogno di avere questo. Ecco, il Bologna ha andato a prendere sicuramente un mister che non è uno strappa abbonamenti. Tedesco non è esattamente quel nome che dice ho preso Tedesco, mi vado ad abbonare, semplicemente perché il 70% degli appassionati di calcio abbonabili potenzialmente al Bologna forse non lo conosce, perché non ha mai allenato in Italia.
0: Ritengo che ad oggi Tedesco possa girare per strada il 70% delle persone non riconoscerlo tranquillamente.
1: Sono tenuti ad avere conoscenza di tutti i campionati, non lo facciamo noi, certo. Che dovremmo teoricamente farlo, ci mancherebbe.
0: Non lo faceva Sinisa Mihajlovic. Ci fu quella famosa frase quando Sinisa è arrivato Posh, cosa ne pensi? E la sua risposta è stata: chi è Posh? Cioè, che era un terzino che veniva dal campionato tedesco, no? Lui dice: ma io non sono tenuto a conoscere tutti i giocatori, cioè, ho uno staff e poi sono tenuto dopo a valutarli. Non è che devo essere io che stacco dall'allenamento per andare a vedere tutte le partite della Bundesliga, per dire, ci sta.
1: Quindi a maggior ragione il tifoso non è tenuto a farlo. Non mi sembra una chiamata strappa abbonamento, non mi sembra una chiamata, come dire, per strizzare l'occhiolino alla campagna abbonamenti, mi sembra una chiamata legata
0: che forse non ci sarebbe stata, Ale. Cioè, in generale, nel novero, nella rosa dei nomi accostati al Bologna, nessuna era una chiamata strappa abbonamenti.
1: Esatto, esatto.
0: Cioè Di Francesco non lo era, Palladino non lo era, no, cioè Vanoli non lo sarebbe stato, no, quindi...
1: Diciamo che questo probabilmente era quello sulla carta fra i nomi che hai detto meno conosciuto, perché non allenava in Italia. Poi è chiaro che se uno va a vedere il curriculum e si informa, capisce che Palladino, Vanoli, Di Francesco e compagnia cantante non hanno il curriculum di Tedesco.
0: Vero.
1: Però questo è un dato che, voglio dire, è già un passo più avanti. Quindi la chiamata che ha fatto credo che sia una chiamata consona a uno che probabilmente vuole mettersi in gioco in Italia, cosa che non ha mai fatto essenzialmente, e cercare con dei mezzi appropriati che gli metterà eventualmente a disposizione della società di raggiungere un posto in Europa. Mi sembra molto molto chiaro il messaggio. Qual è l'altra faccia della medaglia? Siamo al 10 di giugno, quindi parliamo non di niente ma di nulla, e che Tedesco, un progetto pluriennale vero con una società o una nazionale, di fatto non l'ha mai fatto. Quindi il dubbio qual è? Per la prima volta lui potrebbe dire: voglio cercare di avere un incarico di lavoro che duri 3 anni, che sarebbe per me una novità. Essenzialmente,
0: quale credi? Mi apri un sacco di domande, ti ringrazio.
1: Immagino, però stiamo ragionando al 10 di giugno, non conoscendo la squadra, non conoscendo nulla e non conoscendo nemmeno le sue idee. Quindi veramente il nulla mischiato a niente. Però
0: con una base solida societaria che sappiamo essere poco avvezza all'azzardo, ma che ha dimostrato negli ultimi 3 anni di avere quell'ambizione che invece ci lamentavamo sembrava non avesse prima. Quindi c'è il pavimento ed è già abbastanza arredata la casa, ecco, poi vediamo.
1: L'ambizione è certa e la fiducia credo che sia un credito che la società sia conquistata sul campo in questi anni, quindi questo è un dato che 5 anni fa non c'era.
0: Ti devo chiedere una cosa su quello che hai detto, ovvero sul guardare il passato di un allenatore e vedere se ci sono le possibilità di riproporlo praticamente sempre in copia carbone, no? Cioè, è una cosa, ma oggi se ne parla anche nel dibattito sull'allenatore della nazionale. Leggevo ieri un editorialista dire: ma è possibile che noi non riusciamo a uscire dal duopolio di allenatori che sono Conte e Mancini, che hanno dimostrato uno di fare cicli massimo di 2 anni, che è Conte, e Mancini che si è macchiato di quello che è successo qualche anno fa e che dovrebbe ripartire innanzitutto chiarendo continuamente all'inizio la sua posizione, dovendo portare risultati. Ma è impossibile che noi abbiamo il coraggio di prendere qualcuno che non ha mai fatto esperienze di questo tipo e vedere se può succedere nella sua carriera di fare esperienze di questo tipo. E io su questo, Ale, sono abbastanza d'accordo. Cioè, ritenere che uno che ha vinto in una squadra lo prendi in un'altra, quindi vuol dire che sa come si vince, vinci anche nell'altra, secondo me è uno dei drammi del calcio italiano sportivamente. Ritenere che uno replichi in altre situazioni quello che ha già fatto prima.
1: Beh, è chiaro che restando nell'ambito di Bologna, l'ultima esperienza di italiano è stata veramente il copia e incolla dell'esperienza di Firenze, perché in campionato, viene detto mille volte, ha confermato quella fascia di classifica che già aveva la Fiorentina, sì, e nelle coppe o competizioni all'iniziale in diretta ha sempre dato quel quid in più che aveva già dato a Firenze e che a Bologna non si era mai visto. Quindi italiano l'hai preso per quello che era e l'hai lasciato ottenendo quello per cui l'hai preso, quindi lì proprio sei andato con la copia e incolla.
0: Siamo poi Milan Allegri no, ad esempio, no?
1: No, stavo dicendo la scelta di sempre, parlavi del discorso Bologna, del fatto di non andare ad azzardare nulla. Con italiano hai preso un prodotto, l'hai restituito per quello che l'hai preso, ottenendo quello che probabilmente ti aspettavi di ottenere. Allegri è un altro paio di maniche, perché Allegri, io l'ho sempre detto, io non sono mai stato un pro un anti-allegriano juventino, sarò all'1%, può essere, perché tutti sono schierati, perché bisogna schierarsi per qualsiasi cosa. Ma semplicemente
0: e
1: per
0: com'era lo schieramento in casa Juve?
1: Ah, dipende, il primo Allegri
0: 70-29, ecco, no, non lo so,
1: allora, boh. Il primo Allegri erano 70-29 pro, il secondo 70-29 contro, poi si vede che è cambiato il tempo. però il concetto era un altro. Il primo Allegri è andato bene perché, lo ribadisco all'ennesima potenza, aveva preso un'automobile già lanciata, e lui, se prende un'automobile già lanciata, è il miglior pilota italiano e forse non solo, per tenerla a regime finché l'automobile ha i cavalli, poi col tempo, chiaro. Se ad Allegri dai un'automobile da settare, nell'aerodinamica, nel motore, nei parametri tecnici, Allegri non è capace, e quindi l'Allegri bis la Juve ha dovuto ricostruire un qualcosa che non c'era.
0: È chiarissimo.
1: Al Milan aveva la stessa situazione ed è finito uguale. Allegri devi chiamarlo davanti a un progetto che già funziona, che per qualche motivo è arrivato a termine col precedente gestore, e Allegri certamente quel progetto te lo porta al massimo rendimento finché può durare. Se Allegri chiede di costruire una squadra, non è il suo mestiere. Quindi Allegri non è che ci fossero gli anti o i pro, per quanto mi riguarda, cioè, o meglio c'erano, ma non era giù corretto. È che Allegri, messo nel contesto dell'Allegri 1, era nella sua comfort zone, l'Allegri 2 era da un'altra parte, e al Milan hanno riproposto Allegri 2 e non ha funzionato.
0: Vocali, sì. Per te.
8: Buonasera, io condivido e sottoscrivo il discorso che ha fatto Alessio, che reputo chi si occupa di Virtus uno dei migliori, perché è più equilibrato, dei più equilibrati di tutti, però io credo che per fare un discorso del genere la prima cosa fondamentale sarebbe una nuova proprietà, perché quella attuale la conosciamo, sappiamo che non ha né i mezzi né la voglia probabilmente di fare un discorso del genere come ha fatto Alessio adesso. Devo sentire cosa ne pensa Alessio. Grazie.
0: Ale. Secondo me non è automatico, grazie. Questo, però ci tengo anch'io ovviamente a sapere quello che dici tu.
1: Ma a parte che sono opinioni che valgono zero, comunque ringrazio l'ascoltatore per l'immeritata fiducia. E io dico una cosa, mi cerco sempre di portare esempi diversi dal contesto, per non per banalizzarli, ma per renderli forse un po' più, come dire, tangibili. Io sono sposato, quindi, ma io non sposato, dico, vorrei sposarmi con Belen, ma se Belen non è d'accordo a sposarmi, non mi sposo. Cosa vuol dire? Vuol dire che sì, la nuova proprietà tutti la vorrebbero, Zanetti in primis, ma se poi di là non c'è uno disposto, sì, a rilevarla, diventa anche difficile. E quindi è chiaro che sono d'accordo, cioè, il percorso è teoricamente perfetto, tutti vorremmo la donna della nostra vita ideale, la Virtus oggi Zanetti vorrebbe la nuova proprietà che portasse avanti un certo tipo, anzi no, quel tipo, i 7 anni già passati con la proprietà Segafredo Zanetti. Al momento non c'è. Quindi io mi auguro che le agenzie di comunicazione a cui tutti ormai si affidano per trovare partnership eccetera, Zanetti stesso, abbiano la possibilità di trovare un proprietario che possa, non dico dire un trofeo all'anno per 7 anni, ma insomma la falsa riga di questo tenore. Al momento purtroppo non c'è. Quindi se ci fosse, probabilmente Zanetti avrebbe già, non dico passato la mano, perché lui vorrebbe entrare, anzi vuole entrare da presidente della nuova arena, quindi quantomeno fino a dicembre immagino sarà il numero uno del club, però poi vorrebbe lasciare quella nuova arena a qualcuno però che sia in grado di fare lo stesso percorso. Ad oggi purtroppo non c'è, non è detto che non esista nel mondo, ma ad oggi non c'è. Quello è il vantaggio del 2026, è che nel 1986 probabilmente lo trovavi fra Porta Lame, Porta Saragozza, Massimo San Lazzaro. Oggi hai agenzie mondiali che magari viene da Boston, ecco, però bisogna che ci sia uno che venga da Boston o da Montreal come nel Bologna e prenda in mano la cosa, altrimenti Zanetti resta lui.
0: Se ho capito bene, quindi per la proprietà transitiva, allora Alessio Torri, Belen, già in edicola tra una settimana, la prima pagina, e tanto se non ci sono delle foto le fanno con l'intelligenza artificiale in qualche modo, no? Ecco. E la signora Stefania Torri, nuova proprietaria Virtus, cioè da quel che ho capito dovrebbe andare così. Questa.
1: No, che... di altre battute, il concetto è questo, finché non... Zanetti è il primo ad essere interessato a trovare qualcuno che porti avanti questo tipo di progetto, che è un progetto ben meritorio e adatto alla capacità del 2026 di un club come la Virtus in una città come Bologna. Il problema è che manca la seconda parte del ragionamento: chi lo porta avanti?
0: Ah sì sì, perché poi c'è anche sì, poi portare avanti, delle volte si può anche cambiare il ragionamento, cioè non c'è bisogno di dire guarda io compro la Virtus però so che devo fare le cose in quel modo lì. Credo che questo sia sempre un certo sbarramento quando si parla.
1: Diciamo che l'auspicio è quello di prendere un club che ha vinto 7 trofei in 7 anni, di cui 2 europei, e riconsegnarlo a un proprietario che possa, non dico fare la stessa cosa, ma che possa fare una cosa simile. E poi se questo proprietario dice no, io 7 trofei, 7 anni non ce la faccio, te ne porto 14, va bene, però capisci cosa voglio dire, il problema è se te ne porta 1, 0 o se te la porta dove ha preso Zanetti, che era in A2. Ecco, quello bisogna evitare.
0: Ah no no no, no certo. Beh, oh, noi per anni e anni abbiamo parlato, anche quando Saputo è arrivato al Bologna, e dell'equivoco per cui è arrivato il 300esimo uomo più ricco del mondo, ma come, non spende tutti i soldi nel Bologna, ecco, cioè quindi i piani decennali e quant'altro. Mi fermo e poi ti faccio ascoltare un sacco di vocali.
20: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
21: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. 208, tua da 14.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, TAG 10,12%. Anticipo 3.623 euro, rata finale 11.069 euro, fino al 30 giugno.
22: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Peugeot, nel punto vendita Stefar, a Bologna, in via Emilia Levante 18.
23: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastian, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
24: Spaccio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
25: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
26: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
27: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
28: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
29: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
30: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Che pace qui! E che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
5: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
6: Oh Marco, pronto per lo stadio?
7: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
6: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
7: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
6: Davvero?
7: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
9: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 14:43, Leo Vicari, quasi gol. Ciao di nuovo, 366-402-4022, tanti vocali, tanti messaggi con e per Alessio Torri. Ciao Ale di nuovo.
1: Sono qua, ciao Leo.
0: Cominciamo con questo, ascoltiamolo. Fra? Fra, mi spingi il pulsantino.
12: Stavo ascoltando questa parte dedicata agli allenatori, come sempre molto interessante. Allora faccio questa domanda. Probabilmente l'unico allora che è un costruttore vero di squadre è Gasperini. Perché Gasperini è andato alla Roma, la Roma da quant'è che non andava in Champion? È riuscito a portare la Roma in Champion. In corso d'opera ha acquistato dei giocatori importanti. Adesso più o meno ha fatto piazza pulita, nel senso che lui è un accentratore, quindi è un allenatore, costruttore, dirigente, direttore sportivo e fa tutto, quindi rimane in questo senso il top. Non ce ne sono come lui. Grazie, ascolto un vostro parere. Ciao Leo, grazie.
0: Grazie ancora. Il vocale. Ale.
1: Ma guarda, io credo che la Roma sia abbia fatto una scelta in controtendenza, andando a prendere con obiettivi importanti un allenatore che era già a suo modo titolato, o quantomeno se non titolato dal punto di vista numerico dei trofei, titolato come pedigree. Perché se andiamo a vedere in Europa, voi pensate l'Europa con i top club di 20 anni fa e le panchine, c'erano dei grandissimi santoni mediamente sulle principali panchine europee. Oggi il City a Maresca, l'Arsenal a Arteta. E poi vabbè, il Real ha ripreso Mourinho, ma insomma Mourinho un po', il Barcellona credo che ha Flick, il Bayern che è Company, no? Mi sembra, non si era cambiato, insomma.
0: Ah, no non credo, sì, ecco, non credo che cambi,
1: no, adesso non è che segue il mercato, per dire, poi gli altri mi ricordo. Nessuno di questi è un santone con una carriera ventennale alle spalle. Sono tutti allenatori mediamente giovani, a parte il discorso Mourinho, che allenano i migliori club europei. Quindi è evidente che oggi si sia, anche a livello massimo, ho citato proprio i top club, non ho citato i campioni d'Europa di Parigi, perché chiaramente Enrique forse non appartiene a questa categoria, avendo un palmarès molto, molto importante di questi. Però mediamente e anche i principali club, che potrebbero prendere quasi chiunque, si stanno affidando, non, adesso dire scommesse sono parole grosse, però allenatori che non hanno 6 Champions alle spalle per forza. E quindi è evidente che forse sia questa ricerca dello sprint in avanti piuttosto che del curriculum alle spalle. La Roma ha fatto una scelta anacronistica da questo punto di vista, perché per i propri obiettivi, che non sono quelli delle squadre che ho citato, è andato a prendere un allenatore che era 10 anni che tutte le stagioni di fatto usciva dal trionfatore, e quindi ha fatto una scelta anacronistica. È andata bene, benissimo, che forse non pensavano nemmeno a Roma di arrivare dove sono arrivati, però è una scelta che la metterei un attimo in controtendenza con, come dire, il mainstream degli ultimi 4-5 anni.
0: Ti faccio un'altra domanda su questo. E dove lo andiamo a collocare la scelta di Florentino Perez, una volta vinte le elezioni, di riportare 13 anni dopo Mourinho a Real?
1: Ho premesso nell'elenco che è l'unica che non ha una lettura simile alle altre. Non lo so, non ho idea dei rapporti che ci sono fra Mourinho e Real.
0: È un'opera di distrazione di massa anche.
1: Potrebbe essere, perché onestamente il Real, con tutto il rispetto per Mourinho, oggi potrebbe ambire qualcosa di meglio, di più moderno, di più attuale, di più voglioso di vincere. Poi, per carità, vedremo, però insomma mi sembra una scelta un po' strana, forse, come dici tu, legata al fatto che il Real è una specie di parlamento spagnolo, quindi le elezioni, no, governi eccetera, quindi a dinamiche non proprio solo sportive, ecco, anche magari politico-sportive. Quindi,
0: allora, so. Lo sfidante di Florentino Perez, che Florentino sbeffeggiò quando gli lanciò di fatto il guanto di sfida, dicendo: figurati se tu puoi competere con me, perché per fare anche solo per mettersi lì a concorrere alle elezioni, ha dovuto presentare una fideiussione di 192 milioni di euro. Ecco. Quindi, cioè, sì, non è solo calcio, ok?
1: Non è più calcio.
0: Ale, nazionale italiana invece, ecco lì, lo dico anche a te, io sono abbastanza sorpreso che non ci sia al momento ancora cioè che non faccia così rumore il nome di uno, dell'altro ancora, e così via, dopo quasi 2 mesi che siamo usciti dalla Bosnia, 3, insomma, quello che sono.
1: Ma guarda, penso che la nazionale italiana sia veramente ad un livello talmente lontano da qualsiasi tipo di velleità o di appeal che io penso, io non ricordo a memoria una gestione di una nazionale italiana di calcio, cioè della nazionale italiana, gestita con un allenatore ad interim, e quelli li abbiamo visti, presi dall'Under 21, che fa giocare l'Under 21. Io non, una roba del genere non l'ho mai vista, onestamente.
0: Sono contento perché l'hanno fatto. 21,
1: Vicini portò la sua Under 21 nazionale A, ma con un processo di crescita studiato a tavolino e ponderato, e si sapeva, Vicini era già il vice di Berzotti, quindi si sapeva già che adesso chi c'è di libero? Chi è libero sabato sera per allenare? Ci sei? No, sono libero, vengono ad allenare. Stasera noi abbiamo la partitella solita del mercoledì 5 contro 5, mancava uno, mi stanno arrabattando per trovare il decimo. Siamo a questi livelli. Chi vuole venire al Lussemburgo? Ne abbiamo 10, ne abbiamo 20, ne mancano 2. Siamo a questi livelli. Quindi, di cosa parliamo?
0: A me è piaciuto questa sorta di bagno di umiltà imposto, questa cascata di doccia di umiltà imposta per tutti i giocatori dell'Italia che negli ultimi anni, secondo me, non sono stati all'altezza di quelle che sono le aspettative dei tifosi della nazionale. Quindi il fatto di dire finalmente, sai quando si dice piuttosto ci mando la primavera, piuttosto tutti a casa, il vario intreccio di eventi ha fatto sì che siano rimasti tutti a casa.
1: Si parla di Donnarumma, praticamente, sì.
0: Esposito.
1: Più Esposito, però lo posso catalogare ancora come un anello di congiunzione tra la
0: vero,
1: anche
0: vero,
1: se...
0: vero, anello di congiunzione.
1: L'unico vero era Donnarumma, l'unico vero senior era Donnarumma, già. Donnarumma era un potenziale in lista per il pallone d'oro, quindi parliamo di uno che gli altri erano messe lì. Però,
0: e però le ha vinte tutte e due, mi ha fatto piacere.
1: Ah, questa volta giochiamo contro San Marino.
0: No, Ale, perché? perché abbiamo avuto la possibilità di battere obiettivamente l'Irlanda del Nord e la Bosnia e non ce l'abbiamo fatta a battere sia l'Irlanda del Nord che la Bosnia, no? Quindi allora
1: ripeto, possiamo San Marino, Vaticano, sarà la squadra e poi abbiamo
0: finito. No, però, però devi comunque farla, devi comunque giocarla, devi comunque vedere quanto pesa quella maglia.
1: Non è mica vinto 4-0,
0: No, però, no, ma hai fatto quello che i senior non hanno fatto.
1: Ah no, no, no, sì, sì, come impegno e come volontà sicuramente. Sì, sì, sì, come attaccamento alla maglia sicuramente, sicuro, sì, sì, è vero, è vero, è vero.
0: Paolo,
1: ti sei scelto come, sai, a volte il pugile che vince il mondiale poi si sceglie quattro incontri comodi per difenderlo quattro volte e poi dopo, ecco, hai fatto sta roba qua.
0: In ottica allenatore della nazionale, dice, purtroppo molti pensano ancora che abbiamo dei cavalli di razza come giocatori, poi in realtà non lo sono, fa un altro esempio che evito di, che evito di dire. C'è ancora, io un po' la percepisco ancora anche nei messaggi che mi arrivano, l'idea che comunque noi, essendo l'Italia, i nostri giocatori sono forti e quindi siamo qui un po' sconcertati, un po' attoniti. Beh, com'è che non vinciamo le partite? Io tornerei, stringerei un po' il collo dell'imbuto e alla fine tornerei al mite consiglio del vediamo le partite per vedere perché non le vinciamo. È perché non ci abbiamo giocatori forti.
1: Io credo, non so, non conosco la grafica di chi dice queste cose, però vi può assicurare che la generazione di mio figlio non dice queste cose perché è consapevole che l'Italia non è fra le prime 5, 6, 10 nel mondo da anni. Chi dice queste cose probabilmente come noi ha in mente altre Italie e quindi quando vai paradossalmente ad affrontare nazionali come la Francia che fino agli anni 80 non era nulla, non dico che dentro di te ti senti il dovere di dire no, questa la devo battere, ma quasi. Voglio dire, molti non prendono coscienza della realtà, che non è una realtà di un anno o di due, ma una realtà pluridecennale, in cui l'Italia non ha esponenti, non di primo, ma di secondo, ma forse di terzo piano. Questo è un retaggio che noi, che abbiamo visto per tanti anni l'Italia invece con un'altra fisionomia, facciamo forse anche fatica inconsciamente, non è che non vogliamo prendere coscienza della realtà, inconsciamente quando affronti la Svizzera dici ma la Svizzera due volte che fai
0: mondiale. No, veramente, sì, no, poi la Svizzera, ma guarda anche i giocatori.
1: Mio figlio e i suoi coetanei quando incontrano la Svizzera, quando l'Italia incontra la Svizzera dice incontriamo una squadra che fa i mondiali, noi no. Loro, perché loro l'hanno vissuta così, noi invece siamo convinti che sia la Svizzera ancora di Chapuisat o di chi.
0: Io ricordo ricordo ancora
1: Turkilmaz,
0: una delle grande Kubi. Io ricordo ancora infatti che veniva trattato dai suoi compagni italiani di squadra nel Bologna che gli parlavano coi verbi all'infinito perché credevano che quello svizzero non sapesse parlare. Lui, perché parlate come gli indiani? Lui gli diceva. ricordo una delle prime dirette che feci, dirette a International Bologna, quindi parliamo del 2012, con Bruno Bartolozzi ci prendemmo un sacco di nomi, perché Bruno disse, oggi un giovane mette il Chievo davanti al Bologna come scelta.
1: In quegli anni lì sì.
0: Cioè, noi venivamo da tre anni di Serie B, venivamo da delle Serie A veramente stentate, delle salvezze assurde, il Chievo aveva fatto delle Champions, il Chievo, insomma. Mi ricordo che fu uno dei primi giorni, era appena partita la radio, in cui arrivarono una massa di messaggi ed erano tutti di insulti. Come vi permettete il Bologna con quello che ha vinto e così via. E noi che dicevamo, poi Bruno con le spalle larghe che già aveva, io non le avevo ancora così larghe le spalle, no? E diceva, ma oggi ha un ventenne, ma gli vai a dire dello scudetto del 64, ha un ventenne, diciottenne che fa il calciatore, oggi il diciottenne ventenne ritiene il Chievo superiore al Bologna. Ed è lo stesso discorso che hai fatto tu adesso, Ale. Dobbiamo fare un frontale con la realtà.
1: È chiaro che il discorso nazionale club è un po' diverso, per il semplice motivo che mentre i club hanno ogni anno un riscontro e quindi la lineetta dei puntini è più prossima ad essere unita, le nazionali hanno un riscontro ogni 4 anni per i mondiali, 2 per gli europei, poi adesso si hanno infilato dentro tutte le manifestazioni accessorie, però voglio dire il riscontro vero ogni 4 anni o al limite con il discorso europei, quindi è chiaro che l'asse temporale si è un po' più allungato, non è che l'Italia perda o acquisisca pedigree nell'anno in cui non ci sono europei e mondiali perché vince 4 amichevoli importanti, è importante l'anno dei mondiali se ci vai o cosa fai e quindi 4 anni dopo, e quindi è chiaro che la valutazione rispetto a un club è un po' più, si aggiorna un po' più lentamente e si aggiorna per decade quasi. In un club ogni lustro ha segnato già una piccola storia, ecco, vuol dire, anche se non è una storia definitiva, perché comunque il Chievo non è mai stato nella storia del calcio superiore a Bologna anche in quegli anni lì, perché Bologna resta una squadra che rispetto al Chievo non c'entra nulla, anche se in quegli anni il Chievo era davanti.
0: È stato per tantissimi anni davanti e il Bologna non aveva nulla a che vedere con il Bologna che invece quelli della generazione precedente alla mia e quella precedente ancora ritenevano dovesse essere lo status del Bologna, cioè erano troppi anni che era il Bologna che non corrispondeva al proprio status, ecco, più che il Chievo che poteva essere la novità. Ale, in 30 secondi Fortitudo?
1: Oltretutto la situazione anche qui parte dall'allenatore.
0: Cavina, buono, possa essere
1: stata la scelta giusta per due motivi. Il primo è perché un allenatore che le A2 sa come si vince e sa come si gioca ad altissimi livelli. Anche qui andare a prendere un allenatore fuori misura avrebbe avuto meno senso. Serve un allenatore da A2. Il discorso della Virtus prima, non un allenatore che vinca l'Eurolega, un allenatore che sia consono con gli obiettivi della Virtus. Seconda cosa è del territorio, è San Pietro, quindi comunque ha la possibilità di annusare un po' prima degli altri quando c'è Fuzza di bruciato. E questo credo che per una squadra come l'F che andrà rifatta, immagino anche lì un taglio di budget, quello che sarà, sia una piccola certezza su cui puoi infilare anche le altre cose.
0: Grazie Ale, ti abbraccio, ci sentiamo settimana prossima.
1: Assolutamente, non andiamo dritti.
0: Grande, ciao Ale. Alessio Torri con noi tutti i mercoledì. Mi fermo e tra poco Bruno Bartolozzi.
8: Quasi Gol, presentato da
13: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani. Ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
14: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
15: Parola di Riccardo Orsolini.
14: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
16: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
17: Et capè, ucarot.
13: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core, sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
18: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
19: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
20: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
21: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
20: E cosa fanno? Magie?
21: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
20: Funziona! Incredibile!
21: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
20: Per info emilianamacchineufficio.com.
22: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
23: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
24: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
23: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
25: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
26: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
27: Voglia d'estate? Venerdì 12 giugno l'associazione We Love Casalecchio vi aspetta alla grande festa d'estate alla Croce. Dalle 17 il controviale della Porrettana si accende. Shopping con negozi, ambulanti e artigiani e tutto il colore delle associazioni locali. Per i più piccoli, zucchero filato e un fantastico gonfiabile. E per cena, i locali della via vi aspettano con street food e menù speciali. In più, spettacoli, balli e tantissima musica dal vivo. Il 12 giugno vivi il cuore del quartiere. www.welovecasalecchio.it.
28: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. 208, tua da 14.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, TAG 10 e 12%. Anticipo 3.623 euro, rata finale 11.069 euro, fino al 30 giugno.
29: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Peugeot, nel punto vendita Stefar, a Bologna, in via Emilia Levante 18.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 15.04, Leo Vicari, quasi gol, l'ultima, la seconda parte della trasmissione. Ciao, esatto, è della Vurer, salta Mados. Andiamo subito a salutare il nostro amico Bruno Bartolozzi da Stadio. Ciao Bruno.
31: Eccoci.
0: Come andiamo?
31: Bene, bene, grazie. Voi com'è?
0: Che giorni sono? Che giorni sono questi? Anche per la cronaca, dove oggi ho letto ad esempio il fondino di Zazzaroni, no? Che instaura un dialogo immaginario tra il signor Dazzon e la signora Sky, che sono lì a crucciarsi, a lamentarsi, a piangersi addosso per i diritti di uno esatto, per gli investimenti verso il calcio italiano. Bruno, è un calcio italiano in dismissione o è un calcio italiano immobile questo adesso?
31: Ma è certamente un calcio italiano che è lontano dal calcio degli altri paesi, tant'è che non vinciamo una Champions League da 15 anni, 16 anni. Quindi,
0: ma è solo quello il metro, Bruno, la Champions League vinta, cioè l'Inter avesse vinto due anni fa, tre anni fa, cambiava tutto?
31: Ma l'Inter non è che abbia perso, cioè l'Inter è arrivata in un modo, diciamo, non dico fortunoso, ma un merito che poi la finale ha clamorosamente ridimensionato. Cioè, non è un calcio competitivo, è un calcio che non porta le squadre avanti nelle coppe, un calcio che non ha il fatturato all'altezza dei primi 10 club, 8 club, è un calcio con gli attori. Ecco, noi abbiamo visto l'altro giorno quando la Francia che ha giocato con l'Irlanda, e c'era ogni giocatore nazionale francese era in un grande club, Chelsea, Manchester, Real Madrid, PSG. I nostri invece è una crisi che si accompagna, si tiene per mano, club e calcio italiano nazionale si tengono per mano in questa triste stagnazione. Poi le voci che possono dare Mancini
0: Bruno, visto che il discorso sì. È molto interessante, ti richiamo normalmente, mettimi giù WhatsApp per favore, certo. Che ti richiamiamo con la linea normale. Intanto vi ringrazio perché ci state messaggiando al 366 402 4022. Fate gli auguri alla Francesca, al sottoscritto, insomma noi lavoriamo insieme alla Francesca solo perché risparmiamo sul buffet di compleanno, praticamente facendolo lo stesso giorno, e facciamo un anno a testa, facciamo, ecco, siamo pari. Auguri Leo e Francesca, stasera mi farò una birra alla vostra salute, dice Fabio da Rovigo. Non ho capito, cioè, ma fatene anche due per quanto mi riguarda, anzi, cioè, ci fa piacere, è così, la birra alla salute di Leo e della Francesca. Bruno Bartolozzi, eccolo.
1: Eccomi qui.
0: Ti sento meglio, abbastanza meglio. Allora, Bruno, no, mi stavi dicendo appunto che vanno a braccetto il campionato italiano e la nazionale italiana. Ho un botto di messaggi sulla nazionale, tu però finiscimi pure il concetto, scusa, si parlava di Mancini.
1: Certamente, se la risposta alla stagnazione, alla crisi di identità, di sicurezza, confidenza, fiducia che abbiamo avuto in queste ultime tre gestioni, la risposta è Mancini, tra l'altro una candidatura sostenuta anche dalla politica, perché non dimentichiamo che qualche suggerimento diciamo ai candidati della presidenza federale ci erano arrivati. Malagò sa che Mancini è ben gradito per esempio alle forze principali di governo attuale, e di conseguenza è chiaro che se tutto questo accade nel solito sistema dell'italietta, delle raccomandazioni e delle strizzate d'occhio, è chiaro che le soluzioni non potranno che essere quelle di una crisi dalla quale ci fa fatica uscire.
0: Sì, ti aspettavi al 10 di giugno di non avere ancora un candidato forte? Cioè, ci sta che non ci sia ancora la firma del commissario tecnico. Io mi aspettavo che prendesse già le prime pagine il commissario tecnico in pectore, invece no.
1: No, tra l'altro noi abbiamo anche un commissario tecnico in carica sostanzialmente.
0: Sì, sì.
1: Che è, diciamo, è un pesce fuor d'acqua, ma qualche cosa la dice. Cioè è uno che fa delle operazioni di verità, come le cose che ha detto sui settori giovanili, dicendo che c'è un business, facendo anche delle operazioni diciamo, io non so se sia la soluzione di tutte le cose, però è qualcuno che osa, che cerca di rompere gli schemi,
0: che è il motivo per cui non rimarrà. No, se non sbaglio.
1: Esatto, esattamente questo. Sì. Esattamente questo. Quindi vuol dire che nel calcio italiano, dopo diciamo tre mondiali falliti e un disastro sostanzialmente portato avanti dalla gestione della Federcalcio, dopo che praticamente si sono avallate tutte le idee di governo e tutti i fallimenti, e ci si è applauditi l'un l'altro, sì. Ci si è rammaricati l'un l'altro, ma tutti rimanevano lì,
0: sì.
1: insomma,
0: ci si è protetti Bruno l'un l'altro anche.
1: Protetti l'un l'altro, e il candidato forse adesso è Mancini, Roberto Mancini, un uomo che è scappato per soldi dalla nazionale italiana, perché questo dobbiamo dire. Poi avrà vinto anche un europeo, e certo è importante, però un europeo dove lui è stato assolutamente convinto di essere il fattore determinante, ma se fosse stato così determinante non avrebbe guidato la più fallimentare delle tre escursioni dell'Italia mondiali, perché quella di Mancini è stata la più fallimentare delle tre, perché Ventura e Gattuso non hanno fallito con la stessa drammatica e penosa intensità con cui ha fallito Mancini.
0: Bruno, che senso ha, ti chiedono tanti messaggi, Bruno, allora che senso ha per una società vantarsi di rispettare il fair play finanziario se poi per chi spende e spende basta ricapitalizzare? Io sono tifoso pagato.

0: quando si vende un giocatore un grande profitto, perché
1: siamo arrivati a quello, all'idolatria del management, perché è stata fatta una plusvalenza. Allora, in situazioni emergenziali capisco, ma
0: di un gol che ci hanno convinto che una plusvalenza vale un gol, e allora ci dobbiamo rendere esattamente conto in che mani siamo finiti.
1: Bruno, è arrivato Tedesco.
0: Bene, Tedesco secondo me è un ottimo allenatore, perché è un allenatore che almeno da quello che si sa e si conosce mixa le proprie convinzioni con la consapevolezza di avere sempre a che fare con degli uomini e dei calciatori, a volte dei campioni, non sempre ha avuto a disposizione dei campioni, non sempre ne avrà, però il fattore umano viene considerato nella sua specificità e nella sua importanza. Questo è un po' il giusto equilibrio tra sperimentazione, forza, capacità di attivare uno staff, quindi di lavorare sul calcio come si lavora in termini moderni e contemporanei, ma contemporaneamente tenere conto del fattore umano, visto che siamo di fronte a uno sport che si basa anche su delle variazioni minime che sono dominio delle scelte e delle condizioni e dell'area della gestione umana. Quindi qualcuno che si occupi anche degli uomini che fanno la differenza, è importante che ci sia questa consapevolezza. Io sono molto fiducioso, è un uomo con tante esperienze di squadre e capacità diverse, tutte in un formato europeo. Questo potrebbe essere un limite, ma potrebbe essere anche costituire un senso di libertà per applicare idee nuove al calcio italiano, che, come abbiamo detto, soffre del fatto che si è stretto ormai dentro delle ritualità anche nelle soluzioni tecniche.
1: Vero, vero, verissimo. Io invece starei con i piedi per terra, si scrive un ascoltatore più realista del re. Tutto questo entusiasmo non riesco ad averlo per Tedesco, di sicuro poi lo vedremo al lavoro. Sarei invece più entusiasmo se il presidente comprasse un gran bomber, perché ne abbiamo bisogno come il pane. Bruno, una cosa non esclude l'altra, no? Cioè essere oggi entusiasti per l'allenatore e poi abbiamo davanti quasi 3 mesi di calciomercato.
0: Però il nostro ascoltatore ha colto nel segno, perché il problema dell'attaccante c'era lo scorso anno in maniera drammatica ed è stato risolto in maniera così un po' avventurosa con un espediente, quello di ingaggiare Immobile. Poi abbiamo visto che l'espediente non è valso la pena. Non vorrei che si ripetessero i problemi di qualche anno fa, quando il Bologna aveva bisogno di un attaccante e ogni anno si adattava qualcuno che non lo era a farlo, si sventolava come possibilità un calciatore che magari raggiungeva le 9-10 reti, diciamo, questo è il nostro bomber. E per esempio Tedesco è già uno che, abbiamo fatto una piccola inchiesta, ha portato con le sue squadre nell'ultimo campionato ha portato col Fenerbahce 4 giocatori sopra i 10 gol, e questo non è male.
1: No, assolutamente. Io ritengo che il problema l'anno scorso non sia stato prendere Immobile, ma sia stato non sostituirlo a gennaio.
0: Sì, comunque il fatto che non sia stato sostituito significa che il problema che c'era la scorsa estate è ancora più grave e pressante adesso.
1: Sì, è vero. In più, aggiunge sempre lo stesso ascoltatore, aspetta, ho cancellato il messaggio, dice non è più proponibile Dall'Ing al terzo anno.
0: Sì, e anche lì però bisogna mettersi d'accordo con le politiche, purtroppo, perché se Dall'Ing è costato 15 milioni, non è che lo possiamo buttare via e con questo quei soldi lì. Già in qualsiasi altro modo Dall'Ing costituirebbe una minusvalenza.

0: clamorosa. Si cerca di fare in modo che le sue doti, che pur hanno convinto operatori credibili come quelli che al Bologna,
1: come i nostri, esatto, sì,
0: operaio, hanno avuto anche altre ottime occasioni per dimostrare la propria bravura, e quelle opportunità si realizzino, perché di certo avere un calciatore che è costretto ad andare via o andare a Flamengo per prestiti non avvantaggia l'ipotesi di un accomodamento successivo. L'abbiamo visto ahimè anche con Carlson, sì, che è stata un'altra operazione di quelle che non hanno portato un gran risultato. Purtroppo in quelle zone del campo lo stesso Cambiaghi, se qualcuno pensa che possa andare via, vuol dire che non ha convinto del tutto.
1: Mi fermo. Bruno, stai con noi fino ai 40, fino ai 38? Arriviamo subito dopo la pubblicità.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
4: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
3: E cosa fanno? Magie?
4: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
3: Funziona! Incredibile!
4: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
3: Per info emilianamacchineufficio.com.
5: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
6: Società da iscrivere?
7: Super Mega Trebo Club.
6: Avete le divise da gioco?
7: Certo, eccole.
6: E cosa volete giocare con quelle lì?
7: Perché cos'è che hanno?
6: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
7: Ma sono nuove!
6: Ma volete giocare con quelle divise lì?
7: Sì, sì!
8: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
9: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. 208, tua da 14.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, TAG 10 e 12%. Anticipo 3.623 euro, rata finale 11.069 euro, fino al 30 giugno.
10: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Peugeot, nel punto vendita Stefar, a Bologna, in via Emilia Levante 18.
11: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
12: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
11: Fantastico, e adesso?
12: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
11: E loro risolvono?
12: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
11: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
12: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
13: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
14: Ah, specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Starray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese, solo da noi, è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, Chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Le 15:22, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Con noi c'è ancora Bruno Bartolozzi. Lo state tempestando di messaggi. Ciao Bruno.
0: Eccoci, rispondiamo.
1: Siamo contenti, siamo contenti. Allora,
0: il bene e nel male, perché comandano loro.
1: Ma male quello della Roma, male, no?
0: Io allora posso dire una cosa, no?
1: Certo.
0: Io ho fatto calcio mercato per molto tempo.
1: Sì.
0: Cercavo sempre un equilibrio. Ma quando si dice, per esempio, che il Bologna chiede 50 milioni per il nostro
1: Castro?
0: Fortissimo, bravissimo Castro.
1: Ma no, non te li darà nessuno, ovvio.
0: Quindi, meglio così che resta. Però la Roma ha pagato 25 milioni male. Insomma,
1: quindi
0: cerco di restituire ogni volta che ragiono di mercato i valori, le gerarchie, perché così poi si capisce le cose possibili e le cose impossibili. Quando si chiedono 50 metri vuol dire che non si vuole mandare via un calciatore, ma giustamente poi si dicono delle cose che diventano delle butade, ma non vanno prese alla lettera, vanno prese come non lo cederemo mai. Diverso è il problema se si dice noi 50 milioni e poi a 15 va via, ecco. Sì. quello non andrebbe bene.
1: Sì, anzi va via 10 più il diritto di riscatto dell'anno dopo se ha fatto 26 gol, no? Di sì. Tacco. Allora, tra l'altro avevo proprio un l'ho letto, eccolo qua. Dicono, ma Malen quanto guadagna? Il Bologna non li pagherebbe stipendi così. Malen guadagna 3,5, una cosa del genere. Ma...
0: Sì, a parte che poi lì c'è sempre il calciatore che dice, ma io vorrei la Champions League, vorrei, infatti il problema è che se la Roma non si fosse qualificata per la Champions League, ma non si è mai neanche per avesse fallito l'Europa League, certo cambiava tutto. Ecco perché è molto importante per il Bologna avere una continuità europea, che comunque ci sono i calciatori che individuano nel bouquet di squadre che partecipano a certe competizioni quelle fra le quali ambiscono giocare o da cui sono tentate, altrimenti senza diventa come se uno va in Arabia Saudita.
1: È così, esatto.
0: E tanti di quei soldi che però poi non è compatibile con le persone.
1: E te la raccontano però come avevo voglia di un'altra esperienza, mi hanno convinto, c'è cioè il progetto. No, sui soldi, ragazzi, i soldi.
0: I soldi non guardano faccia alle categorie né ai tornei. Tu vai a utilizzare, tant'è che poi, ma lo abbiamo visto anche in parte con Bernardeschi, per riadattarsi al calcio italiano, dopo aver vissuto esperienze di quel tipo, senza fare le altre valutazioni che abbiamo fatto, facciamo, quando tu vai in un campionato che non è vero, tra virgolette,
1: sì,
0: e poi ti devi misurare di nuovo con un campionato vero, c'è uno scarto, questo scarto sono mesi. Fortunatamente Bernardeschi ha dimostrato di avere tutti gli attributi e le categorie a posto per poter ricominciare a brillare, a essere un giocatore che fa la differenza in un campionato ancora vero come quello italiano.
1: Certo, anche perché il campionato è un po' calato e Bernardeschi, sì, con la sua sapienza tecnica può ancora fare, sì, delle giocate maestose. Bruno, faccio una provocazione, ti dicono, quella del calcio, sì, è l'azienda italiana più solida, il fatto che negli anni sia riuscita e riesca a sopravvivere a innumerevoli e ripetuti scandali, alle vessazioni continue imposte al cliente principale che è il tifoso, alla perdita di importanza a livello europeo e mondiale, ne è la dimostrazione. Ma per quanto ancora? È bella la provocazione però, eh?
0: Sì, ma questo è anche... riguarda anche l'azienda Italia nel complesso. Noi siamo un paese alla deriva, un paese in cui i lavoratori hanno perso potere d'acquisto ogni anno di più, specialmente nell'ultimo periodo, in cui addirittura lavorare può significare entrare nel circuito della povertà. Una volta si entrava solo da disoccupati, ora si lavora e si è poveri.
1: Sì.
0: Le aziende principali vengono dismesse, perdiamo i gioielli della manifattura, perdiamo i gioielli della grande impresa, i grandi valori di trasformazione dei prodotti, non siamo più all'altezza. Questa è l'Italia, quindi il fatto che il calcio sia un affare intorbidito da quelle valutazioni che indicava anche il nostro ascoltatore con puntualità, con intelligenza e puntualità, che è lo specchio del paese. Quindi noi siamo un paese alla deriva, un paese dove la gente scappa, dove la gente è povera anche se lavora, dove i grandi industriali non hanno più progetti, idee, ma scappano all'estero o fanno investimenti di natura finanziaria per salvaguardare i propri rendiconto, e l'aumento della differenza tra chi tanti soldi ce li ha e chi non ce li ha è enorme di anno in anno, ma crescono quelli che non li hanno i soldi e che addirittura fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. Per cui noi siamo di fronte a un paese che è specchio del calcio e viceversa.
1: Grazie Bruno, sempre completissimo e radiofonico nei tempi. La classifica marcatori, cambiamo un attimo argomento, ecco perché tutto quello che ci arriva giustamente lo vogliamo trattare. La classifica marcatori del campionato 25-26 con 20 squadre e non 16, come negli anni 60, è sconfortante, ci dicono. Ho come l'impressione che quello dell'individuazione bomber sia un problema non riconducibile al solo Bologna. Ci sta. E lì però torno anche a quello che diceva Bruno, che noi abbiamo dei tic, dei refren che nel calcio italiano forse non rendono oggi troppo merito e troppo facile la vita a un bomber. Cioè gli attaccanti toccano sempre meno il pallone.
0: Io adesso avevo fatto questa riflessione a 2-3 giornate dal termine, però non so se i valori sono rimasti simili, ma il Bologna aveva, diciamo con Orsolini, l'ottavo era l'ottavo cannoniere, nel senso il cannoniere del, c'erano 8 squadre che avevano cannonieri che avevano fatto gol con Orsolini.
1: Sì.
0: E quindi c'erano davanti, mi sembrava anche l'Udinese, il Torino, ce n'erano diversi del Como, insomma.
1: C'era sicuramente Simeone, c'era sicuramente Zaniolo, non mi ricordo se Davis c'era Davis, certo, il Como con Baturina per forza, certo, sì.
0: Quindi noi siamo quello lì, però se tu avessi un'eccellenza in quel ruolo tale che possa ribaltare un po' le menomazioni, perché noi quel campionato è frutto anche di 14 sconfitte. Noi 14 sconfitte ce le abbiamo da stagioni e stagioni. Quindi se tu avessi, cioè il rendimento dei nostri bomber è la media, anche un po' meno, del rendimento della squadra. È così. Quindi se il rendimento della media della squadra è frutto di 14 sconfitte, di un numero esorbitante di sconfitte in casa, è del tutto evidente che siamo a un livello medio. Non c'hai una risorsa che ti fa cambiare il ritmo, no? Se tu dici, ripartiamo da che? Cioè, faccio l'esempio della Roma perché ci viene comodo, perché è eclatante. La Roma ha tante difficoltà, ha avuto una difesa che all'inizio andava bene, poi è stato un disastro. Un centrocampo di calciatori con delle difficoltà a gestire il pallone, il centrocampo del Bologna aveva molta più qualità. Però aveva un grande portiere e un grande attaccante. E ce l'è ancora. La Roma riparte da quello. E noi ripartiamo da mettere un po' i cerotti dappertutto, perché comunque però la Roma è arrivata terza. E quindi allora il Bologna, secondo me, lo sforzo sull'attaccante deve provare a farlo. Poi è chiaro, ci può anche stare che non trovi un attaccante importante e non valga la pena spendere altri 15 milioni per qualcuno che non è sicuro che dia quegli effetti che tu auspichi, però però l'ordine di priorità è quello lì, eh.
1: Io sono d'accordo sul fatto che non tutti i ruoli debbano essere trattati alla stessa maniera. Se sbaglio un terzino o una mezzala è diverso che se sbaglio il bomber. Come se azzecco il terzino e la mezzala è diverso che se azzecco il bomber. E poi resto dell'idea che io vorrei vedere un gioco del Bologna. Non sto a dire l'allenatore perché non voglio creare il mito dell'uomo che ha in mano il joystick della PlayStation e che decide tutto lui. Io vorrei vedere un Bologna che non utilizzi il bomber soltanto come specchietto per la lodole per i centrali avversari o soltanto come giocatore su cui appoggiarsi. Io vorrei vedere un Bologna che ha 4-4 anche l'intenzione di crearsi il capocannoniere del campionato, cioè di giocare per il suo attaccante, non solo sul suo attaccante.
0: Certo, sì, sono abbastanza per qua.
1: Allora, credo che per la nazionale italiana occorre tornare ai tecnici federali, Bruno, ci scrivono, scevri da qualsiasi pressione esterna. Per come la vedo io, Baldini non lo sarebbe, ci vorrebbero dei tecnici nati e cresciuti in federazione. Bruno,
0: questa scuola l'abbiamo fatta saltare per aria, però, che da quando abbiamo immaginato che un papa straniero potesse risolvere i problemi dell'Italia, questa soluzione non c'è più, ma non c'è più da tanto tempo. C'è stato, la missione è stata affidata a Sacchi, è stata affidata, cioè, fin da allora il quadro era saltato, finché rimaneva Zoff, la continuità di quel modello c'era, però ora non c'è più da tanto tanto tempo, siamo ormai da almeno 20 anni.
1: Io credo anche che siano cambiate però le generazioni, Bruno, no? Cioè oggi il dare tutto in mano a un tecnico federale, magari dal basso profilo, bravissimo, tecnicamente preparatissimo, io ho paura che non abbia la personalità necessaria per farsi ascoltare da tanti giocatori senza né arte né parte come quelli che abbiamo noi.
0: Però, per esempio, una rottura c'è stata, perché Gattuso in sostanza è una figura simile. Il fatto che si è pensato a Buffon come dirigente, accompagnatore, c'erano una serie di elementi in grado di poter fare quello che suggerisci giustamente tu, non essere neanche troppo rigidi su questa idea. Cioè, l'importante è che qualcuno che conosca bene l'ambiente azzurro e che abbia vissuto e sia un riferimento ci potrebbe essere e andrebbe bene, però deve essere anche un formato tecnicamente in grado di confrontarsi con campioni che speriamo tornino
1: con campioni che speriamo tornino, bravo, esatto, perché il campione, se non è una testa di insomma, il campione ascolta, ha l'umiltà, essendo campione ha l'umiltà per ascoltare anche magari il vice del tecnico, per ascoltare anche il collaboratore, per ascoltare il tecnico federale. È quello che si crede campione che è il peggiore di tutti.
0: Sì, ma noi immaginiamo per esempio un grande, grandissimo allenatore in grado di fare il commissario tecnico, Carlo Ancelotti. Lì succede la stessa cosa che succede nei club. Perché Carlo Ancelotti
1: che mi sembra l'abbia schivata con tutto se stesso, no?
0: Cioè,
1: mi sembra abbia fatto di tutto per non finire mai a portata di tiro di giacca Carlo Ancelotti,
0: E quindi però è andato a guidare la nazionale probabilmente più prestigiosa, come prestigio parliamo del mondo.
1: Sì, ed è secondo me sicuramente più rilassato là di quello che sarebbe stato qua nel prendersi l'Italia. Bruno, un minuto per questo messaggio che parla di Buffon e su un tema che hai trattato prima. Mancini non abbandonò la nazionale per soldi, dice questo ascoltatore. Lui non aveva un buon rapporto con Buffon, che voleva intervenire sulle sue scelte. Quando arrivò l'offerta araba ne approfittò, ma voleva lavorare senza imposizioni. Da come è andata, forse aveva ragione. Secondo me, Rob, no, cioè,
0: no.
1: Cioè Mancini se ne va perché un suo sottoposto non gli sta,
0: gli dà fastidio, cioè, no, non è così. Quelli sono tutte,
1: ma anche la tempistica, ragazzi.
0: Certe cose sono andate in maniera chiara. I soldi hanno fatto la differenza, e uno che va via dalla nazionale poi le scuse.
1: Ma poi no, dico, si è pentito anche lui dopo, no? Quindi mi sembra evidente. Come, scusa?
0: Dopo che è incascato.
1: No, certo, però sì, anche lui dopo, cioè non mi sembra che abbia smentito Urbi e Torbi, quello che magari si è, cioè, lo sappiamo tutti più o meno come è andata. È andata così, amen.
0: La nazionale italiana non si può trattare come un club qualsiasi, per cui se ti danno molti più soldi te ne vai e chiusa lì e potenziali un giorno a ritornare. La nazionale italiana è un'altra cosa, quindi non si possono applicare quegli stessi criteri. Mancini ha applicato semplicemente gli stessi criteri che sono applicabili nel calcio concorrenziale fra club, e li ha applicati a una cosa diversa che è un'istituzione.
1: È andata così. Grazie Bruno. Allora, Neocalcio in libreria e prossime presentazioni?
0: Dunque, la settimana prossima al Museo del Genoa a Genova.
1: Wow.
0: E poi a Cesena. A Cesena martedì 16.
1: Wow.
0: Martedì
1: 16. Facci poi sapere settimana prossima com'è il Museo del Genoa. Sono curioso di saperlo.
0: Certo.
1: Il Neocalcio, Bruno Bartolozzi, Enrico Currò, ovviamente in libreria, ovviamente su tutte le piattaforme.
0: Grazie mille, grazie a tutti i nostri ascoltatori.
1: Ciao Bruno, grazie. Ciao.
0: Grazie.
1: Mi fermo, arrivo tra poco.
16: Eccolo qui. È in arrivo anche quest'anno.
17: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
18: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
19: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
20: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
19: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
21: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
22: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
21: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
22: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
21: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
23: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori Bucato Fabuloso sono a 2,99€. Trovi in offerta anche il detersivo Bucato Fabuloso a 2,49€. E con due prodotti Fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
24: Green
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
4: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
3: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
4: Chi ha fatto tutto?
3: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
4: Quindi zero pensieri.
3: Zero. E spendi meno di quello che pensi.
5: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
24: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
25: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15:43, Leo Vicari, quasi gol. Ancora buon compleanno a Francesca Bolognini. E
28: va a coincidere
1: tutto con una giornata molto particolare, molto speciale per me, perché dopo qualche settimana in cui lui se n'è andato a Valencia, la terra del sole, del mare, o a Granada, non lo so, sta tornando. Nulla sarà più come prima. Oggi ce l'abbiamo al telefono e io spero il prima possibile di poterlo riabbracciare con quella sua abbronzatura dorata, quel sapor medio orientale. Massimo Vaccaferri, la radio a Bologna. Ciao Mac.
29: È la long?
1: Sì, ho detto nulla sarà più come prima.
28: Ciao Macca.
1: Cerchiamo di...
29: Ciao, auguri a tutti e due.
28: Grazie.
29: Li ho già fatti anche stamattina. Sono qui insieme a James Wilson. Siete contenti del fatto che io sia qui con lui?
1: È matto.
28: Ah, è matto. Okay.
1: Wilson è il pallone.
28: Quello di Castaway.
1: Quello di Tom Hanks quando rimane da solo nell'isola e parla con il pallone.
29: Io sto parlando di James Wilson, lo scozzese che arriverà a Bologna a breve. Ecco.
1: Ma a me piace molto la maglia della Scozia dei mondiali, l'hai vista?
29: No, quella della Scozia non l'ho vista.
1: Mi piace molto.
29: Il mondiale di calcio?
1: Sì, cominciano domani. Non ti svegliavi tu a USA 94 al 3, alle 4, no?
29: Non credo, non mi ricordo, no, perché era un periodo che era alle 3, alle 4.
1: Eri già sveglio, eri ancora sveglio.
29: Adesso sto leggendo dei nomi oltre a quelli che ho preso io.
1: Se vuoi, te ne diamo anche noi di nomi.
29: No,
1: sì,
29: non
1: sì,
29: importa, ma però sto leggendo tanti nomi. Adesso l'ultimo che mi è capitato è quello di James Wilson, uno scozzese. Giovane, se non sbaglio, classe 2007, quindi giovane.
1: Vabbè, questo è il momento in cui tu ti esalti perché sei come quelli che sognano il calciomercato, così via, ma andiamo con le solide realtà, te ti esalti anche con gli allenatori.
29: No, io tedesco sinceramente non sapevo nemmeno dove la nasce, ecco, nel senso che io sono ignorante come una bestia, però adesso sto esagerando chiaramente.
1: Raga, nessuno però... obiettivamente può dire che conosceva tedesco tanto da poter certificare che lui è la presa migliore, una presa molto adatta, non ti so dire se è la migliore, la trovo molto adatta.
29: Oppure qualcuno che possa dire come gioca, come non gioca, tranne gli addetti ai lavori. Ecco.
1: Beh sì, però Mac, anche lì l'addetto ai lavori, come gioca, come non gioca, con i giocatori che aveva in quelle squadre lì. Cioè,
29: intanto ha appoggiato, ha messo un carico dicendo che vorrebbe se non sbaglio, e vorrebbe tenere Orso. Quindi per me già mi è simpatico, perché mi è simpatico Orsolini, cioè simpatico calcisticamente, lo vuole. È un giocatore che amo tantissimo, quindi il fatto che voglia tenere Orsolini e non lasciarlo al Besiktas, già la cosa non mi dispiace per niente.
1: Com'è, ecco, se si presentava e diceva no, puoi andare via? Così, prima di prima dichiarazione.
29: Mi prendi Holland e poi va bene, cioè, o Elland.
1: Elland, noi abbiamo preso Elland intanto.
29: Ecco. Non abbiamo preso Elland. Quindi sì.
1: Ma che il tuo finale di stagione dal tuo buon ritiro di Valencia, il tuo finale di stagione
29: l'unico buon ritiro che ho fatto è stato il Santiago di Compostela, che però l'ho fatto al cinema, ecco, diciamo così, non al cinema, però insomma in televisione l'ho fatto, quindi il buon ritiro di Checco Zalone, ecco,
1: cioè, hai fatto il Cammino di Santiago per televisione, bella, dicono che serva molto, ecco.
29: Sì. No, è veramente utile. Poi sai, dopo aver fatto 7 km a Roma faccio
1: ah
29: anche,
1: sono diminuiti, vedi,
29: erano 7 e mezzo, vero?
1: Che poi diminuiscono con l'età, purtroppo. Ci sono cose che diminuiscono, Macca,
29: ma se però con l'età passa il tempo, però se penso che un anno fa ho fatto 7 km a Roma, adesso non riesco neanche a fare 4 passi in una pietra,
1: ecco, sì, ecco,
29: cioè, abbiamo insomma, noi che però io e noi in generale che brontolavamo di questa bella exploit del, come si dice, di quei chilometri fatti a Roma.
1: In realtà tu, cioè, no, noi dicevamo dell'exploit, tu l'hai sempre detto. Beh, noi non abbiamo.
29: Beh, anche te non l'hai scritto nel libro perché non hai fatto in tempo a scriverlo, ecco.
1: Dici per quello non l'ho scritto nel libro. 7 km e 195 metri.
29: Ce l'ho qua davanti. Guarda.
1: La maratona. Fantozzi?
29: No, la foto di Santiago di Compostela.
1: Allora, no, volevo chiederti un commento sugli ultimi due mesi che non ci siamo sentiti di Bologna e Virtus. Sì.
29: Stai attento che sai che ho pochissima autonomia, quindi se senti
1: sì, della batteria
29: o senti un tonfo secco o cade la linea, vuol dire che non ho più tempo a disposizione, ecco.
1: Come li hai vissuti gli ultimi due mesi del Bologna e della Virtus? Cioè molto zen. Qualcuno ti ha deluso, ci sono annate che sappiamo come devono andare, dai, pensiamo alla prossima.
29: Beh, direi due cose completamente abbastanza diverse, non completamente ma quasi diverse, perché un Bologna ha chiuso in crescere, ha chiuso crescendo con queste tre partite, una più bella dell'altra, diciamo così. Dico sempre vabbè perché se hai finale del campionato.
1: Ah, l'ha detto anche l'allenatore, ecco. Poi sì. Quello che ha detto, che noi abbiamo strumentalizzato le sue parole, poi si è visto.
29: Vabbè. Esatto. Poi comunque guardiamo i risultati, mentre l'ha detto, chiaramente è un playoff, se va fuori, chiaramente non va bene, ecco, diciamo così. Sicuramente ha ragione. Do ragione a Ronci solamente per il fatto di dire che degli infortuni, però io rimango Ivanovic, cioè sono un,
1: ecco, un, allora, come, allora,
29: sono
1: sì.
29: Un, come si dice, un fan di Ivanovic e di quello che stava facendo e che ha fatto nella sua carriera, ecco.
1: Allora andiamo sulla questione Ivanovic, perché io ho un messaggio su Ivanovic che ho perso adesso.
29: Non dire cose difficili perché altrimenti.
1: No, non dico cose non dico difficili perché altrimenti non le so leggere neanch'io. Intanto ti leggo Daniele che ti dice: tripass in tna preda grande macca.
29: Sì, tre passi una preda, non riesce a fare tre passi in una pietra, che bene o male la pietra è di 40 centimetri, non so neanche.
1: In dialetto pietra è preda?
29: Preda.
1: Ah, questo proprio non lo sapevo.
29: Oh, sì, è vero, non ci ho mai pensato neanch'io. Preda, Tripassi è una preda. Sì, una pietra è una preda.
1: Devo assolutamente preda. Ritrovare quel messaggio su Ivanovic, ma intanto ti devo chiedere qual è l'allenatore che vorresti tu in Virtus.
29: Non posso adesso.
1: Come non puoi?
29: Non puoi dire, non posso dire chiaramente.
1: Tu puoi dire quello che ti pare, cosa non
29: allora,
1: puoi.
29: Insomma, posso dire che. Va bene, allora, Koponen è un bel nome. È un bel nome, un nome che prende perché è stato un buon giocatore, un ottimo giocatore, eccetera, eccetera. Però, sinceramente, Georgevich mi prenderei sempre ancora tanto. Quindi dipende che cosa vuol fare la società, dipende anche chi giocatori mette a disposizione dell'allenatore. E soprattutto quali giocatori, che target di giocatori vengono avvicinati alla vita. Non so se, come si chiama Bello? Uno si chiama Bello, già intanto insomma, andiamo bene a Palazzo Sarapieno.
1: Sì, sì, sì, sì. Beh, insomma, anche l'occhio vuole la sua parte, no?
29: Se è Bello, sì, poi ci sono dei nomi che adesso.
1: C'è anche
29: presto,
1: Impossibile? Vabbè.
29: C'è anche la Gianna. C'è la Gianna che viene anche lei. No, quindi vedremo. Adesso è ancora un po' presto parlare di mercato, però.
1: Quando tu sei la squadra, permettimi, quando sei la squadra che avrà un pochino meno soldi rispetto magari agli anni scorsi, rispetto alle competitor, poi arriveranno anche 7-8 squadre di Roma, no, l'anno prossimo
29: e anche Dubai
1: nei vari campionati,
29: e anche Dubai parteciperà al campionato
1: tutto.
29: Italiano anche.
1: Sì, sì, sì, beh, come Bolzano Hockey che partecipa a quello austriaco. Esatto.
29: Anche quello. Sì.
1: No, credo invece, perché tu dici no, questo magari è il momento delle palle ferme. Secondo me invece questo è il momento delle idee. Cioè tu devi arrivare prima oggi su quello che vuoi.
29: No, è la cosa che non puoi arrivare velocemente che su Wembanyama o Wembanyama
1: sta ancora giocando. No, sì, quindi.
29: Sta giocando, quindi chissà se è la volta buona che New York va a prendere l'anello, vedremo con alla lontana, perché sinceramente l'NBA adesso l'ho un po' perso di vista, purtroppo, perché è
1: no, però c'è tanta gente che la notte la guarda, no, l'NBA.
29: Sì, lo guardano e fanno bene, perché adesso è il momento più bello dell'NBA, perché se lo guardi nella regular season,
1: vero,
29: l'NBA è come lo Star Game, cioè,
1: vero, e soprattutto diciamocelo come stanno i nostri tempi. Oggi se tu ti perdi una partita, mi dispiace, ma poi devi vivere in un bunker per non sapere com'è andata la notte la partita, no? Cioè in qualche modo
29: sì, ma è impossibile, certo,
1: quindi...
29: come facevo io che andavo stadio palazzo, e tutte le volte quando andavo al palazzo mi dicevano che aveva fatto il Bologna o viceversa, o quando vedevo le partite registrate, ecco, diciamo così, e tutte le volte mi veniva a dire oh, sai chi ha vinto? Sì, grazie,
1: esatto, faceva la rima, no? Stadio e palazzo, ecco,
29: la partita io la registravo, casomai c'era la partita in concomitanza, ne registravo una, andavo a palazzo o allo stadio a vedere quell'altra, e è chiaro che il tonto subito, il tonto diventavo poi io, comunque il tonto mi diceva subito oh, allora hai visto il Bologna?
1: Alla seconda e terza volta hai capito che non si poteva più fare questo, oppure
29: sì, allora dopo dopo ho iniziato a registrare un po' anche da furbetto, insomma c'erano anche degli orari.
1: Ecco, no. Il pezzotto, ecco il massimo, niente. No, visto che i vertici della Lega Calcio hanno detto che la colpa del livello basso della Lega del campionato italiano è perché gli utenti usano il pezzotto, perché un giorno vissero questo,
29: scusa.
1: È il vedere, so vedere le partite di frodo, diciamo, ecco.
29: No, io gli lascio un'ottantina di carte da mille
1: sì, esatto.
29: Una volta si diceva lascio le carte da mille.
1: Su Frodo pensavo mi parlassi del Signore degli Anelli a quel punto. Ho detto Frodo.
29: Non sono ancora in bolla.
1: Tu lo vedi, tu lo vedi in spagnolo. Dimmi, rispondi a questo messaggio che dice di Spain. Maria, se fosse in ufficio in uscita da Venezia, corrisponderebbe al profilo indicato ieri, peraltro qua quasi gol, da Alberto Bortolotti, ovvero magari avere un esperto slavo che sappia dove arriva. Spaia, ti piacerebbe?
29: Sicuramente un ottimo allenatore. Come allenatore sinceramente non lo conosco benissimo, però è chiaro che i risultati parlano per lui.
1: Oddio, i risultati parlano per lui, sì, cioè poi bisogna vedere cosa fa anche quest'anno.
29: Storia,
1: sì.
29: No, sì, vabbè, quest'anno non può fare più di tanto, perché se facesse anche solo un 3 insomma, qualche risultato positivo sarebbe già tanto, ecco, diciamo, anche però, se Milano.
1: No, quello che mi chiedo è se al tifoso Virtus gli propongono Spaia, se magari in questi giorni ha un pochino sognato il ritorno di Djordjevic, il l'Obradovic di cui si parla, oppure come Macca mi dice: oh, a me piacerebbe anche un giovinazzo come Koponen. Magari ti propongono Spaia, non è esattamente, come diceva Alessio Torri prima, lo strappa abbonamenti.
29: Assolutamente no, ma però penso che, per esempio, l'esempio di Koponen, ecco, io ho detto Koponen perché era un ex giocatore, così, ma sinceramente come gioca Koponen non lo so, questo lo ammetto chiaramente, ma forse tanti altri non sapranno la carriera di che ha fatto Koponen negli ultimi anni come allenatore, ecco, diciamo così.
1: Sì, credo anche che non abbia avuto i giocatori che avranno prossimo alla Virtus, quindi dico anche sempre, non è che l'allenatore fa lo stesso identico gioco indipendentemente da chi ha,
29: No, è sempre così. Piuttosto io volevo fare un bocca al lupo a Curaçao.
1: Noi tifiamo un po' tutti Curaçao, dai.
29: Sì, perché blu, poi una maglia blu così bella del blu di Curaçao, che è veramente fantastica, ecco.
1: Allora, alla popolazione, Curaçao ha 185.000 abitanti, che è più o meno poco più di Modena. Meraviglioso.
29: Come Isernia.
1: No, Serena, direi un po' meno.
29: Forse un po' meno. Sì. Se no, chi ci potrebbe essere? Allora, scherzi a parte, mi piacerebbe sempre qualche squadra, quelle outsider, ma che chiaramente è anche impossibile, chiaramente, che possano fare qualcosa di eccezionale.
1: No, però è bello vedergli fare un percorso, sono d'accordo con te.
29: Ma sì, cioè, parlo di Senegal. Posso parlare di Senegal?
1: Senegal, insomma, vice campione d'Africa, no?
29: Africa, sì. Il Senegal comunque ci danno i ragazzi, cioè, voglio dire,
1: no, ma esatto.
29: C'è Ghana, tutti abbiamo già visto che il calcio è cambiato immensamente negli ultimi anni, ci sono dei ragazzi che possono essere africani che vanno come delle schegge e giocano veramente, per me Costa d'Avorio adesso,
1: no, probabilmente come delle schegge andavano anche prima, no? Soltanto che solo che la scuola africana di calcio ha dato delle piste a tutti negli ultimi 20-30 anni,
29: Diciamo che facevano come quel giocatore che venne nel Bologna dalla Roma, che andò con la sua porta per andare in
1: Sadik
29: andò verso la sua porta, era un attaccante, quindi
1: appena entrò, esatto. Haiti,
29: sì, molto
1: zone
29: molto
1: tue,
29: credo. Esatto, zone mie. E poi ti dico: beh, però adesso stando coi piedi per terra, la Norvegia dovrebbe essere.
1: Oddio, piedi per terra. Norvegia è data su 48 squadre. La Norvegia è data decima,
29: È poco. Cioè, poco, nel senso che una squadra che ha eliminato l'Italia, noi potremmo dire di.
1: Oddio, sì, anche la Bosnia ha eliminato l'Italia.
29: Però potremmo dire: sì, ci hanno eliminato i campioni del mondo. Sai come si dice quelle cose che si credono.
1: L'Uzbekistan di Cannavaro?
29: Chissà se Wilson gioca nella Scozia.
1: Noi lo seguiremo. Dai, stai ancora un po' con noi. Devo andare in pausa.
29: Sinceramente, no. Guarda, Leo, davvero, ti giuro, volentierissimo. Ma
1: allora, per oggi hai dato.
29: Voi quando chiudete?
1: Noi chiudiamo il 10.
29: Mai, chiaramente, perché ho già sentito gli stacchi.
1: Quasi gol chiude il 10 luglio.
29: Il 10 luglio, sì, facciamo in tempo. Okay.
1: Ecco, Panama, Panama.
29: Oh, mamacita, Panama, dov'è?
1: Lei, Giordania, tanti. Congo. No, beh, ma ne vogliamo, adesso, vogliamo ne adottarne, diciamo adottarne tante. Macca, è un grande piacere. Ti salutano gli ascoltatori, allora.
29: La Francesca.
1: La Francesca, certo, ovvio. Poi Spaia dicono che è uguale a Enrico Maria Salerno nello Zio di Scuola di Ladri.
29: È vero. Manca solo la sopracciglia. Manca solo il sopracciglio all'Enrico Maria Salerno, che ha un sopracciglio un po' in qua e là.
1: Mac è informissima, solo parlando del blu Curaçao.
29: Io bevevo sempre il blu di Curaçao, mi piaceva tantissimo.
1: Ma era un additivo il blu Curaçao. Finita la chiamata, bam, così va bene. Salutiamo Mac, arriviamo tra poco.
6: Quasi gol, presentato da
7: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
8: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
9: Et capè, u carot.
7: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
10: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
11: Parola di Riccardo Orsolini.
10: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
30: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1. Tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
31: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la linea Olio Straordinario di Elviv, la formula dona nutrimento profondo ai capelli secchi e spenti. Shampoo e balsamo sono in offerta. Un pezzo a 2,69€ e due pezzi a 4,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
32: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
33: Ma dai, è immortale!
32: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
33: E dove sarebbe questa meraviglia?
32: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
33: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
34: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
35: Vuoi una nuova macchina da giardino?
36: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
35: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
36: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
35: Manferdini, la certezza dei professionisti.
36: Approfitta ora degli extra sconti.
37: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
0: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
3: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Le 16.07, Leo Vicari, quasi gol, stracontento di riaver avuto in diretta qua con noi Massimo Maccaferri. Vi prometto, vi giuro, che anche le prossime settimane torniamo assolutamente a regime. 366-402-4022, proviamo a chiamare anche un altro amico della trasmissione. Intanto vi preannuncio che ho dei vocali ancora da ascoltare, quindi non cancellateli, vi ascolto e vi leggo su tutti i temi che abbiamo trattato oggi. Noi vogliamo fare l'in bocca al lupo a un amico, come detto, della trasmissione, che è Daniele Gaiani, lo sfoglino che abbiamo adottato, lo sfoglino di Via Orfeo, della mia Bologna Cooking Class, perché oltre ad aver vinto, sentilo qua cosa fa, già bofonchia, ruttini anche in diretta, vabbè, qua, sentilo, ma sembra un, cos'è, un batrace, un, non lo so, cosa, il mio, una tortora sembri.
17: Per cui
1: oddio,
17: non
1: posso proprio pubblicità. No, allora, no, ciao Dani. Allora, tu hai vinto a Bologna una tappa di una gara molto importante di pasta fresca e vai a fare le finali tra due giorni a Napoli. E noi vogliamo farti sentire tutto il nostro appoggio e vogliamo sapere gli sbisci di che cosa hai preparato.
17: Allora, intanto già sono agitato, no, però sono già nel mood della finale. No, niente, cerchiamo di riportare un po' di tradizione un po' antica e farò un buonissimo ragù di cortile.
1: Allora, ricordaci come si chiama la manifestazione?
17: È il campionato della pasta fatta a mano, che ha delle tappe in tutta Italia, e a Bologna, diciamo, è stata a febbraio, e dove ho vinto sia il piatto ma anche il formato di pasta, per cui mi accedo alla finale finalissima a Napoli venerdì
1: a quindi... Napoli con due N, no? Cioè, a Napoli.
17: Fare un saluto italiano invece, niente.
1: Sì, esatto, sì, potevate andare a fare la macchinata, ecco, potete fare se andava giù a Napoli. No, allora, tu hai vinto con la classica, adesso dico classica così, con la tagliatella al ragù hai vinto qua, no?
17: Certo, la mia tagliatella al ragù, sì, diciamo che è stata molto buona, dicono che sia molto buona, poi...
1: Però ti hanno anche dato un consiglio per la finale,
17: sì, diciamo di aumentare un po'
1: la fantasia,
17: stesso, diciamo, sì, la fantasia, però rimanere sempre, diciamo, nel mio, diciamo, che non strafare, perché vince molto la semplicità, soprattutto in questi piatti, perché secondo me la semplicità vince un po' su tutto, soprattutto su queste cose fatte a mano, diciamo, fatte con amore, come dico io, per cui secondo me cerco di portare un piatto che non si trova dappertutto, un piatto che diciamo contadino, dove sarà questo ragù di cortile bianco con diciamo una salsina di un brandy molto antico bolognese che cercherò di mischiarlo a questo ragù, che ovviamente una volta finito dovete assaggiare.
1: Non vediamo l'ora, però non ci hai detto che pasta.
17: Un bel tagliolino, con le ortiche raccolte una per una da me con i guanti 2 giorni fa. Per cui sono andato in montagna, ho raccolto le ortiche come da bravo contadino.
1: Allora, tu lo fai di lavoro, no? Cioè, tu insegni a fare la pasta a mano. Ripeto, la mia Bologna Cooking Class. Sei stato partner della trasmissione l'anno scorso. E io dico sempre: andatevi a fare un giro anche sull'Instagram di Daniele, che cura il mio amico Scazza, peraltro. E quindi in via Orfeo ti si trova facile.
17: Perché mi ha dato una grossa mano, Scazza.
1: Ma grande Scazza, guarda.
17: Lo adoro.
1: Ci siamo visti anche stamattina. Quello che chiedo a te e quello che chiedo a chi si ascolta, se ha voglia, cioè la gara di cucina per chi fa lo chef, lo sfoglino, per chi cucina di lavoro, è un qualcosa che ti può capitare, come può non capitarti, no? Cioè non è che uno deve per forza fare delle gare. Certo che magari lo si fa anche tra amici, magari lo si fa anche dai, ci vediamo a casa di uno, ognuno

0: certo.
1: Per cui all'ultimo proprio, ho deciso di fare una cosa più assimile a me, cioè che mi si avvicinava un po' più al mio. E io sono appassionato di ragù di tutti i generi, soprattutto del ragù bolognese, e ovviamente non potendo riportarlo, perché riportare lo stesso piatto potevo, ma diciamo che mi hanno fatto capire, o che anch'io volevo portare una cosa diversa, e per cui ho cercato un qualcosa che mi rappresentava in tutto. Non volevo fare alta cucina, perché secondo me è un contest che non si addice, per cui ho cervellato mesi su mesi che sono stati difficili, e mi è riuscito di riportare un altro tipo di tradizione.
0: Qual era? C'è stato un testa a testa?
1: Sì, con un altro piatto molto, molto più povero, anzi, che è una teletella a frigione.
0: Ah, ok.
1: Però siccome dentro c'erano anche altre cose, al frigione sono messo le casse aperte alla frigione, ma... però ecco, diciamo che volevo un po' aumentare anche il tipo di cottura diverse, le carni un po' più lungo, c'è uno studio dietro anche comunque con la cottura del cortile, per cui diciamo che volevo, ecco, lo step è quello proprio, ecco, la tipologia di ragù e di carni e anche della pasta.
0: Bello questo messaggio, ciao, mia nonna si è appena reincarnata nel tuo ospite, bene. Ok.
1: Questo mi fa molto piacere, perché quando insegno dico sempre: io sono la vostra nonna, per cui state molto attenti a quello che fate, perché sono molto cattivo.
0: Sì, sì. La vostra nonna. Sì, è vero che le nonne un pochino, qualche peletto, qualche baffetto se lo lasciavano, un pochino, anche, sì, tu ne hai lasciati un po' di più, ecco.
1: Però ci sto attento, diciamo, no, sì, cioè, io cerco, ecco, proprio di trasmettere questo, quando faccio lezioni, cioè, che trasmetto quei sapori e quel momento di stare in famiglia, per cui cerco sempre, non è solo una lezione, diciamo, teorica o pratica di tecnica, ma è una lezione di convivenza da un po' tutte le persone sono in porto parte del mondo, per cui anche italiani, stranieri, cercando di far capire cos'è veramente Bologna e il sapore di casa, quello che purtroppo pochi in giro per trattorie, ristoranti, cercano di mettere loro piatti, però l'amore di casa è una cosa diversa, ecco, quello che cerco è questo.
0: E ultima cosa per me, quando prima hai detto non volevo fare alta cucina, che cos'è lo sbarramento, la diga che separa cucina da alta cucina?
1: No, beh, il mio senso di alta cucina.
0: Cosa hai detto, Francesca? Un attimo, Dani, un attimo solo.
2: No, che la differenza è se hai la penisola più alta o più bassa.
0: La penisola alta sugli Appennini, quando, esatto, cominci ad andare quella, su Pontecchio Marconi, quella, Sasso e così via, in collina, ecco, sì. La dorsale, esatto, cioè a seconda di dove la compri la cucina, va bene, ok. Va bene, scusa, no, Dani, dicevamo.
1: No, nel senso l'alta cucina è qualcosa che dietro c'è uno studio, e io amo molto, diciamo, questa cosa dell'alta cucina, mi piace studiare i vari tipi di cotture, i vari alimenti, abbinarli, e per cui è una cucina ricercata, un po' più complessa, che ha bisogno anche di strumenti anche diversi, e invece la cucina di casa è quel momento invece quando ti siedi a tavola e trovi l'amore di casa, ecco, proprio, ecco, i sapori che ti fanno tornare indietro, ecco.
0: Sì, forse trovi di più la manualità nella cucina di casa, forse, no?
1: Sì, ma oddio, ci vuole molta manualità nella cucina personale e di livello, quello è sicuro, però sì, la cucina di casa è una cosa diversa, che manca purtroppo, perché capisco anche che la ristorazione adesso è difficile, tutti i vari tipi di turismo, clientela, numero di persone.
0: È anche molto costosa, Dani, è anche molto costosa.
1: Sì, è anche molto costosa, quello è vero.
0: Buon pomeriggio.
1: Insegnare, ecco.
0: Volevo chiedere al tuo ospite se conosci il sanguinaccio, sarà un po' vintage, ma è un dolce buonissimo. Dani, lo conosci? Ti chiede questo.

0: Io con i dolci, diciamo, sono diavolo acqua santa. Io proprio con i dolci non metto mano. Preferisco mangiarli, quello sì, tanto. Io, infatti, la mia preoccupazione è tornare 10 kg in più da Napoli. Questo è il mio
1: Cioè, è un
0: grosso.
1: obiettivo quasi, ecco. Cioè, vuoi fare 10 alla Maradona, 10, va bene.
0: Sì, assolutamente, anzi, perché poi è la mia prima volta a Napoli, per cui sono anche emozionato di questa cosa. Ho sempre
1: Grande.
0: desiderato andare a Napoli e quando ho partecipato al primo contest, diciamo, alla prima parte, e uno dei premi era partecipare alle finali ed era Napoli, per un obiettivo era fantastico, adesso
1: Bellissimo.
0: finalmente Napoli.
1: Bellissimo.
0: Per cui è tutto è una cosa tutta molto legata. Speriamo in bene, dai, speriamo. Io l'impegno e l'amore, la voglia, la passione ce la metto. I giudici sono di alto livello, per cui mi divertirò anche in questo e speriamo in bene, ecco.
1: Daniele Gaiani, la mia Bologna Cooking Class di Via Orfeo 6, no? Adesso mi ricordo, sì, 6.
0: Sì,
1: 6 lo trovate su Instagram, la mia Bologna Cooking Class. In bocca al lupo, facci sapere, tienici aggiornati, eh.
0: Grazie ragazzi, assolutamente sì, Forza Bologna come sempre.
1: E poi dobbiamo salutare purtroppo questo ascoltatore per sempre perché ha detto sulla battuta della penisola alta me ne sono andato. Ecco, proprio se n'è andato. Cioè,
0: Ma oggi è il suo compleanno, per cui possiamo.
1: Lenzuolo, sì, della Francesca, oggi è il compleanno. Oggi fa 40 anni, ragazzi. Oh, 40 anni si fanno una volta sola.
2: Allora,
1: Cioè,
2: punto
1: non è.
2: primo, non faccio 40 anni, sono 39.
0: Sono 40 anni compreso di IVA.
2: Punto secondo,
1: sì, esatto.
2: Vicari ne fa 47 oggi, quindi.
1: Allora, me ne è andati 38 stamattina. 38 me ne è
2: Ehi,
1: andati
2: sì.
1: stamattina. Ecco.
0: Ma si vede com'è giovanile, va in giro.
1: Leo del Barazzo me ne è andati 38.
2: Sai cos'è che ti rende così giovanile? Le ciabatte in
1: Così
2: città.
1: baldo e giovanile, come Fantozzi quando va in pensione che entra in autobus e gli danno il posto. Ecco, sì. Voglio vedere.
0: Lo vende giovanile la borsetta, poi sempre questa borsettina lui.
1: Non è vero, non ho una borsetta.
2: Hai
1: Questa,
2: una
1: di chi, con
2: borsetta?
1: chi pensa di parlare?
2: Ciabatte e borsello?
1: Scusa, tu oggi come mai visto entrare?
2: Con uno zainetto di tela e una palla da basket in
1: Ecco,
2: ciabatte.
1: c'è balla da basket. Tra l'altro, cos'è che hai detto? Ciabatte e Bosello? Cos'hai detto?
2: Ciabatte e
1: Ah,
2: borsello.
1: Bosello, avevo capito. Leo Bosello. Ti abbraccio, Dani.
0: Anche a voi, grazie di tutto.
1: Dai.
0: Dai, speriamo di
1: Forza il tagliolino, forza il tagliolino al ragù di cortile con il brandy, dai.
0: Ah, il brandy si può dire quale, perché guarda che è un'azienda fantastica, storica a Bologna, si può dire Villa Zavi.
1: Beh, perché non si poteva dire?
0: Queste cose là, pubblicità, non lo so.
1: Grazie. Vabbè, o faremo pubblicità, o uno sponsor in più per quasi gol, cosa dici? Ecco.
0: È abbastanza vecchiotta, però fantastica.
1: È abbastanza vecchiotta, come la fra. Ciao, ciao Dani. Ciao.
0: Grazie, un abbraccio, un saluto.
1: Ciao. Michele, ehi, tantissimi auguri, ex ragazzi. È bloccato. Lo stanno già arrestando. Lo stanno già arrestando. È stato già alla Maurizio Mosca. È quello che prima ha detto quella cosa. È stato già arrestato. Poi ancora degli auguri con mi spiace, ma ho finito i tortini di Porretta. Comunque, buon compleanno in ritardo. Entra. Perché in ritardo? Perché sei la prima dell'anno
2: perfettamente
1: prossimo.
2: in orario, Chiara, assolutamente.
1: Ho finito i tortini di Porretta. Ma tu lo sai che se si sta ascoltando qualcuno, non so, dei servizi segreti, qualcuno, la
2: chiaramente è un
1: guardia di
2: linguaggio in
1: finanza,
2: codice.
1: no, veramente,
2: Chiaramente è
1: cioè,
2: un
1: la
2: linguaggio in
1: Digos, magari
2: codice.
1: uno che insomma, uno appena arrivato e sente in una trasmissione: ho finito i tortini di Porretta. Ecco.
2: Ci vengono a dar, ci sono già venuti ad
1: Ci
2: arrestare.
1: sono venuti ad arrestare noi, esatto. Poi dai, tanti messaggi. L'altra settimana ci siamo salutati con Alessio che c'erano tre squadre di basket a Roma. Ora ce ne sono 82. Esatto, sì, esatto. Fanno i primi quattro campionati fanno tutte loro. Vocale.
3: Buongiorno. Da tifoso Fortitudo probabilmente dovrei tacere. Credo però che quest'anno la Virtus sia stata per lunghi tratti della stagione la più bella Virtus degli ultimi 20 anni da vedere. Poi ovvio che rompendosi tanti giocatori diventa difficile riuscire a arrivare alla fine completi e competitivi. Detto ciò, forza Fortitudo e ciao a tutti. Tanti auguri sia a te Leo che alla Franca.
1: Ma grazie mille a te per gli auguri e grazie per il messaggio, secondo me è molto centrato. Faccio il cronista in questo momento. Allora, io sono d'accordo perché quando una così larga fetta di una tifoseria sente tutta la stessa cosa, secondo me bisogna accettare. Al di là delle ragioni tecniche, bisogna accettare. Se tanta fetta del popolo Virtus ha ritenuto che la Virtus di quest'anno, ma anche Paolo Alberti mi sembra, che la Virtus di quest'anno per larghi tratti della stagione abbia così tanto rappresentato quello che vuole la tifoseria, per me sono parole sacre. Questo è sacro. Però penso anche un'altra cosa. Io penso che non si possa utilizzare come alibi assoluto quello degli infortuni in una stagione che dura 9 mesi e in cui sai che giochi una 70ina di partite, che devi avere un roster lungo, che gli infortuni sono, se non dietro l'angolo dell'isolato successivo, e quindi è più raro. So che può apparire antipatico quello che dico, ma a tutti, al Bologna, a Virtus, alla Fortitudo, ma in stagioni così intense è più raro, molto più raro, arrivare alla fine con tutti gli effettivi a disposizione rispetto che dover fare i conti quotidianamente, se non soprattutto alla fine, con acciacchi, recuperi non perfetti, infortuni dell'ultimo minuto, infortuni da stress, sfighe e così via. Deve essere secondo me per la Virtus una stagione in parte da ricordare e in parte da prendere un po' da esempio l'anno prossimo. Vocale.
4: Salve Rob 57. Ma scusate, è possibile che non ci sia a Bologna uno innamorato, o comunque insomma che voglia fare affari in questa città, visto che abbiamo l'uomo più ricco d'Italia, no? È un bolognese, il proprietario credo di Eon, non vorrei sbagliarmi. Non dico di prendere il Bologna, ma almeno una delle due squadre di basket.
1: Non è un affare. Non è un affare, sì, è così difficile. Come vedi, questa è una città, ma lo vedi in tantissime cose, che nel medio è una città che sta benissimo, ma al top è una città che i denari non li sperpera più.
5: Alessio, non è che poi Zanetti chieda troppo, alla luce anche dei debiti che ha la Virtus.
1: Ok, perdonatemi se il troppo e il poco sono concetti che faccio un po' fatica con i soldi degli altri a sposare o anche a respingere.
6: Ciao Leo, sai spiegarmi come mai a Taranto hanno trovato il modo di fare lo stadio, che peraltro è bellissimo, e noi a Bologna ancora no?
1: No, assolutamente no, so solo che lo stadio di Bologna ha un sacco di vincoli e credo che i primi anni di Saputo sia stato dato un pochino per scontato il fatto che avremmo riammodernato il Dall'Ara, e credo che la possibilità di fare uno stadio nuovo, per la quale la città, l'amministrazione ha aperto negli ultimi tempi, sia oggi abbastanza fuori tempo. Quindi io credo che l'amministrazione si sia comportata in maniera limpida, quasi perfetta per un sacco di tempo. Oggi francamente mi sembra che i buoi siano un po' scappati e le opportunità di business dello stadio siano sempre di meno. Il fatto che Bologna possa concorrere a essere uno degli stadi per gli europei del 32 sia 0,001%. E non credo si debbano fare delle gare con altre città, perché ogni città ha una propria situazione. Credo che noi siamo stati molto lenti e credo che sia stato un po' anche il modo che ha questa città nell'affrontare cambiamenti repentini, che è il suo pregio e a volte anche un po' il suo difetto. Mi fermo, ragazzi, grazie per il mare di affetto che mi avete dato per quanto mi riguarda. Nel giorno del mio compleanno, che non è rispetto a qualche anno fa un giorno che io celebro particolarmente, ma che però quando si può prendere dell'affetto gratis e si è nel mood, vi ringrazio e mi resta, se non addosso, mi resta comunque dentro. Vi lascio a Francesca Bolognini. Mi raccomando, se non vi risponde a tutti i messaggi che mandate al 366-402-4022, sapete che c'è l'opportunità okay. Instagram con Fra Bolognini.
2: Anch'io sono d'accordo, quando si prende l'affettato gratis, oh, si prende.

0: Quasi Gol, presentato da
1: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
2: Parola di Riccardo Orsolini.
1: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
3: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
4: Et che pe, u carot.
5: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Che pace qui e che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
11: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Vuoi una nuova macchina da giardino?
14: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
13: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
14: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
13: Manfredini, la certezza dei professionisti.
14: Approfitta ora degli extra sconti.
15: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
16: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
17: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
18: La pubblicità sembra durare per sempre.
19: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
18: Poche cose sono per sempre.
19: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
20: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
21: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
22: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL e COG.
23: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe
0: Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
2: Oh Marco, pronto per lo stadio?
9: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
2: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
23: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
2: Davvero?
23: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
24: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
27: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
28: Eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati, 16:35, mercoledì 10 giugno 2026, insieme fino alle 18 anche di oggi, con pomeriggio in rosso-blu, con tutti voi ovviamente, con i vostri messaggi 366-402-4022 per WhatsApp, note vocali di WhatsApp per parlare di calcio, di Bologna, di mondiali che sono in partenza domani, l'inizio ufficialmente di questi mondiali 2026, dove non vediamo l'ora di vedere che cosa farà la nazionale italiana. Scusate, mi sono sbagliata. Niente, forse guarderemo e tiferemo nazionali particolari, per esempio Curaçao. Qua in radio ormai Dario Ronzulli ci ha convinto tutti forse a tifare Curaçao, ma perché no, insomma, ne andremo anche un po' a parlare. Però a proposito anche della nostra nazionale, qualcosina andremo a dire. Ben ritrovato anche a Luca Pinkerle, FIFA.com. Ciao Luca.
29: Tanti auguri. Volevi salvarti da questa scenata, volevi salvarti, non credo, già si è salvato Leo, che immagino sia già andato a casa.
28: Sì,
29: a
28: sì, è volato via.
29: Tanti
28: volato
29: auguri,
28: via.
29: Fra.
28: Grazie, grazie. Insomma, 19 anni sono un bel traguardo, devo dire.
29: E inondatela di messaggi per i suoi 20, fra, almeno a rotonda.
28: Scusa,
29: dai.
28: Vabbè, che effettivamente hai ragione. 20 anni, dai, sono ancora nel pieno della mia giovinezza. Detto ciò, grazie Luca, grazie degli auguri, ovviamente. E dove ti trovi tu? Che prima ci siamo sentiti privatamente, dovevi fare calcoli su orari, cose eccetera.
29: 6 ore di fuso, qua sono le 10:40 e a Boston si respira un'aria molto calda, ventilata. Sono Boston, poi me la vendono come Boston, ma
28: senti,
29: io sono a Foxborough, che è a un'ora dalla città. Sono sostanzialmente in un parcheggio, nel parcheggio dello stadio dei Patriots e dei New England Revolution,
28: però,
29: dove ci saranno diverse partite. Si comincerà qua a Boston, si comincia il 14 con, tra l'altro, un giocatore del Bologna, perché c'è Haiti Scozia.
28: Ecco,
29: cioè
28: vedi,
29: Scozia,
28: altra nazionale, quindi, per cui qua tifiamo ovviamente, perché non essendoci l'Italia.
29: Fai un sondaggino in radio per chi si tifa i mondiali.
28: Esatto, ragazzi, scriveteci. L'ha lanciato Luca Pinkerle, ha fatto bene. 366-402-4022 per se guarderete i mondiali, perché non è roba scontata. Se li guarderete, se ne guarderete anche soltanto un po', insomma, avete senza l'Italia una nazionale che più vi stimola, vi stuzzica, e quindi sarete momentaneamente, come diceva qualcuno, tifosi di quella nazionale? Scriveteci quale.
29: Facciamo il momento promozione. Guarderete i mondiali? Sì, certo. E dove li leggerete? Su FIFA.com.
28: Certo, esatto. Beh, ma quello è scontato, quello è assolutamente scontato.
29: Grazie.
28: Senti Luca, a proposito proprio di questi mondiali, vado su, diciamo così, su quella che su una nazionale che è quella della Norvegia, quella che ci ha praticamente asfaltato, perché diciamocelo, questo è vero, ha uno dei giocatori forse più forti al mondo in questo momento, però non c'è solo lui, è una nazionale che in generale comunque anche ha della qualità. Mi chiedevo se però, andando avanti nei mondiali, a guardare verso le fasi finali, siccome ci sono anche nazionali con un grande storico e con grande qualità, la Francia, la Spagna, magari l'Inghilterra, il Brasile, l'Argentina, cioè ci sono, no, le nazionali proprio storicamente magari più accreditate per arrivare fino alla fine. La Norvegia, secondo te, può essere effettivamente, tra virgolette, forse l'outsider che può arrivare anche alle fasi finali, o alla fine no, perché ha qualcosa comunque meno delle altre?
29: Allora, sono piuttosto d'accordo con quello che ha detto De La Fuente, cioè in questo mondiale a 48 squadre, che è il CT della Spagna, ma a 48 squadre per la prima volta ci sono veramente tante tante tante squadre favorite per vincere il titolo, e lui, oltre a quelle che hai citato che sono per lo più di UEFA e CONMEBOL, ci mette dentro anche Senegal e Marocco. E sono piuttosto d'accordo con queste affermazioni. Se tu mi dici la Norvegia, credo abbia un ottimo 11 titolare, voglio capire se la profondità della rosa, visto che saranno 26 poi giocatori coinvolti in questo mondiale per ogni squadra, può stare a quel livello lì. Anche il Marocco un po' lo stesso problema, ha un grande 11 titolare, poi però la panchina abbassa un po' il livello. Sì. Ricordiamoci che nell'11 titolare della Norvegia ci sono Thorsvedt del Sassuolo e Thorsby del Genoa, cioè ci sono giocatori che comunque fanno parte. È chiaro che Haaland e Zorlot alzano il livello, e Odegaard alzano il livello clamorosamente della squadra, però questo mondiale in cui anche le migliori terze passeranno, e gli accoppiamenti che ci saranno dai sedicesimi in poi saranno veramente delicati, con partite di fase eliminazione diretta in cui chi perde va fuori. Penso ci potranno essere veramente grandi capovolgimenti di fronte, quindi non credo sia corretto identificare delle favorite, perché sarà un po', non dico un terno all'otto, ma se già in un mondiale ci sono mille fattori, qua ce ne saranno un milione da considerare.
28: Che ne pensi delle nuove regole che sono state fatte per questi mondiali, per evitare le perdite di tempo, dare più potere al VAR? Che ne pensi?
29: Ma io penso che la strada che sta intraprendendo la FIFA per il calcio mondiale sia quella di cercare un'evoluzione e di un miglioramento del gioco e dello spettacolo continuo, quindi questi cambiamenti vengono pensati, studiati, testati, se non sono funzionali vengono annullati, e quindi che ci sia uno studio dietro che sia certamente, sicuramente, come dire, preposto per migliorare il gioco effettivamente. Nel calcio ci sono da anni miglioramenti e cambiamenti del gioco, e quelli che la FIFA studia sono fatti da grandi esperti per cercare di portare il miglior prodotto possibile sulle tavole dei consumatori, che sono poi i clienti e i tifosi. Quindi io penso che se sono state fatte queste migliorie è veramente perché l'identità della federazione e la volontà di fondo sia quella di migliorare il gioco.
28: E questo ascoltatore scrive: si tifa sempre per il migliore, Leo Messi. Allora, prendo questo messaggio per arrivare all'eterna rivalità che c'è tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo, quindi con Argentina e Portogallo. Diciamo così, sono... Posso dirlo, posso permettermi di dire, sono i vecchietti della competizione un po'.
29: Sei mondiali, sei mondiali, soltanto tre persone ne hanno fatto.
28: Sono presenze importanti, questi due.
29: E Memo Ochoa, che è il portiere del Messico, che è una sorta di leggenda, anche perché poi quest'anno i mondiali sono anche in Messico, dobbiamo ricordare che sono distribuiti in tre paesi.
28: Stati Uniti, Canada
29: partite.
28: E Messico.
29: Esatto. Giocare sei mondiali vuol dire che 6x4, 24, che almeno per 24 anni sei riuscito a mantenere un livello che ti può portare in nazionale. Non stiamo parlando di nazionali di scarso valore, stiamo parlando di nazionali come Portogallo e Argentina, dove giocano tuttora titolari. Quindi, al di là del fatto che hanno vinto tutto, sono i migliori giocatori di sempre, si può dibattere ore e ore su chi siano loro due, questi sono riusciti a rimanere ad un livello e ad una costanza clamorosa, perché non sono mai usciti dal giro della nazionale, se non Messi, che per un po' si è ritirato per quello che era successo in Copa America, ma per sua volontà. Quindi, cioè, dobbiamo riconoscere la grandezza prima che degli calciatori, degli atleti, degli sportivi che sono.
28: No, ma cioè, fatemi fare la battuta: è facile essere Erling Haaland alla sua età, bisogna vedere effettivamente quanto rimani sulla breccia.
29: Un professionista straordinario, hai citato,
28: certo,
29: io
28: certo, ma infatti è una battuta. Probabilmente sì, probabilmente sì, però effettivamente vedere due atleti come Leo Messi e come Cristiano Ronaldo Ronaldo, che ad oggi sono ancora veramente delle pedine fondamentali della loro nazionale, di un talento incredibile, ma soprattutto di una fisicità perfetta praticamente, insomma, non è da tutti.
29: Sì, sì, sì, hanno un lavoro, ma questo è l'evoluzione del gioco di cui stavamo parlando prima, eh? Non è Ronaldo che si è adattato al calcio, è il calcio che si è dovuto adattare a Ronaldo, eh? Cioè tutti quanti sono diventati più fisici, più strutturati, più muscolosi, più aerobici, quasi per colpa di Ronaldo, perché aveva alzato lo standard sì. talmente alto che tutti un po', anche Messi si è dovuto adattare a quello standard lì, perché Messi a 23-24 anni mangiava il fritto, le bibite gassate, Ronaldo già dai 18 anni era perfetto, e i vari Lamine Yamal partono da quest'età già con la mentalità di Cristiano Ronaldo, quindi ha settato gli standard su una completa evoluzione.
28: Non è però semplice anche per i vari Lamine Yamal, che comunque sanno che tipo eventualmente di vita e di carriera possono avere seguendo un certo tipo di regole, di dieta, di tutto quello, di allenamento eccetera, però non è così semplice essere così stacanovisti come è proprio anche Cristiano Ronaldo, eh. Cioè Lamine Yamal, che è dotato anche lì di un talento secondo me incredibile, che adesso giustamente fa vita da atleta, come si dice, però per arrivare ad una certa età agli stessi standard o più o meno stessi standard di un Cristiano Ronaldo, tu devi avere una mentalità veramente molto quadrata.
29: Guarda, penso che ancor prima della mentalità di atleta, la motivazione, gli standard e tutto, ci sia un quasi infantile amore per il gioco del calcio, che sia un po' la base che fa andare avanti tutta questa struttura. Cioè chi gioca a calcio e vive di calcio 24 ore su 24 è innamorato di questo sport sostanzialmente, quindi ha voglia di farlo, voglia di giocarlo. Ci sono dei casi come per esempio Toni Kroos, che si è ritirato a un'età in cui ancora i campioni vanno tantissimo, giocano competizioni internazionali ad altissimo livello, perché non aveva più voglia e voleva ritirarsi a un livello al top. Quindi credo che prima di tutte quelle cose che abbiamo citato prima ci sia veramente l'amore per il gioco, e in questo tipo di competizioni viene fuori tutto, vengono fuori le lacrime, vengono fuori le emozioni, viene fuori l'Argentina che dà tutto per Messi, che quando segna il rigore decisivo in Qatar, tutti invece di andare ad abbracciare il portiere o di lanciarsi verso il campo fanno una prima corsa, poi guardano dove è Messi e tornano indietro ad
28: sì,
29: abbracciare lui.
28: Sì, è vero.
29: C'è
28: è
29: tutto
28: stato
29: questo dietro.
28: Assolutamente vero. Gli ennesimi mondiali senza la nazionale italiana, passo ovviamente anche a casa nostra, la nazionale italiana, che non giocando i mondiali ha fatto due amichevoli in questo limbo in cui si sta tra il decidere chi sarà il nuovo CT della nazionale, e siamo molto vicini al ritorno di Mancini, le elezioni del presidente del 22 giugno che forse sono slittate, insomma come al solito un po' in Italia c'è un po' di confusione. Vado anche però su quello che è stata questa doppia avventura, breve avventura di Baldini con i suoi ragazzi. In realtà
29: i suoi ragazzi, ha fatto una mossa coerente, ovvero avere pochissimi giorni per lavorare, di portarsi dietro poi la squadra che conosceva già, di dare delle opportunità, di dare anche un segnale, un messaggio forte, che è quella che i ragazzi a calcio ci possono giocare,
28: eh sì.
29: E da quant'è che lo diciamo fra, e si è visto un po' tutto questo. Poi è anche vero che il livello delle avversarie era relativo, però sono partite che fanno ranking e abbiamo visto quanto sia utile il ranking, e sia doveroso rispettarlo, e in campo poi sono arrivati anche i risultati, perché ho visto l'altro giorno l'Albania che ha perso contro Lussemburgo, e l'Albania è una squadra che ha sicuramente maggiore qualità di Lussemburgo, quindi tutto può succedere nel calcio. E abbiamo visto comunque intraprendenza, valori di gioco, voglia, l'esultanza finale contro la Grecia di tutta la panchina che si abbraccia quando fischia la
28: sì.
29: fine. Dai, cose che ci hanno un po' per un attimo nel piccolissimo, perché ha fatto uno share molto basso la nazionale, ma alla fine comparato al mondiale che verrà credo sia anche corretto e antropologicamente giusto, fisiologicamente giusto, e quindi dai, alla fine ha fatto, queste sono due partite che hanno fatto bene un po' a tutto, credo.
28: E come lo vedi il ritorno di Mancini?
29: Allora, io direi che questa situazione possiamo tenerla in considerazione un po' più avanti. Po' più avanti, perché
28: non sei ancora convinto che sia così?
29: No, cioè, vorrei rispettare le elezioni, le decisioni dei club, di tutto. Credo sia importante anche questo. La volontà della FIGC è di portare un nome forte che possa guidare la nazionale, e bisogna vedere se sarà vincente questa scelta. L'ultima esperienza di Mancini da CT è stata con l'Arabia Saudita e non è andata bene. Però è anche vero che una macchia, due macchie non cancellano un curriculum enorme. È chiaro che non si è qualificato poi al mondiale con l'Italia, questo va sottolineato, dopo l'europeo.
28: Sì, ma ultimamente però sembra che qualsiasi CT si sieda sulla panchina italiana non si qualifichi ai mondiali, quindi... nel positivo, almeno Mancini ha un europeo vinto con l'Italia. Io continuo a ribadire che per me qua si può portare il grande nome, il nome altisonante, no? Come o il nome romantico, come poteva essere anche Gattuso, no? Un ex campione. Però secondo me qua c'è un po' invece da rifare un po' tutto, da cambiare le cose. Cioè, io faccio per dire, dico una cosa assolutamente forse esagerata, cioè io avrei tenuto Baldini a quel punto. Cambi tutto, rivoluzioni.
29: Ma credo anche che non ci si debba far prendere un po' dalla frenesia di questo cambiamento, che comunque si debba utilizzare un po' di ragionamento, no? In quello che si va a fare. Se il ragionamento arriva a questo, vuol dire che dietro c'è un pensiero che può portare qualcosa di positivo. È chiaro che la suggestione Guardiola, no? Ci ha fatto un po' tutti quanti pensare che si potesse trovare una soluzione, perché alla fine io credo che la Spagna sia quello un po' a cui si vuole ambire, ovvero una nazionale che ha un'identità talmente forte e una filosofia di calcio talmente ben radicata sin dai piccolini che si voglia copiare un po' quello, nonostante una federazione che scricchiola, perché tutto quello che è successo in federazione in Spagna lo abbiamo letto, lo abbiamo visto, quindi magari nonostante che il calcio comunque sia la base, questo sicuramente.
28: C'è un certo Davide Trebbi chiede, ma gli piacerebbe Thiago Motta in nazionale a Luchino?
29: Sì. No, è una suggestione giusta, perché comunque, a parte che è coverciano, è amatissimo Thiago Motta, quindi andrebbe poi in un ambiente che lo coccola, si fa incoccolare anche le persone, ti vuol bene uno perché si alza la mattina e dice ti voglio bene, sta anche un po' il comportamento delle persone. Certo. A Casteldebole gli ha detto i lavori, Motta li ha trattati tutti benissimo, quindi
28: sì, a parte dopo Lecce questo... che ha avuto un momento di
29: no, parlo interni al club,
28: ok,
29: da quel che so comunque,
28: quello sì.
29: Chi alla fine si pone con educazione, con rispetto, con metodo e professionalità, va avanti nella vita, ma questo dai, penso funzioni un po' dappertutto. Poi ci sei tu e poi...
28: Su Thiago Motta ci sono due aspetti. Allora, da una parte credo che sarebbe assolutamente perfetto un profilo come Thiago Motta, come CT, soprattutto in un momento come questo, dove magari tu devi andarlo a cercare sto benedetto ricambio generazionale, lavorare sui giovani, far giocare i giovani, far crescere dei calciatori, e credo che Thiago Motta da questo punto di vista sia proprio il classico tecnico che lavora benissimo sui calciatori, che lavora benissimo sulla loro crescita, che lavora benissimo con i giovani e che potrebbe veramente farli, diciamo così, aumentare il loro potenziale in maniera importante. Dall'altra parte però ho la sensazione che Thiago Motta sia più uno di quegli allenatori che però per fare tutto questo ha bisogno di lavorare regolarmente con un gruppo, e sappiamo che il CT della nazionale non può lavorare regolarmente con il gruppo.
29: Boh, anche queste cose non lo so,
28: falsi miti.
29: Non falsi miti, io penso che comunque, questo è il mio pensiero, per carità, chi comunque ha metodo, chi sa lavorare, chi sa fare le cose, si adatti un po' a poi quelle che sono le situazioni, Pensi che sia diverso a un lavorare senza il mercato? Pensi che sia diverso a un lavorare soltanto con dei giocatori che rientrano ad un prestito, cioè ci sono delle condizioni e tu devi cercare di comunque tirar fuori dal meglio, meglio da quelle che sono quelle situazioni lì. Questa cosa del ma questo è più bravo a fare il CT, questo è più bravo a fare l'allenatore, bisogna ricordare che sono persone che cercano di tirar fuori il meglio da ogni situazione, qualunque essa sia.
28: E andiamo anche, intanto il direttore Simone Barbute dice che ti farà Norvegia.
29: Grande,
28: esatto,
29: Si sono portati i cuochi Barbut, si sono portati i cuochi stellati per far mangiare bene i giocatori, hanno portato una cosa come 300 kg di arance per
28: mamma mia, una roba incredibile. Ma senti, ma è vero che si stavano allenando al caldo e alle temperature di là prendendo il sole? Ho letto una cosa del genere recentemente.
29: Allora, questo rapporto che la Norvegia ha con la natura è piuttosto quasi morboso, oserei dire. Si fanno bagni freddi, ghiacciati, prendono il sole, ed è, credo si chiami earthing, ovvero che sia una specialità in cui tu praticamente ti connetti
28: con la terra,
29: con la terra, con l'ambiente. Non lo so, comunque sì, ognuno c'ha poi le proprie tradizioni. Ho visto Curaçao che si è messo a ballare con il pilota dell'aereo.
28: Ah, ma vedi io tifo Curaçao, cioè uscirà subito, ma io tifo Curaçao, ma come si fa a non tifare Curaçao?
29: Tutti i fi blu Curaçao.
28: No, quello stasera, dai. Allora, Luigi da Palermo che dice: Francesca, io ti farò Germania perché lì si parla tedesco. E con questo messaggio vado anche a Bologna e a casa nostra e all'arrivo di tedesco. Immagino che tu, insomma, un po' di immagini le abbia viste, no? Dell'arrivo di ieri a Bologna di Domenico Tedesco. Che impressioni ti ha fatto dalla faccia, dai video, dalle immagini?
29: Allora, io non credo molto a queste cose delle facce, perché mi sembra poi che la faccia di Tedesco sia un po' cioè ha un'espressione con il sigaro e una senza, probabilmente. Cioè, non è che sia molto espressivo nella sua faccia.
28: È uno quadrato, mi sembra.
29: È un tedesco.
28: Esatto, è un tedesco.
29: Stavi per dire. Ma mi ha fatto molto piacere, francamente, vedere la gente, quando c'è la gente, l'accoglienza all'aeroporto per farti sentire benvenuto. E penso che comunque nella persona che arriva si scateni comunque, dai, un sentimento già di affetto, di volontà. Poi è chiaro, questa super passione può essere un po' un'arma a doppio taglio, perché in Turchia magari arrivi, grande accoglienza, e poi fai una roba sbagliata e tutti ti si rivoltano contro. Poi però l'ho visto una roba molto sana e spontanea, genuina. Adesso ho visto che gli è stata mostrata la tomba di Niccolò Galli. Ovviamente non la tomba, il memoriale che c'è a Casteldebole, i campi sportivi, che voglia già comunque immergersi e che abbia voglia di lavorare, che è quello un po' che accomuna, no, tutti questi tecnici all'inizio e durante le loro carriere.
28: È un tecnico sicuramente giovane che secondo me ha una grandissima voglia di mettersi in gioco in un campionato che non ha mai, che non ha mai provato.
29: Si è avuto questa impressione.
28: Esatto, e questa è un qualcosa che a me dà, non so perché, grande fiducia in quello che può fare a Bologna, col Bologna, ma attenzione anche nel calcio italiano.
29: Più che altro mi sembra una persona che valorizza veramente quello che ha tra le mani, che ci tenga tantissimo a migliorare, a migliorarsi. E questa parola è una parola che a Casteldebole francamente mi sembra abbastanza ricorrente, cioè che la voglia sia comunque quella di scalare gradini verso l'alto, e questa può essere una persona che ti trascina in alto su questi gradini. Quindi vediamo, io spingevo già per Tedesco da un po' di tempo, francamente, anche dopo Motta, perché mi ha sempre affascinato, ho visto quelle che erano le sue squadre. Un allenatore che dice: vorrei che le mie squadre sembrassero che abbiano 12 giocatori, mi fa già pensare che sia uno che comunque dà l'anima.
28: Sì. La Croazia, vado un po' sui messaggi e poi ti saluto. Simone dice: ti farò Croazia, se no mia moglie mi butta fuori di casa. E ci sono anche questi problemi, poi in famiglia.
29: Guarda, ho avuto a che fare molto con la Croazia, te lo dico perché la sto trattando con la FIFA, una delle squadre alle quali devo star dietro. E c'è qualcosa di speciale nella testa dei giocatori. Sono giocatori che, questi, anche se hanno 40 anni, c'hanno Modric, Perisic, Kramaric, c'è ancora gente che comunque ne ha viste di ogni. Questi vanno con una voglia di vincere, di competere, straordinaria.
28: E Andrea che dice: il Brasile di Ancelotti, tra l'altro. Ecco, se io come grande nome altisonante che vorrei vedere sulla panchina della nazionale italiana è proprio Ancelotti.
29: Ma io ho pensato a Davide Ancelotti, sai, che è suo figlio.
28: È il figlio.
29: Che ha intrapreso, adesso andrà a Lille ad allenare. Ed è piuttosto curioso tutto ciò, perché è una persona che ha, cioè, quando parliamo di risolvere situazioni e di trovare soluzioni, numero uno.
28: Bravo, molto bravo, sì. Io, vabbè, prima o poi forse riusciremo a vedere un Ancelotti, un qualche Ancelotti sulla panchina della nazionale.
29: C'è
28: della
29: stato nazionale. Italia 94, faceva il collaboratore tecnico di Sacchi.
28: Ma vedi, cioè, quanto si deve andare in là, dai, insomma, poi vediamo. Il Brasile è forte. Non sei convinto.
29: Grazie.
28: Non sei convinto.
29: No, nel senso, cioè, Brasile è forte. Cosa vuol dire? A Bologna fa caldo, certo. Cioè.
28: Scontato. Non c'è un'annata in cui il Brasile è un po' più scarsino. Dai, magari c'è l'annata sbagliata. Non capita mai agli altri. Ma insomma,
29: prendi in giro perché è il tuo compleanno.
28: Guarda, puoi farlo solo perché sono più giovane di te e ho meno anni.
29: Hai ragione.
28: Luca, buon lavoro. Ci risentiremo sicuramente. E ti seguiremo ovviamente anche per quanto riguarda i mondiali, e ci sentiamo anche qua. Grazie Luca,
29: ho
28: buon lavoro.
29: Anche De Giuseppe, che è il mondiale anche lui.
28: No,
29: grande.
28: De Giuseppe lo chiama Manfredi, che sono molto intimi, capito? Io chiamo
29: geloso.
28: Io chiamo te, sei il mio preferito. Ciao. Un saluto a Luca Pinker, lefifa.com. Piccola pausa e poi torniamo in studio.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 17 e un minuto.
1: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
8: Alla vigilia del mondiale, bene l'Argentina campione in carica di Messi, che ad Auburn in Alabama, davanti a 90.000 spettatori, ha battuto 3-0 l'Islanda con una rete tra le altre della Pulce. Abbiamo ancora fame, ha detto Messi. Stasera ultimi test per Portogallo e Inghilterra contro Nigeria e Costa Rica. Domani dunque allo stadio Azteca alle 21 italiane il match inaugurale tra il Messico, padrone di casa, e il Sudafrica. La gara sarà preceduta dalla cerimonia d'apertura. Divieto di trasferta per 10 gare del prossimo campionato per i tifosi di Torino e Juventus, lo ha disposto il Ministero dell'Interno dopo gli incidenti del derby della Mole del 24 maggio. Pallavolo maschile, Nations League, alle 22 italiana, Ottawa in Canada, l'Italia debutta contro la Francia, guidata da Andrea Gianni. Parola al CT degli Azzurri, De Giorgi.
10: Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali, la cosa bella è che tre settimane probabilmente saranno tre squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino.
8: Tennis sull'erba di Stoccarda, bene Mattia Bellucci, che c'entra i quarti battendo il tedesco Hanfmann. È tutto da Gianni De Gaetano.
1: Nettuno Bologna 1.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bond pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 36.
30: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
31: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
32: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
33: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
32: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
0: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
2: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
5: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
9: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
5: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
13: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
14: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
15: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. La linea Fria Korean Beauty garantisce una perfetta skincare routine. I burri struccanti sono a 5,99€, le creme viso a 10,99€, con gel e capsule 3D con ingredienti attivi. Prova anche i nuovi sieri viso a 8,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: 17.06, rientriamo in studio, pomeriggio in rosso-blu, i vostri messaggi 366-402-4022. Ben ritrovato anche a Simone Minghinelli 051. Ciao Simo.
17: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
16: Allora, guarda, continuo la scia che avevo cominciato con Luca Pinkerle prima, cioè sui mondiali, poi andiamo anche ovviamente al Bologna, però continuo un po' sulla scia dei mondiali che partiranno domani. Tu li guarderai i mondiali o li boicotti per svariate ragioni?
17: No, guardare li guarderò, magari non proprio tutte le partite, però... Sì, sicuramente sarà una manifestazione che ho sempre guardato e credo sempre guarderò.
16: Tra l'altro qua in studio abbiamo ovviamente la televisione con tutto il tempo Sky Sport 24, che prima stava facendo uno specialone sui mondiali del 2006, sui campioni che siamo stati noi del 2006. Non so se mi scende di più la lacrima o mi viene più rabbia, non lo so quale delle due.
17: Sì, ormai viviamo veramente di ricordi, non dico sbiaditi perché comunque parliamo del nuovo millennio, però si va indietro veramente tanto se parliamo di mondiali. Poi c'è stata la parentesi dell'europeo, che purtroppo è stata solo una parentesi, però ecco, io poi sono dell'idea che i mondiali debbano essere una manifestazione, è vero, internazionale, quindi che possano far risplendere il calcio in quanti più paesi possibili, anche in quelli che magari non hanno sempre la possibilità di avere le luci della ribalta.
16: Sì.
17: Però anche questo continuo allargamento a me non piace più di tanto. Credo che nello stesso tempo debbano essere anche un obiettivo prestigioso e una manifestazione abbastanza elitaria, quindi sembra ormai che chiunque possa andare ai mondiali senza particolari meriti. La stessa cosa si può dire anche dell'europeo allargato a 24, ma sì, addirittura al mondiale a 48. Poi noi, ripeto, noi nel dubbio non ci andiamo.
16: Noi siamo riusciti a stare fuori anche, esatto, da un mondiale in cui ci sono tutti praticamente.
17: Cioè, penso che poi si perda anche il gusto delle partite, perché io non so, è vero, ripeto, è giusto dare la possibilità a tutti di qualificarsi, di vivere un sogno. Però uno che magari si mette a guardare Qatar, Curaçao, non so quanta voglia abbia poi di farlo.
16: Guarda, allora,
17: debba essere un po' più elitario.
16: Simo, non mi toccare Curaçao perché io ti farò Curaçao, che uscirà la prima, anche se non dove. Però ti farò Curaçao, ho deciso che ti farò Curaçao. Tu hai diciamo così, una prediletta, magari una che vorresti più delle altre, o andrai a tifo bolognese, quindi seguirai un po' i nostri nelle varie nazionali?
17: Sì, quello sicuramente, ecco, quelle partite le guarderò con grande interesse. E poi alcuni giocatori saranno, diciamo, ancora del Bologna, credo, altri magari no, però in particolare magari la Scozia di Ferguson e anche la Colombia di Lukumi sono due nazionali che mi piacciono e quindi spero facciano strada. Poi per il resto credo che, insomma, le favorite siano più o meno sempre quelle, Francia, Spagna. Vedo bene, anche se non è magari il super Brasile di altre edizioni, però il Brasile di Ancelotti secondo me arriverà molto in là, poi ovvio Argentina, Germania, Inghilterra e potenziali sorprese, perché come
16: tra
17: tu,
16: queste ci metti la Norvegia, che in Europa
17: sì,
16: sta facendo di tutto, a noi in Italia lasciamo stare, ci ha asfaltato, ha un giocatore come Haaland che è una sottospecie di Marziano, ce la metti nelle potenziali fasi finali la Norvegia?
17: Sì. È capitato nella storia dei mondiali che magari squadre che avevano fatto benissimo in fase di qualificazione poi hanno toppato clamorosamente una volta arrivate lì, soprattutto se sono nazionali magari non troppo abituate a starci. Però la nazionale norvegese mi sembra veramente molto quadrata, con le idee molto chiare, e può contare davanti su un giocatore fenomenale, non solo lui, anche altri, ma lui in particolare. Quindi credo che abbiano le carte in regola per fare parecchia strada, poi bisognerà vedere un po' come si svilupperà il tabellone, gli scontri diretti, sì. Ma la Norvegia certamente tra le europee può essere una grande rivelazione.
16: E le nuove regole che verranno applicate in questo mondiale, che ne pensi? Quindi quello sono sostanzialmente regole per cercare di limitare le perdite di tempo, sono anche abbastanza, diciamo così, abbastanza severe, oppure il VAR che deve, è quello giusto probabilmente, che deve avere più potere?
17: Sì, può intervenire ad esempio anche sull'assegnazione dei calci d'angolo,
16: esatto.
17: Comunque è stato un po' ampliato.
16: Per me quello è giusto ed è quello di cui magari abbiamo parlato anche tanto forse in Italia, no? Che a volte diciamo ma diamo più potere decisionale a chi ha uno schermo davanti, no?
17: Sì, sì, è giusto, a patto che il processo di decisione non duri in eterno,
16: sì.
17: Perché poi alla fine se no si va a complicare ancora di più lo svolgimento della gara. Quanto alle perdite di tempo, sì, sono d'accordo. Però anche lì starà poi agli arbitri cercare di non aggrovigliarsi troppo durante la partita su queste cose, perché sennò il rischio è di magari di alcuni cortocircuiti durante la gara, poi invece che risparmiare tempo se ne perde di più, quindi bisognerà un po' testarle. Sai, non sono cose immediate quando hai a che fare con degli esseri umani, può sempre capitare di tutto,
16: certo.
17: Non ci sono sanzioni eccetera, perciò vedremo un po' come verranno recepite anche dai giocatori stessi.
16: Senti, al di là invece dei mondiali, come vedi la situazione della nostra nazionale in questo momento, con le due partite amichevoli che sono state fatte giocate da ragazzi giovani, dai ragazzi di Baldini, con Baldini come CT, diciamo così, come traghettatore più o meno, anche se a volte forse in situazioni particolari ci vorrebbe veramente una, non lo so, una decisione drastica, forte, potente, che potrebbe essere veramente quella di lasciare un Baldini, uno alla Baldini o un Baldini come CT, piuttosto che andare sempre a ricercare quei nomi che alla fine sono sempre quelli che si girano sia le panchine di Serie A sia anche quelle della nazionale. Cosa ne pensi di queste due uscite che ha fatto Baldini con la nazionale, e cosa ne pensi un po' di tutta la situazione che c'è in questo momento, dell'idea del ritorno di Mancini? A me sembra che invece che andare avanti, invece che trovare e cercare qualcosa da cambiare, migliorare, per fare passi avanti, che in un modo o in un altro si torni sempre indietro, che ci siamo in circolo praticamente.
17: Sì, il timore è sempre quello, in effetti intanto bisognerà capire chi diventa

0: è vero che manchiamo da un po' a livello di Under 21 come titoli e come qualificazione alle Olimpiadi, però fino all'Under 21 diciamo che l'Italia produce delle cose interessanti, poi da lì si crea una sorta di vuoto perché i giocatori che escono dall'Under 21 fanno molta fatica a trovare spazio nei rispettivi club e quindi si va sempre avanti con un ricambio molto limitato a livello di nazionale maggiore, e questo ha portato poi i risultati nefasti che abbiamo visto. Quindi io credo che, cioè personalmente, sarei per lasciare, credo sarà così, Baldini alla guida dell'Under 21, perché sta facendo un buonissimo lavoro, a patto che lui in questo caso, o chi sarà dopo di lui, si crei un rapporto molto più forte, molto più stretto tra l'Under 21 e la nazionale maggiore, e che il CT dell'Under 21 abbia voce un capitolo un po' più pesante, sì, anche per quanto riguarda le future convocazioni nella nazionale maggiore. Cioè non può essere che lui fa un lavoro di un certo tipo e sotto di lui tutti gli altri CT giovanili, e poi però questo lavoro viene vanificato. Quindi bisogna veramente cercare di valorizzare di più le nazionali giovanili affinché siano veramente un serbatoio per quella maggiore, e poi è chiaro che entrano in gioco i club e lì dopo
1: lì sai, non ci puoi mettere troppo becco. Ecco, esatto, da quel punto di vista. Però effettivamente più collaborazione, più sinergia tra i vari reparti, se non altro delle nazionali, questo sì.
0: Io credo di sì, e in questo senso diciamo che Mancini è una figura che per il lavoro che ha fatto nella sua, ma neanche parentesi, ma nel suo periodo abbastanza lungo di gestione, poi purtroppo terminato prima con una brutta eliminazione dal mondiale, e ci siamo qualificati, poi insomma tutta la vicenda delle dimissioni e del contratto dorato in Arabia Saudita, però lui era uno di quelli che quando ha avuto da lanciare dei giovani, giovanissimi, comunque da convocarli, provare a far vedere qualcosa, lo ha fatto. Secondo me la sua gestione è stata, credo, la migliore da diverso tempo a questa parte, anche per proposta calcistica, per risultati anche ovviamente, perché un europeo è stato vinto. Quindi la figura di Mancini in sé, come allenatore, come gestore, non mi dispiace. È vero che però insomma la sua opportunità grossa l'ha avuta, l'ha chiusa male, quindi andare a ripescare la sua figura in quel senso lì può essere sicuramente una scelta anche criticabile, certamente, però in sé, per come si era anche sviluppata la sua carriera da commissario tecnico e selezionatore, credo che sia una figura di sicuro affidamento.
1: Ti leggo il messaggio di Pino che dice: scusate, ma io insisto sulla logica. Con 800 stranieri che giocano nei nostri campionati, come possono gli italiani giocare ed allenarsi per fare una valida squadra che possa ritrovare il mondiale? Non posso dar colpa agli allenatori. Allora, per quanto effettivamente magari la colpa agli allenatori è veramente relativa, però anche la questione del giocano tanti stranieri nei nostri campionati, però giocano anche alcuni tanti italiani nei campionati esteri, oppure gli stessi stranieri che giocano nel campionato italiano e hanno dei risultati vengono poi convocati dalle nazionali. Cioè non può essere solo quello la discrimine.
0: È che purtroppo il campionato italiano negli anni è diventato sempre di più un campionato di formazione, di crescita, di passaggio verso campionati più prestigiosi, però questa formazione avviene soprattutto per i giocatori stranieri e non per quelli italiani. È un po' un paradosso, ma è così effettivamente, mentre sono molto più formative da questo punto di vista la Serie B e la Serie C, che però poi non portano sbocchi concreti in termini di nazionale. Quindi l'abbiamo detto varie volte, non sappiamo fino a che punto a livello di regole, di normative, la federazione può andare a obbligare i club a schierare determinati giocatori giovani italiani. Si può mettere qualche paletto, ma non troppo, non si possono escludere arbitrariamente gli stranieri, non sappiamo, che certi paletti possono essere messi, ma ci sono dei limiti comunque. Certamente starebbe nel buon senso, nella buona volontà, nell'intelligenza dei club iniziare autonomamente un percorso che possa portare a dare sempre più fiducia ai giovani italiani e non a far sì che magari ci ritroviamo un Reggiani piuttosto che un Ignacio che vanno a giocare al Borussia Dortmund e giocano esplodono in Germania, per dirne due, ma veramente poco senso, ecco. Però al momento la situazione è questa.
1: Ti chiedo l'ultima cosa e poi ti saluto sul Bologna: che impressione ti ha fatto l'arrivo di Tedesco?
0: Ma diciamo che tra i profili che erano disponibili e che comunque avevano già un rapporto.

0: con il Bologna, perché il tedesco era già stato cercato 2 estati fa, era sicuramente quello che mi intrigava di più, che avrei visto più volentieri sulla panchina del Bologna nel post italiano. Questo non vuol dire che adesso tutto andrà alla perfezione, che abbiamo pescato il nuovo Thiago Motta, eccetera eccetera, però è molto interessante anche nell'ottica di creare un percorso pluriennale. Penso che un profilo anche anagraficamente, come esperienze internazionali che ha avuto, il profilo di Tedesco è molto interessante. Sono curioso di vedere anche come si presenterà, visto che per lui comunque è la prima esperienza nella Serie A italiana, quindi anche per lui è un bel banco di prova. Di scontato non c'è nulla, sappiamo che il nostro campionato, abbiamo appena detto, criticabile sotto vari aspetti, ma ha sempre le sue peculiarità, e di facile non c'è assolutamente nulla nella Serie A italiana, quindi lo aspettiamo con fiducia, io spero anche con pazienza, perché adesso mi sembra che gli si stiano appiccicando addosso etichette di predestinato, di grande allenatore, prima ancora certo. Di vederlo all'opera. Cioè, ha una bella carriera fin qui, molti alti, qualche basso, ma è molto giovane, quindi bisogna dargli il tempo di fare bene il suo lavoro, e dargli fiducia, dargli seguito, e poi vedremo quelli che saranno i risultati compatibilmente con il mercato estivo, certo, che è appena iniziato.
1: Esatto, esatto, esattamente. Simo, grazie mille, sempre un piacere averti qua. Alla prossima.
0: Grazie a te.
1: Ciao, buon lavoro. Ciao, ciao, ciao. Un saluto a Simone Minghinelli, direttore di 051. Pausa e poi rientriamo.
2: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
3: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
4: Dimmi.
3: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
4: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
3: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
4: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
3: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
5: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
6: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
7: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
8: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
9: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
10: Voglia d'estate? Venerdì 12 giugno l'associazione We Love Casalecchio vi aspetta alla grande festa d'estate alla Croce. Dalle 17 il controviale della Porrettana si accende. Shopping con negozi, ambulanti e artigiani e tutto il colore delle associazioni locali. Per i più piccoli, zucchero filato e un fantastico gonfiabile. E per cena, i locali della via vi aspettano con street food e menù speciali. In più, spettacoli, balli e tantissima musica dal vivo. Il 12 giugno vivi il cuore del quartiere. www.welovecasalecchio.it.
11: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 200 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
12: La pubblicità sembra durare per sempre.
13: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
14: Poche cose sono per sempre.
13: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
15: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. 208, tua da 14.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,12%. Anticipo 3.623 euro, rata finale 11.069 euro, fino al 30 giugno.
16: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Peugeot, nel punto vendita Stefar, a Bologna, in via Emilia Levante 18.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 17:25 in questo momento, pomeriggio in rosso-blu, 366-402-4022 per WhatsApp, note vocali di WhatsApp. Ben ritrovata anche a Sabrina Orlandi e TV. Ciao Sabri. Forse. Sabri, ti sei silenziata. Togli il silenzioso.
19: Hai ragione, mi sono silenziata perché ho queste cuffie senza filo che se tu le tocchi parte il silenzio, se le sposti ti mette un'altra cosa.
1: Io guarda Sabri, io le odio, io che poi con la tecnologia non ho un buon rapporto, io queste cose troppo touch, bisogna essere delicati, non sono il mio, non sono assolutamente
19: allora
1: il mio.
19: Allora so cosa non regalarti per il tuo compleanno, non ti regalo le cuffie.
1: Auguri, no, esatto, Emma. Grazie Sabri. Grazie mille, grazie mille.
19: 19 anni portati benissimo.
1: Guarda, veramente, cioè comincio a diventare grande anch'io, perché 19 sono tanti, comincio a diventare abbastanza grande.
19: Lo so, però li porti molto bene.
1: quasi come se non li avessi.
19: Esatto, certo che farti lavorare anche il giorno del compleanno.
1: Ma ti pare? No, ma io però, sai cosa ho pensato di fare? Che il giorno del mio compleanno sono venuta qua, ho portato anche le pizzette, le cose, ho fatto mangiare i miei colleghi, ho fatto la carina. Questa sera si festeggia e domani io sono a casa, credo. Io saluto.
19: Okay.
1: Ho allora optato per il giorno dopo, per il riposo del giorno dopo. Diciamo
19: così. È un buon baratto.
1: Dai, sì. Allora, cara Sabri, è la settimana di Domenico Tedesco. È arrivato a Bologna nella giornata di ieri, accolto ovviamente da un po' anche di tifosi. Abbiamo visto le immagini, abbiamo visto il suo viso atterrare a Bologna, sorridere, salutare. Poi anche nei video ovviamente del Bologna, il suo giro al centro tecnico Nicolò Galli. Ti chiedo ovviamente dalle immagini se ti ha fatto una qualche particolare impressione, le tue considerazioni su questo ragazzo, perché obiettivamente è un ragazzo, su questo allenatore. E giovedì ci sarà la presentazione, di cui immagino tutti saremo curiosissimi di sentirlo parlare finalmente, di capire che persona è.
19: Sì, perché è chiaro che a noi interessa come allena e come andrà sul campo, però la parte più giornalistica invece è quella mediatica, e quindi
1: certo,
19: capire se è un allenatore che dà titoli,
1: esatto,
19: se è un allenatore diplomatico quando parla o se è uno che va di pancia. Cioè noi abbiamo visto anche solo negli ultimi anni molta differenza tra lo stile di Motta e quello di Italiano, e non parlo di calcio, parlo proprio di come si ponevano con la stampa, nelle conferenze. Italiano rispondeva tutto a tutti, Motta non rispondeva mai su certi temi, ed era su quello proprio, come posso dire, rigidissimo. Quindi è curioso capire con chi avremo a che fare, perché poi alla fine noi ci relazioniamo nella parte mediatica,
1: certo,
19: quindi le conferenze, i pre e post partita. E poi è sempre vero che vanno misurati gli allenatori, cioè il giorno della presentazione più o meno, vado a memoria, tutti ti fanno una buona impressione, perché sei lì, non hai pressioni, devi raccontare di te stesso, devi dire cose belle, che arrivi felice, che vuoi fare tante belle cose. Secondo me si misura poi realmente la tipologia di carattere con le pressioni del campionato,
1: con le prime difficoltà magari, no? Esatto.
19: O dopo le vittorie, come gestisci la parte, cose qua. Quindi misuri sul campo.
1: Ti sto perdendo, però, Sabri, ti sto perdendo.
19: Idea di come si approccia.
1: Ti sto perdendo un pochino con la voce.
19: No, non mi perdere, sono qua, sono a
1: Ecco, persa.
19: Allora, se vuoi cambio le cuffie.
1: Dai, proviamo a fare un cambio, proviamo, perché ti sento a spizzichi e bocconi. No, sì, intanto ovviamente io devo dire che effettivamente la parte, diciamo così, i nodi vengono al pettine, Sabri, quando ci sono le prime difficoltà, quando ci sono appunto le prime sconfitte, i primi risultati che non arrivano. Lì si misura ovviamente di più magari anche la personalità e la gestione che ha un allenatore. Poi però è interessante anche quello che dicevi tu, cioè vedere veramente se uno all'italiano che può rispondere a qualsiasi cosa, o se uno ha la motta che è molto molto abbottonato. In generale, sentendo anche un po' i colleghi eccetera, mi è sembrato di capire che comunque in generale sembra non essere uno particolarmente amante della telecamera o dei riflettori, quello. Sabri?
19: Eccoti. Purtroppo per noi,
1: esatto.
19: Per noi.
1: Niente, ti sento male.
19: Le trasmissioni, parlare con... ferma con adesso le cuffie col filo, non so come
1: adesso,
19: vogliamo riprovare a chiamarci.
1: Adesso molto meglio, aspetta che adesso molto molto meglio invece.
19: Ecco.
1: Perfetta.
19: Okay, io ora, non mi muovo più.
1: Sei perfetta, adesso sei assolutamente perfetta. Prego pure, Sabri.
19: No, dicevo che prima o poi speriamo che arrivi un allenatore invece che ami parlare davanti alle telecamere, stare in mezzo ai giornalisti. Non succede, è sempre più raro, perché capisco, dai, il loro lavoro sì. È diverso, devono proteggere la squadra, certo. Meno cose escono meglio è, cioè sono proprio ruoli diversi. Noi vorremmo raccontare tutto quello che accade, sì. Dallo spogliatoio alle tensioni o alle gioie, tutto, mentre giustamente loro vogliono tenere chiaro. Per sé certe situazioni, quindi sono ruoli diversi, però insomma dai, siamo curiosi. Io per esempio sono curiosa di capire se parleranno di obiettivi, perché penso alla prima conferenza d'italiano 2 anni fa, che arrivava dopo il 5º posto di Motta e la Champions, ma vuol dire centrarlo. Quella è stata una cosa meravigliosa, cioè l'avevano dichiarato in estate, quest'anno puntiamo sulla Coppa Italia e arrivò il trofeo. Sono curiosa di capire se lui si sbilancerà su quello che gli ha chiesto la società, su quello che si immagina lui di dover fare quest'anno. Quindi poi è chiaro che c'è la curiosità del sentirlo raccontarsi, certo. Raccontare un po' come lavora, qual è la sua mentalità calcistica.
1: Guarda, allora è chiaro che a noi piacerebbe effettivamente che lo rendessero pubblico e lo dichiarassero, no? L'obiettivo stagionale, l'obiettivo del Bologna, ma pur se non lo volessero dichiarare, no? La stampa pubblicamente eccetera, però per me il prefissarsi un obiettivo concreto, reale, è molto più utile e molto meglio farlo per l'andamento della stagione. Cioè tutti gli anni in cui non ci siamo mai dati un obiettivo, abbiamo sempre detto ma sì, parte sinistra della classifica, 51
19: sì,
1: punti,
19: un punto in più dell'anno,
1: esatto,
19: scorso.
1: Alla fine facevi una stagione che però magari anche un po' inconsciamente sapevi di non avere un reale obiettivo, mentre se invece tu a inizio stagione, anche internamente, te ne prefiggi uno, hai veramente una direzione e un arrivo verso cui andare, no?
19: Sono completamente d'accordo con te. Credo che per loro la paura di dichiararlo è che poi passi, non so, tu dichiari di voler entrare nelle coppe, sei 14esimo, dopo 3 mesi ti rinfaccio, tu volevi andare nelle coppe, da dove sei? Allora, per evitare di essere o viceversa, di solito è un rifaccio positivo, cioè se tu parti, io parlo in generale, non del Bologna,
1: sì,
19: dicendo
1: sì, sì,
19: il nostro obiettivo è la salvezza e poi ti ritrovi invece settimo, allora uno dice sei andato ben oltre,
1: esatto.
19: Allora, e sono però internamente è chiaro che si debbano fissare degli obiettivi seri, concreti, poi che a noi ci dicano quello che già un po' ci hanno detto, che cercheranno di ricalcare gli ultimi campionati, stare sempre lì a ridosso dei primi 6-7 posti, sperando di entrarci, ma comunque l'obiettivo è quello, no? Come ormai da qualche anno si dice, è chiaro che è diverso da come anni fa si diceva tappiamo lo champagne se facciamo 40
1: esatto,
19: punti,
1: esatto.
19: È cambiato l'atteggiamento, poi per 2 anni le hai centrate, le coppe quest'anno no, l'importante è che non duri troppo, ecco, di non stare fuori dalle coppe. Certo. Poi non so se si può chiedere subito al primo anno, perché poi conterà molto anche che squadra avrà, perché noi adesso ci concentriamo su Tedesco.
1: Chiaro.
19: Ma noi dobbiamo capire a fine agosto che squadra avremo. È una squadra che avrà ancora Castro, Rowe o uno dei due, nessuno dei due. Io Lucumino non lo menziono neanche perché dopo per scontato
1: lui andrà via anch'io,
19: ma altri e soprattutto di solito ai nastri di partenza, anche in base a chi è arrivato, tu ti fai un po' un'idea di che rosa ha a disposizione Tedesco, perché è chiaro che lui ti può dare i suoi obiettivi, ma poi io ricordo la sfuriata di Motta a metà il tiro,
1: sì,
19: brava, quando disse con questi qua non possiamo neanche giocare in Serie A, disse no, e poi in realtà il Bologna aveva, è arrivato alle, agli obiettivi che aveva già in mente senza neanche ascoltare Motta, però capisci dall'allenatore il polso,
1: il polso che hai, la voglia che ha di fare che cosa, questo sì, questo,
19: esatto,
1: questo
19: quindi
1: è vero.
19: Esatto, cioè le dichiarazioni al 15, cos'è domani, il 10 di giugno saranno completamente diverse da quelle che capiremo a fine mercato.
1: Assolutamente vero. Daniele scrive: a me ha impressionato la quantità di messaggi di passione e dolore per Tedesco sul profilo Instagram del Bologna da parte dei tifosi del Fenerbahce. Questo è stato, non appena appunto è stato esonerato Tedesco dal Fenerbahce e poi si è accasato con il Bologna, io ho visto i vari social, che fossero Twitter, Instagram, in cui appunto c'erano i tifosi del Fenerbahce che hanno dichiarato dichiarazioni d'amore e di dolore, come dice anche l'ascoltatore Daniele, per Domenico Tedesco.
19: Guarda, io oggi ho fatto un pezzo per il TG proprio su questo tema, perché l'ho trovato molto curioso anch'io, anche perché lui arriva in Turchia dopo Mourinho, cioè lui prende la panchina di Mourinho, che non è uno che non lascia il segno.
1: Esatto.
19: Viene, tu la vedi da fuori, no? Dice arriva dopo Mourinho, viene esonerato, addirittura non avrà fatto bene. Mm-hmm. Invece tu capisci dall'affetto che c'è da parte dei tifosi, che poi ho provato anch'io a leggerli, perché grazie appunto alla tecnologia che noi detestiamo, però c'è la traduzione
1: immediata.
19: Riesci anche a sapere cosa scrivono questi turchi. E molte dichiarazioni erano: adesso ti feremo Bologna, sei un grande.
1: Sì.
19: Vuol dire che lui ha fatto bene e ha fatto dimenticare Mourinho, che di solito lascia sempre un'impronta abbastanza forte nelle squadre dove allena. Quindi direi che anche questo è un buon biglietto da visita, sapere che dove è stato viene rimpianto e che ti faranno per lui, ti faranno qui. E ci raccontava così anche banalmente l'ufficio stampa che hanno molti più contatti dalla Turchia perché probabilmente qualcuno, oltre a fare l'in bocca al lupo, magari segue anche le gesta del loro allenatore.
1: Sono sicura. Quando si dice, no, che bisogna diventare anche, per quanto riguarda magari la piazza, i tifosi più internazionali, guarda che c'è anche questo aspetto, secondo me. Un po' li acquisisci. Poi è chiaro che non sono i tifosi dal cuore rosso-blu di un certo tipo, però insomma è un'apertura anche che secondo me un club, se anche nel momento in cui vuole crescere, ci deve essere, secondo me.
19: Guarda, io ricordo quando il Bologna di Gazzoni prese Nakata, che a parte la miriade di giapponesi, giornalisti, ai tempi poi non c'erano i social, quindi non potevi misurare in tempo reale, ma chissà quanti like in più avrebbe fatto Instagram tempi con Nakata dal Giappone. E quindi è vero, ci sono anche poi zone dove seguono, no, con grande partecipazione quelli che ritengono persone a loro, insomma, a cui si affezionano. Non so se ci saranno tanti bolognesi che quest'anno seguiranno invece italiano in Turchia, non so se è più nella mentalità di altri paesi. Esatto, cioè al di là che uno possa essere ancora affezionato a italiano, ma poi si seguirà anche il Besiktas o no, come fanno loro in questo caso con Tedesco?
1: Beh, io devo dire la verità, magari non lo seguirò sempre, magari comincerò e poi smetterò, però io all'inizio sono curiosa di sapere come cosa farà italiano in Turchia, sinceramente. Sì. Quindi
19: io sono anche dispiaciuta che il nostro campionato perda un allenatore comunque moderno come italiano. Io sono d'accordo con quelli che dicono che questi allenatori che hanno una visione un po' più europea del calcio, no, quella dell'aggredire, quella dell'attaccare, quella di vincere le partite 4-3 invece di 1-0, che è un po' il nuovo calcio, tanto poi uno può piacere meno o più, però si va verso quella direzione nel calcio europeo, e lui era uno di quelli più collegato, e allora mi dispiace che il nostro campionato perda un allenatore come lui. poi per carità farà benissimo in Turchia e sono contenta per lui, però un po' mi dispiace.
1: Certo, certo. Prima di salutarti vado anche effettivamente sul mercato, non nello specifico del mercato, chi arriverà, i nomi eccetera, ma vado su, diciamo così, su due nomi. Orsolini, tu hai la, cosa farà secondo te? Rinnoverà, come ha detto Sartori, riusciranno a farlo diventare una sorta di bandiera del, del Bologna? E Freuler, che dalla Svizzera aveva parlato, aveva detto sono ancora incerto, dovremmo parlare, non lo so, ma che a oggi non ha ancora rinnovato.
19: Ecco, lì temo che dipenderà veramente molto da quanto italiano li vorrà con sé, perché il campionato turco ha meno appeal, ma ha molti più soldi.
1: È vero.
19: Allora, Freuler, essendo il suo ultimo contratto, si dice voglia monetizzarlo, no?
1: Chiaro,
19: ma
1: capibile.
19: Senza andare a giocare in quei campionati completamente magari ancora nuovi, come quelli l'arabo o americano. Per cui, se arriva una bella offerta, perché tanto che a italiano Freuler piacesse, lo dimostra il fatto che ha giocato sempre tutte le partite, certo. È stato inamovibile anche quando non era neanche nel suo miglior momento, no? Cioè altri giocatori quando non erano nella miglior condizione stavano giù, Freuler ha giocato anche quando non era nella sua miglior condizione, quindi vuol dire che per, poi non so se ha già nella rosa in Turchia giocatori di quel genere e quindi sì, non gli serve, ma se dovesse italiano andare su Freuler sono convinta a parametro zero che il Beşiktaş possa offrirgli più del Bologna, che si è dato come regola, certo, un tetto, e quella può essere un'insidia oltre ad altre, perché Freuler ovviamente può avere altre offerte. Orsolini è una scelta che deve fare lui, mi dà solo un po' di, cioè io avrei detto sì al 100%, il fatto che questo contratto ce l'abbia nel cassetto da ottobre
1: e che ancora, ancora non abbia, è quello,
19: mi dà l'impressione che si stia guardando un po' in giro, cioè che prima di firmare aspetti di avere la certezza che non ci sia un'offerta migliore, ma la interpreto io così, migliore intendo anche a livello magari economico, di,
1: vabbè, ma sicuramente,
19: di ambizioni, però è una mia idea, magari in realtà lui quando firmerà ti dirà è sempre stato così, non avevo fretta perché non ero in scadenza, quindi non vorrei aver interpretato male, però se non avesse nessun dubbio magari avrebbe già firmato, visto che è da ottobre che il rinnovo è
1: esatto.
19: Pronto.
1: Ti faccio un'ultima domanda che è un po' il giochino che ho fatto anche ieri, è quello solito che succede sempre durante il mercato. Se dovessi scegliere per forza, ne puoi tenere solo uno tra Castro e Rowe, chi tieni?
19: Rowe.
1: Sono d'accordo con te, hai dato la mia stessa risposta, anch'io terrei Rowe, sì. Sì.
19: Castro è un giocatore che a me piace tanto, per carità, però intanto non sappiamo neanche che tipo di centravanti, cioè Castro è un centravanti che guarda meno la porta e va più a fare a sportellate, che per il gioco di italiano che aveva negli esterni non uomini assist ma voleva dei giocatori che tirassero in porta, degli attaccanti esterni, Castro era perfetto. Io non so se Tedesco vuole invece un... Scusa che mi vuole invece un attaccante con caratteristiche diverse che veda anche un po' di più la porta, dipende anche da quello,
1: certo.
19: Mentre Rowe secondo me è un giocatore che vorrebbero tutti,
1: assolutamente
19: è il giocatore più da Premier che abbiamo, quindi un altro anno me lo vedrei molto molto volentieri.
1: E poi esatto, un altro anno secondo me può esplodere veramente in una certa maniera a livello di qualità, quindi me lo vorrei godere almeno un altro annetto. Sabri, grazie mille, sempre
19: ma
1: un piacere,
19: ancora auguri Fra,
1: grazie, grazie,
19: ciao,
1: a presto, ciao.
19: A tutti.
1: Ciao. Un saluto a Sabrina Orlandi, ultima pausa e poi rientriamo.
20: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
21: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
22: Ma dai, è immortale!
21: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
22: E dove sarebbe questa meraviglia?
21: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
22: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
23: Voglia d'estate? Venerdì 12 giugno l'associazione We Love Casalecchio vi aspetta alla grande festa d'estate alla Croce. Dalle 17 il controviale della Porrettana si accende. Shopping con negozi, ambulanti e artigiani e tutto il colore delle associazioni locali. Per i più piccoli, zucchero filato e un fantastico gonfiabile. E per cena, i locali della via vi aspettano con street food e menù speciali. In più, spettacoli, balli e tantissima musica dal vivo. Il 12 giugno vivi il cuore del quartiere. www.welovecasalecchio.it
0: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
24: Ti aspettiamo negli MG Store.
25: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
26: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
27: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
28: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Rieccoci qui, ultima parte di Pomeriggio in Rosso Blu. Tra poco vi lascerò anche a qualche voce del volley. Cambiamo anche un po' sport, perché poi anche soprattutto in questo periodo, dove obiettivamente magari di calcio, di Bologna soprattutto, insomma, siamo un po' in attesa, no, delle novità. Poi da domani inizieranno anche i mondiali e parleremo anche tanto di mondiali, ma invece c'è anche il volley, per esempio, perché ci sarà il primo impegno in Nations League del volleyball, del volley maschile, e quindi dopo andiamo a sentire un po' di voci e vi lascio da un po' di voci di, per quanto riguarda questo. Qualche messaggio che avevo lasciato indietro su quando vi avevo chiesto: guarderete i mondiali? Se li guarderete, avete scelto una nazionale in assenza dell'Italia, per cui eventualmente tiferete un po' di più, seguirete un po' di più. Evviva Frank, tu sei Portogallo, lo so, per Cristiano. Solo Portogallo? Solo Portogallo, va bene. Frank Loreti l'ha detta, la sua è il Portogallo. Enrico invece dice Norvegia, giocato abbastanza su vincente mondiale. Beh, Enrico, io complimenti, insomma, beh, ognuno fa le proprie scelte, spero ti possa andare bene, sono sincera. Poi non guarderò i mondiali, dice questo ascoltatore Gabriele, non guarderò i mondiali, vi ascolterò e noi ne parleremo, quindi magari saprai qualcosa da noi, ma tiferò Spagna, poi in seconda battuta Argentina e in terza Francia non me l'aspettavo. Solito dagli italiani la Francia non viene molto tifata. Spagna lo capisco, mi sento molto vicino, ma io insomma ho un po' di parenti anche in Spagna, quindi un po' la Spagna a me viene abbastanza naturale quando non c'è l'Italia anche tifare per quella. Anche Diego dice Norvegia, tanti hanno detto Norvegia. E poi Cri che ringrazio per gli auguri, dice: se l'orario non coincide con il lavoro, sì, la guardo, lo guarderò, e la mia squadra del cuore sarà la Germania. Vedi, anche la Germania. Grazie amici che mi fa gli auguri. E poi Chicco da Lavino che dice: tiferò Messico e Olanda. Bene, vedi, anche voi comunque avete le vostre, un po' di vostre preferenze da questo punto di vista. Frank, ti volevo chiedere una cosa, l'ho fatta a tutti, questa domanda la faccio anche a te. A proposito di Norvegia, siccome tanti hanno risposto che ti faranno Norvegia, e addirittura Enrico insomma ci crede parecchio sul buon esito dei mondiali della Norvegia, tu la vedi la Norvegia come potenziale partecipante delle fasi finali? Oppure ci sono troppe nazionali con più tradizione, più abituate a giocarsi certe partite, ad arrivare in fondo, che quindi, nonostante comunque l'indiscussa qualità di una nazionale come la Norvegia, ancora forse la Norvegia non riuscirà ad arrivare a quel livello lì?
5: Quali sono le fasi finali?
1: Facciamo gli ottavi.
5: Sì, ottavi ci arriva la Norvegia.
1: Quarti?
5: Quarti ci arriva.
1: Semifinale?
5: Non lo so. Semifinale già più diverso.
1: Sì.
5: Tosta la semifinale, tosta, dai. Semifinale vuol dire che arrivi tra le prime quattro. Non so, dipende anche dagli accoppiamenti, ovviamente. Quindi fare i brackets è sempre molto difficile, perché ci sono dei fattori che che possono scombinare tutto. Cioè, se ci sono delle eliminate eccellenti già ai gironi, poi magari ai sedicesimi, magari agli ottavi, la Norvegia magari può trovarsi un percorso un po' più facile, come l'Italia. L'Italia nel 2006 si trovò agli ottavi l'Australia, ai quarti di finale l'Ucraina, e quindi poi era una nazionale fortissima. Però è chiaro che se le avversarie sono un po' inferiori, arrivi anche in semifinale, può succedere. Soprattutto al mondiale, devo dire, me li aspetto almeno agli ottavi. Me li aspetto almeno agli ottavi, poi ai quarti di finale vediamo. Magari, comunque, io ho guardato quelle che possono essere le varie combinazioni, ovviamente non me le ricordo, quindi dovrei andare a prendere la mia tabella, quindi vediamo.
1: Studiosissimo.
5: Ma no, neanche troppo, non ci ho messo molto.
1: Va bene, vedremo. Grazie Franca, tra poco.
5: Ciao.
1: E Monica che dice: ti farò le squadre dei nostri rossoblù. E poi grazie Monica anche a te per gli auguri. Non mi interessano i mondiali, dice Cristian da Ponteronca, nemmeno se ci fosse stata l'Italia, non esiste il calcio senza il Bologna. E poi ringrazio anche questo ascoltatore che mi fa gli auguri per il mio 24esimo compleanno. Assolutamente sì, dai, tra i 20 e i 24 più o meno ne compio. Ragazzi, vi lascio alle parole dal volley, perché in attesa della finale di Nations League tra Italia e Francia, vi lascio alle parole del CT Fefe De Giorgi e poi alle parole anche di Mattia Bottolo. Ciao a tutti, a venerdì, perché domani ci sarà Andy.
6: Ferdinando De Giorgi, riparte una nuova stagione internazionale, oramai come da tradizione si comincia dal Canada.
7: Si comincia dal Canada e si comincia con la Francia, perché noi la prima partita di Moenel è sempre di National League, è sempre il nostro avversario. Sicuramente siamo contenti, insomma, di ripartire. La National League è sempre un torneo molto interessante, lungo, dispendioso a certi punti di vista, ma anche importante sotto altri, perché permette un po' a tutte le nazionali, come anche a noi, di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali. La cosa bella è che tre settimane probabilmente saranno tre squadre diverse, quindi, come ho detto anche ai ragazzi, ognuno deve mettere il proprio mattoncino per raggiungere questo obiettivo delle Final Eight, poi dopo si vedrà.
6: Siamo praticamente alla vigilia della gara d'esordio in Italia-Francia, come appena detto, primo match di questa VNL. Qual è lo spirito e le sensazioni che hai colto finora?
7: Lo spirito è buono, perché questo gruppo, il nostro gruppo, ha sempre messo davanti quello che è l'atteggiamento dell'entusiasmo, della maglia, del coinvolgimento. Quindi sono ragazzi che chiaramente alcuni sono anche alla prima esperienza, ma hanno tanto entusiasmo, ed è quello che dobbiamo portare dentro nelle partite che faremo, chiaramente con l'obiettivo poi di crescere, insomma tutti i vari obiettivi che si hanno dentro, però quando si gioca la partita si deve fare il massimo e deve portarsi dentro questo spirito che comunque i ragazzi stanno avendo dall'inizio, sono molto coinvolti, danno il massimo, insomma hanno voglia di fare bene.
6: Ad Ottawa ha 4 partite in soli 5 giorni, insomma la Vianelli impone ritmi serrati, quando conta la capacità diciamo di adattarsi rapidamente a squadre molto diverse tra loro?
7: National League aiuta molto gli atleti e anche gli allenatori, gli staff a lavorare sull'adattamento, proprio perché si giocano partite molto ravvicinate, la capacità di recuperare, la capacità di giocare anche quando proprio non è che ti senti no, perfetto, come può essere soprattutto nella prima settimana anche dal punto di vista tecnico, e quindi quella è una capacità importantissima nella pallavolo e nelle squadre. Adattarsi significa non fermarsi davanti alle difficoltà, ma affrontarle, affrontare la fatica, affrontare le difficoltà, saper lavorare nelle difficoltà.
6: Questa nazionale, anche insomma, con i veterani, è pur sempre molto molto giovane, però ci sono dei ragazzi alla loro prima esperienza in Volleyball National League. Che risposte sta ricevendo dagli atleti neoconvocati?
7: Buone, dai, ci mancherebbe altro. No, io sono contento perché hanno l'opportunità, se la sono meritata, se la sono guadagnata, e credo che anche questo faccia parte del processo generale che nella pallavolo italiana c'è, nel senso di far crescere, portare avanti dei ragazzi e soprattutto quelli che poi meritano, che crescono, che migliorano, allora quelli devono avere l'opportunità di metterle in campo.
6: Mattia Bottolo, ti voglio chiedere subito diciamo che atmosfera si respira nel gruppo alla vigilia di questo inizio di VNL?
8: Allora, è di sicuro un'atmosfera carica, felice, perché insomma ci troviamo bene, molti di noi siamo amici anche fuori dal campo, quindi condividere queste esperienze di vita tutti assieme in un certo senso ti aiuta e ti permette di dare il 100% anche nei momenti difficili, anche quando magari c'hai un jet lag addosso e ti alleni in orari strani, però comunque riesci a tirare fuori il meglio di te perché gli altri te lo fanno fare. E in questo senso qui direi che siamo pronti per iniziare questa prima tappa, tutti i ragazzi sono determinati, tutti i ragazzi vogliono far bene e ognuno vuole dare il proprio contributo.
6: Quella di mercoledì, la prima contro la Francia, sarà la tua prima partita da capitano in una manifestazione internazionale. C'è un pizzico di emozione, ma forse penso anche un po' di consapevolezza per quello che si è fatto in questi anni.
8: C'è la consapevolezza di aver fatto magari più VNL degli altri, quindi posso dare una mano a questo punto di vista qua sulla gestione di alcuni momenti o comunque la preparazione di alcune partite, perché alla fine negli ultimi anni di queste prime tappe le ho fatte quasi tutte e quindi sicuramente per me, come ho detto nelle altre interviste, è un onore, un orgoglio rappresentare l'Italia da capitano, soprattutto essere il capitano di questo gruppo e quindi niente, sono pronto a scendere in campo con loro e cercheremo di dare il meglio ogni singola partita.
6: Parliamo un pochino dei nostri avversari, Francia, Germania, Turchia, Stati Uniti, insomma delle squadre di tutto rispetto, si comincia forte.
8: Sì, sono 4 squadre difficili, ognuna diversa l'una dall'altra, ognuna differente, con differente approccio. Di sicuro adesso non ci stiamo concentrando sulla prima perché che è la Francia, e quindi sappiamo che l'anno scorso ci hanno battuto in VNL proprio nella prima tappa, cercheremo appunto di portare l'esperienza che abbiamo avuto da Quebec City e riuscire ad avere un approccio migliore rispetto al loro stile di gioco, e sicuramente vogliamo vincerla.
6: E dove vuole e può arrivare questa Italia? Insomma, vuole dare già un segnale forte fin dall'inizio?
8: Beh, non ti nascondo che insomma noi le vogliamo vincere tutte, so che teoricamente è molto molto difficile, però questo è il nostro approccio di sicuro in questa prima tappa, perché anche se l'avversario è ostico, noi sappiamo che abbiamo un grande roster, tra virgolette, a disposizione, molto profondo, dove tutti possono dare una mano anche nei momenti di difficoltà, quindi questo è sicuramente il nostro punto di forza. Siamo tutti ragazzi che veniamo da una stagione con i club significativa e quindi sappiamo che se la giornata non va dalla nostra parte c'è sempre qualcuno dietro che è pronto a entrare, pronto a dare una mano con le proprie caratteristiche.
6: L'Italia ha vinto le ultime due edizioni dei campionati mondiali e in Vienna lo scorso anno è arrivata seconda, prima volta nella storia della pallavolo maschile in una medaglia da quando si chiama insomma Viennello, quindi ci avete abituato bene in un certo senso. Sapete quanto conta l'esperienza accumulata in questi anni per continuare ad affrontare manifestazioni come queste?
8: Conta una buona parte, non dico un 50%, però comunque, perché ogni anno bisogna scendere in campo e esprimere un alto valore di gioco. Diciamo che l'esperienza ti aiuta a gestire dei momenti complicati in una competizione dove si gioca 4 partite in 5 giorni e quindi anche nella gestione dei semplici, tra virgolette, set. Tutta questa esperienza accumulata ti permette di riuscire a gestirti in uno specifico modo, e in questo senso dico proprio perché se tutte le partite sono difficili, diciamo, tu sai che non puoi soffermarti sulla partita precedente quando è finita o sulla partita successiva quando ne hai ancora una da giocare, devi sempre focalizzarti sul singolo giorno e insomma riuscire ad arrivare in fondo alle finals nel miglior modo possibile.
6: Infine ti voglio chiedere, è una nazionale, quella italiana, giovane, anche se anche i veterani in realtà sono molto molto giovani, come invece sta andando l'inserimento dei nuovissimi, quelli che hanno cominciato a segnare su quest'anno?
8: Molto bene, ognuno di loro vuole dare, è molto euforico di giocare questa prima tappa. Mi ricordo il mio esordio nazionale, scalpitavo per scendere in campo, lo stanno facendo anche loro, sia dentro che fuori dal campo, quindi insomma li abbiamo accolti bene, ora ci daranno sicuramente una mano qui ad Ottawa.
20: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 18 e un minuto.
20: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo, scrive sui social Donald Trump riferendosi ai vertici iraniani, dichiarandosi vicino a ordinare nuovi attacchi, che già da ieri sono pericolosamente ripresi, diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero, e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. No all'escalation, ribadiscono Pechino e Mosca. E ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, Kiev riferisce di 3 civili uccisi nel Donetsk dai raid nemici e rivendica di aver colpito diversi obiettivi in territorio russo e il ponte tra Crimea e Kherson. Mosca riferisce invece di un 17enne ucciso da un drone ucraino nel Luhansk. La procura di Rimini ha deciso di non fermarsi dopo l'assoluzione di Luis da Silva, il 36enne senegalese accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. I magistrati hanno annunciato che presenteranno appello. Basket, Serie A, giornata di vigilia della finale Scudetto. Domani al Forum al via la Serie tra Olimpia Milano e Venezia, hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
20: Nettuno Bologna 1.
12: Ah.
9: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
12: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
9: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
13: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
9: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
14: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
15: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
14: E cosa fanno? Magie?
15: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
14: Funziona! Incredibile!
15: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
14: Per info, emilianamacchineufficio.com.
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
17: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
18: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
19: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
21: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
22: Vuoi una nuova macchina da giardino?
31: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
22: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
31: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
22: Manferdini, la certezza dei professionisti.
31: Approfitta ora degli extra sconti.
32: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
33: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
34: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
35: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
36: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
37: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time, con Frank Loreti.
5: Buonasera, buonasera cari amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati a Football Drive Time, alla puntata di mercoledì 10 giugno 2026, 18:06, 366-402-4022 per i vostri messaggi, puntata ovviamente di vigilia, dai, diciamo così, è ovvio che non è una cosa così incredibile, così fondamentale, però comunque domani ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Domenico Tedesco alle ore 1. Alla sala stampa dello stadio Dall'Ara, e quindi presentazione in pompa magna per il nuovo allenatore del Bologna, che ieri è arrivato in città per muovere i primi passi ufficialmente da allenatore della nostra squadra. Quindi ovviamente tanta curiosità, domani ve la trasmetteremo sicuramente su tutti i nostri canali. Intanto vi chiedo, dato che Francesca ha chiuso praticamente parlando dei mondiali. Io vi chiedo qual è la squadra che vi fa più simpatia, dato che purtroppo noi anche questa volta non saremo al mondiale. Ci tocca, se li guardiamo, io personalmente sono uno di quelli che li guarderà, e capisco anche la voglia di boicottare un mondiale che sicuramente, per quanto riguarda tante questioni, non è dei più affascinanti, almeno per me, però comunque sono patito, sono ossessionato dal calcio, quindi guarderò le partite. Quindi vi chiedo qual è la squadra che voi supporterete, e poi andremo anche un po' sul mercato, lo faremo con Manuel Minguzzi tra pochissimi minuti, il direttore di tutto Bologna Web, quindi vediamo se lui ha qualche cosa di cui parlare, qualcosa da dirci in merito. E quindi, ecco, ovviamente sono curioso di vedere cosa pensa lui del Bologna. C'è una cosa in particolare che mi tocca abbastanza, nel senso che io la vedo in maniera abbastanza diversa da molti, soprattutto per sostituire un giocatore in particolare, però dopo glielo dico, dopo glielo tiro fuori l'argomento e gli chiedo anche la sua. Intanto Giappone arriva da un amico, la squadra che tiferà Forza Curaçao. Poi mi chiede anche se ho digerito le uova. Sì, assolutamente le ho digerite, è uno degli alimenti migliori di tutti, le uova fanno benissimo, a differenza di come si parla da tantissimi anni, più o meno da sempre. Non è un alimento che fa aumentare il colesterolo, ma fa veramente molto bene all'organismo, quindi io vi consiglio di mangiarle le uova, ovviamente in maniera controllata, però è un alimento favoloso che trasmette tra l'altro tantissima energia. Ci sono un sacco di messaggi. Curaçao, Giappone, ciao Frank, la Svizzera di Ferguson, scrive Stefano da Imola. No, Ferguson gioca nella Scozia, tra l'altro ha giocato titolare nell'amichevole contro la Bolivia, vinta dalla Scozia. La Svizzera di Freuler, dici Stefano, o la Scozia di Ferguson, una delle due, però ti devi decidere, quindi scegli una delle due, o tutte e due comunque. Si possono tifare più squadre, ovviamente due squadre che non hanno, secondo me, grossissime possibilità di andare avantissimo, anche se in realtà la Svizzera è una bella squadra, più della Scozia secondo me, nelle ultime competizioni internazionali ha fatto vedere delle ottime cose, sia agli europei che ai mondiali, quindi è una bella squadra. Poi c'è Ebischer, c'è Freuler, c'è Dan Endoi, quindi ecco, qualche giocatore che ci fa simpatia sicuramente lo troviamo all'interno della Svizzera. Comunque adesso sento anche Manuel su questo argomento, e intanto gli do il benvenuto. Ciao Manuel, buonasera, grazie per essere qua.
0: Ciao Frank, buon pomeriggio.
5: Io ti chiedo, l'ho chiesto ai nostri amici a casa, quale squadra supporteranno i mondiali, qual è quella che preferisci tu?
0: Guarda, a parte Curaçao, che è arrivato col pullman della
5: scuola. Della scuola, sì. Esatto. Con lo scuolabus.
0: Guarda, ho un po' di simpatia per la Scozia, al di là di Ferguson, però gli scozzesi sono sempre stati simpatici. Sul resto faccio un po' fatica. Di solito una mia simpatia andava per gli olandesi, ma non mi piace il CT, anche se, insomma, questa storia personale con la moglie malata, insomma, quindi speriamo si risolva bene. Ecco, un po' queste le big tendenzialmente non è che mi entusiasmi. Io tifo
5: contro
0: quelli più deboli, per gli sfavoriti. Sì, assolutamente.
5: Beh, è anche divertente, dai, il tifo contro, se fatto in maniera goliardica e simpatica, è una pratica che a me diverte sempre abbastanza, ovviamente senza esagerare, quindi prendete le mie parole nella maniera giusta. Manuel, io volevo sapere da te un po' come hai preso l'arrivo di ieri del nuovo allenatore del Bologna. Bologna, poi magari torniamo anche sul mondiale, però ecco, su Tedesco come ti è sembrato l'arrivo del nuovo allenatore? Perché a me ha dato delle vibrazioni simili a un allenatore che è passato di qua 3 anni fa, ecco.
0: Sì, guarda, devo dire che mi sembra già bello concentrato, insomma, pochi fronzoli, poi già la prima giornata a Casteldebole, a visitare la struttura, a parlare con Sartori, con Fenucci. Mi è piaciuto anche nel video il fatto che si siano fermati davanti alla lapide, insomma, alla stele che ricorda Nicolò Galli. Quindi, insomma, è entrato nel mood da questo punto di vista. Quindi io sull'allenatore, insomma, lo conosco abbastanza perché quando allenavo in Germania l'ho seguito spesso. Io ero simpatizzante dello Schalke e invece mi stava molto antipatico l'Ipsia.
5: Sì, tra l'altro nessuno la sopporta in Germania, e l'Ipsia non lo sopporta nessuno, perché è una squadra senza tradizione, presa, rilevata dal gruppo Red Bull, quindi con i tanti soldi a disposizione non si sono fatti troppi amici all'interno del paese. Quindi io prevalentemente l'ho seguito con il Lipsia tedesco, cioè proprio in quella stagione lì ho visto tantissime partite ed è un allenatore. Poi l'ho visto poco da quando è andato via dall'Lipsia, però è sicuramente un allenatore di livello, ecco, questo non c'è dubbio. Poi ti lascio concludere, Manuel.
0: No, io ti favo contro i bibitari, sì, proprio avevo questa ritrosia, adesso un po' meno perché mi è un po' passata, però lui fece, se non sbaglio, una semifinale di Coppa Europea, dico giusto, con l'Ipsia.
5: Sai che non mi ricordo,
0: forse contro una squadra scozzese.
5: Vinse la DFB Pokal, sì, che è l'equivalente della Coppa Italia, e finì

0: perché poi alla fine il calcio lo fanno gli allenatori fino a un certo punto, quella parte che manca la fanno i calciatori, quindi devono essere buoni per cercare di tornare in Europa.
1: Comunque sì, ho controllato, è uscito contro i Glasgow Rangers, avevi ragione tu, credo nell'anno in cui vince l'Eintracht, se non mi
0: Esatto,
1: ricordo
0: mi sa di
1: male,
0: sì, mi sa di sì.
1: perché poi ha vinto l'Atalanta l'anno dopo, l'Europa League l'anno scorso. Sai, un vuoto. Chi è che ha vinto l'anno scorso? Vabbè, comunque, insomma, non entriamo troppo dentro, anche perché ho un vuoto in questo momento. Comunque è un allenatore bravo che, tra l'altro, a me incuriosisce molto il motivo per cui lui ha deciso di andare ad allenare il Belgio, perché io lo vedo come un allenatore che ha bisogno di lavorare giorno per giorno per lungo periodo con i propri calciatori. Ecco, non lo vedevo anche ai tempi come uno di quelli papabili per andare ad allenare una nazionale, ecco, soprattutto una nazionale di così grandi nomi, perché alla fine il Belgio ormai sono 10-12 anni che naviga tra i primi posti del ranking FIFA. Quindi, però, un allenatore così che ama lavorare, che ha certe idee, lo vedo più forte in una squadra di club.
0: Sì, anche perché poi onestamente il Belgio non è che abbia giocato benissimo, insomma,
1: No,
0: in
1: no.
0: quella gestione lì, perché poi quando non puoi lavorare, adesso, questa è una cosa che ci ripetiamo sempre anche con l'Italia, al netto delle difficoltà che abbiamo come giocatori, come sistema, come movimento, però il CT di fatto non può allenarli questi giocatori, quindi fai fatica anche a trasferire una tua idea di calcio, diventi un gestore e lui non lo è stato tanto un gestore perché è andato in rotta con i senatori dello spogliatoio e quindi si è creato anche un po' dei problemi, però mi piace questa coerenza che ha avuto, nel senso che insomma fino a un certo punto tutti i giocatori sono uguali, quindi evidentemente con Courtois non era possibile diciamo
1: Sì.
0: riconciliarsi e questa frattura per me ha portato anche ad avere dei risultati sotto le aspettative, detto che il Belgio da sempre ha dei risultati sotto le aspettative, o almeno in questa epoca recente dove avrebbero e hanno dei talenti, ma poi quando arriva la grande manifestazione difficilmente si spingono molto avanti.
1: Sì, detto che poi in quella competizione ad Euro 2024 il Belgio è uscito contro la Francia agli ottavi con un autogol, quindi si è fermato comunque contro una squadra davvero tanto forte. Comunque sì, siamo d'accordo che non giocava benissimo, lo ricordo, perché anche ovviamente ho guardato qualsiasi partita dell'Europeo 24, quindi ricordo anche le apparizioni del Belgio. Il Tottenham ha vinto l'anno scorso l'Europa League, vero? Ho avuto un vuoto contro il Manchester United. Giusto? Adesso se,
0: Sì.
1: ok, sì, aveva vinto contro il Manchester United. Devo andare in pausa. Io ti sfrutto ancora un po', caro
0: Sì, no
1: Manuel.
0: problem.
1: Ok, allora ci sentiamo tra poco.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
3: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
2: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. 208, tua da 14.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, TAG 10,12%. Anticipo 3.623 euro, rata finale 11.069 euro, fino al 30 giugno.
5: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Peugeot, nel punto vendita Stefan.

0: a Bologna in via Emilia Levante 18.
1: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
2: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
1: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
2: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
3: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
4: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
7: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione e accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
8: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
9: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silio DMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
10: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
9: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
10: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
9: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
11: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Di nuovo insieme, 18 e 22 minuti, insieme ancora a Manuel Minguzzi, direttore di Tutto Bologna Web. Eccoti qua Manuel, e ti giro subito un messaggio riguardo lo schieramento del Bologna del prossimo anno. Con Tedesco vedremo la difesa a 3 o a 4 secondo voi? In caso di difesa a 3 dovremmo abbassare il numero degli esterni. Poi vi domando se Tedesco è abituato a far salire centrali alla Gasperini durante le azioni oppure restano fissi dietro alla Italiano. Manuel, sul discorso del modulo, diciamo che la società ha già messo abbastanza avanti le mani dicendo che il successore doveva essere un allenatore che interpretasse sempre il 4-2-3-1, il 4-3-3, comunque la difesa 4. Secondo me questa cosa qua, non uso il termine limitante, però rischia di mettere qualche difficoltà per lo sviluppo della stagione, perché avere un allenatore elastico secondo me aiuta anche la propria squadra, e Tedesco ha dimostrato di esserlo negli anni. Giocare sia a 3 che a 4 per lui, cioè, la difesa 3 è un tema, è un contenuto anche importante.
15: Ma sì, probabile che l'indirizzo iniziale sia quello di ripartire a 4. Ricordo anche, insomma, Di Vaio dirci qualche settimana fa che, insomma, prima ovviamente dell'arrivo di Tedesco, che stavano cercando un allenatore per continuare a 4. Però Tedesco ha fatto anche tanta difesa 3. Credo che non sia un grosso problema avere flessibilità. Poi dopo sappiamo che il modulo è più che altro un'indicazione di partenza, perché poi una volta che il pallone è in movimento e i giocatori si muovono, tutto cambia, si può difendere anche a 5 volendo, sì, e costruire a 3, cioè, dopo può succedere veramente di tutto, dipende da che idea hai. Quindi la cosa importante è aver preso un allenatore che ha idee, che ha identità, che fornisce comunque alle sue squadre un timbro chiaro nelle due fasi di gioco. Credo Tedesco un po' più simile a Motta su alcune cose rispetto a Italiano, che forse era più integralista su alcuni concetti, soprattutto sul pressing e sugli uno contro uno difensivi, aspetto che penso vedremo un po' meno. Credo che Tedesco andrà a curare la fase difensiva soprattutto sulla distanza tra i reparti, per non ritrovarsi troppo esposto in ripartenza, senza però rinunciare a delle fasi di pressing in avanti, per cercare appunto di recuperare pallone, di essere propositivo e offensivo. Quindi, se non proprio Thiago Motta, però ecco qualcosa che si avvicina di più rispetto magari al gioco di Italiano.
14: Mi ero chiuso il microfono per non fare rumore. Comunque sull'attacco invece un'altra cosa che ti volevo chiedere è che io, guardando i nostri attaccanti, forse tra i due, adesso dico sollevo una gran polemica probabilmente all'interno dei tifosi, però tra Castro e Dallinga il giocatore più adatto da fare da punta centrale è Dallinga, secondo me. Io vedo molte somiglianze tra lui e Yusuf Poulsen o André Silva. Io mi baso sempre sul periodo che lui ha avuto all'Ipsia. André Silva, per esempio, è un giocatore che per me è molto simile a Dallinga, e con Tedesco ha fatto forse la sua miglior stagione a livello realizzativo, quindi io lo vedo come giocatore che potrebbe tornare utile per la prossima stagione, anche se penso che alla fine non rimarrà.
15: Ma guarda, io sono sincero, cercherei di chiudere questa esperienza di Dallinga. Perché insomma ormai sono passati 2 anni, l'occasione non l'ha sfruttata, credo che in Italia possa fare molta fatica, magari poi quest'anno non ci sono neanche le coppe. È un giocatore un po' più adatto, diciamo, al calcio europeo, alle coppe europee, rispetto alla Serie A, dove viene un po' imbrigliato da questi arcigni difensori, da queste fasi difensive molto più chiuse rispetto a quello che si vede in Europa. Io, se fosse possibile, proverei ad andare su un altro profilo, lavorare magari su un investimento per un giovane centravanti che possa già, nell'eventualità, possa far partire un processo di costruzione per poi andare a sostituire Castro, se non venderemo Castro quest'estate, sì. Cosa che io spero, così come spero ovviamente di non veder partire Ro. Sappiamo invece che partirà Lukumi, ma quella può essere una cessione anche tra virgolette necessaria, nel momento in cui c'è magari da andare a recuperare a bilancio un po' di denaro, e tra Fabiano e Lukumi ce l'hai, e poi dopo da lì puoi investire con concessioni secondarie, che il Bologna quest'anno potrebbe anche fare dovendo sfoltire la rosa. Però con Dallinga, ecco, se Dallinga arrivasse per lui una proposta dal mercato come poteva essere quella di gennaio da 15 milioni in obbligo di riscatto, io la prenderei in considerazione, insomma, non ci penserei molto, devo dire la verità.
14: Beh, credo che anche il Bologna non ci penserebbe troppo in caso di una proposta, sì, come quella che hai detto te. Ma dato che l'hai citato, Lukumi, ieri mi è arrivato un messaggio, ed è una cosa di cui ho parlato negli ultimi giorni, ovvero del possibile sostituto di Lukumi, ovviamente non facendo il nome, anche perché ce ne sono già diversi. A livello di profilo, Manuel, tu come ti poni sul sostituire Lukumi? Perché per me è un giocatore che è fortissimo, che forse è il miglior difensore negli ultimi 4 anni, considerando che sono 4 anni che è qua. Prestazioni incredibili, questo è stato probabilmente il suo miglior anno a livello di calcio giocato, e il Bologna allo stesso tempo, sugli altri 3 difensori che sono Vitic, Egg e Melland, ha investito tanti soldi, più di 30 milioni. Quindi per me l'idea giusta sarebbe quella di mettere dietro a questi 3 giocatori un difensore giovane, utilizzando molto bene lo scouting, perché investire 20 milioni su un sostituto di Lucumi vorrebbe dire far non creare un valore in altri giocatori su cui tu invece hai investito. Perché l'ascoltatore di ieri mi chiedeva: bisogna prendere un difensore centrale spendendo 20 milioni al posto di Lucumi. Tu come, cioè, che idea hai?
15: Dubito che Bologna incasserà 20 per Lucumi e ne metterà 20 su un altro difensore.
14: O comunque anche 15, ecco il discorso. Io non spenderei più di 4-5 milioni per sostituirlo, perché non lo vedrei come sostituto. Per me i sostituti il Bologna teoricamente li dovrebbe avere già in casa.
15: Diciamo che non so se siano pronti, però dipende. Allora, sono d'accordo con te sul fatto che Bologna non rispenderà 20 milioni per un sostituto di Lucumi, e credo neanche 15 probabilmente, a maggior ragione poi in questa stagione senza i regali europei. Quindi ci stanno dicendo in tutte le salse che insomma sarà un mercato tra virgolette a risparmio e ci dovremo adeguare. Credo serva comunque un profilo, diciamo, un po' più da guida per gli altri sotto alcuni aspetti del gioco, e sono quei giocatori, diciamo, in difesa che se Sartori pesca bene li puoi anche prendere a cifre inferiori, magari non 20, magari non 15, magari 8-9, nel senso, come hai preso Lucumi nel 2022 a circa 8, come hai preso Beukema, cos'era, 2023 a circa 8-9, più o meno si può cercare di fare lo stesso. Sicuramente penso sarà Mancino. Non è per forza detto che ci serva un giocatore uguale a Lucumi, perché come dicevo prima, per me vedremo meno uno contro uno difensivi e quindi meno necessità di dover scappare indietro come forsennati a recuperare dei contropiedi perché siamo sbilanciati. Ecco, però un minimo di tecnica per costruire da dietro ci servirà, perché credo che la costruzione dal basso con Tedesco sia un po' più prolungata rispetto a quello che vedevamo con Italiano, che ad un certo punto andavamo su Cupera verticale, soprattutto da parte di Miranda. Credo che lì invece andremo a costruire un po' di più.
14: Ricordiamoci che il Bologna ha comprato Lucumi ad una cifra attorno agli 8 milioni, scrive questo Lello. Per l'attacco tutto su Iker Bravo dell'Udinese. Lo conosci Iker Bravo? A me piace tantissimo. Cioè, in realtà no, adesso è alla Spalmas e torna all'Udinese. Ecco, ero andato a vedere dove andava e se era andato in prestito. Per me è un giocatore clamoroso, però ecco, sarebbe una bella scommessa. Tu hai presente, l'hai visto un po'? Questo è un 2005, è molto giovane, all'Udinese ha trovato un po' di spazio soprattutto l'anno scorso, senza però fare realmente la differenza. Poi molto tecnico, molto rapido, è un attaccante piuttosto moderno.
15: Sì, l'anno scorso me lo ricordo, gli ho visto fare alcune cose interessanti tecnicamente, però era molto acerbo per la Serie A, sì. E quindi sappiamo che in Serie A, se nel giro di 2-3 partite non fai vedere qualcosa, ti mettono in panchina.
14: Esatto.
15: Una roba imbarazzante questa. Comunque, non lo so se può essere il profilo adatto. Io devo, cioè, non facendo questo di mestiere, per quest'estate io sono entrato nel mood di mi fido di Sartori Tedesco. Cioè, questa è l'estate in cui, se questi due elementi dell'area tecnica trovano dei giocatori sul mercato adatti e funzionali per quello che può essere il calcio del Bologna e riportarci in Europa, dobbiamo cercare di andarli a prendere senza indugio, tanto sappiamo che quest'estate non andremo, come è successo l'anno scorso, a spendere dei 18-19 per dei RO, o comunque sono cifre che con la contrazione dei ricavi ci stanno dicendo che non spenderanno. Quindi dobbiamo tornare un po' probabilmente al 2022, dove abbiamo costruito, diciamo, il Bologna della Champions League partendo sostanzialmente da tanti giocatori che noi non conoscevamo, che ci davano tanti dubbi, ma li conosceva Sartori, Motta li sapeva utilizzare e abbiamo fatto un miracolo. E quindi siamo un po' in quella situazione lì.
14: Ecco, sicuramente Tedesco, magari rispetto a Italiano, ha qualche capacità in più nel lavorare sui giocatori giovani, nel farli rendere meglio, nello svilupparli. Questa è una cosa fondamentale, soprattutto se c'è bisogno di non spendere cifre troppo elevate. Dici, inciderà molto sul mercato tedesco, o pensi che anche lui comunque farà con quello che ha a disposizione, dando qualche indicazione per forza di cose, su quello sì, però di richieste cosa pensi? Ne farà diverse, avrà pretese di un certo tipo?
15: Guarda, io credo che se Tedesco dovesse fare delle richieste, penso le farà a centrocampo.
14: Ok.
15: Sul resto credo che andrà a fidarsi di Sartori, anche perché sennò non sarebbe venuto, aggiungo, e perché poi diciamo Sartori è comunque quel tipo di direttore tecnico che insomma un po' la separazione dei ruoli insomma, la chiede, cioè sì, tu fai l'allenatore, mi dai le dritte sulle caratteristiche, poi però il giocatore ci penso io a prendertelo, diciamo così, che fu magari anche uno degli aspetti un po', chiamiamolo, di scontro con Thiago Motta,
14: però alla fine poi... chiave quindi
15: esatto, però alla fine quel biennio lì è andato benissimo, e quindi per quello che dico che siamo forse di nuovo all'alba di un nuovo 2022, cioè dobbiamo un po' ricostruire alcune cose. Credo ci possa aiutare anche il fatto che io avrei preferito essere nelle coppe, ma non ci siamo, quindi non abbiamo questo obbligo impellente delle liste UEFA con i giocatori di formazione italiana, su cui ci siamo un po' impelagati secondo me nell'ultimo biennio, perché alcune operazioni molto costose sono state dovute a questo, cioè gli Erlich che erano di formazione italiana, il Casale, il Pobega, che poi a me Pobega è un giocatore che piace, però chiaramente lo abbiamo pagato abbastanza, e quindi togliendoci questo vincolo Sartori potrebbe davvero tornare un po' a pescare un po' di più dall'estero, e quindi rimettere al centro investimenti un po' più futuribili rispetto alla ricerca di giocatori fatti e finiti, che nell'ultimo biennio ci ha un po' portato fuori strada, oppure siamo stati un po' obbligati a farlo, ma su alcune scelte non è andata benissimo, ecco, mettiamola così.
14: Ti leggo un messaggio da parte di Lele da Pegola che ci saluta. Sai già come sono, com'è il tono dei suoi messaggi, quindi sì. Ecco, ma il sostituto naturale di Lucumi non è Casale? Ricordo che fece secondo con la Lazio.
15: E questo è un mantra che ricorre nella nostra chat. Guarda, credo che insomma Casale, rispondendo seriamente, ovviamente capisco la battuta, ma Casale insomma credo che avrà bisogno di andare a giocare, insomma è un 98 se non vado errato, sì. Qui non ha trovato spazio, non lo vedo neanche un giocatore molto adatto a Tedesco, oppure difensivamente parlando, sul discorso di prima dove probabilmente concederemo meno spazi a ripartenza, potrebbe anche trovarsi meglio, però sulla costruzione dal basso temo non abbia esattamente le caratteristiche adatte, quindi quello è uno slot che noi possiamo migliorare, possiamo fare spazio perché abbiamo anche bisogno di assottigliare un po' la rosa, di accorciarla, e quindi sì, insomma il sostituto di Lucumi lo prenderemo dal mercato, cederemo Casale, terremo gli altri tre, anche perché poi abbiamo delle cose da fare anche sui terzini,
14: sì.
15: Gio Mario difficilmente lo riconfermeremo, Holm punto interrogativo, con gli anni se se ne andrà a scadenza, quindi abbiamo probabilmente 2-3 terzini da prendere.
14: Ti chiedo l'ultima cosa su liberali, Manuel, che oggi è tema del giorno riguardo al giovane talento del Milan insieme al Catanzaro, in realtà del Catanzaro il Milan ha il 5%, il 50% sulla rivendita, però c'è questa clausola da 6 milioni che fa gola a tanti club tra cui il Bologna, giocatore che io prenderei subito.
15: Sì, io quei 6 milioni li metterei immediatamente per i liberali. Temo che la presenza di Aquilani a Sassuolo
14: possa influire.
15: Portarlo lì. Sì. La penso così, però 6 milioni per liberali sarebbe una roba da fare oggi,
14: sì, anche perché
15: se il mercato è chiuso.
14: Esatto, anche perché il suo valore è già superiore,
15: sì.
14: Cioè, probabilmente è già superiore a questi 6 milioni, quindi ecco, sarebbe un acquisto da fare subito, giocatore che tra l'altro per me si adatta abbastanza bene al gioco eventuale di Domenico Tedesco. è un po' mingherlino, è un po' deve ancora svilupparsi un po', detto che è un 2007, quindi insomma di margini ne ha, anche atletici, anche fisici, direi che qualcosa ancora ce l'ha da migliorare, quindi dai, speriamo. Io mi auguro che sarà il Bologna a farcela in questa corsa, anche se, come dicevi tu bene, Aquilani, Sassuolo, un binomio che lo può invogliare molto il giocatore del Catanzaro. Manuel, io ti ringrazio.
15: Grazie a te, caro Frank, quando vuoi, lo sai che chiacchierò molto volentieri.
14: Lo so, infatti anch'io con te, quindi ti mando un abbraccio, ti auguro buon lavoro, ci vediamo domani, penso poi.
15: Ci vediamo domattina, sì, perfetto, sì, assolutamente.
14: Perfetto, allora ci vediamo domani e ti auguro buon lavoro. Ciao Manuel.
15: A te, ciao Frank, grazie.
14: Grazie a Manuel Minguzzi, qualche minuto di pausa, rientriamo tra poco con i vostri tanti messaggi.
16: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
17: Ciao, come stai?
18: Vado a fare un tagliandino.
17: Ok, ma stai bene?
18: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
17: Ma Levante è una carrozzeria.
18: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passioni e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
17: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
18: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
19: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
19: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
20: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
21: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
22: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
23: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
22: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
23: Chi ha fatto tutto?
22: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
23: Quindi zero pensieri.
22: Zero. E spendi meno di quello che pensi.
24: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
25: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
26: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
25: Fantastico, e adesso?
26: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
25: E loro risolvono?
26: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
25: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
26: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
9: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silly DMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
10: Aspetta, ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
9: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
10: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
9: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucca 74/6 a Bologna.
27: Ehi, non ti piace la pappa?
28: Forse vuole qualcosa di più.
27: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
28: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
27: Ok, ordiniamo subito.
28: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
29: Società da iscrivere?
30: Super Mega Trebo Club.
29: Avete le divise da gioco?
30: Certo, eccole.
29: E cosa volete giocare con quelle lì?
30: Perché cos'è che hanno?
29: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
30: Ma sono nuove!
29: Ma volete giocare con quelle divise lì?
30: Sì, sì!
31: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche marche e gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Spaceport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spaceport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Spaceport c'è.
0: Oh Marco, pronto per lo stadio?
1: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
0: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
1: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
0: Davvero?
1: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
2: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Ultimi minuti insieme qui a Football Drive Time. Intanto io vi leggo una cosa che avrei dovuto leggervi palesemente all'inizio della trasmissione, ma non l'ho fatto. Vi leggo le amichevoli che il Bologna giocherà in ritiro quest'anno a Valles. Noi ci saremo ovviamente e vi trasmetteremo le partite, quindi saranno sui nostri canali, oltre a tutte le dirette che faremo da Valles per il ritiro del Bologna dal 13 al 25 luglio. Ovviamente ve lo ricordo, a Valles qui su Nettuno Bologna 1 ci saranno dirette per tutta la durata del ritiro, comprese anche le partite amichevoli che il Bologna giocherà contro tre squadre. Quindi saranno tre le amichevoli: la prima sabato 18 luglio alle ore 12. Al centro sportivo di Valles, e il Bologna giocherà contro l'Arminia Bielefeld, che è un club di Zweite Liga, ovvero della Serie B tedesca. Poi la seconda partita sarà mercoledì 22 luglio alle 16, sempre al centro sportivo di Valles. Il Bologna giocherà contro l'Heidenheim, sempre club di Zweite Liga. E poi l'ultima partita, l'ultimo giorno di ritiro, sarà sabato 25 luglio alle 17 al centro sportivo di Valles, contro l'Iraklis, che è un club greco della prima serie greca, comunque della Serie A greca. Quindi abbiamo fatto il riassunto degli impegni che il Bologna sosterrà durante il suo ritiro. Vi ricordo nuovamente dal 13 al 25 luglio il ritiro estivo del Bologna a Valles. Noi copriremo tutto ovviamente. Leggo i vostri messaggi. Allora, qua c'è un emoticon di un cane. Ok, perfetto. Poi forza Brasile, forza Ancelotti, scrive questo ascoltatore. Capisco comunque il fascino del Brasile, è allenato da un grande allenatore che tra l'altro è nostro connazionale. Io sostengo il Brasile soprattutto per Neymar, ecco. Poi mi farebbe piacere, ecco, che vincesse una Coppa del Mondo, anche se, come ho detto prima dalla Francesca, io tiferò il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Metto un audio, vai.
5: Grande Frank, Massimo Alessolini.
14: Ciao Massimo.
5: Io simpatizzo per la Colombia, soprattutto per il colombiano.
14: Ah, ecco.
5: E poi perché c'è John Lucumi anche. Okay. Un abbraccio.
14: Soprattutto per John Lucumi, direi. Comunque bella squadra la Colombia, con giocatori molto importanti. Vabbè, Luis Diaz ovviamente il giocatore principale, ma non solo lui. C'è James Rodriguez, c'è John Lucumi, ecco, ce ne sono di diversi, di giocatori importanti nella Colombia. L'Ecuador, squadra interessantissima, no? Direi squadra molto forte l'Ecuador, ovviamente con le dovute proporzioni, perché non la metto a livello delle super favorite, però una squadra forte perché ha giocatori veramente forti, Incapié e Pacho in difesa, che sono due difensori veramente bravi. Poi adesso non so se Incapié giocherà da centrale o da terzino sinistro. Comunque Pacho è un difensore centrale davvero formidabile. Poi un centrocampo incredibile e anche in attacco dei giocatori molto interessanti. Quindi è una bella squadra l'Ecuador. Quindi bene, sono contento che la tifi. Poi non ti sei firmato, ragazzi, firmatevi quando scrivete i vostri messaggi, che mi fa sempre piacere sapere il vostro nome. Poi sarebbe ora che l'Inghilterra, che è una bella squadra, scrive Marco. Non ti farò mai l'Inghilterra, caro Marco. Però sì, è una delle favorite. È una delle favorite. Andrea scrive: poco tempo fa, ciao, poco tempo fa ho conosciuto una persona che mangia 11 uova al giorno. Ecco, forse così è un po' esagerato, però ecco, la leggenda che non bisogna mangiare assolutamente le uova è appunto una leggenda, un mito, falso mito. Quindi mangiatele, non 11 al giorno, però mangiatele, fanno veramente bene. Squadre preferite al mondiale, nell'ordine: Svizzera, Scozia, Norvegia, Argentina. Saluti Fabio. Poi aggiungi Bologna. Bene, forse da Bologna. Belle squadre, sicuramente. Svizzera, Scozia e Norvegia, soprattutto per quanto mi riguarda, non nutro troppa simpatia verso l'Argentina, squadra secondo me molto scorretta, picchiano tutti, la mettono sempre in rissa, non è una squadra che mi piace particolarmente. Comunque, sulle altre tre, per un motivo o per un altro, sono con te, Fabio. Diceva Scozia, Stefano da Imola prima. Poi, ciao, tiferò la Colombia di Lucumí, sempre interessante, scrive Daniele. Beh sì, è una bella squadra, i Cafeteros. Sono veramente una squadra molto affascinante, anch'io li trovo da sempre, anche da quando sono piccolo, molto affascinanti come nazione. Scozia, dice sei tu, Guizzo, hai cambiato immagine del profilo. Tutte le altre europee, per motivi vari ed assortiti, mi provocano ripugnanza addirittura. Ed in seconda battuta Brasile. Comunque due belle squadre. Poi penso sia l'anno dell'Inghilterra, scrive Claudio. Sono fortissimi, è una squadra davvero eccellente, con tra l'altro tutti i giocatori che ha lasciato fuori Tuchel, che tra l'altro guida la squadra, perché Tuchel è allenatore, per me bravissimo, quindi alla guida c'è un allenatore super esperto e davvero molto bravo, soprattutto nel gestire spogliatoi di un certo tipo. Direi che quello dell'Inghilterra è uno spogliatoio non facilissimo da gestire, ci sono davvero tanti giocatori di livello altissimo. Marco scrive: ciao, Brasile anche per Carletto, Curaçao per la loro simpatia, delle europee la Norvegia se non altro perché ci hanno eliminato. Beh, la Norvegia anche è un nome che va per la maggiore tra tutti voi, quindi sì, la condivido anch'io. Comunque è ovvio che ci sono squadre più simpatiche che stanno più simpatiche e altre che stanno un po' meno simpatiche. La Norvegia per me è una di quelle più simpatiche. Allora, qua questo è sul Bologna, quindi finisco quelli sulle preferenze sulle nazionali. Scotland all the way, scrive Al. Anche la Scozia, beh, è una squadra importante per noi bolognesi, soprattutto dato che c'è il nostro capitano Ferguson. Io ci ho messo Matte ci ha messo un deca sull'Inghilterra, ciao Matte. Poi tifo Curaçao, ha un giocatore che si chiama Margarita. Beh, vedi, comunque sì, l'Inghilterra è una delle favorite, ma non vinci tantissimo secondo me, Matte. Non sottovaluterei il Marocco, scrive Mauri. Anche lì bella squadra, d'altronde ragazzi, a me sembra di dire bella squadra su non so quante squadre, perché ce ne sono tantissime, secondo me un po' troppe, un po' così. Non sono particolarmente contento del mondiale a 48 squadre, ecco, non è una cosa che mi fa entusiasmare troppo. Tifo Giappone, scrive quest'altro ascoltatore. Poi tutte le squadre in cui ci sono giocatori del Bologna, scrive Andrea. Beh, vedi, sei stato perfetto, bravo, questo sicuramente. Forza Norvegia, viva i Vichy, scrive Davide da San Lazzaro. E poi un altro messaggio sul Giappone. C'è Giappone anche del nostro Takehiro Tomiyasu, anche se non credo sia stato convocato. Comunque il Giappone, anche quella è una squadra che a me personalmente suscita da sempre tanta simpatia. Costa Rica, come mai Costa Rica? Non l'ha detto nessuno, quindi sei un inedito, Robby. Sul Bologna io vendo Castro, Domani e Dorsolini, prendo Berardi, trio delle meraviglie, Berardi, Bernardeschi, Rowe dietro a Odgaard. Guarda, io non lo so se prendo Berardi nel caso in cui Orsolini dovesse andare via. Tiro fuori questa cosa, magari ne avrei voluto parlare meglio nelle prossime trasmissioni, però Orsolini e Bernardeschi a fare la coppia di esterni a destra fanno un po' fatica per un discorso di caratteristiche. Entrambi hanno caratteristiche simili, soprattutto sono giocatori che non prediligono l'uno contro uno, sono giocatori che prediligono entrare dentro il campo e tirare in porta. Bernardeschi magari ha anche l'ultimo passaggio migliore rispetto a Orsolini, una visione rispetto a Orso migliore, detto che Orso secondo me ha al fiuto del gol che è ineguagliabile per Bernardeschi. In ogni caso sono due giocatori molto simili e io credo che il Bologna debba prendere molto in considerazione quella situazione lì. Io andrei, farei una coppia che possa variare un po' di più, ovvero magari un giocatore che ama rientrare e calciare verso la porta e un giocatore che invece è devastante nell'uno contro uno, come può essere per esempio Cambiaghi e Rowe da una parte, poi Rowe oltre ad avere il gran tiro in porta anche lui ha un grandissimo uno contro uno, però io cercherei di prendere un giocatore che salta l'uomo e che fa dell'uno contro uno probabilmente la sua caratteristica principale. Questo poi è il mio pensiero sul tuo attacco. Berardi, Bernardeschi, Rowe dietro ad Odgaard, non lo so. Berardi io non lo prenderei, ormai non lo prenderei. So che Matte Negri, se ancora l'ascolto, si mette le mani tra i capelli, lo vorrebbe subito l'attaccante del Sassuolo, però insomma io lo lascerei lì. Buonasera ragazzi, per me sarebbe un ottimo acquisto De Vrij, scrive Lorenzo da Imola. Io lo lascerei lì, sai, non lo lascerei lì, preferirei prendere un giovane. Poi chiaro, De Vrij è un giocatore che prendi a zero, mi sembra, oddio adesso mi è venuto il dubbio, da solo, non mi ricordo, aspetta che vado a vedere. In ogni caso un giocatore che sicuramente non costa molto, adesso non so se lo prendi a zero o meno, ma non costa sicuramente tanto. Andrei su altri profili però io, Lorenzo, secondo me è giocatore di 34 anni, perché dovrebbe essere un 92 De Vrij, poi vado a controllare, sì un 92, sì tra l'altro è in scadenza, quindi si prenderebbe a zero. Io anche per lui lo lascerei lì, lo lascerei free agent, anche se poi credo che una squadra comunque la troverà. Ciao Frank, ecco anche tu Steve72, ci vuole un centrale esperto della Serie A tipo un De Vrij per fare un esempio. No, secondo me invece ci vuole un giocatore giovane, perché il Bologna, ragazzi, ve lo ripeto, con tutti gli investimenti che ha fatto in difesa, e sono investimenti importanti, ha speso tanti soldi il Bologna per Eggem e Elland, ha speso insieme circa 18 milioni di euro, più o meno poco meno di 18 milioni di euro per Vitic, 11 milioni più 4 di bonus, diciamo che siamo intorno ai 30 milioni. Prendere un giocatore di esperienza o prendere un giocatore da 10-12 milioni per rimpiazzare Lucumi, e rischi poi che questi altri giocatori vengano messi in ombra e tu non riesca a svilupparli nella maniera giusta. Poi se esce uno di questi tre, direi due, perché Elland penso sia impossibile che possa uscire, allora lì cambia tutto il discorso ovviamente. Dall'altra parte però io non prenderei un giocatore che rischia di mettere di superarli nelle gerarchie o altro, a meno che non si sia pagato 3-4 milioni, io spenderei quella cifra lì, veramente, farei una scommessa per un difensore centrale. Il centrale portoghese del Lecce come si chiama? Lui bene, Ricky, lui benissimo, Thiago Gabriel, lui benissimo, giocatore fantasmagorico secondo me, fortissimo, lo prenderei subito, però ci vogliono soldi, ci vogliono tanti soldi, quindi secondo me non è il profilo giusto che il Bologna deve prendere, a meno che non vada via uno dei centrali, oltre Lucumi ovviamente, però lo prenderei subito. Thiago Gabriel per me è veramente fortissimo, è uno dei motivi per cui Lecce si è salvato. Forza Giappone del capitano Oliver Hutton e Mark Lenders. Bene, direi che con questo messaggio, citando Ollie e Benji, possiamo salutare e augurarvi una buona serata, un buon proseguimento qui su Nettuno Bologna 1. Noi ci sentiamo domani come sempre alle ore 18, ciao!
31: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 18 e 58 minuti.
11: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
12: I rinnovati venti di guerra medio orientale fiaccano i mercati. Milano, in linea col resto d'Europa, cede circa mezzo punto. Lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni del petrolio tornano sui $90 a barile. Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro, che passerà dunque il Senato per il via libera definitivo. Introduce il salario giusto con un aumento pari al 50% dell'inflazione che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi. In chiaroscuro i dati odierni dell'Istat sulla produzione industriale ad aprile, in crescita di mezzo decimo percentuale sul mese precedente e dell'1,3% sull'anno, ma non mancano le variazioni negative in forte calo in beni di consumo. A crescere il mercato immobiliare, il Consiglio Nazionale del Notariato documenta che nelle principali città italiane le compravendite nel 2025 sono cresciute del 6,6% e i mutui hanno segnato un aumento del 18,8%. Dall'antitrust multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta, contestati i claim delle campagne senza fumo che indurrebbero erroneamente a ritenere i prodotti di tabacco senza combustione meno nocivi di altri. E da Alessandro Cisiling, grazie dell'ascolto.
11: Nettuno Bologna 1.
13: Pubblicità sembra durare per sempre.
15: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
13: Poche cose sono per sempre.
15: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
16: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
17: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop, piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
18: Ehi, non ti piace la pappa?
19: Forse vuole qualcosa di più.
20: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
19: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
20: Ok, ordiniamo subito.
19: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
21: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
23: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
32: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
23: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
33: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
34: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
35: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
34: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
36: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
34: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
37: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio.
36: 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Dal campo centrale di Nettuno Bologna 1.
2: Per favore, ma che te strilli? Prima del servizio non strillare, no?
1: Su Nettuno Bologna 1, game, set and spritz.
3: Buonasera, buonasera a tutti. Game, set and spritz su Nettuno Bologna 1, come ogni mercoledì dalle 19 alle 20, settimanale tennis e padel. Io sono Davide Boschetti.
4: E qua c'è Berga. Ciao a tutti.
3: Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Vi siete ripresi dal diciamo, sconfitta, ma è una vittoria. Avremmo firmato tutti quanti per vedere Cobolli arrivare in finale Slam.
4: Alexander, qualunque italiano, insomma, dai.
3: Per qualunque italiano, Alexander Zverev
4: è diventato un giocatore con la G maiuscola, finalmente. Secondo me se lo merita.
3: Super meritato, perché comunque abbiamo detto più e più volte che rischiava di finire la carriera come uno dei più forti di sempre, non aver mai vinto uno slam, perché questa è la verità. Corona il suo sogno, probabilmente questo gli farà, secondo me, dal mio punto di vista, gli farà benissimo mentalmente.
4: Sicuramente,
3: e
4: sono
3: non
4: d'accordo.
3: Dico che abbiamo trovato il numero 3, perché lo era già, però secondo me con questa vittoria qui sarà il numero 3 che potrà impensierire più volte il numero 2 e il numero 1, più che altro perché gli dà un sacco di fiducia, e sappiamo bene che il problema di Zverev, penso alla
4: mentale,
3: semifinale Australian
4: mentale,
3: Open,
4: certo,
3: in cui era sopra e stava per cacciare a casa Alcaraz, che poi ha vinto il torneo,
4: la finale Open, a US Open, che fece con Thiem, dove era sopra 2-0 e stava dominando in lungo e in largo la partita, su cemento che non è mai stato notoriamente il terreno preferito di Dominic Thiem. Perse anche quella finale lì quando non c'era il pubblico, tra l'altro, quindi neanche dici c'è il pubblico che magari un po' lo condiziona.
3: Era
4: periodo
3: propria.
4: Covid, cioè pubblico, palazzetto vuoto, cioè totalmente vuoto, stadio vuoto, quindi è proprio un fantasma che aveva nella testa lui, e l'ha superato finalmente a 29 anni, non è mai troppo tardi, la carriera comunque potenzialmente, se guardiamo Djokovic, è ancora lunga, almeno 5-6 anni a buon livello ce li ha davanti, infortuni permettendo. Io sono contentissimo per Alexander Zverev, ma soprattutto sono contentissimo perché questo slam ha ridato un po' di verve al tennis maschile, che cercava un torneo di questa tipologia, come avevamo detto la settimana scorsa, con tante sorprese, veramente tante sorprese. Un peccato, secondo me, non aver assistito al derby italiano Arnaldi-Cobolli, per il ritiro di Matteo Arnaldi, che ha dovuto dare forfè.
3: Che cosa ha fatto poi? Che non sono riuscito a
4: leggere. Ha vomitato la notte, probabilmente febbre, brividi,
3: virus,
4: insomma,
3: quindi,
4: sì,
3: non un problema muscolare.
4: No, nulla di fisico, non è riuscito a dormire la notte e quindi non si è preso, ha preferito non presentarsi neanche, piuttosto che magari iniziare e poi dare forfè dopo pochi game.
3: Assolutamente, ci sta, anche se onestamente parlando, cioè doveva essere proprio uno straccio, perché
4: un'occasione
3: anche per
4: unica
3: lui,
4: anche probabilmente,
3: perché
4: diciamocelo,
3: anche a Matteo Arnaldi non so se capiterà
4: non
3: mai
4: capiterà
3: più
4: mai
3: di
4: più.
3: Fare una semi slam,
4: diciamocelo, quindi, chiaramente, quindi vuol dire che veramente
3: quindi
4: non ne aveva.
3: Probabilmente stava veramente veramente malissimo, proprio da non stare in piedi, perché se mi viene, cioè io se penso fisicamente se ti giochi una finale slam a come stai per entrare in campo,
4: sapendo, cioè
3: poi ci provi,
4: conscio del fatto che, cioè, penso che Matteo Arnaldi adesso, io gli auguro di farne altre 500 di finali slam, ma credo che anche lui nel subconscio sappia che questo è il torneo della vita, cioè il torneo che credo non ripeterà mai più. Poi ripeto, mai dire mai,
3: nel tennis
4: se
3: abbiamo già,
4: però era un'occasione, come dici tu, unica, assolutamente.
3: Un'occasione super super mega unica.
4: Anche perché giocava con un Cobolli che, sì, è vero, un grandissimo giocatore, è entrato in top 10 adesso, ma se poteva scegliere, se gli davano un ventaglio di nomi, diciamo, con chi vorresti giocarlo una semifinale slam? Cioè, probabilmente Cobolli era uno di quelli che vai a selezionare, cioè con cui pensi di poter avere più chance.
3: Ragazzi, se avete visto la partita, immagino come molti di voi abbiano seguito, perché quando c'è un italiano poi c'è super interesse da parte del movimento, anche non esperti di tennis, non abbiamo bisogno, anzi a me fa sempre molto piacere vedere gente che si approccia, quindi se avete qualcosa da scriverci, qualche commento sulla partita, che cosa pensate che abbia sbagliato Cobolli in generale, il nostro numero 366-402-4022, solito numero di Nettuno Bologna 1, scriveteci che ne parliamo assieme. Oltre Roland Garros, che
4: una
3: dopo
4: notizia,
3: andiamo,
4: due notizie secondo me incredibili, vediamo se sono quelle che vorrei dire io.
3: Serena Williams,
4: una,
3: quella la tengo per dopo con Edoardo Frati, che avremo in collegamento dopo il nostro primo mini break. Io volevo parlare del padel.
4: Ah,
3: perché...
4: ok. No, io ne ho un'altra allora.
3: Qual è la seconda?
4: Nick Kyrgios è tornato a giocare. A Stoccarda con una wild card e ha vinto dopo 3 anni di inattività, dove faceva...
3: No, ha giocato con Sabalenka.
4: Sì, vabbè, di match diciamo decenti, cioè, non ha classifica in questo momento, non ha uno sponsor, faceva il commentatore, è tornato a giocare con il 46 del mondo, che è Corentin Moutet, non un drago sicuramente su erba, ma gli ha dato 2-0 secco. E io ho visto la partita, questo qui è un gran giocatore ancora, cioè, ma veramente un gran giocatore.
3: Soci, ragazzi,
4: me lo voglio tenere per Edo anche questo, perché Edo è un grande fan di Nick.
3: Sì, questi tutti argomenti croccanti per Edoardo Frati.
4: Parliamo di padel
3: perché oltre a essere, dopo dedichiamo la parte Roland Garros, i tornei che ci sono adesso, inizio della stagione sull'erba, c'è tanto, come al solito, tanto di cui parlare, ma a Roma questa settimana Premier Padel Slam tra virgolette del circuito, di Premier, perché è uno dei 4 eventi insieme a Roland Garros stesso, che è un altro di quelli lato padel, perché si gioca anche a Roland Garros il padel. Si è giocato un torneo bellissimo, a detta di tutti, solitamente i giocatori, il torneo più bello in assoluto, vuoi per la cornice, vuoi per il pubblico italiano, che è molto molto caldo, un po' simile a quello argentino,
4: e risponde sempre,
3: no?
4: Molto presente.
3: Fa il record di presenza, esatto, in Italia, 9.000 spettatori per la finale, a testimonianza che
4: nonostante il caro prezzi, perché
3: nonostante
4: i biglietti sono
3: prezzi,
4: aumentati
3: notevolmente,
4: ma nonostante questo c'è stato il tutto esaurito, quindi una notizia
3: magari
4: importante.
3: Qualcuno era a Roma, parliamo anche di padel, 366-402-4022, se qualcuno di voi era a Roma che ce lo dica, quindi 9.000 spettatori per la finale di padel. C'è da fare qualche cosina, qualche lavoro probabilmente sul discorso di intrattenere un po' il pubblico durante la settimana, perché come sempre le presenze durante la settimana sono più basse.
4: Credo anche, un po' per una questione semplicemente puramente lavorativa, e un po' però nel tennis, mi dirai tu, nel tennis non è così, sì è vero, e un po' anche perché c'è un caldo fotonico,
3: sì,
4: a Roma.
3: Dovrebbero pensare di reschedulare un po' Roma, perché noi l'abbiamo vissuto su pelle di andare a Roma e sapere che cosa vuol dire. Anzi, per me, non mi ricordo se era questo il periodo, ora addirittura
4: era anche dopo
3: perché
4: anticipato.
3: Mi ricordo un luglio di 2 anni fa che noi andammo giù al Foro Italico e non si riusciva a stare.
4: No, c'era il
3: cameraman che seguiva la partita, che indossava le magliette NBA, me lo ricorderò ieri, aveva cambiato le maglie di ogni squadra, mentre registrava, perché
4: con il ghiaccio sul collo,
3: c'era un caldo, battevano 34-35 gradi,
4: seggiolini neri.
3: A una certa noi ci siamo guardati e abbiamo detto, alla sesta maglia pezzata e sudata, abbiamo detto, per fortuna eravamo in tribuna autorità, quindi dentro la lounge c'era la TV.
4: Cosa è successo dentro non lo racconterei, però
3: no, nel senso che c'era freddo, quindi si stava bene, abbiamo guardato la TV guardandoli dallo schermo,
4: le donne, discorso brutto, ma purtroppo le donne
3: era molto lunga quella partita, era data da 2 ore e mezza, era una partita lunghissima, il caldo ci aveva ucciso, quindi abbiamo guardato da dentro. Questo per dire che sicuramente la settimana forse non è quella migliore, però capisco anche che alla fine sono molto lì, cioè il calendario è stretto anche nel padel ormai. girano, cioè hanno poco spazio, cioè sta diventando un po' come il calendario dell'ATP. Quindi c'è molta fatica a inserire altri eventi o spostarli addirittura. Ti leggo qualche messaggio che è arrivato, Berga. Partendo dal fatto che la finale slam è difficile da gestire per la prima volta, l'errore secondo me è stato alla fine del quarto set fare una pausa così lunga, dare il tempo di ricaricarsi, perché Zverev era in grande difficoltà sia psicologica che fisica. Ciao Roberto. E Roberto, hai ragione, non sei il primo, stare, sì, non sei il primo che me lo dice. 7 minuti di break, 6 sì, sì, minuti sì, di break, sì, di sì, toilet break, probabilmente, io non so.
4: Io la leggo che dopo uno sforzo mentale anche fatto da Cobolli per l'ennesimo recupero di una partita che non si stava mettendo bene, è una partita dove spendi tanto, cioè ricordatevi ragazzi sempre che l'energia fisica è vero è la principale, ma c'è anche l'energia mentale, che non è un'energia che tu percepisci quando termina un evento che ti ha dato una determinata emozione,
3: uno shock,
4: esatto. L'aver vinto il quarto set può aver fatto calare tanto l'adrenalina a Cobolli, perché ha detto: ho raggiunto l'obiettivo, ok? Devo darmi tempo per ricaricare la pila
3: per ritrovare la concentrazione, esatto, esatto, di fare il set.
4: Non
3: quindi...
4: è sempre detto che, cioè, è vero, da un certo punto di vista continua subito a tamburare su Zverev che magari si trova in difficoltà, ma è anche vero che se avete giocato a qualche sport, cioè magari l'aver raggiunto quell'obiettivo per il quale avete lottato, che era l'obiettivo minimo, perché se non vincevi quel set poi avete

0: Zverev è più forte.
1: Assolutamente,
0: quindi...
1: assolutamente. Avremmo puntato sul discorso di proprio di un altro flop mentale di Zverev, certo, perché certo, dal punto di vista cioè dal punto di vista di qualità tecniche e anche fisiche, perché ricordiamo che Zverev c'è uno stangone di 1,98 m, certo, che si muove come uno di 1,85 m,
0: no, si muove molto bene,
1: si muove
0: bene, statura, ecco.
1: L'unica, se devo essere sincero, nel quinto set, oltre il fatto di questo toilet break, che possono essere o non essere d'accordo, sicuramente può essere una causa o meno, adesso la voglio analizzare un po' dal punto di vista tattico. Secondo me ha cercato troppe volte il rovescio di Zverev senza giocargli in profondità per rimettere di là, e la cosa che mi ha impressionato di più è che, se voi andate a vedere le statistiche, si pensa erroneamente, come avrei pensato io, che la partita è impostata da un big server come Alexander Zverev, abbia un vantaggio nei primi 5 colpi, 5-6 colpi, ok, dello scambio, quindi servizio, imposto, dritto, rovescio, quello che è, che ti apre il campo e dopo vai a terminare. In verità, tutti quei punti da 5-6 li ha vinti con volley. Zverev è stato vincitore di l'80% dei punti, soprattutto nel quinto set, dei rally sopra i 9 colpi. Quindi la consistency, anche nel non sbagliare, di Zverev, cioè, mi ha lasciato un po', perché se ci pensi dici,
0: no, certo,
1: quello
0: certo,
1: è Cobolli, che più fisicamente un po' più probabilmente meno dispensioso.
0: Anzi, non è neanche disputato la semifinale Cobolli, quindi
1: senza, esatto, quindi dici, nello scambio più lungo c'ha del vantaggio. In verità ce l'ha avuto Zverev, quindi onore a lui, assolutamente onore a lui. Noi ci dobbiamo prendere il nostro primo mini break della giornata, ritorneremo in trasmissione con Edoardo Frati e noi vi aspettiamo qua. Game, set and spritz, ragazzi.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. 208, tua da 14.950 euro. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, TAG 10,12%. Anticipo 3.623 euro, rata finale 11.069 euro. Fino al 30 giugno.
2: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Peugeot. Nel punto vendita Stefar, a Bologna, in via Emilia Levante 18. Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
4: Voglia d'estate? Venerdì 12 giugno l'associazione We Love Casalecchio vi aspetta alla grande festa d'estate alla Croce. Dalle 17 il controviale della Porrettana si accende. Shopping con negozi, ambulanti e artigiani e tutto il colore delle associazioni locali. Per i più piccoli, zucchero filato e un fantastico gonfiabile. E per cena, i locali della via vi aspettano con street food e menù speciali. In più, spettacoli, balli e tantissima musica dal vivo. Il 12 giugno vivi il cuore del quartiere. www.welovecasalecchio.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese.

0: iGun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Su Nettuno Bologna 1, game, set and spritz.
5: Eccoci di nuovo in diretta, Game Set and Spritz, il sistema di tennis e padel, tutte le settimane in onda alle 19:20 di ogni mercoledì, quasi sempre, Berga, quasi sempre, perché ci recriminano che abbiamo saltato due puntate quest'anno. Sì, ci hanno scritto in mille, si vede che ci vogliono bene alla fine.
6: Ci ascoltano.
5: Ti leggo altri messaggi, intanto c'è Rocco che affonda il coltello nella piaga. Cosa sarebbe successo se il tedesco avesse perso la partita? Rocco, la birra l'hai persa con Berger, ormai è andata quella, eh?
6: Sarebbe successo che il tedesco non si sarebbe svegliato probabilmente il giorno dopo. Diciamoci la verità, si sarebbe impiccato, dai, era un'occasione unica.
5: Ti leggo un messaggio di Foda. Buonasera, Cobolli vincendo il quarto set aveva l'inerzia dalla sua parte. Come dite voi, nella sua testa è scattata l'idea di un mezzo obiettivo raggiunto portando Zverev al quinto. Doveva stare sul campo come Zverev con una maglietta piena di patacche sul sudore. Zverev lo ha capito, Cobolli no. Un saluto. E neanche Foda ci dice, grazie per il messaggio, ci dice che la penso uguale. Quindi Berga, molti... imputano la sconfitta di Cobolli.
6: Non voglio dire che sia sbagliata questa idea, stavo cercando di trovare una chiave di lettura per diciamo l'idea che ha avuto Cobolli. Poi magari ha dovuto, cioè, magari ha avuto un bisogno di stare in bagno, è durato 7 minuti, ragazzi, non lo possiamo sapere.
5: Assolutamente. Noi
6: sta.
5: Io lo chiederemo.
6: Quanto?
5: Il match è durato 5 ore. Oltre le 4 ore.
6: Ok, cioè in 4 ore ci sta che uno debba andare in bagno proprio.
5: Adesso te lo dico, cioè. Sicuramente oltre le 4 ore. È durato 4 ore e 19 minuti per l'esattezza.
6: Ci può stare che uno abbia quel bisogno lì.
5: Il quarto set è durato 1 ora e 16 minuti. Tra l'altro mi ricordo nel quarto set un game da 15.
6: Sì, no, ma
5: cioè
6: infatti
5: un game,
6: cioè, è un dispendio, cioè, se hai fatto sport lo capisci. Che c'è un momento dove magari, come, non so, a giocare a calcio vai sotto subito, spendi tutta la partita 60-70 minuti a pareggiare, pareggi e ti cala l'attenzione, paradossalmente non hai quella verve di andare a vincere. Ci può stare delle volte, sono chiavi di lettura che cerchiamo di dare, ma che non vuol dire che sia giusto o sbagliato, ci mancherebbe.
5: Assolutamente, vuol dire, cioè, come sempre stiamo parlando di se e ma.
6: Sì, no, infatti. Quindi, non possiamo sapere, ripeto, può esserci anche l'evenienza che Cobolli avesse letteralmente bisogno di
5: non
6: stare
5: poteva
6: in bagno,
5: continuare, cioè, assolutamente, non lo sappiamo. Glielo chiederemo quando avremo occasione di parlare con Flavio.
6: Se ce l'avremo.
5: No, non so se mai incontrassi Flavio, non so se vorrei. Ho proprio la prima domanda da chiedergli, come è vissuto il quinto set della finale Slam? Ecco, forse eviterei, cercherei altri argomenti,
6: sì, e guarderei.
5: Al grandissimo risultato di raggiungerlo, perché ripeto, noi adesso siamo qui a analizzare una sconfitta, ma penso che Flavio stesso avrebbe firmato oro per giocarsi un quinto set in una finale Slam.
6: Assolutamente, cioè assolutamente. Ha dichiarato che è il suo campo comunque preferito in tutto il circuito, la superficie lo sappiamo è la sua preferita. Adesso ha delle buone occasioni, vediamo che calendario si è programmato, perché può rosicchiare degli altri punti comunque sull'erba, perché l'anno scorso ha fatto abbastanza male, purtroppo. Quindi vediamo che calendario si è programmato. Vediamo che calendario si è programmato.
5: Con noi in collegamento si completa il nostro trittico dei tre moschettieri, c'è Edoardo Frati. Ciao Edo, come stai?
7: Ma buongiorno, ben ritrovati a voi, anzi buonasera.
5: Ti vedo bello fresco.
7: Ma oddio, fresco un parolone.
5: Chi ci segue in TV
7: cotto in brodo
5: può ammirare con la camicetta rossa, cioè sei già in stile, sei già proprio super estivo.
7: Sì, ho cominciato a mettere il lino e lo tolgo a ottobre. è fondamentale.
5: Edo, abbiamo un po' parlato nella prima parte sul un po' sul i nostri radioascoltatori, telespettatori al 366-402-4022 ci dicevano che molti imputano la sconfitta al toilet break di fine quarto set di Cobolli, che doveva star lì secondo loro sul pezzo. Noi abbiamo cercato altre chiavi di lettura, però prima di lasciarti alle tue considerazioni, che voglio assolutamente ascoltare sulla finale Slam, ti ridico la statistica che ho detto a Berga prima, che ho trovato molto interessante, perché sto parlando della statistica dei punti vinti in base ai rally giocati. Quindi sì, di fatto mi aspettavo una partita dove Cobolli avesse un vantaggio sui rally lunghi e Zverev avesse un vantaggio su tutto quello che era a servizio e va in chiusura. Invece è stato esattamente il contrario, e questo mi ha sorpreso molto.
7: Sì, beh, questa è la dimostrazione del fatto che poi le caratteristiche, le statistiche lasciano parola al campo. È stata una partita che io non mi aspettavo, perché pensavo o che vincesse Zverev in 3 o che vincesse Flavio in 5. Invece ha vinto Zverev in 5, complice forse un pochettino anche quel toilet break. Sì, devo dire che almeno parzialmente mi trovo d'accordo con gli ascoltatori, perché l'inerzia era cambiata, perché a fine quarto tirato in 5 alla maniera con quel vincente per portarla al quinto, secondo me in tanti hanno detto mi sa che il passaggio è fatta. No, però l'inerzia era cambiata, è tempo di andarci in spogliatoio. Magari chiunque abbia giocato a tennis lo sa bene, nei momenti in cui ti figuri anche solo per un momento a raccontare della vittoria a tuo fratello, rischi di perderla lì, perché la testa stacca. E invece quando sei nel cosiddetto flow tennistico devi perpetuarlo il più a lungo possibile, protrarlo finché qualcos'altro lo interrompere te con un toilet break per dire: ma sai cosa, fammi anche respirare un po' di più. No, probabilmente quello lì è il momento da, pur stanco, di pigiare sull'acceleratore, ma vai a sapere come sarebbe finita altrimenti. Chiaramente parliamo di speculazioni. Per l'andamento della partita, secondo me sugli scambi lunghi è quello che si è detto Zverev, l'imperativo che si è dato è di non perderla lui, perché inevitabilmente un pochettino di tensione, che pure secondo me ha nascosto molto bene almeno nei primi due set, poi anche nel quinto, però di fatto di giocare la quinta finale Slam con tutti i trascorsi passati eccetera eccetera, secondo me l'unico imperativo che si era dato è: oh, se il mio buon amico Flavio vuole venirsela a prendere, deve prendersela davvero. E quindi lui si è messo quantomeno lì a giocare il suo miglior tennis di continuità, sbagliando relativamente poco, ma giocando comunque profondo. E quindi o Flavio faceva il vincente al terzo colpo, oppure andavano prevalentemente dalla parte del tedesco.
5: Sì, cioè, la lettura del match è quello che è successo. Mi trovo super iper d'accordo. Ha giocato un tennis molto pulito, prendendosi meno rischi di quelli che si prende di solito, forzando meno di quello che fa solitamente. Specialmente mi riferisco al rovescio lungolinea, che di solito lo tira ai 4000, invece ho visto incrociare molto spesso per rimettere di là. E ci sta, ha deciso giustamente, come dici te Edo, di non regalarla, e probabilmente la seconda finale Slam che fa da favorito, perché con Thiem secondo me era favorito lui.
6: Sai che non lo so,
5: no?
6: non mi ricordo, secondo me era 1,82 quote, una roba del genere.
5: Però sicuramente qui era favorito.
6: Qui era 100%
5: super favorito, per 1,40, 3,50, una roba,
6: sì,
5: del genere.
6: Anche sotto 1,40, secondo me, sì.
5: Quindi ci sta che abbia preso questa strada, l'ha pagato. E adesso che cosa ci aspettiamo da Alexander Zver? Perché adesso dai, basta parlare del passato, perché dopo mi intristisco, perché vedere un altro italiano che trionfa a vincere Roland Garros sarebbe stata proprio l'apoteosi di tutto quello che non abbiamo visto per 40 anni, 50 anni di tennis italiano.
6: Io molto brevemente, poi lascio parlare un po' Edo. Non mi aspetto grandi cose in questo momento, in questa precisa parte della stagione da Zverev. Non mi aspetto grandi cose, non mi aspetto che diventi uno specialista dell'erba, non mi aspetto che si adatti all'erba in maniera magnifica, non è dotato di una grande mano, è un giocatore che ha bisogno più dello scambio, sì, è un big server come dici tu, ma non mi aspetto che faccia una buonissima stagione su erba. Ecco, delle due mi aspetto che si possa sbloccare poi sul cemento nuovamente.
5: Edo?
7: Allora, secondo me il rendimento di Zverev da adesso in poi è una delle cose più curiose in realtà che ci aspetta nei prossimi mesi, perché anche io me lo stavo chiedendo e ho una preferenza ma non assoluta tra le due strade, che sono, cioè, calo di tensione conseguente al successo che aspettavi da anni, e non dico che gli succeda come team, che dopo US Open 2020 tra infortuni e rendimento semplicemente inferiore non ha più giocato in quella maniera, oppure adesso che si è sbloccato sblocchi anche quella che, e tiro fuori una parola molto cara diciamo ai social degli ultimi due anni, sblocchi l'aura da vincitore e ti liberi da quel tabù del più forte non avere vinto uno slam, e quindi quando ti presenti magari anche contro Alcaraz o Sinner lo fai con ci incontriamo da campione slam. Quello lì a livello di consapevolezza del proprio tennis fa tanto, non fa tutto, e secondo me è più probabile che accada questo, cioè che Zverev magari non che adesso vinca Wimbledon e poi è sopra, attenzione, però che affronti certe partite con un atteggiamento diverso, cioè quantomeno con la consapevolezza di essere un campione slam, perché fino a ieri non lo era.
5: Io, Edo, mi trovo d'accordo. Ho esordito in trasmissione dicendo il mio parere molto velocemente su questa questione qua, e ipotizzando che Alexander Zverev sia numero 3 al mondo, ma un numero 3 vero, nel senso che senza quel gap dall'1 e 2, cioè quel 3 che abbiamo visto per gli ultimi 15 anni, quel Roger, Rafa, Djokovic, quel trittico che tutti e tre possono vincere, tutti e tre se sono nella giornata giusta possono vincere, anche perché, come abbiamo detto prima, la differenza in Zverev è sempre stata spesso la testa, cioè Berger è tornato indietro all'inizio al 2-0 sopra con TM a US Open, ma io mi sposto anche solo qualche mese fa, cioè stava per cacciare a casa Carlos Alcaraz in semifinale a Australian Open e l'ha persa solamente perché aveva sbarellato, ha sentito troppo la pressione di battere qualcuno che lo aveva sempre, o anche stesso lui nelle dichiarazioni che ha fatto ultimamente, che era proprio quasi arreso dal fatto di dire questi due fanno un altro sport, cioè l'ha detto mille volte con gli anni, che sembrava proprio che lui non potesse neanche giocare, sembrava di entrare come quando vai in campo col tuo maestro, cioè che finisci per prendere quanto, Edo, 6-1, 6-0?
6: No, non infierire, no, dai.
7: Comunque stava anche 2-7-1 con Alcaraz a Parigi nel 2024, cioè vai a cambiare qualche partita nel corso della carriera di Zverev, altro che gap abissale, cioè con Sinner è più diciamo metodologico come gap, cioè le cose che fa, che lui fa bene, sì, perché le cose che lui fa bene Sinner le fa meglio, a parte il servizio, e l'ha detto anche Zverev in conferenza stampa, ci dice mi tengo solo il mio servizio a tratti, e poi di rovescio più forte, di dritto più forte, corre più veloce, tira meglio nei punti decisivi, prende più righe, fa meglio la palla corta, e quindi ci sta che con un giocatore così perdi. Con Alcaraz almeno è un giocatore talmente diverso che dici boh, forse tra il mio rovescio e quello di Alcaraz mi tengo il mio, che prendo dei rovesci alti 1,80 e li gioco come se fossero sotto spalla, però appunto vai a prendere qualche partita fino al Parigi 2024 oppure un turno di battuta Australian Open 2026 e fagli ribattere fagli mandare al servizio con la consapevolezza di un campione slam, se questo avrà effetti positivi, e sono partite che cambiano delle stagioni, Poi invece magari appunto è riuscita a vincere questo perché non c'erano quegli altri due, e quando tornano quegli altri due si scioglie come neve al sole. Questo appunto secondo me rimane una delle cose più curiose da osservare.
5: Assolutamente, come hai detto tu, probabilmente uno degli argomenti più interessanti, il rendimento di Zverev, che ci aspettano nei prossimi 2-3 mesi.
6: Però c'è un argomento ancora più interessante, dai, sottoponiamola, Edo.
5: Vai, tiralo fuori, Berga, tiralo fuori.
6: Dimmi, sai di cosa ti voglio parlare, Edo? Immagino di sì.
7: Oddio, non lo so.
6: L'hai visto Nick Kyrgios ieri?
7: No, ho visto, cioè, quando mi è arrivata la notifica da diretta, inizio match, mute Kyrgios, ma cos'è, un'esibizione?
6: Invece no, cioè sembrava invece... Io non riesco a capire come questo, cioè dopo 3 anni di fermo dove fa il commentatore, perché a tutti gli effetti fa quello, possa giocare ancora così, cioè impressionante. È il 46 del mondo, Mute. No,
7: Kyrgios da quel punto di vista lì è uno scherzo della natura, perché... Cioè non
5: ma l'ha scherzato proprio?
6: L'ha scherzato proprio? Ma non ha concesso una palla
5: risultato? Risultato?
6: Ma 2-0 secco, gli ha dato 6-3,
7: 7-3, 6-4
6: passeggiando,
5: passeggiando, ma ecco, quello è il suo classico stile, però ok, va bene.
7: No, quello che fa impressione è che appunto un giocatore, come dice Berga, fermo da sostanzialmente da fine 2022 inizio 23. Cioè, ci sta che torni a giocare, a competere, ma Mute magari non sarà più pesante,
6: no,
7: dei giocatori.
6: Sì, però il 46 però del mondo, 47.
7: Un set a Sinner glielo fa giocare, Mute è 46 del mondo. Invece dagli 6-3, 6-4 avanti il prossimo non ha senso.
6: Cioè dopo tre, ripeto, fa il commentatore questo è una classifica, non ha più uno sponsor, cioè questo è entrato in campo con una wild card, quindi probabilmente non ce l'aveva neanche in mente di tornare a giocare. Gli hanno detto: ti vai a giocare? Boh, sì, dai, proviamo, perché no? Cioè, è entrato
7: su erba
6: 46 del mondo, 2-0 secco a casa. E ti spiego, cioè, secondo me domani vince con Shimi Bakuro, che è un giapponese che è un malcapitato, secondo me, poveretto, e dopo rischia di beccare. No, è la verità, perché quando, cioè, se tu pensa nella testa di un giocatore cosa può entrare, cioè questo viene dopo 3 anni di fermo e ti batte, cosa puoi pensare? Quanto faccio cagare, cioè, scusate il francesismo, cioè, perché detta come valete così,
7: due orini.
6: Cioè, se batte Shimi Bakuro va a giocare con Shelton, numero 6 del mondo. Tu ci metti la mano sul fuoco che perde da Shelton? Io no.
5: Adesso durante la pausa guardiamo un attimo le quote, perché secondo me sono interessati anche i nostri ascoltatori. Rimanete con noi, Game Set Spritz secondo mini break, che state con noi, a tra poco.
8: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
9: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta: il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silhou DMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
10: Aspetta, ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
9: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
10: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
9: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
11: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
12: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
13: Per la cura di piedi e gambe c'è Podovis, il nuovo gel antifatica Podovis con aloe vera a 2,69 euro, e con due prodotti Podovis in omaggio una maschera viso detox purificante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
14: arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
15: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
14: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
16: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
17: Dimmi.
16: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
17: E si sente.
18: Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
16: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
18: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
16: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
19: Ciao, come stai?
20: Vado a fare un tagliandino.
19: Ok, ma stai bene?
20: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
19: Ma Levante è una carrozzeria.
20: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
19: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
20: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
21: Con Locatop ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop ti solleva sempre al top.
22: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
23: Ok, e quindi?
22: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
23: Allora la risposta è MG.
24: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
25: Ti aspettiamo negli MG Store.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Su Nettuno Bologna 1, game, set and spritz.
5: Eccoci di nuovo in diretta per l'ultima parte della nostra trasmissione settimanale sul tennis e padel. Vi leggo un messaggio che arriva da Willy. Per me il tedesco avrà la testa più leggera, ma mi dà l'idea che vinca quello che ha vinto sino ad ora con i due fenomeni. Da caprone quali sono? Così tanti italiani, va bene la fortuna, va bene più talento, va bene che tutti i ragazzini giocano a tennis all'oratorio in mezzo alla strada, ma si può dire che i nostri ragazzi siano stati trascinati, quasi sinnerizzati. Un colpo di spugna per resettare la testa e farli stare lì con la testa. Scusate, sono stato prolisso. No, figurati Willy. Anzi, ci fa super iper piacere sentire il parere di tutti quanti. Anche Rocco ci scrive che ci ricorda che mancava il numero 1 e il numero 2. In verità il numero 1 non è che mancava, perso.
6: C'era.
5: Ha perso, non è che ne mancava. Quindi questo per me è importante sottolinearlo, Non è che non c'era. Ha perso, perché è umano come tutti noi, anche nei pochi momenti in cui è umano dobbiamo ricordarci che anche lui sanguina e sta male.
6: Adora, tra l'altro, quella è una delle domande a cui non c'è una risposta, perché ha fatto esami al San Raffaele, mi pare, e non è stato evidenziato assolutamente niente, quindi non si sa cosa sia successo a Sinner in quella partita.
5: Rimane un dubbio esistenziale, la difficoltà di Sinner di gestire il caldo, perché sì, è un dato di fatto. Rimane la difficoltà, o comunque il punto interrogativo, sulle partite che vanno oltre le 4 ore.
6: Sì.
5: Quindi...
6: però quella non stava oltre le 4 ore.
5: No, però dico in generale, fra i punti interrogativi di Jannik Sinner, sicuramente il caldo è il numero 1. Foda ci dice: buonasera Zverev, Wimbledon farà bene, un gran servizio, ha rotto il ghiaccio il primo lema, a mio avviso semifinale, poi si vedrà.
6: Per me no.
5: Non lo so, per me, anche per me no, se fa semifinale è un grandissimo risultato per il tipo di giocatore che ha Zverev, per erba, perché secondo me cioè, proprio non è il suo.
6: No, per niente.
5: Però magari ci sorprende ed era solo una questione di testa. Quindi Roland Garros messo da parte, ormai sì, quello che è stato è stato. Si chiude la stagione su terra rossa, sì, ricordiamo tutti quanti. Si apre la brevissima stagione dell'erba che dura un mese praticamente, neanche
6: poco di più, dai,
5: poco di più. Un mese e 15 giorni forse.
6: C'è questa settimana Stuttgart, Sant'Ertogenbosch, poi
5: c'è Halle,
6: un'altra settimana
5: c'è il Queens
6: e poi c'è Wimbledon,
5: poi c'è
6: due settimane,
5: quindi una settimana, 5 settimane,
6: sì,
5: 5 settimane di stagione sull'erba, che tra l'altro l'avevamo già parlato in passato, a cui si aggiungerà Milano con un 250 dal 2028. Edo, mi confermi?
0: Sì.
5: Questa è la
6: Milano su erba?
5: Milano su erba dal 2028. Sì, farà la FTP, penso faccia un impianto apposta. Ma Edo, tu sei più informato su questo. So che fanno un investimento.
0: Sì, no, mi ha fermato la notizia che era già uscita qualche mese fa. Confermo che sì, ci sarà questo 250 milanese su erba. Poi non ho letto altri approfondimenti, sono sincero.
5: Sì, anch'io non ho letto nulla di più, però avremo l'occasione di aggiungere un torneo, penso in questo non in questa settimana, ma quella dopo, perché è un 250
6: con
5: quella
6: Halle,
5: con Halle e Queens, quindi ci sarà il 500 di Halle e i 2250, uno no, anche Queens è 500.
6: Sì, 500.
5: Sì? Edo, mi confermi anche
6: sì,
5: te?
6: Sì,
0: 500. Sì.
5: Quindi ci saranno i 2500 e il 250 a Milano, che mi aspetto di altissimo livello, perché
6: io mi aspetto più che altro un impianto molto molto importante.
5: Io ho visto l'investimento, si parla di decine di milioni di euro di investimento.
6: Pensando
5: da parte
6: a Milano, pensando a farlo su erba, che sicuramente la temperatura di Milano non è, cioè, congeniale, diciamo, ai campi in erba. Secondo me mi sarei aspettato più un cemento, non so, da Milano, non so perché. Nella
5: sì,
6: mia testa,
5: sì, certo.
6: Ecco, non tutto fuorché
5: un
6: erba.
5: Indoor.
6: Sì.
5: Mi sarei aspettato un indoor, ovviamente, come un stile Torino.
6: Erba,
5: dai.
6: Non so, mi sarei aspettato un Firenze, se ti devo dire. Beh, una città italiana.
5: Però si vede che l'unica settimana disponibile che potevano inserire,
6: certo,
5: era questa,
6: cioè,
5: qua, quindi
6: io
5: per uniformarsi.
6: Parlo da totale disinformato del calendario, della persona non competente assolutamente, proprio paesaggisticamente parlando, penso, non so, l'erba a Milano, boh.
5: Ma perché dà quel tocco di chic, di classe?
0: Anche sicuramente, magari è un torneo per la Milano bene, non lo so, però secondo me anche nonostante sarà solo tra virgolette un 250, però vedremo secondo me ottimi giocatori, più che altro proprio perché per la settimana, per la concomitanza di Queens e Halle, cioè contando che la stagione su erba dura così poco, ma che Wimbledon è il torneo per tanti, non dico per tutti ma per tanti, più importante dell'anno, cioè le Queens ed Halle sono 2500 in cui in uno ci va il numero 1, nell'altro ci va il numero 2 e poi è a cascata tutti gli altri. Ecco, per tutti quei giocatori tra la 10 e la 30 che corrono il rischio magari di arrivare lì, fare un primo turno con un Kyrgios che torna che si scongela e ti dà 6-3, 6-4 al primo turno perché lui sa giocare su erba. Ecco, per tutti quei giocatori che cercano punti a Wimbledon ma che hanno bisogno di giocare su una superficie almeno un paio di partite prima di adattarci, sì, avere un 2-50 dove magari puoi non incontrare Sinner al secondo o al terzo turno, diventa una bella occasione. Quindi secondo me vedremo un parco giocatori molto interessante anche a Milano. Infatti sono molto curioso.
5: Sì, mi aspetto un parco giocatori molto importante e ti dico, secondo me, ed è mio parere personale, poi guardate che tanto stiamo fantasticando su una cosa che succederà fra 2 anni, però mi aspetto anche che non è detto che Sinner vada a fare un 500, cioè non sono quei 250 punti che secondo me che gli cambia la vita.
0: È molto
5: probabile che le pressioni politiche tra virgolette di giocare una seconda volta in Italia, terza volta in Italia, perché ci sono anche le finals ovviamente, sia importante per molti italiani, e siccome ne abbiamo molti nella top 20 adesso, spero che sia così anche fra due anni. Molto difficile, perché stiamo facendo qualcosa, ripetiamo, per chi non segue il tennis da una vita, da quando è nato, non esiste un periodo così, non c'è mai stato, e non so quante nazioni l'abbiano vissuto proprio in generale, di avere la forse USA qualche volta, ma non lo so, non penso.
0: Come nazioni sempre in testa, se ci pensi la Spagna naviga bene, perché la oltre Spagna, ad aver avuto vent'anni prima di Nadal e poi adesso di Alcaraz, però comunque i suoi Ferrero, Moya e poi tutti i tennisti in top 50, top 40, top 30, da Davidovich Fochina, Bautista Agüe, Carballos Baena, cioè la Spagna di giocatori in top 100 ne ha sempre e parecchi. Gli Stati Uniti in top 100 è la nazione che ne ha sempre, quasi sempre più di tutti, anche se ormai è uno sport, il tennis negli Stati Uniti è uno sport più appetibile per il femminile che per il maschile, per un semplice motivo economico. E poi vabbè, c'è il tennis ceco, russo, squadre dell'est che spesso ne portano 4-5 in top 100, però sì. L'Italia si inserisce tra queste nazioni che di solito fanno le monopolizzano la top 100, era completamente insperabile.
5: Allora, velocemente, visto che ci manca pochissimo, perché ovviamente l'argomento piccante del giorno era tutto il recap di Roland Garros, analizziamo al volo ciò che ci aspetta per questi tornei che stanno giocando. Allora, c'è il classico, che questo anche come l'anno scorso, tutti gli anni che arriva il torneo in Olanda, lascerò la pronuncia a Edo Frati, che la conosce molto meglio di me, Serertenbosch.
6: Sanertogenbosch.
5: La teniamo così, in cui vede come testa di serie numero 1 Felix Auger-Aliassime, che incontra Fucsovic, abbiamo Medvedev, abbiamo Humbert, abbiamo De Mineur, che è il primo a passare ai quarti di finale con un 2-0 secco, giusto per commentare. Chi vi aspettate che possa fare il miglior torneo fra questi qui in Olanda? Grigspur di casa anche, numero 6 come testa di serie.
6: Io non dico Grigspur, secondo me lo vince De Mineur, si rifà
5: su erba, esce sì. Fuori prepotente per l'inizio sì. della stagione sì. Lo vedi,
6: secondo me sì,
5: poter ritornare in condizione De Mineur? Io lo vedo molto lontano, in verità. Edo?
0: Ma sì, secondo me Grigspur, non so se vince il torneo, però poi arriva, cioè, di solito si battezza due o tre tornei l'anno in cui diventa fenomenale. Quello di casa è uno dei più indicati, quindi ci può stare. Non sarei sorpresissimo, ecco, di vederlo fare molto bene.
5: Io mi aspetto da lui una semi con De Mineur sicuramente, e sopra Felix Auger, il sim test di serie numero 1 non vince, anzi lo vedo già perdente con Fucsovic, non so perché.
0: Ho questo
5: presentimento qua, e quindi questo è il torneo tra virgolette un pochino meno interessante. Dei due più interessanti, Stoccarda, in cui abbiamo Bublik, che ha appena vinto 2-1. Ecco, tema Bublik, perché se ricordate bene, adesso che inizia la stagione dell'erba, Bublik l'anno scorso è stato quello che ha tramortito dopo la finale
6: a
5: Roland Garros, persa al quinto set da Sinner, ha tramortito a Dalle Sinner stesso.
6: Vero.
5: Quindi non lo so.
6: Vediamo. Quindi, se si può ripetere con Bellucci. Vediamo.
5: Si può ripetere. Passi già, ma pesci per Ricard, che incontrerà domani. Che non ha, secondo me, ragazzi, non ha speranza di vincere proprio. Ma proprio zero. Sono vicine al nulla. Cioè penso
6: per vincere
5: che
6: con Bublik, secondo me, dovrebbe servire il 90% di prima in campo.
5: Sì, io adesso ragazzi, non ci sono le quote ancora, ma andatele a tenere d'occhio, perché questi sono soldi facili. Ma pesci per Riccardo è veramente, veramente, io non so come faccia a essere nella top 100
6: col servizio. E pensa che è stato anche in top 50.
5: No, ma è inspiegabile per me, è inspiegabile. Di là a Stoccarda, oltre a questi qui, domani ci sono un bel po' di match interessanti, perché bel po'. C'è Shimaburku lì.
6: Shimabukuro.
5: Che gioca contro Nick Kyrgios a 1,70, quindi Kyrgios, quindi da favorito. Ieri che era sfavorito,
6: ieri è 2,80 è arrivato a pagare.
5: Oggi super favorito per domani, quindi sono molto interessato. Ma il match che mi interessa di più è Landlus Fritz domani a Stoccarda, perché non lo so, secondo me sarà un match un po' particolare. C'è anche Lechka Dukwort, che è una bella partita.
6: Beh, Dukwort era quel famoso giocatore che pensava di, che diceva
5: sì,
6: beh,
5: che non c'è tanto,
6: posso giocare.
5: Sì, sì, sì, lui. Non abbiamo detto niente di Mirandreva, ragazzi. Ci ho preso anche questa volta qua.
6: Mirandreva è stata strepitosa. È stata strepitosa. Ha giocato un tennis veramente esagerato. Quindi, secondo me, è super, super, super meritato lo slam. Cioè, era veramente più forte di tutte quelle che ha affrontato, ecco, diciamo, nel suo percorso. Non so dirti quanto potrà andare su in classifica, ma secondo me può raggiungere la top 3. Insomma, gioca veramente bene.
5: Foda ci ha scritto un messaggio che mi fa ridere, allo stesso tempo riflette che non abbiamo più tornei interessanti a Bologna, e questo è un tema in cui io ho già trattato, non posso dire nulla a riguardo, ma c'è una piccolissima speranza di portare qualcosa a Bologna nel futuro. Stiamo parlando di 50, di 75, non di roba di un certo livello, cioè di un livello altissimo. Però sì, fantasichiamo a quanto era bello il torneo di Bologna al CRB sulla Terra a maggio. Riportiamolo in città. Qualcosa si sta muovendo, ti posso dire, qualcosa si sta muovendo per riportare qualche evento in città. Non so se sarà una cosa fattibile, non sicuramente nei prossimi 2-3 anni, ma qualcosa per fare qualche torneo bellino si sta muovendo. E a proposito di questo,
0: già l'anno scorso comunque ai Giardini Margherita mi sembra abbiano giocato un M25, comunque parliamo di TF, $25,000 di montepremi, sì, se non ricordo male.
5: Io sto parlando di un 50-75. Che c'è questa voce
0: 75 adesso è cattolica in questa settimana dell'anno, poi settimana prossima c'è un 125, c'è il 125 a Parma, anche c'è il calendario italiano di buoni livelli anche in Emilia Romagna, comincia ad essere pienotto, quindi
5: no, in Emilia Romagna sì, è Bologna che secondo me per la città che è sicuramente un po' pecca da questo punto di vista, però
0: vabbè, beh, diciamo come... che si salva quelle finali di Coppa Davis che non ce l'hanno, sì, proprio tutte le città,
5: sì. No, per ora però
0: è una cosa temporanea, appunto, non è una cosa che dici,
5: non è un appuntamento fisso,
0: non è l'Open di Bologna, no?
5: Quello certo, che ti dà ragione. questo volevo dire. A proposito, infatti, prima di chiudere volevo chiederti qualche risultato, perché noi intanto diciamo che diamo il nostro al volo, perché avevamo detto che c'erano 1000 risultati da dare, che i Padel Games li hanno vinti la Coppa Agnini Cardi, che hanno giocato due partite veramente fantastiche, ma anche te Edo avevi un risultato molto interessante da darci, perché si è giocato qualcosa qua in regione.
0: Allora, certo, assolutamente, appunto questa settimana ci sono due un ATP e un WTA in regione, c'è il 75 di Cattolica al Queen's Club, e tra l'altro uno dei pochi cifoli che volendo avrebbe in Emilia Romagna, ma in generale da queste parti, un campo in erba vera, però questo è un torneo su terra. I risultati di oggi li sto guardando anche adesso. Ah beh, si è vinto Forti contro Agamennone, quindi derby italiano. Brancaccio ha vinto contro Brodi, bene, mi piace un sacco Brancaccio. Ha vinto Ferrari con Carbaglie, no scusa, ha perso Ferrari con Carbaglie Sbaena, a proposito di specialisti della terra battuta. E sta giocando adesso Guerrieri contro Vasilev, ha vinto il primo al tiebreak, 7-5 al tiebreak, tanta roba, perché appunto Guerrieri è un tennista della regione, di Reggio Emilia, che quest'anno è entrato in top 200 dopo una carriera, parliamo comunque di un giocatore di 26-27 anni, quindi non esattamente di primissime leve, che è stato sempre a navigare tra i 1600 e quest'anno si sta avvicinando alla top 200 vincendo ITF, Challenger, cioè è nel suo prime, secondo prime della carriera, quindi da seguire, è 2.31 oggi, quindi tanta roba, e nel frattempo c'è anche il VTA a Parma, la Meridiana, quindi Modena, Casinalbo alla Meridiana, circolo meraviglioso, quindi c'è l'imbarazzo della scelta, io per primo questo weekend devo andare a una delle due finali e mi sa che lancerò una moneta.
5: Non ci dici quale andrai, che magari qualche radioascoltatore vuole venire a conoscerti dal vivo, vedo.
0: Credo alla fine andrò a Cattolica, magari faccio sabato il doppio, specie se ci arrivano delle italiane a Casinalbo, che gioca alla finale del doppio il sabato, e poi domenica Cattolica, faccio che vada così.
5: Ottimo, ottimo, bene, quindi ragazzi ho orecchie aperte che c'è del grandissimo tennis in regione e niente, noi ci rivediamo settimana prossima che iniziamo a preparare un po' dalle, iniziamo a vedere un po' come funziona un po' tutto il giro sull'erba, vi aspettiamo al Padel Club Calderara per giocare un pochino di padel, erba sintetica, lì sintetica, e basta ragazzi, buon tennis e padel a tutti quanti, ci vediamo mercoledì prossimo, ciao.
6: A tutti.
4: Su Nettuno Bologna 1, Game, Set and Spritz.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Star Ray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese solo da noi è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
8: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
9: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
8: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
9: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
10: Conto alla rovescia.
17: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
28: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
29: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
30: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
31: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Sono le 20 e 4 minuti.
14: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
15: Buonasera da Nicola De Muro. Poco fa Donald Trump ha ribadito i propositi di nuovi attacchi imminenti sull'Iran e al contempo conferma che sul tavolo vi sarebbe ancora la bozza di un buon accordo e nell'incertezza Israele prosegue i suoi attacchi facendo altre decine di morti in Libano e ingaggiando una violenta schermaglia verbale con la Turchia. Sentiamo Alessandro Cisilin.
16: Medio Oriente ancora in bilico tra nuove schermaglie militari e spiragli negoziali. Donald Trump poco fa ha ribadito il proposito di nuovi attacchi contro l'Iran, anche se conferma l'ipotesi ancora sul tavolo di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Da ieri diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero. L'Iran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait, mentre si segnalano nuovi movimenti dell'aviazione statunitense dall'est del Mediterraneo. No all'escalation ribadiscono Pechino e Mosca e gli sforzi negoziali in effetti sarebbero ancora in corso con delegati del Qatar a Teheran per provare a chiudere un'intesa. E intanto, ignorando l'appello ribadito oggi dal numero uno dell'ONU Guterres a fermare le armi, Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano. Almeno 30 morti nelle scorse 24 ore fa sapere Beirut e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non può ripetersi, le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi.
15: I rinnovati venti di guerra Medio Oriente fiaccano i mercati in tutti i continenti. Milano, in linea con il resto d'Europa, cede circa mezzo punto percentuale. A Roma, oggi, l'assemblea di Confcommercio. In apertura il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Presente anche Giorgia Meloni per la prima volta in qualità di Premier. Sentiamo Nicola Compagnone.
18: Presente il futuro dell'economia italiana al centro dell'annuale assemblea di Confcommercio a Roma. Dal palco il discorso del Presidente Carlo Sangalli, che ha sottolineato la persistente incertezza. L'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare, ma servono sforzi maggiori.
19: Si proceda dunque alla riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro per dare il giusto riconoscimento al ceto medio. Fiscalità equa e conti pubblici in ordine sono due fattori determinanti per la crescita economica.
18: Presente per la prima volta in veste di Presidente del Consiglio anche Giorgia Meloni, la quale ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici.
20: Con questi provvedimenti solamente ogni anno noi rimettiamo nelle tasche degli italiani, dei lavoratori, 21 miliardi di euro. Siamo partiti ovviamente dai redditi più bassi, via via abbiamo allargato il raggio d'azione, non intendiamo fermarci. Vogliamo fare di più, particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio.
15: Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro, che passerà dunque al Senato per il via libera definitivo. Introduce il salario giusto con benefit in busta paga e aumento automatico per il 50% dell'inflazione che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi, ma non nei settori stagionali e della sanità privata. Stanziato 1 miliardo di euro di incentivi alle assunzioni e si liberalizzano ulteriormente i contratti precari con limite per la somministrazione innalzato da 24 a 36 mesi. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'atrio di una palazzina. La corte d'assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza.
21: Che la discussione all'interno della corte d'assise, composta da 2 giudici togati e 6 popolari, sia stata lunga e approfondita lo dimostrano le 16 ore di Camera di Consiglio necessarie prima di emettere la sentenza in piena notte, situazione che anche nei processi più difficili non è frequentissima, anche perché in genere nel momento in cui i giudici si ritirano danno un'indicazione di massima sull'orario in cui verrà letto il dispositivo, a beneficio delle parti e ovviamente dei giornalisti presenti. Aspettando quello che scriverà il giudice relatore, i due punti fermi sono le dichiarazioni della nuora della vittima, Manuela Bianchi, che aveva avuto una relazione con Da Silva, e dall'altro lato i riscontri scientifici, dato che non c'è il DNA del senegalese né sul luogo del delitto né sul corpo della vittima uccisa a coltellate nell'ottobre del 2023 nell'androne di un condominio riminese. Ci sono poi altre questioni che probabilmente non hanno tolto ogni ragionevole dubbio ai giudici, come le immagini della telecamera della vicina farmacia, che secondo l'accusa hanno ripreso l'assassino dopo il delitto, ma per il perito del tribunale invece si tratterebbe di un altro condomino.
15: Sale la febbre mondiale, domani a Città del Messico, Stadio Azteca, la cerimonia inaugurale e a seguire la prima sfida, quella che opporrà i padroni di casa e il Sudafrica. Intanto brilla nell'ultimo test l'Argentina, campione in carica. Il servizio di Jenny De Gaetano.
0: Inseguendo l'Argentina che sogna il bis ancora poche ore e si alza il sipario sul mondiale con tre case, Messico, Canada e USA, e con più squadre di sempre, 48, manca ancora, non è una novità, la nazionale azzurra. Intanto l'albiceleste, regina in Qatar alle spese della Francia, si prende i favori del pronostico e gli applausi dei 90.000 di Auburn, Alabama, per il tris rifilata all'Islanda con perla annessa di Leo Messi, gol numero 911 in carriera. Abbiamo ancora fame, l'avviso alle rivali della pulce. I galletti in primis insieme a Brasile, Spagna, Germania e Inghilterra. Quest'ultima stasera alle 22 italiane a Orlando in Florida, opposta nell'ultimo collaudo al Costa Rica. Domani l'ombelico del mondo sarà il leggendario Stadio Azteca, quello d'Italia-Germania 4-3, cornice della cerimonia d'apertura incentrata sul tributo alla storia alias Pelé e Maradona, prima di diventare scenario della gara inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica.
15: Ed è tutto per oggi, buona serata.
14: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
2: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
3: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
4: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino

0: 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
4: Ciao, come stai?
5: Vado a fare un tagliandino.
4: Ok, ma stai bene?
5: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
4: Ma Levante è una carrozzeria.
5: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
4: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
5: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 al Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
4: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
4: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
3: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
4: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
3: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
4: No, è al Vicolo.
5: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
6: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. 208, tua da 14.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, TAG 10,12%. Anticipo 3.623 euro, rata finale 11.069 euro, fino al 30 giugno.
7: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Peugeot, nel punto vendita Stefar, a Bologna, in via Emilia Levante 18.
8: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
9: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
8: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
9: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
10: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
11: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
10: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
11: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
10: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
13: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
15: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
2: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silly DMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
3: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
2: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
3: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
2: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Cucchi 74/6 a Bologna.
4: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastian, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su sequoiamusicpark.com e su ticketone.it.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
0: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luchè, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
2: Voglia d'estate? Venerdì 12 giugno l'associazione We Love Casalecchio vi aspetta alla grande festa d'estate alla Croce. Dalle 17 il controviale della Porrettana si accende. Shopping con negozi, ambulanti e artigiani e tutto il colore delle associazioni locali. Per i più piccoli, zucchero filato e un fantastico gonfiabile. E per cena, i locali della via vi aspettano con street food e menù speciali. In più, spettacoli, balli e tantissima musica dal vivo. Il 12 giugno vivi il cuore del quartiere. www.welovecasalecchio.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silhou DMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
5: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
4: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
5: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
4: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Cucchi 74/6 a Bologna.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
2: Città sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
5: Voglia d'estate? Venerdì 12 giugno l'associazione We Love Casalecchio vi aspetta alla grande festa d'estate alla Croce. Dalle 17 il controviale della Porrettana si accende. Shopping con negozi, ambulanti e artigiani e tutto il colore delle associazioni locali. Per i più piccoli, zucchero filato e un fantastico gonfiabile. E per cena, i locali della via vi aspettano con street food e menù speciali. In più, spettacoli, balli e tantissima musica dal vivo. Il 12 giugno vivi il cuore del quartiere. www.welovecasalecchio.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is
1: Nettuno Bologna 1.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile, è Maxi Bon.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: 21 Bologna 1.
1: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
0: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastian, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park park.com e su ticketone.it.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I dentifrici Menta Dent Core sono a 1,79€. I dentifrici delle linee Gengive Forte e White Now 3 in 1 sono a 2,99€. Trovi gli spazzolini Menta Dent a 1,99€. E con due prodotti Menta Dent in omaggio alla Travel Size del dentifricio Protect Plus. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
6: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
7: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
8: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000€. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000€. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: È mezzanotte.
7: Voglia d'estate? Venerdì 12 giugno l'associazione We Love Casalecchio vi aspetta alla grande festa d'estate alla Croce. Dalle 17 il controviale della Porrettana si accende. Shopping con negozi, ambulanti e artigiani e tutto il colore delle associazioni locali. Per i più piccoli, zucchero filato e un fantastico gonfiabile. E per cena, i locali della via vi aspettano con street food e menù speciali. In più, spettacoli, balli e tantissima musica dal vivo. Il 12 giugno vivi il cuore del quartiere. www.welovecasalecchio.it.
8: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
10: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silly DMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
11: Aspetta, ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
10: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
11: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
10: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Cucchi 74/6 a Bologna.
12: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Grandi classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1.
2: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
3: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 al Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luchè, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park. park.com e su ticketone.it.
7: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 al Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
8: È l'una e due minuti.
13: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Radio Nettuno Bologna 1.
1: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
0: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luchè, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park park.com e su ticketone.it.
2: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
3: Pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
5: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's. Tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.